e in questo momento il Napoli sta valutando, potrebbe essere un'opzione, ma Lorenzo Lucca risolverebbe il problema dell'attaccante alla Lazio. C'è un'apertura, attenzione, perché questa è una pista che evidentemente si può riscaldare, come si può riscaldare la pista con Colomanini, ho parlato ieri, il disgelo è alle spalle e ci si può abbastanza lavorare per cercare di arrivare alla quadratura sulla cifra. Teniamo sempre conto di un concetto per me essenziale: il gradimento dell'allenatore deve essere tutelato. Poi a me può non piacere, a te può non piacere, a me Colomani piace rimodellato nelle mani di Spalletti, ma adesso la Juve cercherà di accontentare Spalletti. Bremer d'acciaio, Cambiaso no, cerco di spiegarmi. Bremer d'acciaio perché indipendentemente dal discorso legato alla clausola di l'avvenire e la volontà del diretto interessato che non ha mai chiesto di andare via, che può fare la differenza. Cambiaso no, perché dal mio punto di vista è una situazione da monitorare. Non so dirvi adesso se i sondaggi del Chelsea porteranno a qualcosa di più approfondito, se potrà esserci qualche altra squadra, se era materializzato il Barcellona che poi si è defilato. Il Barcellona era molto forte sulla vicenda legata a Cambiaso. Vedremo quali saranno gli altri movimenti di mercato, ma bisogna anche dire, bisogna spiegare un concetto essenziale: il Barcellona è dentro una guerra mediatica con l'Atletico Madrid per Julian Alvarez, la qualcosa ha bloccato anche la posizione di Sorloth. E ieri c'è stato un altro passaggio divertente da popcorn per chi ama queste storie, per farci un aperitivo serale o notturno fuori dai limiti e fuori dagli orari canonici, perché lui, Alvarez, si è presentato dicendo che vuole andare via perché è il sogno della sua vita, e l'Atletico Madrid ha affidato ad asse la risposta al Barcellona. Non c'è un gran rapporto, per utilizzare un eufemismo, e ha detto molto chiaramente: qui se ne parla soltanto per il pagamento della clausola, altrimenti Alvarez da qui non si muove. La clausola è di 500 milioni di euro, tanto per gradire.

centrocampo. È chiaro che se hai le carte in mano devi fare in modo che qualcuno non te li porti via, quindi mi aspetto un'avanzata e un'irruzione ulteriore da parte del Tottenham nei prossimi giorni, perché un pallino è una priorità di De Zerbi, ne ho parlato tante volte e questo ve lo ribadisco. Afonso Moreira invece è un ragazzo molto talentuoso, 2005, che giocherà nel Bayer Leverkusen. Il Bayer ha chiuso questa operazione da un po' di tempo, da circa 30 milioni, forse qualcosa in più di 30, accordo con l'Olympique Lione, ma la conferma che la Roma stia cercando esterni offensivi con quelle caratteristiche è dettata dal fatto che la Roma l'ha fatto seguire tantissimo. Afonso Moreira è stato seguito molto dalla Roma quando ancora il Lione non aveva chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen, soltanto che poi hai dei paletti, devi fare una cessione, almeno una, direi due, tre cessioni da qui a fine giugno. Teniamo conto di Sulè, ma anche di Dobic, che piace al Betis Siviglia, lo stesso Angeligno, che piace al Betis Siviglia, il discorso legato anche su qualche tuo ragazzo romano, che è un centrocampista talentuoso, il Cagliari lo vorrebbe, ma il gruppo City, Palermo può fare un investimento per il cartellino, dopodiché vedremo anche la Roma in entrata. Non ho dimenticato la Fiorentina, vi consiglio di seguire, e di questo ne abbiamo già parlato, Adrián Bernabé, non soltanto gli altri nomi accostati alla Fiorentina nei precedenti video, perché Bernabé ha un contratto che scade nel 2027, ha avuto una stagione difficile costellata da infortuni, sicuramente dalla Spagna avrà qualche estimatore, non soltanto alla Spagna, però nei dialoghi tra Fiorentina e Parma questo nome è stato fatto, ci sono altri nomi inseriti in alcune trattative, al momento allo stato embrionale, ma indipendentemente dalla Fiorentina che apprezza Bernabé, il futuro di un ragazzo di talento di 25 anni che se giocasse con una certa continuità e credo anche con un modulo più a trazione anteriore potrebbe dimostrare ancora di più il suo talento, questo nome lo dobbiamo seguire, ma vi aggiornerò. Buon martedì a tutti e buon proseguimento.

Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per le prossime giornate, giornate che vedono caldo eccezionale, record su più di mezza Europa per la presenza dell'anticiclone subtropicale con aria molto calda giunta nei giorni scorsi direttamente dal Nord Africa e attualmente complice la potente alta pressione per moti di subsidenza, di schiacciamento verso il basso, quest'aria molto calda viene ulteriormente riscaldata, è un processo fisico appunto quando schiacciamo una massa di aria verso il basso si riscalda ed ecco spiegate le temperature nella giornata di ieri anche di 42-43 gradi in Francia, sono caduti un centinaio di record per il caldo sullo stato francese, ma oggi e domani valori di 36-37 gradi anche in Inghilterra come a Londra. Possiamo vedere difatti questa enorme bolla calda, un'anomalia termica anche di 16-17 gradi. L'Italia è interessata dall'anomalia positiva soprattutto il nord e parte del centro, mentre notiamo il sud più o meno siamo in linea, difatti qui le temperature sono delle classiche estate mediterranea. Cambiano però le cose nel fine di settimana perché l'Oceano Atlantico con l'aria più fresca raggiungerà le isole britanniche e muoverà più verso di noi l'alta pressione. Notate la bolla di aria calda che investirà in pieno l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale, e poi notate anche a nord delle Alpi verso la Germania, la Polonia, la Scandinavia, anche qui temperature notevolmente superiori alle medie di giugno. E quindi nel weekend vivremo la fase clou di questa ondata di caldo con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi al nord e sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere difatti le temperature intanto per mercoledì con valori di 36 gradi sempre in pianura padana, centrali tirreniche. Notate invece al sud farà caldo, ma un caldo senza eccessi, non particolarmente elevate le temperature diurne. Nel corso di giovedì si replica ancora gran caldo al nord e sul lato tirrenico con valori fino a 36-37 gradi. In attesa poi del weekend, dicevamo, sabato e domenica saranno possibili valori prossimi ai 40 gradi al nord in Toscana. L'anticiclone che interessa praticamente mezza Europa, le perturbazioni molto più a nord sulla Scozia, sulla Scandinavia. E da noi appunto fase stabile, ma rientro in quota di venti da nord-est.

0: determinerà dei temporali verso la serata. Andiamo a vedere di fatti la successiva grafica con temporali pomeridiani sull'arco alpino e su tutto l'Appennino, anche le aree interne delle isole maggiori, temporali che in serata si estenderanno anche a parte della pianura padana e costa del Basso Tirreno. Temporali rapidi, brevi, ma appunto potrebbero scendere dalle montagne in serata verso la pianura padana. E domani lo stesso. Quindi queste correnti in quota da nord, perché l'anticiclone mantiene i suoi massimi ancora sulla Francia, queste correnti da nord innescheranno a fine giornata dei temporali non solo in montagna, ma localmente anche limitrofe zone pianeggianti del nord e zone costiere del Basso Tirreno. Poi nel weekend non ci saranno più questi temporali e le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare. Sarà un weekend di forte disagio per il grande caldo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere, costruiamo soluzioni.
2: Tragedia stradale a Milano durante un'operazione di servizio. Il 39enne Francesco Imprezzabile, agente scelto della polizia locale, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un grave incidente avvenuto tra la periferia di Ponte Lambro e comune di Peschiera Borromeo. L'agente si era messo all'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, perdendo fatalmente il controllo del mezzo a due ruote. La procura di Milano ha escluso l'ipotesi di uno speronamento diretto. Nelle ore successive, gli inquirenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni, conducente del SUV in fuga, trasferendolo nel carcere di San Vittore. A suo fianco viaggiava un connazionale. Grave episodio nel quartiere Miano di Napoli. Il 21enne Lorenzo Spasiano è deceduto presso l'ospedale Cardarelli a causa delle lesioni riportate dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. L'agguato è avvenuto in via Caprera, mentre giovane, un ragazzo incensurato ed estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata, stava uscendo di casa per recarsi al lavoro. I carabinieri della compagnia Stella, incaricati dei rilievi forensi, seguono la pista di una violenta vendetta personale scaturita nei giorni scorsi da una lite di gioco per un fallo durante una partita di calcetto. Restano ristretti in regime di isolamento giudiziario e sottoposti a vigilanza continua nel carcere di Sulmona il 62enne Marco D'Acunto e il 46enne Vincenzo Esposito. I due uomini, rispettivamente nonno materno e compagno della madre delle due sorelline fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, rintracciate a Formia, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso, unitamente alla madre delle minori, Valentina D'Acunto. Fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che i due indagati si mostrano fortemente scossi e increduli, palesando una totale mancanza di consapevolezza circa la gravità dei reperti penali sollevati a loro carico. L'eccezionale ondata di caldo subtropicale che sta colpendo l'Europa centrale ha spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a attivare d'urgenza livello 2 del piano d'emergenza sanitaria, perché oltre ai picchi storici di 43,3 gradi registrati nella città di Bordeaux, le autorità di Parigi denunciano la drammatica cifra di 40 decessi per annegamento da 18 giugno a oggi, causati da tentativi di balneazione in zone prive di sorveglianza. Per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, i responsabili dei flussi turistici hanno così disposto la chiusura anticipata alle 16 sia per la Tour Eiffel sia a partire da mercoledì per i padiglioni del Museo del Louvre. I risultati della quinta edizione dell'indice di vivibilità climatica evidenziano un profondo mutamento ambientale per le aree urbane del nostro paese. L'analisi statistica basata sull'elaborazione di oltre 418 milioni di dati meteorologici, suddivisi in 17 parametri, incorona la città di Ancona come la provincia con le migliori condizioni climatiche, scalzando la precedente capolista Cagliari. I dati confermano la tenuta delle località costiere adriatiche e ioniche, tra cui Bari e Vibo Valentia, a fronte di un netto peggioramento delle città della pianura padana, penalizzate dalla totale assenza di giornate gelide. Nuovo capitolo capitolo di tensione mediatica sull'asse Washington-Teheran circa gli accordi energetici bilaterali. Attraverso la piattaforma Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha formalmente acconsentito all'introduzione di ispezioni nucleari limitate da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, motivando così la decisione di mantenere aperto il transito navale nello stretto di Hormuz. Le affermazioni della Casa Bianca sono state tuttavia smentite dai portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, i quali hanno specificato che non è in programma alcun monitoraggio straordinario presso gli impianti danneggiati nel corso degli ultimi conflitti. L'inizio della stagione turistica estiva coincide con una sensibile recrudescenza dei reati informatici e delle frodi commerciali. Secondo l'ultimo report Facile.it all'Istituto di Ricerca MG, sono oltre 4 milioni e 300 mila i cittadini italiani rimasti vittime di raggiri durante le fasi di prenotazione dei soggiorni, per un controvalore economico complessivo stimato in 195 milioni di euro di danni. La tipologia di frode più ricorrente riguarda l'annuncio di strutture ricettive e case vacanza del tutto inesistenti, una trappola che ha coinvolto 3 milioni e 400 mila viaggiatori, un milione dei quali ha scoperto l'illecito soltanto una volta giunto a destinazione. Un momento di approfondimento sul valore dell'informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale, ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L'agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese Italpress Mezzogiorno, dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione. Il dibattito è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l'obiettivo di riflettere sull'evoluzione dell'informazione, sul rapporto tra territorio e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.
3: Oggi è stata sicuramente una giornata importante, Italpress ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle TV locali della Puglia e anche della Basilicata, del Mezzogiorno, per parlare dell'importanza di informazione globale e informazione locale, quello che oggi si chiama local, e quindi è un primo passo, una prima tappa per poter parlare del Mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un Mezzogiorno che non vuole essere una periferia del sud, ma vuole essere un punto nevralgico e centrale in un'area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia.
4: Il sistema dell'informazione è strategico soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel Mezzogiorno e nel Paese. Investire sull'informazione significa cogliere e dare voce con continuità alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori, delle comunità.
5: Oggi l'informazione è quasi la responsabile rispetto ad una narrazione di cose che invece sono determinanti non soltanto nello sviluppo di un territorio, ma anche nelle dinamiche sociali, no? Le ripercussioni possono essere positive così come possono essere davvero negative, per cui la centralità dell'informazione, soprattutto poi in uno schema completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo, nelle nuove logiche, nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale.
6: Oggi l'informazione ha un ruolo davvero importante, perché ormai siamo bombardati di notizie tutti i giorni e la cosa più importante è proprio divulgare un'informazione che dica la verità, e farlo con agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per uno che come me rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma statica, diciamo, ed è raccontare quello che noi riusciamo a fare nella maniera più corretta, penso che sia importante e strategico.
2: Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si è soffermato sul rapporto tra politica e informazione.
7: Garantire che questa informazione continui a essere libera non inquinata, ad esempio, da fenomeni come quello delle fake news e quindi dall'inquinamento che in maniera interessata arriva dall'esterno, e poi ha il grande compito di dare all'informazione strumenti per parlare di ciò che accade, quindi non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma di essere un'informazione di servizio che

0: dia all'informazione appunto quegli strumenti in grado di dire ecco quello che stiamo facendo.
1: All'incontro hanno anche partecipato Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari, Rossella Tosto, direttore di TRM, Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.
2: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Ancora l'anticiclone insiste su tutta l'Europa, sposta i suoi massimi verso la Francia, l'Inghilterra, la Germania, lasciando scoperta l'Italia delle infiltrazioni di aria un po' meno calda da est, ma comunque i valori rimangono sempre molto elevati. Intanto vediamo uno sguardo alla nuvolosità attesa nella giornata di mercoledì sulla nostra penisola, qualche nuvola sparsa al mattino. Poi nel corso del pomeriggio si formano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica sulle Alpi che potranno dar luogo ancora a qualche fenomeno. Vediamo proprio le precipitazioni attese, nella notte ancora qualche residuo temporale relativo alla giornata precedente che andrà esaurendosi sulle aree pianeggianti del nord, seppur a carattere sparso. In giornata al mattino in prevalenza asciutto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle Alpi, sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento anche a parte dei settori tirrenici. Vediamo infatti la previsione riassuntiva per la giornata di mercoledì con questa locale variabilità pomeridiana lungo la dorsale. Vedete degli sconfinamenti possibili anche in Liguria, sul Lazio e al sud. Temporali anche sulle Alpi nel corso del pomeriggio con temperature massime, vedete, sempre molto elevate, fino a 34-36 gradi, però con un leggerissimo calo rispetto alle giornate precedenti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, guida della FIGC. L'ex numero uno del CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Via Allegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia che piega 3-2 il Senegal trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter, sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Strategie per il futuro in casa Juventus con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza la prossima settimana e un rinnovo ancora congelato, i bianconeri si muovono con decisione sul mercato degli attaccanti. Il nuovo amministratore delegato, Giovanni Carnevali, ha riallacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne sette volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, qui abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza si aggiungono due icone del calcio mondiale, l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I due ex calciatori si uniscono a un parterre di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Antony 2026 che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiadò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi ci sono state in campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong.
Con una squadra molto confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Enrigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Enrigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile, Michela Battiston, Claudia Rotini, Manuela Spica e Mariella Viale.

un felice lunedì pomeriggio trattino sera a tutti. 22 di giugno 2026 doveva essere il giorno, primo giorno, anzi secondo giorno di estate dell'elezione. Avanti Malagò, rispettati tutti i pronostici possibili e immaginabili, non ha avuto, non dico il plebiscito, ma quasi che aveva avuto Gravina, ma ha avuto una larga maggioranza, diventa lui il nuovo presidente della FIGC. Mi sembra giusto e obbligato quasi partire da questo argomento, visto che molto spesso nei video su questo canale mi sono occupato di vicende legate agli aspetti federali, alle cose che vanno, alle cose che non vanno, soprattutto le cose che non vanno. E si capiva che non era una partita, c'era un pronostico che era scontato, quindi dovevamo aspettare soltanto i passaggi formali e burocratici. Mi avete chiesto in tantissimi: ci puoi fare un video, qualcosa, cosa pensi di Malagò? Di Malagò dirigenti io penso tutto il bene possibile e immaginabile, cioè non è il nuovo che avanza, ma neanch'io sono il nuovo che avanza, nessuno è il nuovo che avanza. Quando ha maturato 30, 40, 50 anni di esperienza, ha ottenuto risultati straordinari. Il CONI con lui al comando è stato un fiore all'occhiello per lo sport italiano, e su questo credo ci sia poco da dire. Credo che ci siano pochissimi i dubbi sul fatto che abbia guidato nel migliore dei modi il CONI, con trofei, medaglie, allori, iniziative, idee. Poi si è occupato di altre cose sempre in modo brillante. Adesso però questa è un'altra storia, un altro film, è un altro sport. Io ho titolato in maniera un po' forte: avanti Malagò, ma facciamo in modo, speriamo che non sia un altro Ciapanò, perché noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un altro Ciapanò. Ciapanò dire fare le cose al contrario.

Non accorgersi, limitarsi alle belle parole, il discorso è stato bellissimo, ma senza i fatti, credo che andremmo incontro alla fine definitiva, ammesso che non sia già questa la fine, perché secondo me già questa è la fine. Noi stiamo vivacchiando in base a cose che neanche noi sappiamo. E quando lui dice da solo posso far nulla, con voi tutto, è una bella frase, ma bisogna vedere quanto poi attecchisce in base ai fatti, a quello che lui farà, a tutti i 10-12 discorsi che sono sul tavolo. Io ho ascoltato elogi al discorso anche di Marani, che ha fatto il presidente della Lega Pro. Ma gli elogi che gli sono stati fatti, che chiaramente lui quando gli fanno degli elogi gioca spesso in casa e qualsiasi cosa lui possa dire è una cosa che secondo me viene elogiata al 100%, bisogna anche ricordare, prima di fare gli elogi al presidente Marani, che la Serie C con Marani presidente ha avuto quasi, passatemi il paradosso, più squadre saltate per aria, la Triestina per esempio non andava iscritta al campionato, che squadre che sono arrivate al traguardo. È un paradosso, ma rende un po' l'idea. Quindi cosa mi aspetto da Malagò? Che non sia un Ciapanò, che facciamo meno parole e più fatti, che si parli meno di politica e più di altre cose, che si mettano a posto determinate cose che sono lì sul tavolo da un sacco di tempo, che non si privilegi il discorso dell'amico dell'amico che ti dice sei il più grande, sei il più bravo, poi alla fine della fiera cosa scopri? Scopri che Gravina, precisa domanda, risponde probabilmente mi sarei dovuto dimettere prima, e invece lui è stato quasi costretto a farlo, e invece adesso ti dice che doveva dimettersi prima. Ci sono 1500 situazioni, perché quando Marani parla delle commissioni elevate, eccessive dei procuratori, 240 milioni a fronte dei 21-22 che ha avuto la Lega Pro, ha ragione, ma non viene regolamentata alcun tipo di cosa, intanto a livello di campionati, di numero, di retrocessioni, di fattibilità di alcune cose che sono nel cassetto da decenni, di riforme che non esistono, di problema arbitrale devastante, di tantissime cose, di stadi, di tantissime cose che veramente mi auguro soltanto che sia che non sia un ciapanò e che siano fatti e non parole. Io preferisco non leggere le interviste, abbia letto fiumi di parole ancora adesso di Gravina, pagine intere a Gravina, che non c'è più come presidente, non ha un senso un riepilogo. Vorrei ascoltare meno parole, vorrei ascoltare, vedere, verificare dal vivo più fatti piuttosto che parole. Quindi in bocca al lupo, avanti, ma che non sia un Ciapanò, altrimenti già siamo, calcisticamente parlando, sottoterra. Tanto adesso hanno quasi tutti il sorriso, visto che non facciamo il mondiale per la terza volta di fila, ci stiamo abituando a vedere Capoverde, con tutto il rispetto, e Capo Azzurro, e Capo Arancione, sono tutti al mondiale ci vanno, tranne noi, ma non è soltanto il problema del mondiale, il problema è cercare di mettere sul tavolo delle cose che possono essere operative. E molto dipenderà da una congiuntura che non c'è mai stata. Ricompattiamo la squadra, ma per me non c'è mai stata la squadra. Questo lo dico sinceramente al presidente Malagò. Facciamo la squadra, non dobbiamo ricompattare. La squadra non è mai esistita. Siamo finiti dentro l'angolo, dietro la lavagna. Quindi ho dedicato una parte di questo video, come era giusto che fosse, ad avanti Malagò, ma facciamo in modo che non sia un Ciapanò. Giornata importante perché abbiamo documentato in esclusiva le immagini dell'arrivo di Alessandro Lucci, che è l'agente di Palestra a Milano, significa che siamo vicini, esattamente con il countdown che avevamo scandito, che sono ore e giorni importanti, che non si arriverà probabilmente a giovedì, venerdì, la seguiremo in modo giusto. E aggiungo anche che Marotta, con tutto il rispetto per chi ci ha dedicato una pagina intera, la prima pagina, le pagine interne, ha detto per Ndica, noi non siamo su Ndica, non pensiamo a Ndica, non stiamo trattando Ndica, che tra l'altro la Roma ha preso a zero, non per 24, 25, 28 milioni, non ci sono novità su Palestra, ma Ndica non è nei nostri desideri e nei nostri pensieri. Era giusto chiarire pure questo concetto. Vi do anche un aggiornamento legato alla posizione di Frank Kessié e a quella di Dusan Vlahovic, che vivono, viaggiano sullo stesso aereo, sullo stesso pullman, sullo stesso treno ad altissima velocità per quanto riguarda le richieste di ingaggio, che sono circa 8 milioni più bonus, e per quanto riguarda

0: Perché sì, se vuole tornare in Italia deve fare uno sconto, se vuole andare da qualche altra parte lo sconto potrebbe anche non farlo, dipende da cosa lui ha in testa e qual è la sua prospettiva. Vlahovic, quelle cifre sulla Juve vi ho detto come funziona, vi aggiungo che l'unico allenatore che l'ha fatto davvero rendere per come ha reso in base al suo potenziale è stato Vincenzo Italiano. Non ho notizie di contatti diretti tra Italiano e Vlahovic, anche perché Vlahovic parla attraverso i suoi agenti. Il Besiktas però ci sta provando, il Besiktas sta facendo di tutto, sta cercando di immaginare una negoziazione, un qualcosa che possa portare a un accordo, una cifra da 8 milioni anche 10 di ingaggio, più un premio alla firma che non è sicuramente quello che sta chiedendo Vlahovic alle altre società o mediamente a chi lo avvicina, quindi non parliamo di 15, 18, 20 milioni, credo sia difficile pensare che qualcuno possa dare quei soldi, ma il Besiktas sta facendo un tentativo, sta cercando di capire se ci sono i margini per poter andare avanti, quindi la seguiremo. Esattamente come altre cose già raccontate tipo De Vrij ormai non sono più notizie per quanto riguarda il Panathinaikos, ci vedremo molto presto per un altro aggiornamento, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un freschissimo finale lunedì, tarda serata, molto più fresco, la fine del lunedì 22 deve essere fresca, sono convinto che sarà così e ci rivediamo molto presto per un altro contributo, ciao!
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo che ieri, lunedì, ha portato nuovi record mensili sulla Francia, dove è la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale. C'è una situazione che in pratica trasporta queste masse d'aria calda in Europa e poi c'è anche l'azione di subsidenza dell'anticiclone che determina questo enorme riscaldamento, avviene proprio in questa zona, la massima espressione di questa ondata di caldo, proprio perché lì ci sono le condizioni adatte sia dell'aria calda sia dei moti discendenti dell'atmosfera che comprimono la massa d'aria e la riscaldano, un po' come avviene per la pompa della bicicletta. Numerosi dunque sono i record di caldo, le temperature hanno superato anche 41-42 gradi, ci sono punte anche di 43 gradi, ma è l'anomalia piuttosto estesa, piuttosto marcata, che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature elevate anche in Italia, ma diciamo di questo ne parla ampiamente anche la cronaca, dunque è un'ondata di caldo che in pratica assume caratteristiche eccezionali per l'Europa occidentale. Continuerà ancora nei prossimi giorni, quindi ancora grosso modo questo caldo non andrà via, perché rimangono sempre le condizioni adatte affinché l'Europa possa essere raggiunta da queste masse d'aria. Ripetiamo, la condizione atmosferica che porta questa dinamica è la classica situazione in cui ci sono queste basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore che trasportano con sé, si trascinano dietro queste masse d'aria calda e vanno ad alimentare questo potente anticiclone. Oggigiorno il clima è più caldo rispetto ad una volta e le condizioni climatiche attuali, il cambiamento climatico attuale rende più probabili il verificarsi di queste condizioni così estreme. La domanda è dunque quando ci sarà un'attenuazione del caldo e perché effettivamente questo caldo dovrebbe proseguire anche buona parte della settimana e probabilmente anche fino a fine mese. Ci saranno anche degli allentamenti, ma saranno piuttosto effimeri perché grosse variazioni fino a fine giugno non ci saranno. Poi qualche cosa inizia a muoversi perché ci sono delle variazioni a scala circolatoria, iniziano dei movimenti proprio dal lontano Pacifico ad attuarsi e infatti ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il Nord America, ma tra il Nord America e ovviamente l'Atlantico ci sono tante altre variabili che possono impedire questo movimento di questo cambiamento così lineare, perché non c'è un nesso lineare così evidente tra il Pacifico e l'Atlantico, però ci sono delle indicazioni che mostrano che c'è una prima variazione proprio a livello emisferico e questa variazione potrebbe portare all'inizio luglio ad un allentamento di questa situazione di blocco. Poi noi ovviamente ritorneremo su questi argomenti. Mi raccomando di seguire il nostro canale, di iscrivervi al nostro canale e così rimaniamo sintonizzati e fateci anche voi le vostre domande che noi ovviamente vi rispondiamo. E come ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, Largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad una nuova edizione della nostra trasmissione. Accanto a me il direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, ben ritrovato.
1: Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio partire parlando della Lazio, che ieri ha ufficializzato il nome del suo allenatore Gennaro Gattuso. Una notizia che ormai era nell'aria da settimane, però ecco, inizia ufficialmente l'era Gattuso. Dovrà essere bravo Gattuso a valorizzare i giocatori a disposizione e a fare i conti con un mercato che non potrà essere certamente scoppiettante.
1: Di sicuro le difficoltà ci sono anche quest'anno, ne sa qualcosa Maurizio Sarri che è stato il suo predecessore, però Gattuso dopo l'esperienza in nazionale aveva bisogno secondo me anche di rilanciarsi, non che avesse fatto male, però allo stesso tempo quando un allenatore non riesce a raggiungere un traguardo così importante come poteva essere in quel caso lì quello di una qualificazione mondiale, è evidente che sente il bisogno di rimettersi subito in pista e la Lazio comunque è una grande opportunità, una bella occasione, è chiaro che c'è una situazione anche a livello ambientale non semplicissima, però poi bisogna anche ricominciare, ripartire, la squadra non è male, però è evidente che va rafforzata, andrebbe rafforzata, anche se per adesso non è che ci sono grossi margini di prospettiva

0: guardando un po' la situazione proprio del club, ma per lui è una buona occasione, perché comunque la Lazio ha secondo me già adesso una rosa nella quale ci sono dei valori. Chiaro che sarebbe opportuno, no, metterci dentro qualcosa in più anche per fare un campionato diverso, però forse prima di tutto, cioè, è stato fondamentale l'arrivo di Gattuso per dare una continuità al lavoro di Sarri. Poi però lo Tito deve creare anche presupposti per un chiarimento con la tifoseria, perché non può continuare una squadra di calcio a non avere i suoi tifosi, e quindi o lo Tito fa un passo indietro oppure deve cominciare a prendere in considerazione l'idea che forse non la può tenere in queste condizioni la Lazio, anche perché questa squadra ha bisogno anche, voglio dire, del suo pubblico.
1: Sì, potrebbero esserci dei passi da parte di Lotito verso la tifoseria, verso il popolo biancoceleste. Sembra esserci un tentativo di riportare nel club Peruzzi come club manager, o comunque insomma con un ruolo specifico, che potrebbe essere quello di trade union tra la squadra e la dirigenza. Peruzzi, insomma, che è certamente figura apprezzata dalla tifoseria, però ecco, questo quanto potrà essere
0: non so se questo può risolvere, ecco. Guarda Lorenzo, non so se questo possa essere, diciamo, la risoluzione del problema. Mi sembra di capire che il problema sia molto più ampio, molto più grosso, che naturalmente la spaccatura è evidente, e quindi bisogna in qualche maniera far sì che la Lazio ritorni a essere la Lazio che conoscevamo anche in passato. E quindi non lo so, io chiaramente credo sia difficile oggi far cambiare idea ai tifosi, e quindi, come ho detto prima, deve essere Lotito a capire se è il caso o meno di andare avanti su una certa strada, oppure se cominciare a prendere in considerazione magari offerte che possano dare un futuro diverso alla Lazio. Non mi sembra molto intenzionato, almeno fino adesso, vedendo un po' anche le sue dichiarazioni, vedendo un po' il suo pensiero, vedendo il suo comportamento. Però ecco, io credo che sia giusto, ecco, che la Lazio possa ritrovare un po' di tranquillità per se stessa, perché naturalmente poi fare un campionato come è stato l'anno scorso non è semplice, però ognuno ha le sue ragioni e quindi vanno rispettate.
1: Per la Lazio si parla anche, a proposito dell'attacco, di Lucca, sì, che deve rilanciarsi
0: nell'operazione Ghila.
1: L'operazione Ghila, certo, potrebbe essere una sorta di parziale contropartita, però ecco, potrebbe essere un giocatore secondo te in grado di rilanciarsi proprio alla Lazio?
0: Allora, io credo che Lorenzo Lucca abbia bisogno di giocare titolare e abbia bisogno di trovare un ambiente nel quale si sente addosso la fiducia totale. Io penso che sia veramente un ottimo attaccante, però dopo l'Udinese, la parentesi al Napoli e poi la parentesi al Nottingham Forest non sono state per niente positive, questo va detto, e quindi oggi lui rientra al Napoli non sapendo nemmeno se può avere delle chance al Napoli, perché è vero che potrebbe andare via Lukaku, però c'è Højlund, comunque è lui oggi l'attaccante che il Napoli ha scelto, no, per investire direttamente anche il suo futuro. Lucca è stato pagato quasi 40 milioni di euro e quindi si porta dietro anche in dote una considerazione economica di altissimo livello, e che poi però deve essere tradotta anche in gol, e questo non è accaduto. Quindi forse la soluzione migliore, visto che oggi riprendere quei soldi in una cessione non è fattibile, sia quello di prestarlo, e di prestarlo in una squadra che magari può avere anche delle discrete ambizioni, come oggi può essere la Lazio. Io credo che questo sia un nome molto valido. C'è il Genoa, c'è il Cagliari, ci sono squadre che chiaramente hanno un atteggiamento un po' diverso, no? Anche a livello di ambizione, a livello di prospettive di classifica, perché Genoa e Cagliari chiaramente non è che sono sicure di andare in Europa, anzi è molto più facile per quanto riguarda il Cagliari pensare solo e soltanto alla salvezza, il Genoa di fare un campionato tranquillo, magari da metà classifica in su se le cose vanno bene. La Lazio è ha la possibilità magari di dargli una chance ulteriore, imbastendo naturalmente un gioco proprio su Lorenzo Lucca per le sue caratteristiche. Per cui, considerato che Ghila è un giocatore che andrà al Napoli, perché ormai l'accordo col giocatore ce l'hanno, sono 4 anni di contratto, e che comunque alla fine questa operazione non penso che possa prevedere intoppi, nonostante un possibile inserimento della Juventus, che però ormai mi sembra tardivo, può essere l'occasione per Lucca per giocare in una squadra che gli dia questa possibilità e che gli dia anche questa fiducia che magari Gattuso può anche trasmettergli dalla panchina stessa. Per cui io credo sarebbe un'ottima soluzione per lui, poi devono trovare le cifre, perché è chiaro che sarà un prestito, e capire se è un prestito con diritto di riscatto, considerato che c'è di mezzo l'ammortamento, è chiaro che meno di 30 milioni il diritto di riscatto non potrà essere.
1: Ecco, parlavi dell'Udinese, squadra dalla quale Lucca è passato e nella quale ha segnato anche un buon numero di reti, e allora ti chiedo della vicenda Zaniolo, se sì, sei sorpreso per quello che si è venuto a creare tra l'Udinese e Zaniolo, Zaniolo che vorrebbe un ingaggio diverso rispetto a quello che gli sta proponendo il club friulano.
0: Ma allora, sono rimasto un po' sorpreso, perché forse probabilmente, diciamo, il riscatto Zaniolo l'avrebbe voluto, ma concordando con la società, come dicevete, anche una sorta di incremento di ingaggio, no? Nel senso che comunque lui all'Udinese si è trovato bene e penso che lui debba qualcosa all'Udinese, come l'Udinese sinceramente deve qualcosa a Zaniolo, perché l'aiuto è stato reciproco, non è stato solo da una parte, no? È chiaro che l'Udinese gli ha dato una grande possibilità inizialmente di ritornare a giocare in Italia. Dal canto suo Zaniolo però ha fornito anche delle prestazioni che hanno permesso all'Udinese di fare una stagione relativamente tranquilla, tant'è che Zaniolo oggi è un po' sulla bocca di tutti nuovamente per il mercato, si parla del Como, si parla del Milan, si parla della possibilità che possa andare nuovamente anche in club superiori o che abbiano, diciamo, un livello di importanza maggiore. Non lo so, io credo che una soluzione la troveranno, io conosco bene anche il suo agente, che mi sembra, diciamo, una persona sempre molto pacata e in grado di trovare la soluzione migliore anche per il giocatore stesso. Vediamo, perché poi non è obbligatorio che con il riscatto debba rimanere a Udine, può darsi anche che con questo riscatto l'Udinese possa fare un altro tipo di operazione con un altro club. Io penso che alla fine troveranno la quadra, se poi dovesse rimanere un altro anno a Udine non sarebbe secondo me per niente negativo per Zaniolo. Capisco che magari vorrebbe guadagnare un po' di più, ma questo poi dovranno vedere se c'è la possibilità o meno. Comunque io credo che Zaniolo caschi in piedi perché ha del mercato in questo momento.
1: Adesso un parere davvero illustre, quello di Gianfranco Zola, che si sofferma sul calcio italiano e anche su Sarri che è il nuovo allenatore dell'Atalanta, e di Sarri Zola è stato il vice al Chelsea.
2: Gianfranco, è un appuntamento annuale che è sempre un piacere rinnovare, a cui tanti grandi sportivi e grandi campioni del golf hanno sempre grande piacere a partecipare.
3: No, assolutamente. L'opportunità per ricordare una persona eccezionale, un atleta eccezionale, è stato anche un amico e quindi è anche un'opportunità di, oltre questo, di aiutare anche delle persone quindi, che ne hanno bisogno. Quindi lo facciamo veramente con molto piacere.
2: Forse non vi siete incrociati in nazionale, ma in campo sì, siete stati tutti e due al Fiera Azzurri. Quanto male fa essere per la terza volta di fila sul divano quando gli altri si giocano il mondiale, e come si fa a ricominciare? Perché 10 anni che ci proviamo e non troviamo la ricetta giusta.
3: No, è un momento difficile, sicuramente se ne è parlato anche tanto, c'è tanto lavoro da fare, anche perché gli altri si sono portati molto avanti, quindi c'è da entrare nell'ordine di idee che bisognerà programmare un periodo abbastanza lungo di lavoro con i nostri giovani, sulle nostre risorse per migliorarle, perché ripeto, da altre parti stanno facendo così e sono più avanti di noi.
4: Ma oggi sono davvero i giovani oppure non si ha voglia di cambiare?
3: No, non è vero che non ci sono i giovani, perché ce ne sono. Recentemente abbiamo anche vinto l'Europeo dell'Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. È che bisogna comunque programmare per far sì che questi ragazzi, che già sono a un buon livello, di fargli fare un ulteriore salto di qualità, perché poi a 17 anni puoi anche vincere l'Europeo nazionale, ma non hai finito il tuo percorso, anzi probabilmente il percorso più difficile comincia lì. E noi comunque loro sicuramente devono fare, i ragazzi devono fare la loro parte, però anche noi possiamo fare qualcosa di più per crearli
4: un po' più di coraggio?
3: Sicuramente quello aiuterebbe, perché comunque i nostri ragazzi hanno bisogno anche del nostro coraggio di farli giocare, farli sbagliare, farli maturare, farli crescere.
5: Oggi è anche giornata di elezioni e c'è Malagò e poi si era parlato anche della possibilità di ripartire nuovamente da Mancini. Secondo te è la scelta giusta ricominciare nuovamente con lui?
3: Guarda, io non sono qua per dire è giusto o sbagliato. Quello che posso dire è che, come dicevo prima, c'è tanto lavoro. Se lo debba fare Malagò, Abete o Mancini o chiunque, l'importante è che si entri nell'ordine di idee, che questa non è una quick solution, come si dicono in Inghilterra. Bisognerà lavorare programmando almeno 10 anni.
6: Solo che il decreto sport ha già messo un freno in pratica, no? Alla sua riforma e alla crescita.
3: Beh, però mi sembra che il ministro abbia anche aperto alla possibilità di far divenire i finanziamenti verso la nostra riforma in Lega Pro come un finanziamento permanente. L'idea è questa. onestamente, voglio dire, quello che noi cerchiamo di fare è di aiutare il sistema. E quando dico sistema non intendiamo solo Serie C, ma noi cerchiamo di fare del bene al nostro movimento calcistico. Poi ecco, se è chiaro che quei soldi ci aiutano, perché aiutano la società a strutturarsi e a fare qualità. Vedremo, insomma, ripeto, c'è stata una buona predisposizione da parte del ministro verso questo.
6: Senta, siccome si è accennato a Mancini, ha un po' perso forse di mano la nazionale quando Gianluca purtroppo si è aggravato e doveva essere spesso assente per le cure. Ritiene che sia più difficile il suo eventuale compito da CT senza di lui?
3: Sicuramente Gianluca è una persona con grandissima capacità e le ha messe a disposizione fino all'ultimo anche per una causa come quella della nazionale. Però Roberto comunque ha dimostrato anche in altre parti di avere capacità, quindi penso che sia ingiusto e limitativo dire che Roberto sia solo abbia funzionato perché c'era Gianluca. No, io non lo so, ripeto, mi state portando a parlare di un qualcuno che ancora non, dal mio punto di vista, ripeto, spero chiunque sia che venga messo in condizione di fare un buon lavoro, perché non è solo il CT che deve fare un buon lavoro, ma tutti noi dobbiamo fare in modo che abbia la qualità per poter fare il suo lavoro al meglio.
4: Premesso che ovviamente c'è ancora tutto il mercato da fare, ma c'è stato un valzer delle panchine: Massimiliano Allegri andrà probabilmente al Napoli, il Milan ha scelto Morim, l'Atalanta Sarri. Qual è la situazione che la intriga di più da vedere l'anno prossimo?
3: Ma sono curioso di vedere come farà Maurizio all'Atalanta. Maurizio è un grandissimo allenatore, avrà a disposizione una squadra secondo me anche adatta a lui, con dei buoni giocatori ma anche dei buoni giovani, e quindi sono sicuro che potrebbe essere un connubio vincente.
6: E il mondiale, Gianfranco, ti posso chiedere, stai vedendo adesso come con questa nuova formula, no? come lo vedi?
3: Sembra che sia interessante, ci sono state viste delle buone partite, è interessante, vedremo fino alla fine, perché ripeto, i giocatori arrivano da delle stagioni veramente intense. La mia speranza è che si arrivi fino alla fine senza infortuni e in buone condizioni fisiche, perché ripeto, si è giocato tanto e questo è un dei temi, è uno dei problemi.
1: Torniamo a parlare adesso anche dell'elezione di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Si è soffermato su questa novità il ministro dello sport Abodi. Sentiamo quello che ha detto.
7: Allora, ministro, lo sport, ripartire dalle basi, ripartire dai giocatori. Pensiamo ovviamente al calcio, che in questo momento è sotto gli occhi di tutti. Come investire nei giovani per arrivare poi a tornare alla nazionale? Poi torneremo anche al tema centrale anche della guida.
8: Io credo sia fondamentale informare al meglio la comunità, le comunità, sugli strumenti che stiamo mettendo a disposizione per lo sport per tutti. La decisione di investire sugli oratori come non mai nella storia repubblicana va esattamente in questa direzione: investimenti sulle infrastrutture, investimenti sulle attività. Vogliamo far riprendere la centralità, far rivivere la centralità degli oratori come agenzia educativa che guarda lo sport in tutte le sue forme, esattamente come recita la Costituzione. Qui non si tratta di promuovere una disciplina.
9: Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
10: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici

0: edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: La visione proprio degli USA sportivi in qualche modo da affrontare?
3: Ma io penso intanto che i giovani italiani, anche di seconda e terza generazione, possano tranquillamente giocare. Mi auguro che chi dimostra di aver talento abbia lo spazio, questa è la priorità.
2: Ministro, il Consiglio federale di ieri è praticamente identico, si è partiti secondo lei con il piede sbagliato o no?
3: Ma non, devo dire che non mi interessa tanto giudicare quello che ognuno di noi che ha ascoltato, no, può farlo. Come io credo che sia fondamentale poi quello che succederà nei fatti concreti, no? E non è più il tempo delle parole. Cercherò di informare meglio sui provvedimenti di governo, questo sicuramente sì, perché ho tanto un'idea che l'Assemblea non sappia, perché in diverse circostanze ho notato una limitata conoscenza dei fatti. E dopodiché a me interessa costruire, creare valore, risolvere i problemi. Lo dobbiamo al calcio in generale, lo dobbiamo agli appassionati di calcio a partire dai più piccoli, e credo che a volte si trascuri che senza la gente, come dico sempre, il calcio non è niente, mentre ho avuto la sensazione di un'autoreferenzialità che secondo me va superata, perché è bello poter dire superare i personalismi, ma con i personalismi non si superano i personalismi.
2: E tutte le componenti hanno storto il naso per quell'1%.
3: Beh, diciamo che è suggestivo, anche perché io non metto mai in concorrenza le priorità. Io penso che sia un atto politico forte quello di riconoscere al sistema professionistico femminile quello che nelle dichiarazioni spesso si dice ma poi nei fatti non si fa. E io credo che questo passo andasse fatto già nel momento in cui venne riconosciuto il professionismo, perché il professionismo senza le risorse a supporto sono soltanto demagogia. Io invece credo alla concretezza del rispetto nei confronti delle donne nel calcio e nello sport in generale e nella società in generale.
2: L'ultima domanda per me è il caso Svalzer. Che cosa ha pensato ieri?
3: Sono spiazzato perché non riesco a comprendere. E quindi, non avendo avuto modo di avere qualche informazione diretta, mi fermo su questa prima reazione perché sarei inopportuno. Ecco, io credo che di fronte a una situazione di questo tipo così grave, dopo i precedenti, ci sia bisogno di qualche certezza in più, che non può essere limitata alla lettura poi delle agenzie.
4: Grazie mille, ministro.
5: L'ultima gliela faccio io. Il Consiglio federale è rimasto lo stesso, esattamente quello che non aveva chiesto lei.
3: Beh, non mi sembra di essere stato il solo a fare questa valutazione, però non è un giudizio definitivo. Io sarò felice di sorprendermi che lo stesso Consiglio federale riesca a produrre risultati differenti rispetto al passato.
6: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Ringrazio qui accanto a me il direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini.
7: Ciao Lorenzo, buonasera a te e ovviamente seguite sempre il TMV News.
6: Appuntamento a domani con il TMV News. Grazie a tutti, buona serata.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnik.com.

di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, ben ritrovati, buon martedì 23 giugno, temperature altissime ma anche tanta qualità in campo per quanto riguarda il mondiale. Messi che sbaglia un rigore, poi ne fa altri due, sono 5 le reti segnate nelle prime due partite con l'Argentina qualificate, sono 4 quelle per Kylian Mbappé per quanto riguarda la Francia, anche lei qualificate, sono 4 anche per Erling Haaland, anche la Norvegia qualificata. Poi ci sarà proprio la sfida per chi passa da prima del girone tra Francia e Norvegia. Insomma, brillano le stelle sicuramente del mondiale, come si comincia a vedere anche la qualità, cooling break che fanno storcere il naso ai tifosi che fischiano queste ulteriori pause che ci sono, che evidentemente non gradiscono. Nel frattempo, mentre altrove c'è grande qualità dal punto di vista tecnico e organizzativo, in Italia si prova a rinascere, a ricostruirsi, lo si fa con Giovanni Malagò, che è il nuovo presidente federale, presidente della FIGC, che è eletto con il 68,58% dei voti nell'assemblea di ieri. Ha parlato poi con una lunga conferenza stampa a Fiume, nella quale ha affrontato tutti i vari temi, tra cui anche naturalmente la ricostruzione della nazionale. Vedremo quali saranno i nomi, nessun nome era stato già deciso. Si pensava a Mancini ormai cosa fatta, addirittura con dettagli da porre sul contratto, eppure invece, per quanto riguarda invece la decisione del CT della nazionale, potrebbe esserci un ribaltone con Conte che potrebbe sorpassare Mancini, in virtù anche del fatto che come direttore tecnico Malagò sembrerebbe spingere per la figura di Paolo Maldini, una figura tanto acclamata, voluta dal mondo del calcio, tanti tifosi, anche non necessariamente del Milan, da tempo chiedevano la presenza appunto di Paolo Maldini nei vertici della nuova federazione, e potrebbe essere comunque una presenza attuativa all'interno di quello che dovrebbe essere la nuova struttura della nazionale, che deve rinascere necessariamente poi sotto quello che sarà la gestione Malagò. Quindi da capire un po' questo aspetto, da capire anche come si ricostruiscono invece le squadre di Serie A oggi, lungo approfondimento che faremo come sempre con Jacopo Galvani a partire dalle 12.05 in casa Milan, con questa società Milan che di fatto viene a ricostruirsi in maniera di autogestione, quindi nessun nome che viene da fuori, ci si autogestisce. Poi la puntualizzazione di Cardinale, che fa capire tante cose, ovvero di un Zlatan Ibrahimovic che avrà un ruolo molto più attuativo, supervisore sostanzialmente, ma con la parola decisiva sugli acquisti e sulle uscite dei giocatori del Milan, quindi di fatto sarà un po' lui il deus ex machina del Milan. Non so se questo rende felici i tifosi del Milan. Amorim intanto cerca di chiamare quelli che fanno parte del Milan e che nella sua testa, nella sua idea andranno a far parte del Milan anche nel prossimo anno, e quindi se li vuole tenere stretti, e cerca anche di chiamare a raccolta il pubblico rossonero, chiedendo appunto che sia fiducioso in quello che sarà il progetto Milan che si costruirà per tornare a vincere. Ma qualche curiosità, qualche perplessità soprattutto i tifosi del Milan hanno sicuramente avuto. Allora, Colomani, perché intanto si viaggia anche su quelle che sono le squadre che si stanno costruendo al di là del Milan, anche la Juventus che sta rincorrendo il proprio attaccante che potrebbe essere a questo punto Colomani.

ieri intercettato dall'ottimo Quintiliano Giampietro di Radio Bianconera durante i vari incontri tra i dirigenti che erano presenti lì alle elezioni del presidente federale. Quintiliano Giampietro gli ha chiesto proprio esplicitamente con Colomani che cosa si sente di dire, e Carnevali risponde: ci stiamo lavorando. Una risposta non vaga ma precisa, che fa capire che evidentemente l'obiettivo principale è assolutamente Giovanni Carnevali, assolutamente Colomani per Giovanni Carnevali, che comunque sta lavorando anche alla trattativa di Sorlot, che al momento però sembrerebbe essere stoppata per via del fatto che fin quando non esce Jonathan David difficilmente si potrebbe fare un ulteriore altro acquisto. Questo per quanto concerne appunto la situazione relativa alla Juventus. Per quanto riguarda Casa Napoli, si attende l'ufficialità di quello che sarà l'acquisto del nuovo allenatore, cioè Massimiliano Allegri. Già tutti gli accordi ci sono con lui, si sta avvicinando anche il primo regalo in attesa della fumata bianca, che più che fumata bianca è l'ufficialità di una trattativa già chiusa da parecchio tempo, visto che Allegri non ha ancora l'intesa col Milan, non può rescindere o chiudere i rapporti con il Milan e non può andare a puntualizzare quello che sarà il suo futuro con il Napoli. Però il Napoli è sicuro della presenza di Massimiliano Allegri, quindi è soltanto una formalità sulla propria panchina, e si avvicina anche il primo possibile regalo per Massimiliano Allegri, che naturalmente è un difensore, visto che Allegri ci tiene tantissimo a costruire soprattutto una barriera difensiva che sia valida, forte, sostenibile e eclettica. Mario Gila in tal senso è il regalo che il Napoli potrebbe dare a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe intensificato i contatti con la Lazio per il difensore spagnolo, considerato uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe entrata in una fase ormai più concreta, i tira e molla con il presidente Lotito sembrerebbero riuscire a trovare una pianificazione ormai, con il Napoli pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 18 milioni di euro, alla quale potrebbe aggiungersi il prestito anche di Lorenzo Lucca come contropartita tecnica. Tra l'altro Lorenzo Lucca, giocatore che ritorna a Napoli ma che non ha convinto il Napoli e potrebbe appunto partire quantomeno in prestito. Distanza ridotta con la Lazio, intanto magari chiedo a Andrea Maiocca di sentire il direttore Marco Vittali in modo da vedere se riesce a intercedere per noi. Stiamo per andare in contatto con Luca Marchetti, naturalmente dalla diretta vi riesce difficile riuscire a dialogare con lui in questo momento. Distanza ridotta, dicevo, tra la Lazio e la Juventus per quanto riguarda Gila, c'è l'intesa però con il giocatore. Intanto nel frattempo la società avrebbe appunto trovato l'accordo di massima con il calciatore, per Gila sarebbe pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, segnale della volontà del Napoli di chiudere rapidamente l'operazione. Se i contatti tra i club dovessero proseguire in maniera positiva nelle prossime settimane, il difensore potrebbe diventare uno dei primi volti nuovi a disposizione di Allegri per l'inizio del ritiro estivo. A proposito sempre di Napoli, ma in questo caso in uscita, occhio all'assalto che la Juventus sta facendo per Lobotka, Stanislav Lobotka, che è un obiettivo della Juventus. Continua a monitorare con attenzione questa situazione, un giocatore che comunque il Napoli vorrebbe trattenere, ma piace molto a Luciano Spalletti, che insomma è stato un po' il vero mentore di Stanislav Lobotka, facendolo crescere tantissimo. La posizione del giocatore potrebbe rappresentare un'opportunità per il club torinese, infatti il contratto in essere scade nel 2027. E in passato Lobotka aveva manifestato la volontà di valutare nuove esperienze lontano dall'azzurro. Lobotka Juve però resta comunque uno scenario molto complicato, una trattativa estremamente complessa. L'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri ha riaperto anche addirittura i discorsi relativi a un prolungamento contrattuale che non ci sarebbe stato nel caso di una permanenza di Antonio Conte. C'è una clausola rescissoria che vale 25 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, che è valida fino a metà luglio, credo sia però esclusivamente per club esteri, infatti esercitato esclusivamente dai club stranieri, e non rappresenta quindi una strada percorribile per i bianconeri, che quindi non possono mettere semplicemente la cifra di 25 milioni per portare a casa eventualmente il giocatore, che a quel punto sarebbe soggetto a una trattativa tra club che chiaramente vedrà la Juventus in difficoltà, visto che se non cede difficilmente può andare ad acquistare o comunque mettere sul tavolo determinati cash per il centrocampista del Napoli, detto che la Juventus sta spingendo intanto per l'attaccante, come abbiamo detto prima, Colomani, e per il Dibu Martinez non ci sono ancora i 10 milioni per raggiungere eventualmente l'accordo con il giocatore. Andiamo avanti nel frattempo che attendiamo appunto il collegamento con Luca Marchetti. Andiamo avanti per quello che saranno invece

0: altri colpi di mercato. In questo caso andiamo ad affacciarci in casa Roma. Per la difesa piace Østergaard, ieri uno dei protagonisti sicuramente della sfida della Norvegia. Intanto Luca dovrebbe esserci, quindi a momenti dovremmo essere in contatto con lui, e approfondirei allora direttamente con lui un po' la questione relativa agli acquisti anche in casa Roma, perché per la difesa appunto piace Østergaard, però si sta continuando a lavorare anche a quelle che potrebbero essere altre alternative. Detto questo, diamo subito il buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, subito non direi, visto che sono in clamoroso ritardo.
0: Però io te lo do subito,
1: perdono.
0: Sei sempre perdonato, Luca, lo sai.
1: Mi cospargo il capo di cenere.
0: Ma quando mai, Luca, c'ho la favilla io, quindi parlo, ho fatto una testa tanta
1: no, per fortuna. Quindi chiedo scusa a loro.
0: Dai, bravo. Che mi hanno tollerato fino adesso.
1: Esatto.
0: Invece adesso possono ascoltare te. Oh, stavo parlando del fatto che mentre le stelle brillano al mondiale senza di noi cerchiamo di ricostruire una nazionale che possa essere di stelle, e tornavo un po' sulla elezione di Malagò, 68,58% di voti, e sulla finestra per quanto riguarda il discorso nazionale con Conte che sta scavalcando Mancini. Forse non era poi così fatta la questione allenatore?
1: Ma guarda, allora, se sia fatta o meno io non lo so, noi non l'abbiamo mai data per fatta, perché come era normale che fosse, io credo che contatti diretti non ci erano stati né con Malagò né con Abete. Ci potevano essere delle rassicurazioni che magari venivano date, e tutti quanti noi abbiamo detto che Mancini era sicuramente il candidato in pectore per diventare il CT della nazionale, e io posso continuare a ritenere che sia possibile, che sia probabile, che poi ci possa essere ancora un punto interrogativo, questo sì, perché poi i contratti bisogna firmarli, bisogna capire anche come è costruita la squadra, chi c'è, chi non c'è, viene comunque, deve essere deciso il direttore tecnico, si parla di Miranieri, si parla di Paolo Maldini, che dovranno comunque decidere che fanno. Il direttore tecnico, senza neanche metterci bocca su chi può essere allenatore, come deve essere strutturato e tutto quanto il pacchetto completo, secondo me un po' ci vuole. Sicuramente non sarà Baldini, perché questo ieri lo ha detto Malagò in maniera molto aperta. Ti dico quello che penso senza troppa diplomazia, come invece spesso facciamo. A me dell'allenatore della nazionale sinceramente interessa poco, e ti dico perché. Se sia Mancini o sia Conte o sia Ranieri o chi per te, il problema non è l'allenatore. Cioè, adesso se va Mancini ci può stare antipatico o simpatico, se va Conte simpatico o antipatico, non è che sono scarsi. Non è che diciamo, cavolo, abbiamo preso uno che è la nazionale, per carità di Dio, ma com'è possibile che questo va a nazionale? No? Non succederà mai questo, secondo me, in Italia, no? Perché comunque anche Gattuso, che degli ultimi è stato quello che aveva forse meno esperienza, no? Degli altri, ma comunque stiamo parlando di un allenatore serio, no? Non è che stiamo parlando di uno che non ha mai fatto sto lavoro qua. Poi se si arriverà ad avere il CT federale, questo è un altro discorso, come ha detto ieri Malagò, che può essere il frutto di un albero che però ancora deve essere seminato, quindi ci sarà del tempo per arrivare al CT federale, eventualmente, visto che questo è stato anche uno dei temi. Il problema è che cosa consegniamo a questo allenatore. Oggi l'allenatore della nazionale deve tamponare un'emergenza di una nazionale che non si qualifica dal mondiale da 3 volte consecutive e dove non c'è un talento che brilla, che è opaco questo talento, che è un po' rimesso in discussione dai risultati e dalle situazioni che si sono verificate in questi anni. Quindi serve un allenatore che riesca a dare tono alla nazionale. Per me sia Mancini che Conte lo possono fare, poi ripeto, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Mancini, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Conte, ma non possiamo dire che sono scarsi. Quindi l'ultimo dei problemi di Malagò è trovare il CT della nazionale. È quello più evidente come problematica, ma è l'ultimo dei problemi. Il primo dei problemi, secondo me, è riorganizzare veramente il calcio italiano. È una cosa improba, ci sono tanti temi da buttare in mezzo, c'è anche il mercato, perché anche il mercato contribuisce, secondo me, al discorso della nazionale. Perché se tu oggi hai il 70% dei calciatori che sono stranieri, è più difficile avere dei giocatori italiani.
0: Esatto, questo è un tema matematica che si è
1: tirato. Perché si compra all'estero? Perché all'estero sono più forti? Allora abbiamo un problema di formazione.
0: No,
1: perché all'estero costa di meno? E qui non ci possiamo fare poco. Ma se su alcune cose possiamo intervenire, vedi Fide Giustione. Vedi Decreto Crescita, su quale si è intervenuto. O metterla addirittura al contrario, creare delle norme che favoriscano l'utilizzo degli italiani o favoriscano maggiormente l'utilizzo degli italiani o dei creati.

0: creati in casa, questo si può fare.
1: Sì.
0: Creare delle aree federali come succede in Francia o in Germania che possano agevolare la, la, la crescita di chi è nato in Italia, questo si può fare. Queste sono politiche che ti portano poi ad avere una nazionale migliore. Certo non adesso, eh? Non è che se da domani mattina mettiamo, che ne so io, togliamo la fideiussione per fare le operazioni di mercato, allora all'improvviso la nazionale è campione del mondo, eh?
1: No, ovviamente no. Però almeno... è un incipit, diciamo, per creare un percorso che possa far emergere più il talento italiano, dandogli più spazio, piuttosto che andare...
0: Fare il decreto crescita al contrario si può fare, perché rimane in Italia da 10 anni, c'è un'agevolazione fiscale, per dire, dico, magari non si può fare a livello di Costituzione, sì, o a livello europeo, perché per la libera concorrenza, per carità, quindi magari dicono a studiare, però trovare delle situazioni che possano diminuire il numero delle partite durante l'anno, si può fare per favorire la nazionale, si può fare, sono scelte dure, complicate, difficili, non sempre totalmente inclusive, c'è il famoso diritto di veto di cui ha parlato tante volte Gravina, che è stato spesso sottovalutato, che ha impedito le grandi variazioni. C'è la politica che deve intervenire, che in qualche modo deve essere coinvolta, ed è stato questo il grande problema dell'elezione di Malagò. Però anche il mercato, anche dal mercato passa il futuro dell'Italia. C'è il discorso delle spese che vengono fatte sul mercato. Ieri mi ha colpito molto una frase del presidente Marani, quando ha detto che i soldi ai procuratori sono più di quelli che dà la Serie A ai procuratori, sono più di quelli che la Serie A dà alla Serie C.
1: È abbastanza indicativa questa frase.
0: Allora, io non dico che i soldi dei procuratori, perché non l'ho mai detto in vita mia, che i soldi dei procuratori non sono giusti, anche perché sono tutti quanti visibili, trasparenti, cioè, non c'è nessuno. Poi si può dire, si può discutere eticamente se una cifra è troppo alta per un'operazione, però io, è libero mercato, se vuoi pagare una macchina 100 milioni la paghi 100 milioni, vuoi pagare un giocatore 100 milioni lo paghi 100 milioni, vuoi pagare un appartamento 100 milioni lo paghi 100 milioni, cavoli tuoi, legge del mercato.
1: Certo.
0: Però all'interno di un'organizzazione sono più i soldi del lusso rispetto a quelli del welfare, all'interno di uno Stato, un ragionamento politico va fatto.
1: Sì, sì, ma io ti aggiungo anche un'altra cosa, non so se sei d'accordo, è un argomento spinoso. Anche una vigilanza di controllo sui movimenti dei giocatori in Italia. Abbiamo visto, no, inchieste anche che raccontano di come spesso dei giovani non riescano ad emergere perché magari ci sono dei movimenti oscuri, diciamo così, alle spalle. Se ci fosse un organo anche di vigilanza sulla trasparenza.
0: Io credo che ce ne sia abbastanza, non troppa. Le aree di grigio ci saranno sempre, è chiaro che bisogna combatterle. Io non penso che oggi il talento in Italia non venga fuori perché ci siano queste aree di grigio, per quanto grandi possano essere. Perché secondo me queste aree di grigio più sono grandi e più perché c'è poco talento, nel senso che tu un giocatore talentuoso non lo puoi mai nascondere, no? Un giocatore con poco talento magari lo puoi mandare avanti, no? Ti ricordi quel servizio che fece le Iene,
1: sì,
0: che pagava per far parte della primavera di un settore giovanile di una squadra professionistica? Lo puoi mandare avanti in un contesto in cui il livello è basso, uno scarso nella primavera della Fiorentina che ha vinto il campionato non ci gioca, per dire, capite, voglio dire. E se invece il livello è scarso, allora magari anche il raccomandato, quello che paga, ci può stare. È chiaro che bisogna controllare, ragazzi, voglio dire, nello sport deve valere il merito, almeno nello sport giocato, perché parliamo tanto di soldi, no? Almeno però nello sport giocato il merito ci deve essere,
1: sennò
0: certo. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando?
1: Certo.
0: Non è più sport,
1: certo.
0: Non vince il più bravo, vince il più ricco, ma quella è un'altra competizione però. Già
1: certo.
0: Così un po' è, perché alla fine è vero che vince il più bravo, ma spesso il più bravo è il più ricco.
1: Sì,
0: pensa
1: sì.
0: Al Manchester City, pensa al Bayern Monaco, pensa al Real Madrid, perché i soldi portano i giocatori più forti, questo mi pare un'equazione abbastanza evidente.
1: Sì.
0: Però c'è tutta una filiera, no? Che parte anche dall'Italia, dalla nostra Serie C, che va tenuta in piedi.
1: Molto.
0: Cioè il sistema calcio è vero che viene trainato dalla Serie A, io non voglio togliere alcun merito alla Serie A, anzi secondo me ne ha pochi, guarda che ti dico, perché è la Serie A quella che dà visibilità al movimento.
1: Certo.
0: Perché se non ci fosse la Serie A così visibile, probabilmente non ci sarebbe neanche una Serie C con così tante squadre. altro argomento di cui secondo me bisognerebbe parlare in maniera molto approfondita in sede di Consiglio federale.
1: Secondo me i temi sono veramente tanti. Sì.
0: Se non ci fossero sotto, sì, sono tantissimi. Se non ci fossero sotto le squadre, il settore giovanile, non ci sarebbe neanche la Serie A.
1: È
0: perché
1: molto
0: se il calcio è molto popolare è perché è giocato da tutti. Se invece diventa una cosa di elite, diventa come la NBA. Sì, ce la guardiamo perché è un bello spettacolo.
1: Però è fine a se stesso. E tra l'altro c'è veramente da ricostruire tantissime. Hai buttato su giù soltanto qualche idea, figurati quanto lavoro c'è per Malagò, che tra l'altro ha, nel suo 68,58% di preferenze, ne ha prese molte meno di Gravina, pensa un po', eppure ha ribadito come Gravina con una percentuale maggiore non fosse riuscito a portare
0: posso
1: avanti
0: dire,
1: delle
0: posso
1: riforme.
0: Dire una cosa, certo, in merito a questo? Sì. Assolutamente sì, hai ragione, 100%, perché e tutti pensavamo che con quel tipo di percentuale poi dopo ci fosse più possibilità di fare cambiamenti. Invece sa benissimo che il diritto di veto questo lo impedisce. Ha preso meno di Gravina perché c'era un competitor. E nella democrazia avere un competitor aiuta, perché
1: bravo,
0: spinge a fare meglio.
1: Bravo, bravo.
0: Quando sei da solo a correre è chiaro che prendi il 98%.
1: Esatto. Vedi anche perché la poltrona dell'UEFA e della FIFA.
0: Ma no, ma Abete sapeva già che non avrebbe potuto vincere, perché voglio dire, i conti li abbiamo fatti tutti quanti. L'endorsement che è stato fatto per Malagò era talmente importante che era difficilissimo pensare che potesse esserci un ribaltone. Ma la democrazia porta anche ad avere la dignità di presentarsi anche senza sapere di essere eletto, per contribuire a un processo democratico che io mi auguro continui.
1: Bravo.
0: Perché il presidente Abete, che rimane chiaramente presidente dell'NT, ex presidente della PGC, ultimo a partecipare peraltro al mondiale, no?
1: Sì, sì.
0: E le sue idee non erano poi così dissimili da quelle di Malagò, perché alla fine vuol dire, non è che se ne parliamo noi di come può risorgere il calcio italiano, non lo sanno loro, non è che sono così diverse. Io spero che o da oppositore o da collaboratore possa concretamente dare una mano, e sono certo che lo farà. Perché anche avere una visione diversa, anche contrapposta, in maniera seria, all'interno del Consiglio federale, è strautile. Perché poi rappresenta un mondo, quello del mondo dilettantistico, estremamente importante. La politica dei contrappesi, spesso abbiamo detto in questi giorni, il 4% dei dilettanti è troppo, il 12%, se si mettono insieme Serie C e Serie D, il Presidente federale lo eleggono loro. Bene, cosa ci sarebbe stato di sbagliato? Perché la Serie A non veniva rappresentata, vero? Ma se no la Serie C e la Serie D chi li rappresenta?
1: Punto.
0: Quindi è tutto complicato. Il fatto che sia complicato non significa che sia impossibile.
1: No, no, assolutamente. Però sono molto d'accordo con te sul fatto di avere, anche se sicuro di una sconfitta, un contraltare o comunque una concorrenza.
0: È la più bella regola della democrazia.
1: Bravissimo, e questo non c'è proprio dubbio. Luca, invece ci tuffiamo anche un po' sul mercato. Allora, ieri il nostro... tu ci stai da ridere. Tu da là ti muovi. Ieri a margine insomma di questi incontri così, noi abbiamo nell'altra emittente Radio Bianconera, abbiamo uno che noi chiamiamo simpaticamente il cagnaccio, che è Quintiliano Giampietro, sì, che è uno che si attacca ai piedi delle persone fin quando non parlano, non si stacca, no? come fanno tanti giornalisti d'assalto. Si è azzeccato a Carnevale. Carnevale dice: ma che vuoi, voglio sapere di Colomani, e lui ha detto: ci stiamo lavorando.
0: Sì,
1: ora la domanda è, ci sta lavorando, ma quanto è determinante per la Juventus prima cedere per poi acquistare? Cioè, quindi ci stai lavorando, ma poi sei bloccato per il Dibu, per Colo e per Sorlot, per tanti altri nomi, fin quando non cedi? O si può fare qualcosa prima? Magari fai il prestito con obbligo di acquisto.
0: Si
1: e
0: può
1: quindi
0: fare anche prima, e le trattative possono essere condotte anche prima. La Juventus ha bisogno di questi giocatori a prescindere, non è che non li dovrebbe prendere questi, certo, giocatori qua. La Juventus lo sa, è chiaro che qualcosa deve andare via. Io ti dico anche, come abbiamo avuto modo di dire, che si sono liberati 40 milioni di euro, tanto costava tra ammortamenti di cartellino e l'ingaggio all'ordo Vlahovic. Quindi non è che la Juventus all'improvviso è diventata povera. La Juventus deve rientrare in alcuni parametri, non ha la necessità di farlo entro il 30 giugno come la Roma. Perché deve rientrare entro determinati parametri? Perché il prossimo anno sicuramente cambieranno gli incassi della Juventus.
1: Sì,
0: okay?
1: Dall'Europa, dalla Champions,
0: non c'è la Champions. Quindi devi in qualche modo ammortizzare quella cifra lì che non prendi. Però magari può essere brava ad aumentare il commercial, non credo, perché non gioca in Champions League.
1: No.
0: Magari puoi fare più abbonamenti, questo perché no, magari la stagione è particolarmente positiva, la Juventus rimane prima in classifica e fai un sacco di incassi in più con lo stadio, che comunque è una parte importante del fatturato di un'azienda, quindi, oppure diminuisci il monte ingaggi, vendi i giocatori, magari quelli che rientrano dei prestiti o che non ti servono più riesci a trovarli senza doverli svendere. Quindi non è un'urgenza vendere, noi immaginiamo che la Juventus debba vendere almeno un pezzo per questi motivi qua, ma non è che deve vendere per comprare, è una necessità di bilancio.
1: Okay, quindi...
0: E Colomuani arriva se i numeri di Colomuani sono sostenibili dalla Juventus. Okay. Oggi Carnevale ha chiesto questo al suo agente, mi fai sapere i numeri? Perché a noi ci piace, non vogliamo prenderci in giro, non vogliamo fare come l'anno scorso che siamo arrivati il 28 di agosto e poi vi abbiamo detto... come Juventus non ci interessa più, salvo poi richiedervelo a gennaio. Quanto costa Colomuani? Quanto prende d'ingaggio per bene e quanto lo portate via? Fatevi per favore prima una chiacchierata tra voi. Se costa 50 e guadagna 8 lo facciamo, se costa 70 e guadagna 10 non lo facciamo. Questo è.
1: No, e quindi è la classica trattativa che però
0: le cose sono molto più semplici,
1: sì, sì, di come, le, di diciamo, come uno se le prova a immaginare.
0: E
1: esatto.
0: Poi nel frattempo che cosa succede? Che il procuratore, sapendo più o meno quanto può spendere la Juventus, va dal Paris Saint Germain e gli dice quanto costa. Se la risposta non è positiva, alla Juventus gli dice guarda, ancora non mi hanno risposto, perché magari cerca di lavorarci lui su questa roba qua.
1: Esatto.
0: Per far arrivare alla Juventus una ordine di grandezza sul quale si può lavorare, perché il compito del procuratore barra intermediario è esattamente questo, cercare di mettere a tavola due persone che hanno due posizioni magari divergenti, no?
1: Certo.
0: Come
1: certo.
0: È successo un po' con l'Inter con Palestra, lì hanno fatto da sole le due società perché sono società amiche, ma si era partiti da delle valutazioni molto importanti, poi una volta un bonus, una volta una chiacchierata, una volta una telefonata, una volta un'assemblea di Lega, ecco che la situazione ormai si è avvicinata alla conclusione.
1: Una lunga storia quella di Colomuani e la Juventus, molti si domandano perché si insiste su di lui, banalmente possiamo dire che già c'è stato, ha funzionato e quindi è un po' una cartina di tornasole che già ti torna assolutamente utile.
0: Ma caso... poi si può sì. Discutere, magari ci stanno dei giocatori più forti.
1: Ma sicuramente, poi magari anche qui si lavora su una pista perché poi ne nascondi un'altra, insomma può succedere un po' di tutto. Per quanto riguarda invece il Milan, allora abbiamo capito che faranno autogestione.
0: Anda mezz'ora, se abbiamo un'altra mezz'ora?
1: Purtroppo no, però abbiamo capito che faranno autogestione.
0: Forse sono più gli argomenti del Milan e quelli della FIGC.
1: Sì, penso proprio di sì. Sistemando, diciamo, in estrema sintesi, io ho notato che faranno autogestione e l'ultima parola la dice Ibrahimovic. Può essere riassunto proprio all'estremo così?
0: Il tuo dono di sintesi mi piace molto, e anche la parola che tu hai utilizzato, l'autogestione, ci riporta indietro di 30 anni. Dall'autogestione non sempre sono venute fuori cose brutte, anzi.
1: No,
0: è stato anche un grande momento di crescita della nostra generazione scolastica e un grande fermento creativo. Temo che questo non sia quello di cui oggi il Milan abbia bisogno, ma lo scopriremo durante la stagione. Io ritengo che un club come il Milan oggi stia scommettendo in maniera troppo forte sul suo futuro, mettendo in mano il club a delle risorse interne. È vero che il progetto inglese è con l'allenatore al centro e alla guida anche del mercato, è una cosa che esiste, che ha funzionato, non a caso utilizzo il passato, perché oggi in Inghilterra la figura del direttore sportivo c'è ed è anche molto forte. Oggi l'allenatore in Inghilterra rimane centrale,
1: sì,
0: ma non è più quello che fa il mercato, non è più Arsène Wenger, non è più Ferguson,
1: era un allenatore manager, Benitez,
0: era allenatore manager, non c'è più Benitez. Non c'è più Hodgson, oppure se c'è in un modo diverso. Oggi Guardiola, Klopp, De Zerbi, dimmi tu Slot, dimmi tu chi vuoi, Maresca, sono allenatori che chiaramente condividono con i loro dirigenti le operazioni di mercato, indicano chiaramente come succede in Italia, non è che Spalletti o Chivu non parlano con i loro dirigenti.
1: Oh, certo.
0: Poi c'è chi è più bravo, chi ha più personalità, chi come Conte riesce a essere più convincente per dire di altri, c'è chi è definito aziendalista che si fida del lavoro della dirigenza, ma ci si è livellati sul discorso europeo. Il Milan fa un progetto diverso, più americano, però mi permetto di dire con tutta l'umiltà di questo mondo, siamo in Italia, in Italia c'è un modello che funziona in un determinato modo,

0: che possiamo chiamare italiano, europeo, ma perché siamo in un altro paese e quindi abbiamo delle regole diverse. Oggi chi va a fare il direttore sportivo al Milan non lo ha mai fatto, se non 10 anni fa e in una stagione sicuramente non positiva per l'Aston Villa. Oggi chi va a fare il capo scout era uno che già lo faceva, ma sotto Moncada. E quindi, per carità, io non sono contrario alle promozioni interne e sono sicuro che sono tutte persone di valore, eh? Perché se sei arrivato al Milan e lavori al Milan da 10 anni, tanto scarso non devi essere, no?
1: No, ovviamente no.
0: No, perché sennò poi dopo ovviamente ci prendiamo in giro. Però è la struttura che mi pone in una situazione di attesa. Perché temo che sulle spalle di Amorim ci sia non soltanto la questione di campo, che già è bella pesante, perché il Milan non è andato in Champions League, e quindi la prima cosa chiaramente comanda il campo, e anche una ristrutturazione interna non facile. L'ultima volta che il Milan aveva provato a fare una stagione con le risorse interne non era tanto lontana, perché ti ricorderai che la questione Fonseca con Ibrahimovic che faceva il dirigente e D'Onofrio direttore sportivo, poi è finita con uno dei stati sportivi del Milan negli ultimi anni.
1: Funzionò, bisogna vedere come funziona, è un terno all'otto.
0: Funzionò non propriamente bene, però
1: no.
0: Neanche in Europa.
1: Sicuramente non ti dà senso di una struttura come dovrebbe essere al Milan.
0: Oggi se ci sono delle problematiche all'interno del Milan, che era quello che poi registravamo quando c'era Fonseca, no? Con chi ne parla Fonseca? Cioè, con chi si confronta? Scusami, Amorim
1: oramai, prima con Fonseca.
0: Però, con chi si confronta Amorim?
1: Secondo me, poi ti aggiungo che a tutto questo, se il confronto finale è con Ibrahimovic, nutro qualche perplessità.
0: Ma non è lì, ma non perché Ibra non è bravo. A me, se Ibra è simpatico o antipatico, non me ne frega niente. Ibra è un grande giocatore, è stato un grande giocatore, è anche un grande comunicatore. Non so come dirigente, per quello che l'abbiamo visto, ancora deve imparare. Perché per quello che abbiamo visto ancora devi imparare, ma se non sei lì, i problemi di ordinaria amministrazione, che sono quelli che decidono le sorti di club, difficilmente li risolvi. Poi se Ibra fa tutti i giorni a Milano, è un altro discorso.
1: Ed è su questo che nutro qualche
0: non ha nessun ruolo.
1: No, però magari, che ne so, se gli mettono in mano le chiavi di dover dare un contributo importante, ma lo aspetto che sia chiuso lì dentro dalla mattina.
0: Ma ce l'ha comunque le chiavi, anche se vive in un'altra parte, pare evidente che ormai ce l'ha.
1: Un po' più, diciamo, attuativo sicuramente. L'ultimissima domanda, Luca, te la fa un nostro ascoltatore che ti chiede notizie sull'Inter. Io a questo punto ci aggiungo la questione di Nico Paz. Come si incastra alla fine? Resta Como, resta Real Madrid, lo acquista l'Inter, qual è il costo? Perché si parla di 60-80, che dopo aver preso immagino si chiuderà palestra per 50, sia un po' complicato andare poi a investire altri 80 per Nico Paz.
0: Beh, dipende dalle uscite, chiaramente, questo è ovvio.
1: Certo.
0: Se ci sono delle uscite importanti, l'Inter ha lo spazio economico per poterlo fare, però per il momento stiamo parlando del nulla.
1: Già.
0: E all'Inter piace Nico Paz, non ci sono dubbi. Ci prese anche la famosa strigliata di Fabbrica.
1: Sì, che disse non lo avranno mai, e allora loro se la sono preso legata al
0: No, non lo so, però oggi è una questione fra Como e Real Madrid. In settimana, domani, dopodomani, anzi dopodomani, è previsto un incontro a Madrid fra Como e Real per cercare di districare la situazione, che cerco di riassumerti in maniera più breve possibile. Il Como ha un contratto con il Real Madrid, il giocatore per rimanere a Como non ha bisogno di essere acquistato dal Real Madrid, e questo il Como lo ha già detto al Real. Il Real gli dice: ma perché invece non me lo compri? E quelli gli dicono: ma perché te lo devo comprare? Ma perché devo spendere 60 milioni per una cosa che già c'ho? Perché sennò te la compro io. Ma compramela allora tu, e poi vediamo che succede. Però perché me lo devi comprare? Perché me lo devi togliere? Perché hai bisogno di 50 milioni di euro da me? Io neanche te li posso dare col fair play finanziario. Non è che non voglio perché mi stai antipatico, caro Real. Io già ho problemi col fair play finanziario. Se compro un giocatore che già ho a 60 milioni, io non posso comprare intanto altri giocatori. Addirittura dovrei vendere, perché sai benissimo che Como entra sotto il radar della UEFA, no? Considerata la qualificazione in Europa che ha avuto, peraltro entrando dalla porta maggiore. Ma perché non rimaniamo così? Che tu, Nico Paz, il prossimo anno te lo puoi prendere comunque a 11 milioni di euro, e nel frattempo ha fatto con me dove vuole rimanere, con Fabregas, che è un bravo allenatore, e te l'ho fatto diventare quello che è, e gioca in Champions League. Ma perché mi devi chiedere 60 milioni? Dice il Como. Ehi, fatela fare tu, a me mi servono 60 milioni perché ne ho spesi adesso proprio 60 per comprare Cucurella.
1: Esatto.
0: E io ho i miei problemi, tu avrai i tuoi problemi, io ho i miei, io ho bisogno, oppure me lo voglio tenere e voglio vendere Prendias.

0: ne voglio vendere altri due. Quindi la situazione questa è. Dovranno parlare e cercare di fare un accordo, anche perché sai benissimo che per esempio si sta parlando di Palacios, altro sì, giocatore sì, della sì. cantera del Real Madrid, che potrebbe fare lo stesso percorso. Cioè oggi se il Real Madrid è un giocatore a 60 milioni, questa poi torniamo seri, è un merito del Como e di Fabregas.
1: Che ci hanno lavorato,
0: sicuramente. Poi magari lo sarebbe diventato comunque un giocatore a 60 milioni. Ma oggi è sicuramente del Como, perché questa cosa non deve essere riconosciuta? Questo è quello che chiede oggi il Como. Abbi rispetto per il lavoro che ho fatto, e non, però d'altro canto la mia sensazione è che il Real Madrid o voglia veramente tenerselo, oppure che abbia già qualcuno pronto
1: con una, bella con
0: una ragionevole certezza, con, esatto, che si può pensare sia all'Inter, per carità, ma non è pronta adesso, ma io penso soprattutto alla Premier. Allora a quel punto la richiesta del Real Madrid assume un significato diverso, che dice: io ho già un'offerta da 60-70 milioni, io a te te lo do a 60 milioni, però me ne devi dare, che sennò io li perdo.
1: Esatto.
0: Però il Como gli vuol dire: ma se il prossimo anno ne guadagni 80? Che gioca la Champions, e quindi vabbè, ma infatti
1: è però messa. È altrettanto vero che il Real Madrid sta vivendo una fase di totale ristrutturazione, quindi magari quei soldini, tra virgolette, non è che ne ha bisogno,
0: vabbè,
1: però
0: ho capito, una spesa così ampia, ma proprio da me li vuoi,
1: li recuperano ora. Noi non li possiamo aiutare, Luca, questo è poco ma sicuro. Intanto parlerei per ore, però ti devo salutare, ci ritroviamo credo per l'ultima volta martedì prossimo. Ciao Luca,
0: ma
1: un grande abbraccio.
0: Poi mi puoi chiamare, non ti preoccupare.
1: Mi fai felice, lo sai. Un abbraccio,
0: sicurati.
1: Luca,
0: ciao.
1: Buon lavoro Luca. Luca Marchetti, Sky Sport, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari, alla gestione dei fondi scongelati, fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo

0: diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran apre infatti una finestra negoziale di 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad un accordo permanente che ponga fine alla guerra in Iran. È già stato istituito un meccanismo di supervisione congiunta con quattro gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Da Cunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Da Cunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Da Cunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale sempre nello stesso anno gli immigrati nel nostro paese sono stati oltre 247.000. Quanto invece alla spesa per le pensioni, questa sale nel 2025 a 325 miliardi con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
1: Buon martedì a tutti. Cerchiamo di andare di riepilogo dopo aver ammirato la leggenda Messi. La scena più bella è la nonnina che espone un cartello, la nonnina di 100 anni. Queste sono le cose belle che ci fanno amare il calcio, perché in fondo il calcio è la passione. Per queste leggende, per questi campioni, lui ha frantumato tutti i record, compirà 39 anni nelle prossime ore, ma sembra un ragazzino di 30. 5 gol in 2 partite, 18 gol, ha stracciato tutti i record nella Coppa del Mondo, e quella nonnina resta un'immagine dolcissima, bellissima, che ci fa amare il calcio. Datemi le vostre impressioni su quello che state vedendo, su quanto state vedendo, su cosa vi piace, cosa non vi piace. Ci sono delle partite, alcune incerte, altre partite scontate, ma poi i fuoriclasse sono i fuoriclasse e lasciano il segno. Ho titolato Dica 33, che poi sarebbe Dica 33 quando vai dal medico, sperando di non andarci mai, per capire bene le vibrazioni su quella parola del torace, per poter fare un check-up, un controllo giusto. 33, la Roma dice picche, e mi sembra giusto tornare su questo argomento, perché l'Inter non avrebbe mai potuto pensare o immaginare di sostituire De Vrij, che è un promesso sposo del Panathinaikos, prendendo e facendo un'operazione da 40-45 milioni, anche perché vuole chiudere per Solet, e questa è la cosa che va ribadita e rimarcata, anche perché oggi Gasperini ci resterebbe molto male se perdesse quel pilastro. È vero che per la Roma sarebbe una plusvalenza enorme, essendo arrivata a parametro zero, ma è anche vero che, pur non avendo dato una scaletta gerarchica, per Gasperini trattenere Svilar, Dica, credo siano dei passaggi abbastanza obbligati. Poi sul mercato si può dire poco, si può prevedere poco, e si possono immaginare dei rialci di cifre improponibili, ma la situazione è questa, e Marotta secondo me ha fatto bene a puntualizzare, perché il mercato dell'Inter è chiaro: chiudere Palestra, chiudere Solet

perfezionando, riaperte anche quella su Luis Enrique, che dice la prossima stagione sarà migliore per me, ma sta parlando Luis Enrique, bisogna vedere se arriveranno delle offerte perché l'Inter dovrà fare cassa, e poi prepararci alla maratona che è già in corso per Jones. Jones è il promesso sposo nelle valutazioni dell'Inter per il centrocampo, è una cosa che parte da gennaio, ribadita a febbraio. È chiaro che l'Inter dovrà alzare un po' l'asticella, avvicinarsi a sterline più che a euro, sfondare il muro dei 30 milioni perché costano così e gli inglesi non ti fanno sconto di alcun tipo, se chiedi lo sconto loro ti rimbalzano, anche perché tu, Jones, puoi giocare sul contratto che non è lungo, loro possono giocare sul fatto che del contratto frega zero da un punto di vista delle loro valutazioni, lo hanno dimostrato con Alisson che avrebbe voluto fare questo salto verso la Juve, hanno deciso no e neanche hanno trattato il cartellino, quindi l'Inter ha le idee chiare, dica 33, dica picche o dica picche, perché è una trattativa questa che non è stata mai pensata, poi che ci possa essere un gradimento nei riguardi di un calciatore come Indica ci sta, è nell'ordine delle cose, però dal gradimento alla trattativa deve passare un po' di tempo per poter parlare di trattativa, devono esserci degli indizi che evidentemente non ci sono stati, gli stessi indizi che invece ci sono per Ghila, attenzione alla vicenda Ghila con la Lazio, l'ho raccontato ieri sera, che ha provato anche a dargli a dare un'accelerata per provare disperatamente il rinnovo dal 2027 al 2028 e per rinviare una cessione, Ghila ha risposto picche, devi dare il 50% al Real Madrid, è vero, devi dare il 50% probabilmente senza i 5 milioni che tu hai speso, 5 milioni circa per portarlo in Italia, e attenzione a quanto vi ho anticipato sulle contropartite, perché Rafa Marin, se dovesse essere sul mercato e in questo momento il Napoli sta valutando, potrebbe essere un'opzione, ma Lorenzo Lucca risolverebbe il problema dell'attaccante alla Lazio, c'è un'apertura, attenzione perché questa è una pista che evidentemente si può riscaldare, come si può riscaldare la pista Colomanini, ho parlato ieri, il disgelo è alle spalle e ci si può abbastanza lavorare per cercare di arrivare alla quadratura sulla cifra. Teniamo sempre conto di un concetto per me essenziale, il gradimento dell'allenatore deve essere tutelato. Poi a me può non piacere, a te può non piacere, a me Colomani piace rimodellato nelle mani di Spalletti, ma adesso la Juve cercherà di accontentare Spalletti. Bremer d'acciaio cambia sono, cerco di spiegarmi, Bremer d'acciaio perché indipendentemente dal discorso legato alla clausola di là avvenire e la volontà del diretto interessato che non ha mai chiesto di andare via, che può fare la differenza, cambiasse o no, perché dal mio punto di vista è una situazione da monitorare, non so dirvi adesso se i sondaggi del Chelsea porteranno a qualcosa di più approfondito, se potrà esserci qualche altra squadra, se era materializzato il Barcellona che poi si è defilato, il Barcellona era molto forte sulla vicenda legata a Cambiasso, vedremo quali saranno gli altri movimenti di mercato, ma bisogna anche dire, bisogna spiegare un concetto essenziale, il Barcellona è dentro una guerra mediatica con Atletico Madrid per Julian Alvarez, la qualcosa ha bloccato anche la posizione di Sorloth, e ieri c'è stato un altro passaggio divertente da popcorn per chi ama queste storie, per farci un aperitivo serale o notturno fuori dai limiti e fuori dagli orari canonici, perché lui, Alvarez, si è presentato dicendo che vuole andare via perché è il sogno della sua vita, e l'Atletico Madrid ha affidato ad asse la risposta al Barcellona, non c'è un gran rapporto per utilizzare un eufemismo, e ha detto molto chiaramente qui se ne parla soltanto per il pagamento della clausola, altrimenti Alvarez da qui non si muove, la clausola è di 500 milioni di euro, tanto per gradire o per non gradire, 100 milioni invece per Tonali, sì, lo ribadisco, e sono convinto che il Tottenham cercherà di avvicinarsi il più possibile e di toccare anche questa cifra, avendo la sponda favorevole di Tonali, perché Tonali in questo momento sta aspettando il Tottenham, le altre squadre, società, club, top club inglese a oggi sono impegnati su altri fronti per il centrocampo, è chiaro che se hai le carte in mano devi fare in modo che qualcuno non te li porti via, quindi mi aspetto un'avanzata e un'irruzione ulteriore da parte del Tottenham nei prossimi giorni, perché un pallino è una priorità di De Zerbi.

parlato tante volte, questo ve lo ribadisco. Afonso Moreira invece è un ragazzo molto talentuoso, 2005, che giocherà nel Bayer Leverkusen. Il Bayer ha chiuso questa operazione da un po' di tempo, da circa 30 milioni, forse qualcosa in più di 30, accordo con l'Olympique Lione, ma la conferma che la Roma stia cercando esterni offensivi con quelle caratteristiche è dettata dal fatto che la Roma l'ha fatto seguire tantissimo. Afonso Moreira è stato seguito molto dalla Roma quando ancora il Lione non aveva chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen, soltanto che poi hai dei paletti, devi fare una cessione, almeno una, direi due, tre cessioni da qui a fine giugno. Teniamo conto di Sulè, ma anche di Dobic che piace al Betis Siviglia, lo stesso Angeligno che piace al Betis Siviglia, il discorso legato anche su qualche tuo ragazzo romano che è un centrocampista talentuoso, il Cagliari lo vorrebbe, ma il gruppo City, Palermo può fare un investimento per il cartellino, dopodiché vedremo anche la Roma in entrata. Non ho dimenticato la Fiorentina, vi consiglio di seguire, e di questo ne abbiamo già parlato, Adrián Bernabé, non soltanto gli altri nomi accostati alla Fiorentina nei precedenti video, perché Bernabé ha un contratto che scade nel 2027, ha avuto una stagione difficile costellata da infortuni, sicuramente dalla Spagna avrà qualche stimatore, non soltanto alla Spagna, però nei dialoghi tra Fiorentina e Parma questo nome è stato fatto, ci sono altri nomi inseriti in alcune trattative al momento allo stato embrionale, ma indipendentemente dalla Fiorentina che apprezza Bernabé, il futuro di un ragazzo di talento di 25 anni che se giocasse con una certa continuità e credo anche con un modulo più a trazione anteriore potrebbe dimostrare ancora di più il suo talento, questo nome lo dobbiamo seguire, ma vi aggiornerò. Buon martedì a tutti e buon proseguimento.

Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per le prossime giornate, giornate che vedono caldo eccezionale, record su più di mezza Europa per la presenza dell'anticiclone subtropicale con aria molto calda giunta nei giorni scorsi direttamente dal Nord Africa e attualmente complice la potente alta pressione per moti di subsidenza, di schiacciamento verso il basso. Quest'aria molto calda viene ulteriormente riscaldata, è un processo fisico, appunto quando schiacciamo una massa di aria verso il basso si riscalda, ed ecco spiegate le temperature nella giornata di ieri anche di 42-43 gradi in Francia. Sono caduti un centinaio di record per il caldo sullo stato francese, ma oggi e domani valori di 36-37 gradi anche in Inghilterra come a Londra. Possiamo vedere difatti questa enorme bolla calda, un'anomalia termica anche di 16-17 gradi. L'Italia è interessata dall'anomalia positiva soprattutto il nord e parte del centro, mentre notiamo il sud più o meno siamo in linea. Difatti qui le temperature sono delle classiche estate mediterranea. Cambiano però le cose nel fine di settimana, perché l'Oceano Atlantico con l'aria più fresca raggiungerà le isole britanniche e muoverà più verso di noi l'alta pressione. Notate la bolla di aria calda che investirà in pieno l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale, e poi notate anche a nord delle Alpi verso la Germania, la Polonia, la Scandinavia, anche qui temperature notevolmente superiori alle medie di giugno. E quindi nel weekend vivremo la fase clou di questa ondata di caldo con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi al nord e sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere difatti le temperature intanto per mercoledì, con valori di 36 gradi sempre in pianura padana, centrali tirreniche. Notate invece al sud farà caldo, ma un caldo senza eccessi, non particolarmente elevate le temperature diurne. Nel corso di giovedì si replica ancora gran caldo al nord e sul lato tirrenico con valori fino a 36-37 gradi. In attesa poi del weekend, dicevamo, sabato e domenica saranno possibili valori prossimi ai 40 gradi al nord in Toscana. L'anticiclone che interessa praticamente mezza Europa, le perturbazioni molto più a nord sulla Scozia, sulla Scandinavia. E da noi appunto fase stabile, ma rientro in quota di venti da nord-est determinerà dei temporali verso la serata. Andiamo a vedere difatti la successiva grafica con temporali pomeridiani sull'arco alpino e su tutto l'Appennino, anche le aree interne delle isole maggiori, temporali che in serata si estenderanno anche a parte della pianura padana e costa.

0: del Basso Tirreno. Temporali rapidi, brevi, ma appunto potrebbero scendere dalle montagne in serata verso la pianura padana. E domani lo stesso. Quindi queste correnti in quota da nord, perché l'anticiclone mantiene i suoi massimi ancora sulla Francia, queste correnti da nord innescheranno a fine giornata dei temporali non solo in montagna, ma localmente anche limitrofe zone pianeggianti del nord e zone costiere del Basso Tirreno.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: informazioni www.portomobility.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti in questo momento dove il mio pensiero va alle spiagge. Allora, Mauro viene da un weekend passato a Capri, ma non per diletto, altrimenti avrebbe portato anche me, ma mi ha fatto riflettere molto questa cosa. Sì, chi segue gli SBR ne abbiamo già parlato largamente, so che non è

Venerdì, quindi non potrei parlare di cibo, ma onestamente un po' lo faccio, non poco, però lo faccio. Non voglio essere polemica, però.

Le spiagge più iconiche si trasformano in una tavolozza di colori stampate e dettagli riconoscibili. Ombrelloni rigati, lettini rivestiti con motivi d'archivio, telemale coordinati e cabine personalizzate. I beach club sono diventati il nuovo territorio di espressione dei brand di moda che portano il proprio immaginario fuori dalla boutique e direttamente sulla sabbia. Da una stagione all'altra le collaborazioni tra maison e stabilimenti balneari si moltiplicano, ridisegnando il paesaggio estivo con allestimenti che attirano sguardi e foto. Le spiagge si vestono di nuove identità, assumendo per qualche mese i colori e le atmosfere di alcuni dei marchi più prestigiosi e desiderati al mondo. I beach club sono più semplicemente luoghi di vacanza, cioè, scusate, non sono più semplicemente luoghi di vacanza, sono diventati spazi strategici in cui moda, lifestyle e hospitality si fondono, dando vita a una nuova forma di marketing esperienziale che sembra destinata a crescere ancora nei prossimi anni. Allora, io non sono povera, ma non sono ricca. Sono quella via di mezzo dove sa bene come spendere i propri soldi. Perché vi dico questo? Perché poi arriviamo anche a Capri. Allora, io vedo Dolce & Gabbana nel suo stile a Portofino e lo trovo molto bello. Le carillon a Portofino lo trovo molto bello. Dove sta il mio pro e contro? Poi leggeremo anche quello che ne pensano i nostri telespettatori, ma il pro e contro di questa cosa dove sta? Il pro è che è tutto meravigliosamente ordinato, che è tutto uguale, cioè non hai mille ombrelloni uno diverso dall'altro, non c'hai gente che si porta roba da casa e quelle salviettoni, cioè è una cosa tutta molto fine, molto uniformata. E questo per delle persone che magari hanno a cui dà fastidio il disordine, a cui dà fastidio il caos, probabilmente piace molto. Dall'altra parte è tutto talmente uguale che perde forse anche un po' dello spirito che le persone della mia età sono abituate, perché la spiaggia è sempre stata colore, è sempre stata caos, è sempre stato veramente, più di che dirvi colori, non saprei cosa dirvi. Qui è tutto molto omologato. Io sto guardando delle immagini, anche Gucci, la rosa dei venti, è molto molto carino. Io tra tutti quelli che ho visto mi piace molto Dolce & Gabbana, mi piace molto l'altro, no, Burberry non mi piace assolutamente, ma non ha senso andare da Burberry. Guess anche è carino, ma e andate pure a vederlo. Quello che mi piace moltissimo è Liu Zhou, perché lavora tanto sul color legno, sul legno, su questo colore arancione, su questo color verde acqua, ma è un verde acqua che tira quasi l'oliva, molto bello, molto bello. Allora sì, se vogliamo parlare, fare i fighi, questo mi piace, perché loro ti danno tutto. Io non so cosa possa costare al giorno, non ne ho idea, ma se vai lì sai perfettamente che te lo puoi permettere. E questo poi, che ognuno è veramente libero di portare i propri soldi dove vuole. Cioè, io ho risparmiato 10.000 euro, facciamo un'ipotesi, per quest'estate perché voglio sbragare. Allora sei libero di fare quello che vuoi, davvero, sei stato bravissimo a risparmiare, sei stato bravissimo, fortunatissimo a vincere questi soldi, io non do guarda in faccia a nessuno, veramente i gusti e come uno spende i soldi, ma soprattutto i gusti non si discutono, come uno spende i soldi magari uno potrebbe avere delle obiezioni, però sempre gusti sono, quindi la libertà veramente che uno, per esempio Mauro detesta le Crocs, uno veramente è libero anche di mettersi delle Crocs ai piedi, anche se a tante persone possono piacere, a me piacciono, ma non posso metterle perché altrimenti torno single, a un ruolo di testa, però poi posso fare questo sforzo. Allora, i nostri telespettatori rispondono a questo articolo: ridateci il mare, avete rotto voi e quest'idea, l'illusione e la bellezza risiede nell'esclusività, senza natura, mozzafiato, ma dove sono finite? Solo gente che ostenta, paga fior di quattrini per andare negli stabilimenti più esclusivi pensando di trovare chissà cosa. Che pena.

La spiaggia griffata no, dice un'altra ascoltatrice. Cosa abbiamo fatto di male per meritare pacchianate simili? Tutto molto bello, ma qui si sta, ma qui mi sa che possiamo permetterci solo le spiagge libere. Allora, non è vero, non è vero perché tendenzialmente dipende sempre anche dai luoghi che frequenti, dalle persone che frequenti. Ripeto, non essendo noi né ricchi né poveri, ma persone assolutamente normali che sanno dove e come spendere il proprio denaro, perché si fa fatica, signori miei, quando lavori perché non solo ti piace il lavoro che fai, ma stai attento a quello che spendi e a come spendi, perché non vuoi sperperare, perché hai la coscienza che se butti 500 euro, 1000 euro in un giorno per far vedere agli altri che sei a Portofino, che sei nella spiaggia di Dolce Gabbana, io spero che tu, questi 1000 euro siano come i miei 100 euro, che puoi tranquillamente spenderli senza poi piangere. Io me lo auguro per voi, però veramente invece di migliorare stiamo peggiorando. Tutti hanno questa mania di ostentare, tutti, e sempre più gente può dimostrare a livello proprio di qualità della vita. I veri ricchi non sono quelli che ostentano. A me è stato fatto un appunto riguardo a una persona che mi è molto molto vicina e dice: ma che sta succedendo a questa persona? Perché ostenta? Mi sembra che sia molto cambiata. Ostenta macchine, borse firmate, serate. Io ho detto: guarda, io non lo so, però probabilmente arriva un momento nella vita dove devi dimostrare, non lo so, non ne ho idea. Io non sto giudicando, attenzione, ognuno è veramente libero di fare quello che vuole, però perché non si ostenta l'intelligenza? Perché non si ostenta un cuore buono, delle buone azioni, delle belle azioni? Perché è molto più difficile. Cioè, come essere cattivi? Che ad essere cattivi è molto più facile che essere buoni, eh? Essere buoni è difficilissimo. Cioè, è la cosa più naturale che ci dovrebbe essere delle belle persone, delle brave persone. Però ci sono persone che preferiscono avere questa, ostentare un'acidità o una freddezza che probabilmente non hanno. Allora, una cosa è Ricky Gervais. Un'altra cosa è che ne sai, Paolo Cevoli. Ognuno di noi, o quell'altro, Mammucari. Ok, stiamo molto attenti perché uno è genio, essere brillanti, è costruire un monologo, uno show, una battuta perfetta perché sei un genio. L'altro è ferire le persone, non avere proprio, essere gretti e non avere proprio questa limpidezza nel avere più rancore vero che neanche questa battuta che può essere ilare, può essere tranquillamente una battuta sarcastica perché dico, mi è venuta in mente questa cosa, fa troppo ridere. No, in realtà è proprio quello che tu covi dentro, il brutto che tu covi dentro che lo vuoi far vedere fuori e vuoi pens e pensi? Pensi che possa essere una cosa divertente e non lo è. Così come le persone pensano che essere cattive o far vedere cose che hanno, che sicuramente si sono anche guadagnate, possa far di loro delle persone da invidiare. Io, caspita, io queste persone non le ho però mai sentito dire qualcosa di intelligente. Raro, è molto raro. Quindi, potete fare veramente quello che volete, ma cioè non, assolutamente, se avete tanti soldi, così vi mantengono a livelli molto alti, perché andare in mezzo alla gente? Perché andare in mezzo al popolino a sentire l'odore di cibo, le donne che urlano, i bambini che schiamazzano, quella che litiga al telefono? Andate in un posto riservato, tranquillo, pieno di comunque apparente calma e di apparente bella gente e fate quello che volete, ma anche lì vi. E poi arriviamo al momento. Qua dice: non è Portofino, è Paraggi ed era molto più bella senza griff pacchiane. È la povertà, è la nuova ossessione dell'80% degli italiani. Effettivamente è vero.
Qui dice che la povertà è la nuova ossessione, perché tutti hanno paura di sembrare poveri. E questa cosa io faccio fatica un po' a capirla, perché non, in realtà non siamo poveri. In realtà tante, ho la certezza che tante persone non c'hanno voglia di fare, ma non i ragazzi, non parlo dei ragazzi, parlo anche della gente della mia età e anche un po' più grande, non c'hanno voglia di fare. E quindi si adeguano, è più facile chiedere denaro, è più facile campare di qualche lavoretto che neanche impegnarsi nel riscattare una vita. È molto difficile, questo è molto difficile. Di questa qua dice, Pier dice, per favore non venite a rovinare pure il mare con inutili e di dubbio gusto estetismi, che poi arrivano i tamarri, il mare è semplicità, relax e poesia. Io sono veramente molto d'accordo, qui tutta una serie di commenti che sono a sfavore di questa cosa. Ripeto, ci sono i pro e i contro, i pro è che probabilmente Non sto dicendo che la bella gente debba essere per forza ricca, e attenzione, perché ci sono tante persone che sono meravigliose e non si possono permettere di andare da Dolce & Gabbana. Però io posso capire, io posso veramente capire chi è arrivato ad avere talmente tanto denaro per andare in quei posti che non voglia più stare in mezzo alle altre gente, perché l'altra gente, veramente la gente è il male. Vi ricordate che spesso dico questa cosa? Io faccio una grande differenza tra la gente e le persone. Fateci caso, molto più semplicemente. È più facile, dite più spesso che gente di merda o che persone di merda. Dite che gente di merda e che brave persone. Per farla molto breve, io dico che la gente è il male. Le persone invece sono esseri umani con i quali è possibile parlare, con il quale è possibile anche instaurare un rapporto di fiducia e di rispetto. La gente no, la gente è quella che è lobotomizzata dalla televisione, dai cellulari, è quella che segue queste TikToker che non parlano nemmeno italiano, che non si capisce se ormai anche al posto del cervello abbiano il silicone. Queste sono la gente è il male. Io non frequento la gente, non amo la gente, rispetto però tutti, ma devono starmi veramente molto molto lontano. C'è una cosa che della quale vorrei parlarvi e che mi è capitata. Vi ho introdotto il discorso dicendo che Mauro per lavoro è stato a Capri. C'è una cosa che dovete sapere: nei porti più esclusivi, insomma, nei porti dove c'è comunque una sorta di voler mantenere il benessere del porto, ogni barca ha un WC. Ogni barca ha un gabinetto che tendenzialmente non è un gabinetto chimico come quello del camper, ma è un bagno dove, azionato da una pompa, prende l'acqua del mare e sciacqua quello che si è fatto. Ma è regola che in porto non si facciano cose grosse, ok? Perché il porto è dotato di bagni pubblici, tenuti puliti 3-4 volte al giorno. Quindi the big one, come si dice, si fa nel bagno del porto. The small one, quindi la pipì, si può tranquillamente fare in barca. Perché? Perché ci deve essere in porto il rispetto per tutti gli armatori, il rispetto per tutte le imbarcazioni, il rispetto del porto stesso. Voi immaginatevi se chi magari soggiorna in barca un paio di giorni, perché è una giornata fantastica, senza per forza dover uscire, vuole soggiornare in barca, fa the big one una o due volte al giorno, se sono due persone, sono tre, finisce tutto in porto. Mi capisce che diventa veramente l'India, diventa il Gange, è qualcosa che è impensabile. E quindi c'è questo comune tacito accordo tra le imbarcazioni, tra i deportisti, per cui in barca, a meno che proprio ti è venuto quella cosa perché hai bevuto acqua fredda, mettiamo il caso, ma è una su un milione, deve essere, e allora funziona così. Ma a Capri c'era così tanta gente che è stata lì nel weekend, e voi credete che abbiano tenuto come sui camper acqua chiara e acqua scura? No,
hanno riversato tutto nelle acque. E c'era gente che faceva il bagno. Sì, che

Cosa fighissima! Capite che non ragionate? Oh, Capri è fighissima dal momento in cui ci puoi anche arrivare in traghetto, ma fa molto più figo arrivarci con il tuo Panfilo, il tuo yacht da 5 milioni, 7 milioni, 9 milioni, 10 milioni di euro. Ok, fa molto più figo, sono a Capri. Ragazzi, Capri non è più Capri. Non è più quella Capri di quando ci andava l'avvocato. Non c'è più. C'è una sorta di sempre dimostrare quello che hai, che dove sei stato a Capri, quindi tutto instagrammabile. Ma Capri, non ci puoi fare il bagno perché esci con l'Escherichia coli, cioè con delle infezioni. Io amo questa terra, la amo fortemente, però mi rendo anche conto che vivono di una luce che non è più propria, ma di riflesso a quella che era negli anni 50 e 60, ma me ne rendo proprio conto. Se voi potete andare a bervi un caffè in piazzetta a 7 euro, siete liberissimi di farlo. Non è un caffè diverso, non è più buono o meno buono. Vi fanno pagare il posto, vi fanno pagare la storia che probabilmente non hanno creato loro, ma hanno creato i nonni. Vi fanno pagare quello che è uno status, perché questo è Capri. Quel Capri è diventato uno status. Io non mi sto a ripetere quello che disse Gianni Agnelli a proposito di contesse puttane, questa cosa la sappiamo veramente tutti, ma sono perfettamente d'accordo con lui. Perché c'è solamente degli arricchiti, grezzi, veramente molto pacchiani e assolutamente rumorosi. Cosa che non esisteva all'epoca, non esisteva all'epoca. C'era una classe, anche nel parlare in un modo contenuto, che qui ora non hanno più. E quindi che cosa mi frega a me? Io ci andrò a Capri, ci andremo probabilmente in moto. Per vedere quello che per calpestare il suolo dove anche Jacqueline Kennedy Onassis c'è stata. Mi piace pensare di poter fare le viuzze. Sono innamorata di quei luoghi, come sono innamorata di Sorrento, come sono, ma non sono innamorata di questa gente. Non riesco a essere innamorata, ma non riesco neanche a invidiare questa gente. Ma proprio non ce la faccio. È proprio qualcosa che. Ma mi lascia interdetta. Per quale motivo tu sei così too much e devi ostentarlo? Perché non. Ma ti si vede che arrivi con un Panfilo da 75 metri? Si vede che sei vestita firmata da capo a piedi. Perché devi indossare su queste tue piccole dita tozze, no queste, tutti gli anelli possibili e lasciare solo. Perché lo fai? Cosa ti frega? Cioè, sei veramente nata o nato così povero da voler dire: caspita, guardatemi quanto sono ricco, guardatemi che io posso fare tutto. Non so. E poi andate a mangiare. Carini, carini. Ma io mi dico, ma prima di diventare super ricchi, non avete mai fatto la spesa? E io pure so che molti di voi, perché amano essere precisi, fanno la lista della spesa, perché dovete fare deve fare la signora, deve farti la lista della spesa, io lo so, li so queste cose, e ti devi dire dove devi andare a fare la spesa. Perché guai a te se vai in un supermercato che lei ritiene di basso costo, non esiste al mondo. Quindi vai nel supermercato più costoso e onestamente. Può essere costoso per in alcuni versi, in altri no. Io andrei in un luogo dove la qualità è molto alta. Si sa che la qualità la paghiamo, ragazzi, è ovvio. Però vabbè, c'è questa cosa. Quindi la padrona della barca, l'armatrice, chiamiamola così, è più carino, più corretto, ti fa la lista della spesa. Ti dice quello che devi comprare, come lo devi comprare, in quali quantità lo devi comprare. Allora dico, ma prima. Quanto pensavi di pagarle le cose? Adesso ti puoi permettere il lusso di comprare la prima qualità di tutto. Apro una parentesi, la mia famiglia non è mai stata ricca, ma abbiamo comprato sempre la prima qualità di qualsiasi cosa, formaggi, carne, salumi, tutto, tutto. Io so cosa costa la roba, io so cosa costa tutto, che può variare da 1 a 2 euro, ma quando dei pomodori in stagione tu me li fai pagare
5, 6, 10 euro al chilo.

Tu mi stai truffando, però va bene, io me lo posso permettere. E quindi ne abbiamo già detto a Mauro, ne abbiamo, però io vorrei schifarmi con voi di questa cosa. Delle bruschette al pomodoro, 25,95 euro. Signori miei, 25,95 euro. E con 5 euro probabilmente dai bruschette a tu, no? È troppo poco, va bene, 10 euro, con 10 euro di pomodori fai le bruschette per tutti, perché poi io compro dal mio fornitore, che però contratto il prezzo, voglio la prima qualità, ti assicuro di comprare da te tutta la stagione, mi fai il prezzo, perché non è che il fruttivendolo lo fa lui il prezzo. Se vuoi lavorare con me, allora vienimi incontro. Vieni incontro, sicuramente il fruttivendolo gli fa il prezzo, invece di fargli 10 euro al chilo come allo sprovveduto che se la va a pigliare, ti faccio, va bene, dai, ti faccio 4 euro al chilo. Vai mediamente un prodotto molto buono, quando tu da sola te lo vai a comprare, 2,90 euro. 2,50 euro al chilo dei bellissimi pomodori, ma mi capite che anche lì a 2,90 euro ci guadagna tantissimo, ci guadagna tantissimo. Quindi è questa follia, questa dice, ma io lavoro solo 6 mesi l'anno perché poi non lavoro più. E che cazzo mi devi truffare a me? E questa qui, questa bruschetta al pomodoro, dico 26 euro. 26 euro, mio fratello, adesso non perché voglio essere, mio fratello, coniglio con la polenta, credo 18 euro. Coniglio va rosolato, va fatto, ci sono gli aromi, ci va il cognac, la polenta va fatta a cuocere 40 minuti. Allora, voi potete dire, beh, stronzo tuo fratello, che... Eh no. Se vogliamo parlare di qualità del lavoro, se vogliamo qualità della materia prima, probabilmente sono allineati. Però 26 euro una bruschetta col pomodoro, mi devi dire che quel pane l'hai fatto tu. Mi devi dare non una bruschetta, mi devi dare almeno tre bruschette con il pane d'Altamura, delle farine schiacciate con i piedi di, che ne so, di vergini, che tu devi essere tutta una cosa particolarissima. E bruschetta appunto 26 euro. Non ce la fai, non ce la fai. Questo veramente. E io dico, da una parte vanno a marchi docet, perché da una parte, scusa, io sono veramente molto sconvolta da questi prezzi. Quando Mauro me li ha mandati, ovviamente li ho girati subito a mio fratello, che ha usato un termine molto forte a riguardo, non lo ripeterò, però dice, mio fratello lavora a 50 coperti pranzo e a cena e lavora tutto l'anno. Probabilmente loro dicono: noi lavoriamo solamente 4 mesi l'anno, fateci guadagnare questi soldi per tutto l'anno. Io non ho dubbi, io non ho dubbi che possa essere veramente così. Mi piacerebbe proprio da donna, da persona facente parte del settore, dal 1945 hanno iniziato i miei nonni, andare lì e chiederglielo: scusate, ma me la giustificate queste bruschette, perché mi auguro, a 26 euro? Facciamo cioè, a livello di lire. Ma adesso, voglio dire, io posso essere veramente una persona che spende quello che ne ha voglia, quando ne ha voglia e quanto ne ha voglia. Ma davvero, io sono così ricca da spendere 26 euro per del pane e pomodoro? Davvero, vai. Veramente. Cioè, mettimici sopra, non so, una spruzzata di qualcosa, di caviale, mettimi sopra, che ne so, del o sotto anche delle cipolle, ma boh, non lo so. Ma non puoi. Cioè, questo è veramente un insulto. Io veramente vorrei andare a Capri e dire: cari signori tal dei tali, mi dite per quale motivo? Poi, le linguine ai ricci di mare, 30 euro, bastano 4 euro di differenza, 4 euro tra delle linguine dei ricci di mare che hanno un costo, e sappiamo benissimo, e se non le cu sai cucinare bene te mangi una cosa terribile, però 25, scusate, 26, perché 25,95, ci sono due tipi di persone, quelli che leggono 25 euro, ma 25,95 ci sono quelli che leggono 26 euro, come è giusto che sia. Io leggo in eccesso sempre, perché è giusto così.
Quindi 26 euro un pane con il pomodoro. Questa cosa mi ha scandalizzato tantissimo, ve lo giuro, perché probabilmente sa, chi mi segue sa che spesso mi diletto a fare delle ricette, a ricercare unione di gusti. A volte è rarissimo, scusate la mancanza di modestia, che ci sia qualcosa che non mi riesce bene, perché con la materia prima e con comunque gli studi che ho fatto, difficilmente riesco a unire qualcosa che dici, Madonna, che cagata che ho fatto, è impossibile. Però qua ci sono dei moscardini alla Luciana a 26 euro e sempre a 26 euro delle bruschette al pomodoro. Tu mi devi fare capire per quale motivo. Io un moscardino, poco che lo pago, sono, non mi sono, non ricordo se 7-8 euro al chilo, da pescivendoli onesti, eh? Da pescivendoli onesti. Poi non lo so cosa li pagate voi. Però non mi puoi mettere i moscardini alla Luciana allo stesso prezzo delle bruschette al pomodoro. Figa, sei veramente un genio. Un genio. Perché dice, no, non facciamo differenze di mezzo, facciamo pagare tutti uguali. Sei un genio, perché se c'è gente, veramente c'era pieno di gente che viene a mangiare da te, cioè io non ti posso veramente dire nulla, chapeau, perché non. Perché se veramente c'è gente disposta a pagare 26 euro del pane, probabilmente fatto da un fornaio qualsiasi, io mi auguro che sia un pane fantastico, buonissimo. Se io devo far pagare, ma io non ce la farei neanche. Quando il pane lo faccio io e lo faccio in casa, io non ci penso minimamente a poter far pagare delle bruschette 26 euro. E io ho vissuto al nord, capri è un'altra cosa, ma io vi ricordo che capri, la gente ci fa la cacca in mare. Io mi ricordo che le fettuccine a 40 euro con cozze pescatrice e pomodorini. Pescatrice è la rana pescatrice? O cozze pescatrice è una razza di cozza? Perché poi nel menù mica te lo scrivono. Cioè, tra l'altro questo ristorante è proprio davanti ai bidoni delle scoasse. È una cosa magnifica. Non lo so, signori, io forse perché, ripeto, sono stata del settore talmente tanti anni, ancora ci sono, e in certi versi io riesco veramente a scandalizzarmi per queste cose. La cosa più carina, i dolci, volete sapere i dolci? I dolci abbiamo una caprese a 17 euro. Ah no, scusate, tutti i dolci sono a 17, 16,95 euro. E abbiamo una caprese, un tiramisù, una tartella, panna cotta, la panna cotta a 17 euro. Che carini che siete! Un cannolo siciliano, di quelli già pronti probabilmente, una cheesecake e della frutta. Ah no, scusatemi, la frutta costa solo 14,95. Ora, davvero probabilmente lavorate solo 6 mesi l'anno e neanche tutti, e quindi probabilmente sono giustificati, ma io vorrei veramente, in maniera molto non polemica, chiedervi. Probabilmente mi sto già rispondendo nella mente. Il personale va pagato, Lucia, vanno pagato. E quindi probabilmente è tutto contestualizzato in questa cosa, ma ci guadagnate comunque, eh? Ci guadagnate comunque perché il prezzo della materia prima non è lo stesso che hanno dei grandi ristoranti dove presentano dei piatti fatti ad regola d'arte. Probabilmente i vostri piatti sono ben bilanciati e ve lo auguro. Però davvero sì, sono polemica. Scusatemi, non volevo essere polemica, ma sono polemica. Domani parleremo di cose più divertenti. Però volevo dire sfogarmi in goppa a sto fatto, come dice Mauro. Vi mando un grande bacio, ci vediamo domani. Passate una bellissima nottata. Un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.

0: edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera a tutti. Buonasera Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport.
2: Buonasera Giulia Mizzoni.
1: Ciao a tutti. Allora, come stai intanto?
2: Bene.
1: Bene,
2: sì,
1: siamo felici.
2: Facciamo una chiacchierata.
1: Ah, io direi adesso poi ci sediamo quando arriva il nostro graditissimo ospite. Avete visto il nome nello schermo alle nostre spalle, lo conosciamo benissimo. La cosa bella di lui è che è un uomo che di fatto ha legato il suo nome, la sua vita, no? 9 anni finora ad una città, un popolo, una famiglia. Prima ancora che una squadra, il suo calcio è un calcio dominante, spettacolare, efficace, che incanta in Europa. Ed è soprattutto un calcio vincente. E noi da lì.
2: Non per altro lo chiamano il sindaco di Bergamo.
1: Ecco, e noi a proposito di questo termine, che poi analizzeremo insieme, il termine vincente, partiamo proprio da una vittoria, la vittoria, quella del 22 maggio scorso, Dublino, per parlare di, ma soprattutto con colui che ha portato la dea in paradiso, Giampiero Gasperini. Buonasera, benvenuto. Beh, che accoglienza!
3: Mi sono portato i tifosi dietro.
1: Ci hanno una cena pagata poi dopo.
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: non credo proprio. Sono meravigliosi e credo sia tutto meritato, ecco Andrea, visto che abbiamo detto che si riparte poi da un qualcosa che inevitabilmente, no, resta nel cuore.
2: Adesso scorreranno alle nostre spalle le immagini dell'impresa di cui parlava Giulia. Guarda, io la inizio così questa chiacchierata. Tu sei uno che sogna molto, non sogni proprio i sogni degli uomini comuni. Cioè...
3: Io mi rimprovero sempre di non ricordare i sogni, probabilmente sì, sogno molto, ma soprattutto penso molto. Mi dispiace tante volte non ricordare i sogni, però se ho dovuto fare un sogno, questo era... Era sicuramente...
2: Ecco, ma la mia curiosità è questa: in questi 5 mesi, perché sono passati quasi 5 mesi, no? L'hai mai sognata quella notte? Non a occhi aperti, a occhi chiusi, dormendo.
3: Ma forse inconsciamente sì, perché è stata talmente, ma soprattutto il dopo, perché in quel momento eravamo abbastanza troppo presi nella gara, eravamo ancora molto adrenalinici in quella che era stata la partita. Poi dopo ci siamo resi conto durante l'estate, nelle settimane successive, che era stata veramente un'impresa importante, perché non solo realizzata in Italia ma realizzata in Europa, e questo ci ha dato una conoscenza un po' dappertutto.
2: No, a proposito di premonizioni, mi viene questa curiosità: il 22 maggio per il calcio italiano è una data che ancora di più grazie all'Atalanta è diventata iconica. 14 anni prima era stata l'ultima vittoria di un trofeo di un'italiana con Mourinho, ed è famosa l'aneddoto per cui Mourinho, giorni prima della finale, quando Materazzi gli chiede: mister, ma come finisce? Tranquillo, vinciamo 2-0. Ma tu a un tuo giocatore gli hai detto: tranquillo, vinciamo 3-0?
3: No. No, non gli ho detto questo, però eravamo fiduciosi. Almeno io personalmente ero convinto che noi avremmo messo in difficoltà il Bayern. Poi il Bayern chiaramente era la squadra favorita in quel momento, era una squadra che era un anno che non perdeva, ha battuto tutti i record. Noi venivamo dalla sconfitta di pochi giorni prima nella finale Coppa Italia con la Juventus. Paradossalmente però questa è stata anche una molla che poi ci ha permesso di arrivare nel modo migliore alla finale di Dublino. Io ero fiducioso che noi li avremmo messi in difficoltà, un po' per il nostro modo di giocare, un po' per il loro, che gli avremmo creato dei problemi e che sarebbe stata una partita diversa dalla precedente finale, questo ero sicuro.
2: Adesso introduciamo un discorso a te, caro, poi lo fai meglio con Giulia. Questo festival si intitola Nati per vincere. Tu, visto che se ne parlava tanto prima di quella sera, avevi mai avuto paura di non essere nato per vincere?
3: No, questa, allora, questa è una mentalità che io ho sempre combattuto, sempre battagliato, soprattutto anche contro tanti tuoi colleghi, perché non ho mai capito qual era il parametro di vincere, cosa vuol dire vincere, qual è il risultato, no? Il risultato non può essere vincere, non può essere solamente alzare una coppa o vincere uno scudetto, altrimenti vincono tre persone in Italia e qualche decina nel mondo. Risultato è un'altra cosa, è un frutto di qualcosa che ognuno cerca di superare quotidianamente, di superare se stesso, di superare i propri record, di raggiungere i propri traguardi. Questo credo che sia l'essenza vera della vittoria. E tutto il resto invece viene fatto solamente per creare della pressione molto spesso e non riflette quello che invece rappresenta un risultato.
1: No, la cosa bella è che infatti quello che dice oggi Giampiero Gasperini lo dice prima di quella finale, ma poi lo ripete anche una volta sollevata la coppa, no? Mi sarei sentito un vincente comunque, anche senza quella coppa.
3: Ma io credo che deve essere così per tutti. Ognuno ha i propri traguardi, ognuno deve raggiungere la propria dimensione, superare, lavorare per questo, faticare per questo, essere felice se ha una promozione, se riesce a fare qualche cosa di più per la propria famiglia, per i propri figli, altrimenti la vita non avrebbe poco senso. Ridurre tutto solamente a una coppa, c'è gente che non può neanche partecipare, giocare per vincere lo scudetto, per vincere un'Europa League come abbiamo vinto noi, e anche noi stessi siamo arrivati attraverso degli step. Io ho iniziato ad allenare dei ragazzini 11 anni e ho fatto tutta la trafila, e per giocare in Serie B ho dovuto vincere il campionato di C, per giocare in Serie A ho dovuto vincere il campionato di Serie B, è stato tutto, e così vale per tutti. Allora questo è veramente, è diverso il risultato dal successo. Il successo è vero, non è per tutti, è quello che poi viene riconosciuto dalla gente. Io oggi sono qui a parlare perché abbiamo vinto l'Europa League, e quindi quando vado in giro trovo anche tanti turisti a Bergamo di tutte le nazioni che mi riconoscono. Oppure se vado all'estero uguale, perché l'Atalanta ormai oggi è riconosciuta. Ma poi c'è anche il risultato. Il risultato invece è la dimensione di tutti. E quando qualcuno dice sei vincente o sei perdente, lo trovo veramente riduttivo, è solo un cercare di fare polemica.
1: È un messaggio questo, scusami, perché quando lo sento parlare appunto delle giovanili, dei giovani, ascoltando le parole di Gasperini, mi viene anche in mente proprio questo. Questo è un messaggio di vita, secondo me, no? Questa pressione continua che mettiamo su questi ragazzi a tutti i livelli, nello sport ma anche nella vita, nello studio, a volte farciamo di informazioni con quest'ansia dell'essere il vincente, inteso come del raggiungimento di un risultato, no? Poi non si insegna più, si crea
3: frustrazione, crea nei ragazzi magari che non superano un esame a scuola. Noi per arrivare a questo risultato abbiamo perso delle partite clamorose, abbiamo preso la prima partita abbiamo fatto in Champions, abbiamo preso 4 gol a Zagabria, poi abbiamo preso 5 gol da Liverpool, però abbiamo imparato qualcosa, abbiamo preso 5 gol col City, poi la volta dopo abbiamo pareggiato, la volta dopo abbiamo vinto, ci ha insegnato qualcosa, abbiamo fatto, non abbiamo sempre vinto, anzi abbiamo perso delle partite clamorose. Lo sport è quello che ti aiuta veramente a reagire. Dagli errori riparti. Considerare gli errori una frustrazione ti rovina la vita. Sì. Invece l'errore è quello, non è il fallimento l'errore. L'errore è quello su cui poi dopo impari qualcosa per migliorarti, per andare avanti.
2: Non a caso una delle frasi a te più care è: se vinci, vinci, se perdi, impari.
3: Sì, è così. Noi, io dico, non perdiamo mai, o vinciamo, impariamo, no? Ma non è una frase mia, chiaramente, però è molto significativa, perché anche nei migliori percorsi le cose non vanno mai sempre nel verso giusto. Vai bene, poi prendi qualche buca, prendi qualche sconfitta, ti riprendi, riparti. Sono i cicli della vita. Lo sport non fa altro che rappresentare la vita, però forse nel modo migliore, perché lo sport è quello che ti insegna la vita non sempre è perdere. nello sport impari a perdere.

0: impari a te e ti dà sempre la motivazione per poi cercare di fare qualche cosa in più. Ti forgia caratterialmente, per quello abbiamo bisogno che tutti facciano sport e ci sia una grande mentalità sportiva, perché chi arriva da questo mondo sicuramente poi affronta anche meglio la vita e ha meno problemi.
1: Hai detto, se vincere fosse solo avere un trofeo in mano, vincerebbero in 2-3 al massimo, no? Un trofeo lo potete vincere in 6 quest'anno, perché quest'anno c'è anche il pallone d'oro per gli allenatori. Parlavamo di sogni prima, ma un po' lo sogni, dai.
0: Ma obiettivamente è un grandissimo traguardo per me. Sono un po' dispiaciuto. Vabbè, ci sono io, c'è Lokman, non c'è l'Atalanta nelle prime 6 squadre. Perché l'Atalanta, rappresento l'Atalanta, quindi non c'è, ma è con me, no? Perché il risultato, mai come in questo momento, è stato veramente frutto di una crescita che abbiamo ormai da più di 8 anni, questo è il 9° anno che abbiamo fatto insieme e che siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto risultati insieme, partendo sicuramente da posizioni molto, molto più basse, anche non pensavamo a questo, e quello che abbiamo raggiunto l'abbiamo raggiunto insieme a tutti i giocatori, insieme alla società, vorrei dire anche assieme alla città, perché Bergamo rappresenta molto di quello che è la mentalità che poi questa squadra ha cercato di proporre.
1: Poi ne parliamo. E adesso, come ti abbiamo detto prima, torniamo molto indietro.
2: Siamo partiti
0: forte
2: dal recente, col pressing, mi sembrava il minimo.
1: Torniamo molto indietro al Gasperini calciatore. E a me piace non molto tempo fa parlavamo di una cosa di cui mi piace che parliamo anche qua, no? Tu ed è un termine che non ti piace, per alcuni sei un sergente sul lavoro, no? Un sergente di ferro. Però mi raccontavi che in realtà quando tu giocavi c'erano allenatori che vi facevano lavorare anche più di quanto tu fai lavorare i tuoi.
0: Io ho attraversato tanti periodi del calcio, no? Quindi indubbiamente negli anni 70 a un certo punto c'è stato l'arrivo dei preparatori atletici che arrivavano direttamente dall'atletica, e quindi non è che in quel momento si era passati da Torelli e Partitelle a dover fare anche degli allenamenti di carattere fisico, atletico, al quale il calcio non era abituato, con dei tempi e con dei preparatori che avevano una formazione soprattutto dovuta all'atletica leggera. Quindi sono stati momenti proprio di trapasso diverso, poi c'è stata anche l'evoluzione anche lì nel lavoro. Ma quello che ho acquisito negli anni è che se ti alleni, così come se studi, così come se lavori, hai più possibilità di ottenere dei risultati, e questa è una ho visto gente vincere solamente col proprio talento oppure su altri, squadre allenarsi poco e magari vincere lo stesso, quindi non è una scienza esatta, però se chiedi a me, nella mio modo di vedere le cose, chi si impegna, chi vuole migliorarsi ha più possibilità, possibilità di raggiungere dei risultati e di crescere.
1: Però ti è capitato anche te di finire un allenamento quasi vomitando dalla fatica?
0: No, ma guarda, se vai a vedere indietro, non so, c'erano famosi gli allenamenti di Zeman, di Orrico, no? In quel momento sicuramente, poi eravamo anche meno abituati, c'era meno. Il calcio era molto più lento, quindi adesso ci sono degli atleti straordinari, posso dirti che la statura media è cresciuta di almeno 10 centimetri, prima i giocatori più alti erano...
1: Ne parlava ieri Cannavaro.
0: Guarda, anche lo stesso Fabio, che è stato pallone d'oro, giocatore di statura mondiale, però... di statura
2: 1,76 per l'esattezza.
0: Pensa un po', adesso sarebbe veramente difficile, insomma, proporre. No, lui giocherebbe comunque a grandissimi livelli, però effettivamente c'è stata un'evoluzione fisica in tutti gli sport. in tutti gli sport.
1: Per stare all'Atalanta tu potrai schierare una linea difensiva Kusunu, Ian e Scalvini, siamo in tre sopra il 1,90 m, no?
0: Sì, questo però poi anche per dire come vale tutto e il contrario di tutto, no? Noi ci siamo spostati molto verso questa fisicità, poi però la Spagna, che è di tradizione e di razza e anche mediterranea, è molto simile alla nostra, ha difeso molto quella che è insomma, la propria storia, no? Con giocatori magari non altissimi, brevi linee, molto rapidi, molto veloci, molto tecnici, ed è riuscita a emergere, comunque a diventare...
1: Xavi e Iniesta non erano proprio dei giganti.
0: Esatto, Xavi, Iniesta, no, ma tanti altri, beh, Messi, mm-hmm, che è argentino, però per dire la scuola spagnola ha rispettato la propria tradizione e ha ottenuto dei risultati straordinari lo stesso. Questo per dire che nello sport, ma sicuramente è così anche nella vita, non c'è una strada unica, ci sono tante strade che si possono seguire, si possono battere per arrivare a dei risultati.
3: La questione della scuola mi fa venire in mente ovviamente la cantera, parlando della Spagna, quindi i giovani, no? Lì c'è ovviamente un'attenzione particolare, forse anche per questo che ancora riescono a soppesare la fisicità con la qualità, evidentemente la qualità è ancora qui per loro, non so, poi magari ne parliamo anche della questione della qualità dei giocatori media in Italia, però mi interessa anche ripercorrere un po' le sue tappe da allenatore di settore giovanile, perché è lì che si inizia e si impara ad insegnare calcio, come poi lei ha fatto anche nell'Atalanta. Quanto l'ha arricchita questa...
0: Per me l'esperienza del settore giovanile è stata straordinaria, formativa. Ho iniziato con i bambini di 11 anni, quindi non sapevo neanche cosa fargli fare. Al mattino avevo appena smesso di giocare a calcio dopo 16 anni che avevo girato un po' per l'Italia, giocando prevalentemente in Serie B e un po' di Serie A col Pescara. E poi ho avuto questa opportunità, mi piaceva, no, non volevo fare questo di professione, pensavo a, insomma, a 35 anni che smettevo di magari di ricominciare una vita, volevo stare più a casa mia dopo tanto girovagare, però ho avuto poi l'opportunità con la Juventus di partire da dei piccolini che allenavo due volte a settimana e poi facevamo la partita il sabato, e quindi lì ho cominciato a fare i corsi, ho cominciato a cercare di prepararmi, a dire cosa dovevo fare, principalmente per non fare danni, e però è stato formativo, perché poi di lì ho fatto gli esordienti, ho fatto i giovanissimi, ho fatto gli allievi, e poi sono arrivato alla primavera della Juventus dove sono stato 5 anni, e dove poi il settore giovanile, che non era così importante per una società come la Juventus, invece in quegli anni è diventato importante, e questo è stato un grande successo per me e per un gruppo di ex giocatori cresciuti senza avere una grande... senza aver mai giocato in prima squadra praticamente, non essere mai stati giocatori della prima squadra della Juventus, però abbiamo creato e aiutato a crescere un settore giovanile che poi ha dato grandi soddisfazioni.
1: Senti, credo che a nessuno di noi, e tantomeno a voi allenatori, piaccia essere chiamato profeta. Io ti chiamo profetico, ripensando a quello che tu hai detto nell'estate del 2016, quando sei arrivato alla presentazione da allenatore dell'Atalanta, e tu hai detto: io ho scelto Bergamo perché qui vedo, e nessuno te l'aveva detto, tutti i presupposti per aprire un ciclo vincente. 9 anni dopo direi che insomma avevi capito tutto prima.
0: Ciclo vincente non lo so, forse non ho detto questo, però che in quel momento io ho fatto una carriera sempre in crescita, fino poi al Genoa, eravamo arrivati in Europa e poi c'è stata la chiamata dell'Inter. Lì c'è stato un brusco stop e l'anno dopo è stato un altro brusco stop a Palermo. E quindi io sono ripartito da Genoa, era andata molto bene, il Genoa mi ha rilanciato. Però in quel momento ero un po' bruciato per grandi piazze ed ero alla ricerca di una società dove poter lavorare con i giovani, perché ci credevo, perché a Genova ho avuto un'esperienza molto positiva, in

0: quel momento in Italia giocavano le big, diciamo così, si avvalevano sempre del mercato straniero, quindi tutti i giocatori stranieri. Nel Genoa, facendo giocare un po' di giocatori da Criscito, Paladino, Bocchetti, insomma, tanti giovani andavano direttamente in nazionale se facevano bene. E quando sono venuto via da Genoa, vedevo nell'Atalanta, che aveva un settore giovanile importante, la possibilità di fare un lavoro che in Italia in quel momento non c'era, perché tutti cercavano, e non c'era neanche a Bergamo, perché Bergamo era, paradossalmente a quel che si pensa, era un ambiente molto conservatore, dove le squadre erano formate da gente esperta, da gente che era lì da anni, che doveva garantire la salvezza, che il traguardo massimo era quello da raggiungere, e io pensavo che si potesse raggiungere. Quindi non pensavo a vincere l'Europa League o i risultati che abbiamo fatto, però pensavo che quel traguardo l'avremmo potuto fare benissimo con dei giovani, che tra l'altro lì ce n'erano parecchi e validi
1: nelle varie hand.
0: Sì, però facevano il 21, il 22, il 23 fino al 28 e non rientravano mai nei primi, ma neanche nei primi 15.
2: Ogni tu l'hai fatti entrare nei primi 11.
0: Sì, perché ogni tanto l'Atalanta lanciava, non so, lo Scirea, il Cabrini, il Donadoni, cioè sempre tirato fuori, però uno. Io invece lì ero convinto che fosse l'ambiente giusto per fare un tipo di lavoro che in Italia non c'era.
1: Però qui c'è anche la forza delle idee, no? Sentendola parlare a me poi vengono in mente queste cose che adesso, no? Si dice Bergamo è la classica piazza in cui ti puoi permettere, no? Di fare questo discorso perché c'è meno pressione, cioè... Però l'Atalanta oggi è una realtà affermata e che ha vissuto nel tempo con anche una sinergia costante, no? Allenatore, proprietà, chi si occupa del mercato, mettere al centro un uomo, credere in un'idea, ma crederci davvero, siamo nell'era dei progetti, lei lo sa meglio di me, progetti che durano 2 settimane a volte anche, questo progetto dura da tanti anni con degli step
0: sì,
1: incredibili.
0: Allora, nel calcio come uno sport, però quello che ti salva è il risultato, perché diversamente il riscontro del risultato c'è poco da fare. Allora, Bergamo ha sempre avuto una tradizione di lavoro, un'etica proprio, no? Cioè io quando sono entrato nel centro sportivo di Zingonia era subito un qualche cosa che poche società avevano, quindi c'erano tutte le condizioni, la capacità lavorativa, ma di tutti, dall'impiegato, dal magazziniere, cioè era organizzato benissimo. Sono d'accordo che quello che poi ha alzato il valore e il risultato è stato poi un'idea, e che non era così facile, che non era così facile da mettere in campo, perché era quella di lavorare con i giovani, era quella di mettere un nuovo modo di stare in campo. Quindi un aspetto tattico verso il quale la squadra non aveva mai giocato, era quello di creare una mentalità diversa, quindi anziché giocare una fase sempre difensiva sperando di limitare i danni e magari di vincere la partita, era quella di andarlo a giocare anche con, di andarla ad affrontare, e questa combinazione di cose. Ho avuto la fortuna di trovare una società, soprattutto il presidente Antonio Percassi in quel momento, che per quanto anche lui ha confessato qualche volta che non ha dormito la notte, che però mi ha lasciato fare.
1: Ma questo è il bello di tutte le cose nuove.
2: A proposito di risultati che ti salvano, tu dopo 4 sconfitte nelle prime 5 partite, secondo
0: me... Ero già per aria.
1: Napoli.
0: Quando dico che il risultato poi è quello che ti salva. Poi la fortuna è stata la bravura del presidente, che ha retto, ma non è che poteva reggere tanto di più.
2: Hai vinto a Crotone.
0: Esatto, poi la partita. Sì, prima ancora si dice la partita di Napoli, che era la sesta, però già nella quinta partita io ho fatto giocare, avevo già cambiato, solo che avevamo vinto col Crotone ed era stato poco considerato.
2: Poi hai vinto col Napoli.
0: Vincendo col Napoli. Dopo 4 sconfitte su 5 ha dato una svolta, perché poi abbiamo fatto un pareggio e poi abbiamo vinto 8 partite di fila, e praticamente da medio-basso in classifica, e lì c'è stato sicuramente, poi ha acquisito crediti, ha acquisito fiducia, e poi dopo è stato più facile.

0: Ci sta. Anche il fatto di aver portato, sempre tornando alla questione della realtà, la forza delle idee, una piazza come Bergamo, dalla quale inizialmente nessuno si aspettava, no, un qualcosa del genere, credo che incida molto, no, sul legame con questo popolo. Prima parlavo di un popolo, di una città, di una famiglia quasi. Non è che è tanto facile entrare nel cuore dei bergamaschi, dobbiamo essere onesti, non si offenderà nessuno ovviamente, sono molto legati, no, alle proprie radici e difficilmente si aprono. Lei è riuscito a, non solo attraverso i risultati, però entrare nel loro cuore.
1: Ma io devo dire che poi a un certo punto loro hanno, ma esiste un po' da tutte le parti, però sicuramente Bergamo, che è una città piccola, no, rispetto al panorama della Serie A in Italia, ci sono molte piazze molto più grandi, però c'è un po' da tutte le parti, ma lo spirito di appartenenza a Bergamo è sicuramente molto forte, anche perché c'è una squadra sola.
0: Certo.
1: E quindi c'è proprio questo attaccamento già da bambini, subito dalle famiglie, andare all'Atalanta per loro è un qualche cosa che fa parte della loro vita. Io credo di essermi calato nel tempo, insomma, anche con un'appartenenza verso questa squadra, mettendomi tante volte anche in prima persona contro, magari, contro decisioni che non ci sembravano giuste, contro situazioni che non erano facili, e questo magari poi dopo, però credo che i risultati sono quello che poi comunque hanno determinato il tutto, e di risultati ne abbiamo fatti veramente tanti sempre, inizialmente con una squadra molto giovane, che a me piaceva moltissimo, sono legatissimo, perché avevano un entusiasmo. Cioè, io ho avuto diverse Atalante ormai in questi anni, quella del primo anno, che era formata da molti giovani italiani, io ricordo che nel sottopassaggio, prima di iniziare le partite, io sentivo i tacchetti di questi ragazzini che erano pronti a entrare.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Però questo fa parte anche della bellezza del nostro sport, che è molto imprevedibile.
4: Che tu hai raccontato, che dici, visto il trend, glielo dici, no? Nell'intervallo, oh, cerchiamo di non prendere gol, subito appena torniamo,
1: pronti pam. Via. Sì, ma anche perché nel calcio in particolare, che è uno sport di situazione, quindi i numeri valgono fino a un certo punto, veramente la casistica è veramente varia ed è difficile ridurre. Adesso c'è questa cosa degli algoritmi, che è una cosa, arriva un po' dagli Stati Uniti, arriva molto dal basket, che è una cosa valida indubbiamente, che porta, cioè, nei grandi numeri
4: trovi delle verità,
1: però il calcio è uno sport di situazioni ed è difficile riuscire a conglobarlo nei numeri, ed è il motivo per cui piace così tanto, del motivo per cui è sempre così vario, del motivo per cui nel mondo ormai è diventato lo sport per eccellenza. Lo sport ormai, da noi gli stadi sono pieni, ma sono pieni in Germania, sono pieni in Francia, in Inghilterra, sono pieni in Asia, sono pieni negli Stati Uniti, adesso sta prendendo piede dappertutto, e in anche certe zone

0: dell'Africa, ci sono degli stadi che noi non sappiamo, ma ci sono 50, 70, 80 mila persone a vedere. È uno sport incredibile che ha preso una dimensione planetaria.
1: A proposito di stadi, lunedì Spalletti

0: stadio così bello?
1: Beh, allora, Bergamo è, adesso è un gioiello. Un gioiello da 25.000 posti ed è indubbiamente, ma questo è il frutto veramente della volontà di una persona che ha voluto costruire quello stadio, lo ha fatto con tutte le proprie forze, nonostante che a Bergamo volessero fare tutti lo stadio, ci è voluto 8 anni. Questo per dire la difficoltà, comunque, dove tutti volevano farlo,
2: comunque 8 anni,
1: comunque ci è voluto 8 anni per riuscire a
0: ma completare. Ce la faremo in Italia a migliorare questi stadi?
1: Non lo so, è difficile, sai, non sono io quello più indicato a dare una risposta in questo, però quando vado all'estero vedo degli stadi meravigliosi
0: in città bruttissime,
1: vedo degli stadi
2: è vero questo, però...
1: a Varsavia, cioè, dico, ma degli stadi che costeranno delle cifre pazzesche, oppure Gelsenkirchen, no, che era
0: però Varsavia non è una brutta città.
1: Gelsenkirchen c'era questo stadio che si copriva completamente e sì, in sì, 7 minuti si apriva e scopriva con il campo che veniva fuori dallo stadio e scorrevano, potevano fare concerti sì. A Gelsenkirchen che non ha c'è lo Schalke che gioca
0: e per fortuna che l'hanno fatto così perché adesso giocano in B,
1: ma hanno, cioè, penso che hanno
0: almeno
1: anche
0: ci
1: solo
0: fanno i concerti.
1: Economicamente sono degli stadi che costano centinaia di milioni, non so come si possa trovare delle risorse anche da parte delle società, anche volessero, nella migliore delle ipotesi, fare degli stadi così. Siamo rimasti indietro in questo, sicuramente lo paghiamo, però gli stadi continuano a essere pieni e questo è un bel segnale.
2: Dato che abbiamo girato un po' l'Europa facendo i nomi dei vari stadi, ascoltando, tornando a lei, mi fa sempre molto sorridere, voglio capire lei come la prende questa cosa del dentista. Ormai tutti gli allenatori europei, dei signori allenatori, l'ultimo è stato proprio Ancelotti, no? Dopo la finale di Supercoppa Europea, a dire che avere a che fare con stata Atalanta di Gasperini è peggio che andare dal dentista.
1: Sì, è una cosa che mi ha messo Guardiola quando abbiamo giocato. Quando abbiamo giocato contro,
0: anche se in realtà il primo che avrebbe dovuto dirlo era Ronald Koeman quando hai vinto 3-0 con l'Everton alla prima partita di Europa League dopo 26 anni.
1: Sì, lì forse avevamo fatto un po' più male del dentista. Con Guardiola avevamo pizzicato almeno a partire di ritorno, poi dopo sicuramente di più. Credo che però l'Atalanta, almeno anche in Europa, sia diventata qualcosa un po' più che fastidiosa, no? Anche se per noi è comunque un merito, cioè noi inizialmente quando incontravamo questa squadra il nostro primo obiettivo era quello di farli giocare male, di metterli in difficoltà, di limitare i danni, è sempre stato questo, è quello che la cosa che ci ha un po' distinto, no? E che ci ha dato anche risalto a tante nostre prestazioni. Poi non sempre si riesce, perché con queste squadre quando non riesci poi ti fai male. E qualche volta ho pensato se era il caso di modificare un po'. L'ultimo esempio, il più bello in assoluto, è stato con il Liverpool che lo raccontato.
0: Ecco, forse quello a cui hai fatto più male di tutti è Klopp. Due volte.
1: Ah, ok. Questo posso toglierlo? Con Klopp, però Klopp è stato un personaggio incredibile. Una delle migliori soddisfazioni è stata vincere a Liverpool con lo stadio pieno. E quando è finita la partita, noi abbiamo ricevuto un applauso da tutto il pubblico.
2: Sì.
1: In Italia questo facciamo fatica. Facciamo fatica, se proprio devo... vorrei, ecco, realizzare un piccolo sogno, no? E che noi si riesca sì ad avere, perché noi siamo il paese dei comuni, delle contrapposizioni e tutto, però riportare il calcio a uno scontro, una partita, ma poi quando finisce la partita bisogna anche avere la forza e il rispetto di riconoscere l'avversario. C'è ancora tanta maleducazione.
0: Tu sei stato molto onesto. Tu sei stato molto onesto quest'anno in una missione, hai detto è chiaro che tornare in Champions dopo non averla avuta per 2 anni è un pensiero che ci prende particolarmente, non lo volevi dire come rischio.

0: rischio di deconcentrarsi in campionato. Era per sottolineare quanto per voi la Champions sia proprio una cosa che vi dà quasi un'adrenalina diversa.
1: Sì, penso che la dia a tutti, perché è veramente la manifestazione più importante che c'è nel mondo, dove ci sono le migliori squadre. Quando ci sono le migliori squadre europee, sono le migliori squadre del mondo. Quindi andate a misurare con loro negli stadi che abbiamo detto. L'Europa League è bellissima, anche quella. La Champions è sicuramente ancora una categoria superiore. Ma la soddisfazione grande è stata che dopo averla fatta 3 anni di fila, l'abbiamo saltata 2 anni e ci siamo ritornati. Ma ci sono grandi squadre che hanno passato tanti anni prima di ritornarci. E ci siamo ritornati arrivando vincendo l'Europa League e arrivando anche quarti in campionato. E quindi ce la siamo conquistata,
2: certo,
1: proprio
2: totalmente.
1: E questo è stato sicuramente una grandissima soddisfazione, perché rigiocare la Champions è una competizione che puoi anche non giocare per tanti tempo.
0: Senti, fare calcoli dopo 2 partite, anche se con 4 punti in classifica, è difficile. Diciamo così, dopo Celtic e Stoccarda, cioè le prossime 2 partite, si potrà, se dovesse andare bene, si potrà dire che vi sentirete più vicini all'obiettivo dichiarato, cioè arrivare fra il 9° e il 24° posto?
1: No, perché poi mi chiederete di arrivare nei primi 8.
2: Certo, più si alza l'asticella, peggio è in questo caso.
1: Non lo so, poi quest'anno è una competizione nuova, no? Quindi con questa formula che è ancora molto sperimentale. E poi si fa veramente fatica in campionato, vedi, noi a un certo punto abbiamo fatto, dopo un inizio un po' così, abbiamo fatto una bellissima partita con l'Arsenal, una buona vittoria con la Fiorentina, poi siamo inciampati col Como. In Champions è ancora più difficile, perché incontri comunque tutte le migliori squadre dei rispettivi paesi, quindi squadre che sono abituate a vincere campionati o stare nelle primissime posizioni. In questo momento penseremo a giocare partita per partita. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di cercare di entrare in quella fascia che ci consentirebbe di fare un turno anche a febbraio di andata e ritorno, dove lì penso veramente inizierà poi la vera Champions.
0: Giulia è molto esperta di Champions.
2: No, sono curiosa, molto esperta, vabbè, ho la fortuna insomma di occuparmene da... è il quarto anno questo. E sono curiosa di sapere da lei, da profana, se cambia con questa nuova formula molto nell'organizzazione del lavoro, quindi parlo proprio di campo, di preparazione della partita, il fatto che adesso, a differenza di prima che c'erano i gironi, sono 8 avversarie tutte diverse, cioè... quanta fatica in più si fa? Non è più andata e ritorno, becco sempre la stessa più o meno, no?
1: Cioè... no, è una novità per tutti, effettivamente è una cosa molto nuova, molto strana per tutti quanti, perché va a incontrare squadre che poi non incontreranno altre, c'è una classifica unica, ci può essere anche qualche vantaggio o meno di calendario, indubbiamente. Non lo so, è un po' il tentativo della Superlega, no? Che non è stato fatto da alcune squadre qualche anno fa, però l'UEFA ha voluto cercare di allargare di più, di fare questo tentativo. Si giocano molte partite di più, lo stabiliremo, poi si capirà più avanti se questa è una formula che è veramente più spettacolare, perché si stanno facendo tutte cose per cercare di aumentare lo spettacolo. Mm-hmm. Anche nel campionato italiano, anche i problemi che abbiamo con il regolamento, con quello. È tutto rivolto a cercare di dare più spettacolo. Non sempre si riesce, anzi, qualche volta si fa qualche danno, però è anche giusto sperimentare. Personalmente credo che quando c'è l'adrenalina dello scontro andata e ritorno, di dover passare il turno meno, di dover fare un gol in più, è un'emozione molto, molto più forte, no? Così appiattisce un po', dà un po' introiti a tutti, allarga un po', perché poi alla fine è questo che si cerca anche, è di aumentare sempre di più gli introiti economici, di allargare, perché è quello che cercano le società, perché il calcio, come abbiamo detto prima, ha raggiunto un interesse incredibile. Le

0: Le visioni sono sempre più interessate, tutti i giorni ci sono le partite, noi siamo in questo palcoscenico, ci dobbiamo adattare anche noi. Giochiamo ogni 3 giorni, non so se anche questo a livello di infortuni sia la causa. Il scientifico è chiaro che in questo ultimo periodo abbiamo assistito anche a degli infortuni di tanti
1: giocatori.
0: E poi
1: ne parliamo.
0: È difficile, in questo mondo faccio fatica a dare delle risposte così nette, no? Però è chiaro che noi che facciamo parte, in qualche modo anche noi ci stiamo adattando e dobbiamo adattarci il meglio possibile per cercare, insomma, di dare delle soddisfazioni.
1: Facciamo avanti e indietro, avanti e indietro.
2: Sì,
1: avanti,
2: nell'astico.
1: Un allenatore molto difficilmente fa classifiche sui giocatori che ha allenato o che allena, però una classifica te la faccio io. Io credo che il tuo giocatore simbolo di questi 9 anni sia il Papu. Perché? Il Papu incarna un po' tutto quello che sei tu come allenatore, come uomo, secondo me. L'esaltazione della qualità come uno degli obiettivi principali che tu hai allenando, la capacità di adattare e plasmare anche tatticamente i tuoi giocatori. Tu, con te il Papu ha fatto tutto, ha fatto l'esterno offensivo, ha fatto la seconda punta, poi ha fatto il trequartista, poi ha fatto il tuttocampista. E vado oltre, secondo me il Papu incarna un po', cioè il tuo rapporto con il Papu incarna un po' il carattere, che è ruvido ma buono allo stesso tempo, no? Tu con lui hai avuto un problema e poi questo problema si è risolto nella maniera più bella possibile. C'è un po' tutto del Papu, c'è un po' tutto di te nel Papu.
0: Beh, indubbiamente c'è tanto, perché molti giocatori, anche ultimamente, mi hanno dato delle gratificazioni enormi, hanno fatto anche delle interviste, altri sono diventati allenatori.
1: Molti
0: giocatori ultimamente, anche Burdisso l'altro giorno.
1: Sì.
0: Questo indubbiamente per me è forse la gratificazione veramente più grande, no? Però non è molto giusta, perché io ho imparato da loro, io tratto sempre qualche cosa da ognuno di loro, da quelli che sono stati grandi giocatori, ma anche da giocatori che magari non hanno raggiunto livelli così alti. Io sempre ho loro nella condizione migliore per essere utili alla squadra, per dare un qualche cosa alla squadra e per farli crescere. Forse il settore giovanile mi ha insegnato questo, che più che guardare l'immediato, sempre guardavo nel ragazzino la prospettiva, quello che poteva fare, dove poteva arrivare, cosa, mettergli qualcosa per aiutarlo a crescere. Il Papu era un giocatore straordinario, il Papu era un giocatore di una qualità, nonostante che non avesse fatto una carriera così importante, perché anche in Italia aveva giocato a Catania, poi era andato a Kharkiv in Ucraina a giocare, era tornato all'Atalanta, non giocava nella nazionale argentina, però quando tu, cioè lui lo vedevi giocare, dicevi io farei questo che lui lo faceva, ti anticipava.
2: Intelligenza tattica, stava sempre.
0: Era un giocatore completo di un'intelligenza calcistica e di qualità. Di rapidità, piccolino, non era alto 1,90, però tecnicamente vedeva gioco. È chiaro che lui le soluzioni me le dà lui. È iniziato giocando da attaccante esterno a fianco a Betagna e quell'anno ha fatto 16 gol che non aveva mai fatto. Poi però il tempo passa. Il problema degli atleti, dei giocatori, cioè nella vita più vai avanti negli anni acquisisci maggiori conoscenze, maggiori esperienze, forse a 50 anni sei anche un uomo più bravo e più capace quando ne hai 20 o 25, nel calcio no, nel calcio è vero che acquisisci esperienza, ma a me l'esperienza nello sport non è un fattore così per me determinante, è importante se sei una locomotiva, se vai, se hai le gambe, se hai... Poi sei la qualità, sei la tecnica, sei il gioco, non è la componente migliore. E finché lui ha avuto tutto questo,

0: era un giocatore straordinario, poi dopo ha incominciato un po', ha cambiato ruolo, poi è diventato un tuttocampista, un trequartista. Poi purtroppo lo sport è impietoso e questo è un esempio che succede in tanti giocatori, anche tante grandi bandiere, no? Che sono stati, e poi quando arriva il momento che abbassi un po' la prestazione diventa un problema perché giustamente il giocatore continua a sentirsi sempre come prima, non è più così, e magari e invece l'allenatore deve pensare alla squadra. E forse il motivo per cui magari un allenatore non deve stare troppo tempo nella stessa squadra.
1: Beh, detto da lei.
0: Perché poi si innescano questi tipi di problemi. Diventa difficile, giocatori che ti hanno dato tantissimo, se ragioni umanamente pensi in un modo. Se ragioni da allenatore, vedi magari un nuovo arrivo, un nuovo commaio.
2: La famosa riconoscenza che ha fregato tanti allenatori.
0: E c'è il rischio effettivo, perché comunque noi viviamo tanti giorni insieme e quindi si instaurano anche dei rapporti affettivi, rapporti di riconoscenza, perché la riconoscenza è molto la mia nei loro confronti che mi hanno portato a certi risultati, e poi però devi fare delle scelte. E se metti sempre davanti la squadra, qualche volta le scelte sono dolorose. E questo è il problema grosso di chi deve decidere. E l'allenatore comunque è un ruolo che decide, e nella vita i ruoli dove decidono, che sia il genitore, che sia l'insegnante, che sia l'allenatore, il presidente, sono i ruoli contestati. E questo però, cioè lo sai, e ti trovi a volte in situazioni spiacevoli, poi per fortuna il tempo aggiusta.
1: Sì, il tempo decisamente aggiustato, quindi sono curiosa umanamente, visto che si parla di questo, quanto ci ha sofferto nel momento in cui c'è stata poi questa divisione dal punto di vista umano, al di là poi delle strade che si sono divise, per fortuna adesso si è chiarito tutto. Ci ha sofferto?
0: No, ma certo, è normale, però sai, in quei momenti c'è anche magari l'orgoglio di una persona, l'orgoglio dell'altra, sono le cose normali che succedono. Poi dopo ecco, quello che mi ha aiutato è che poi la squadra è andata bene.
1: Quindi ha avuto ragione lei?
0: No, non c'è la ragione in queste cose, non c'è la ragione di uno o di quell'altro, sono delle situazioni che diventano inevitabili, ma pieno, pensa a certi giocatori che sono stati, non so, delle bandiere nelle proprie squadre, e poi dopo, quando è arrivato il momento del distacco, è difficile, poche volte, no? Succede che il distacco sia
1: consensuale,
0: è difficile,
1: sì.
0: È difficile.
2: Mi aveva detto Giulia che voleva parlarti di un altro giocatore,
1: sì,
2: simbolo,
1: visto che siamo anche sul lato, insomma, del rapporto umano, dell'emotività. Qui ovviamente ci spostiamo su quella che a tutti gli effetti non bisogna aver paura di definire una malattia, no? Quella di Ilicic. Se ci può portare un po' dentro il vostro rapporto, anche dentro quel periodo, no?
0: Ilicic è caduto in questa situazione nel momento migliore della sua carriera. Cioè, la cosa veramente pazzesco, che ti fa pensare, no, di quanto anche gli atleti, per quanto forti, abituati a combattere, a reagire, possono avere delle debolezze, no, di quant'è la debolezza umana. Cioè, lui dopo Valencia era il giocatore forse veramente candidato al pallone d'oro o nei primissimi. Aveva fatto 4 gol a Valencia, avevamo superato il turno, eravamo andati ai quarti di finale. Sicuramente avessimo potuto avere ancora lui e il Papu nel modo migliore, avremmo potuto giocarci anche più chance, perché in quel momento loro due erano veramente due giocatori che in una squadra buona, sicuramente forte, loro alzavano di molto la qualità tecnica. Il Covid è stato devastante, come lo è stato per tutti quanti noi. In lui in modo particolare l'ha colpito proprio nella vita. Lui ha incominciato E diventa difficile, sai, da un

0: quando hai un infortunio, per quanto grave, sai come curarlo. Quando subentra un po' una parte di depressione così, è veramente difficile.
1: Forse è stata l'unica volta in cui ti sei sentito impotente.
0: Assolutamente forse. Sì, ma non solo io, anche tutte le persone che erano intorno a lui. Poi la cosa è andata avanti ancora almeno un altro anno e mezzo. Non è più, ogni tanto aveva dei barlumi di classe che ci faceva pensare, perché poi lui ha avuto un momento di difficoltà veramente grande, ma poi era un ragazzo abbastanza, era ritornato alla normalità, cioè non è che fosse, però chiaramente non aveva più la stessa capacità di prestazione,
1: non era neanche più giovanissimo.
0: Sono contento che quest'anno è andato comunque in nazionale,
1: sì.
0: Con la Slovenia è riuscito a fare ancora l'europeo, ma questo è un po' rammarico, il dispiacere dei grandi giocatori che a un certo punto arriva al declino, no? E questo dispiace per qualunque grande, cioè ieri abbiamo assistito all'addio di Nadal, no? Ormai Nadal è già un po' di anni che non è più Nadal, prima quello di Federer, cioè quando ti lasciano questi giocatori ti lasciano sicuramente un grande vuoto.
1: Senti, torniamo al presente. A volte ci si dimentica, ma tu, a parte con Miners di cui si è parlato tutta l'estate, rispetto all'anno scorso stai facendo a meno di due titolarissimi, Scalvini e Scamacca. A che punto siamo con il recupero?
0: Purtroppo questo tipo di infortuni durano 6-7 mesi.
1: E sono purtroppo sempre più frequenti.
0: Sono sempre più frequenti, su questo anche con i medici a volte ci confrontiamo, speriamo sempre che la scienza ci dia delle risposte, non ci sono delle risposte. Poi sembra che il mese di ottobre, non si sa per quale motivo, ci sia un'incidenza superiore di questi infortuni. Fanno parte indubbiamente dello sport. Succedono quasi sempre il 90% dei casi in partita e mai in allenamento. Succedono quasi sempre senza contatto dell'avversario, ma magari con un movimento, un gesto scoordinato che provoca la rottura del legamento crociato, che nel calcio è diventato l'infortunio più lungo, no, da curare. Si parla dei campi, si parla delle scarpe, dei tacchetti, si parla della preparazione, si parla di tante cose, però a oggi non c'è una risposta. È chiaro che poi dietro c'è tutto un percorso di questi ragazzi che insomma per mesi con i loro riabilitatori, con i loro fisioterapisti si curano, ripartono, ricominciano. Poi devo dire che sono giovani e si ristabiliscono, però oggi anche il percorso è quello, non si riesce neanche ad accorciare, quindi anche per le società poi dopo ti trovi di colpo, magari come è successo a noi in due partite, di perdere prima uno e poi l'altro, uno l'ultima partita di campionato, l'altra la prima amichevole dell'anno successivo.
1: Comunque Scalvini è quasi, quasi pronto, è difficile, però insomma.
0: No, Scalvini io penso che a dicembre sia pronto, e quindi Scamacca si è fatto male dopo, ci vorrà qualche mese in più, però nel frattempo è chiaro che noi dobbiamo andare avanti e abbiamo la certezza che poi comunque recupereranno bene.
1: A proposito di andare avanti, quanto l'Atalanta che abbiamo visto fino adesso è vicina o lontana dall'Atalanta che tu immagini possa essere?
0: Io ogni anno spesso ho già avuto tre Atalante almeno, partiamo che non abbiamo l'idea chiara di dove dobbiamo arrivare, lo facciamo strada facendo, giocando. Non ci siamo mai tirati indietro, a un certo punto ci accorgevamo che potevamo essere competitivi.

0: competitivi, e questo altre volte ci accorgevamo che avevamo bisogno ancora di fare, di lavorare, di essere più solidi, di essere più tecnici, di essere più preparati in tante cose. E torniamo lì alla quotidianità del lavoro, alla capacità di cercare di migliorarti giorno per giorno, a utilizzare l'allenamento proprio per questo, e poi dopo sono i risultati, sono le partite che giochi, a volte ti esprimi bene, a volte non ci riesci, molto spesso ci si dimentica che c'è un avversario, l'avversario anche lui è molto spesso preparato, poi l'Atalanta, il fatto che magari rispetto ai primi anni che io ero a Bergamo, quando andiamo a giocare contro gli avversari sono sicuramente più agguerriti, qualche volta anche accaniti.
1: Però questo comunque è quello che hanno.
0: È giusto che sia così.
1: No, dico, questo è quello che hanno anche detto
2: sempre
1: tutti quelli che ti hanno chiamato dentista.
2: Tutti dicono.
1: Per giustificarsi in Inghilterra.
0: Esatto. No, indubbiamente. Però questo rientra tutto nelle, insomma, nella legge dello sport. È chiaro che oggi battere l'Atalanta dà molto più soddisfazione che magari qualche anno fa. Però questo è un onere che ce lo siamo conquistati sul campo, e quindi lo dobbiamo difendere, dobbiamo sempre farci trovare molto pronti. Quest'anno è una squadra che è cambiata molto, almeno nella rosa è cambiata 10 o 11 giocatori, e quindi però io non sono scontento di questo avvio, anche se magari ci manca qualche punticino. Però globalmente è una squadra che cercheremo di scoprire settimana per settimana e vedere dove possiamo arrivare.
1: Chiudiamo con una battuta richiamando forse la battuta più bella o più famosa che hai fatto tu da quando sei a Bergamo, no? L'anno scorso tu a un certo punto hai detto: da oggi in poi il nostro unico obiettivo è la Champions, tutto il resto è Emmental. Quest'anno lo ridici a un certo punto della stagione?
0: A un certo punto della stagione, ma lì è sempre colpa di qualche tuo collega che continua a dire: ma un po' come quest'anno mi sono partiti, devi vincere lo scudetto. Va bene, se andremo avanti così dirò altrettanto riferito
1: sullo scudetto.
0: Ma è sempre un tentativo di voler mettere per forza un obiettivo, no? Come se quell'obiettivo fosse l'unica cosa che conta. Se non arrivi a quell'obiettivo hai fallito. Questa cosa piace veramente.
2: Torniamo, no? All'inizio.
0: Torni all'inizio. Cioè, il fallimento nello sport non esiste. Il fallimento è quando abbandoni.
2: Però c'è chi dice che mentalmente possa essere più stimolante, no? Darsi un obiettivo, perché tu sai che stai lottando, diciamo così, per quella roba lì.
0: Ma guarda, mai nessuno si è tirato indietro.
2: Infatti è una nota di merito questa.
0: Necessariamente, però, è ogni avversario che incontri. Poi quando incominciate a incontrare e a pesare la maggior parte degli avversari, se ti accorgi che tu sei competitivo,
2: dici, allora
0: chi è che si tira indietro, chi è che non vuole raggiungere il massimo? Ma quello di mettere un obiettivo per forza è sempre un tentativo, molto spesso, di voler creare pressione, no? Perché senza la pressione sembra che non si possa parlare di calcio, o non si possa parlare di programmi o di e questa è una cosa che mi dà abbastanza fastidio, e allora di lì è nata la cosa: va bene, sai cos'è? Che se non arriviamo in Champions non vale niente, non vale la valorizzazione di Scalvini, di Scamacca, lavoro su De Ketelaere, se hai raggiunto l'Europa League non vale niente, se hai fatto plusvalenze, se hai fatto 60 o 70 punti non vale niente, se sei arrivato in Champions hai fatto una cosa, altrimenti è mental.
2: Però lo fanno spesso le società stesse, non solo noi giornalisti cattivoni. Spesso questa è una squadra pronta per arrivare in Champions, perché devono difendere, ovviamente non parlo dell'Atalanta, devono difendere il mercato che hanno fatto. Cioè, molto spesso sono le proprietà, no, a fissare degli obiettivi. Anche questo è un dato.
0: Allora, se lo fissano le proprietà, giustamente l'allenatore deve dire va bene. Se la proprietà dice che devo vincere lo scudetto, tu devi preparare a vincere lo scudetto, se poi non ci riesci non l'hai raggiunto.
1: Oppure te ne vai.
0: Oppure ti mandavi.
2: O te ne vai prima, perché è certo. È stata una bella chiacchierata, Gasperini. Tra l'altro abbiamo parlato molto di giovani, no? Questo tema si lega anche all'ospite che ho il piacere di invitare qui sul palco, che è Cristina Bombassei, Chief Sustainability Officer di Brembo. Prego, buonasera, adesso ci raggiunge.
3: Buonasera.
2: Salve.
3: Piacere.
2: Buonasera e benvenuta,
3: Mister.
2: Cristina.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Sina. Buonasera.
2: Adesso facciamo due chiacchiere con Cristina, però direi un grandissimo applauso e un saluto, un ringraziamento,
0: grazie,
2: e
0: grazie.
2: Tanti complimenti ancora a Giampiero Gasperini.
0: Grazie, grazie. Buona serata. Vi lascio in buone mani.
3: Ora vi do un bacio. Complimenti.
2: Grazie, grazie mille.
1: Pure in mezzo. Arriviamo, Giampiero.
2: Un altro, sì, dai, tanto non sono mai troppi.
3: Certo che parlare dopo il mister è impegnativo, eh.
2: Possiamo dire da un leader come il mister a un altro, no? Brembo, perché di questo si tratta, leader mondiale nella produzione di freni che fornisce a tutte le moto del mondo mondiale, ma che è collegata all'Atalanta, no? Perché è partner dell'Atalanta, il lavoro dei Vivai, prima parlavamo dei giovani come fiore all'occhiello. La prima domanda sarà banale: perché il calcio?
3: Allora, innanzitutto volevo rassicurare la platea che noi cerchiamo di frenare tutto facendo sistemi frenanti, tranne la straordinaria ascesa della nostra Atalanta, che sta veramente dimostrando di essere una squadra pazzesca e bravissima. Quindi complimenti anche alla storia di Gasparini, che è veramente unica. Dall'altro lato, più perché il calcio, perché Atalanta, perché noi veniamo dal mondo motorsport, ma l'affinità forte, la vicinanza l'abbiamo proprio trovata con la nostra squadra. Noi siamo bergamaschi e quindi abbiamo giocato in casa, ma perché abbiamo ritrovato in Atalanta dei valori e delle capacità con cui nello specifico io e Luca Percassi abbiamo trovato degli intenti comuni nel valorizzare i giovani e il vivaio, quindi di Atalanta, di cui siamo sponsor e da 7 anni insieme conduciamo delle attività.
1: C'è una similitudine fra voi e l'Atalanta nell'essere un'eccezione, cioè Brembo e l'Atalanta è anche l'unione di due grandi famiglie di Bergamo, no? Bergamasche. Per questo, non, se andiamo a vedere nella storia dello sport o del calcio italiano, non ci sono molti esempi di questo genere. Fra l'altro voi avete un'attenzione molto particolare all'impatto sociale e alla valorizzazione del territorio, come tante aziende bergamasche, ma voi più di altre. Quanto vi dà orgoglio?
3: Ma abbiamo un grandissimo orgoglio perché, come dicevo, quando Luca Percassi è venuto a trovarmi in azienda in Brembo, avevamo proprio l'idea di fare qualcosa insieme, ma di progettare qualcosa insieme che non ci fosse al di là delle stupende attività che già il vivaio faceva da anni e da sempre, prima con Maurizio Costanzi e adesso con Roberto Samaden, che peraltro è in sala e che ringrazio perché insieme stiamo facendo un egregio lavoro. E l'idea era proprio quello di andare a valorizzare i giovani, perché riteniamo lo sport uno strumento straordinario di crescita, di valorizzazione del talento che, come ricordava anche il mister, c'è in ciascuno dei ragazzi, ma anche però l'opportunità di valorizzare la parte di formazione di questi ragazzi. Quindi noi abbiamo istituito un premio Brembo Atalanta che diamo a fine anno scolastico, quindi a fine maggio e primi di giugno, grazie a una commissione che c'è a Zingonia, dove viene valorizzato il merito indubbio della capacità calcistica dei ragazzi che già per essere selezionati
1: nel
3: vivaio, ma soprattutto per il rendimento scolastico, che deve essere ottimo, e ogni anno alziamo l'asticella perché abbiamo visto che spesso questi atleti, e Scalvini per esempio è stato uno dei nostri primissimi ragazzi premiati col premio Brembo Atalanta, a dimostrazione che essere dei bravi atleti, ma essere anche bravi a scuola, soddisfa tutta una serie di skills che per noi nel mondo del lavoro sono importantissimi, che vuol dire la capacità di saper stare in un team, di saper valorizzare il merito, saper gestire le sconfitte come opportunità, giustamente come diceva prima, di crescita e di rimettersi in gioco, ma anche essere dei validi supporter per la squadra. Quindi per noi meriti calcistici, fair play in campo, quindi motivazione per la propria squadra, e meriti scolastici hanno dato origine a questo premio, anche perché siamo fortemente convinti che questi ragazzi, avendo una selezione da quando sono piccoli, arrivano in alcuni e gli altri dovranno essere pronti ad affrontare, giusto, ad avere un doppio piano A, ci piace, giusto, pensarlo. Quindi auguriamo, giusto, a tutti di poter raggiungere, essere tanti scalvini della situazione, ma per chi non ce la fa deve poter essere pronto ad affrontare comunque un'altra opportunità di vita che non sia solo quella agonistica sportiva, o magari mantiene quella agonistica sportiva in parallelo, ma possa poi approcciare al mondo del lavoro.
2: Fantastico, complimenti. Grazie. Complimenti, grazie davvero a Cristina Bombassei di, grazie, Brembo.
3: Grazie.
1: Grazie.
2: Valori che si sposano, insomma, con lo sport, ma non soltanto quelli di Brembo.
3: Forza Dea.
2: Bene, grazie. È già, bene, finita.
1: Beh,
2: è già finita, vabbè, abbiamo sforato di 5 minuti,
1: forse ci rimproverano,
2: vabbè, che, vabbè, ci importa, che ci mica c'è la pubblicità, quindi
1: grazie
2: davvero per essere stati con
1: e
2: noi,
1: buon proseguimento di festival,
2: avanti,
1: ci sono ancora tanti eventi,
2: arrivederci.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Tragedia stradale a Milano durante un'operazione di servizio. Il 39enne Francesco Imprezzabile, agente scelto della polizia locale, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un grave incidente avvenuto tra la periferia di Ponte Lambro e comune di Peschiera Borromeo. L'agente si era messo all'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, perdendo fatalmente il controllo del mezzo a due ruote. La procura di Milano ha escluso l'ipotesi di uno speronamento diretto. Nelle ore successive, gli inquirenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni, conducente del SUV in fuga, trasferendolo nel carcere di San Vittore. Al suo fianco viaggiava un connazionale. Grave episodio nel quartiere Miano di Napoli. Il 21enne Lorenzo Spasiano è deceduto presso l'ospedale Cardarelli a causa delle lesioni riportate dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. L'agguato è avvenuto in via Caprera, mentre il giovane, un ragazzo incensurato ed estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata, stava uscendo di casa per recarsi al lavoro. I carabinieri della compagnia Stella, incaricati dei rilievi forensi, seguono la pista di una violenta vendetta personale scaturita nei giorni scorsi da una lite di gioco per un fallo durante una partita di calcetto. Restano ristretti in regime di isolamento giudiziario e sottoposti a vigilanza continua nel carcere di Sulmona il 62enne Marco D'Acunto e il 46enne Vincenzo Esposito. I due uomini, rispettivamente nonno materno e compagno della madre delle due sorelline fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, rintracciate a Formia, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso, unitamente alla madre delle minori, Valentina D'Acunto. Fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che i due indagati si mostrano fortemente scossi e increduli, palesando una totale mancanza di consapevolezza circa la gravità dei reperti penali sollevati a loro carico. L'eccezionale ondata di caldo subtropicale che sta colpendo l'Europa centrale ha spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a attivare d'urgenza livello 2 del piano d'emergenza sanitaria, perché oltre ai picchi storici di 43,3 gradi registrati nella città di Bordeaux, le autorità di Parigi denunciano la drammatica cifra di 40 decessi per annegamento da 18 giugno a oggi, causati da tentativi di balneazione in zone prive di sorveglianza. Per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, i responsabili dei flussi turistici hanno così disposto la chiusura anticipata alle 16 sia per la Tour Eiffel sia a partire da mercoledì per i padiglioni del Museo del Louvre. I risultati della quinta edizione dell'indice di vivibilità climatica evidenziano un profondo mutamento ambientale per le aree urbane del nostro paese. L'analisi statistica, basata sull'elaborazione di oltre 418 milioni di dati meteorologici, suddivisi in 17 parametri, incorona la città di Ancona come la provincia con le migliori condizioni climatiche, scalzando la precedente capolista Cagliari. I dati confermano la tenuta delle località costiere adriatiche e ioniche, tra cui Bari e Vibo Valentia, a fronte di un netto peggioramento delle città della pianura padana, penalizzate dalla totale assenza di giornate gelide. Nuovo capitolo di tensione mediatica sull'asse Washington-Teheran circa gli accordi energetici bilaterali. Attraverso la piattaforma Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha formalmente acconsentito all'introduzione di ispezioni nucleari limitate da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, motivando così la decisione di mantenere aperto il transito navale nello stretto di Hormuz. Le affermazioni della Casa Bianca sono state tuttavia smentite dai portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, i quali hanno specificato che non è in programma alcun monitoraggio straordinario presso gli impianti danneggiati nel corso degli ultimi conflitti. L'inizio della stagione turistica estiva coincide con una sensibile recrudescenza dei reati informatici e delle frodi commerciali. Secondo l'ultimo report statistico commissionato da Facile.it all'Istituto di Ricerca MG, sono oltre 4.300.000 i cittadini italiani rimasti vittime di raggiri durante le fasi di prenotazione dei soggiorni, per un controvalore economico complessivo stimato in 195 milioni di euro di danni. La tipologia di frode più ricorrente riguarda l'annuncio di strutture ricettive e case vacanza del tutto inesistenti, una trappola che ha coinvolto 3 milioni e 400 mila viaggiatori, un milione dei quali ha scoperto l'illecito soltanto una volta giunto a destinazione. Un momento di approfondimento sul valore dell'informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale, ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L'agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese Italpress Mezzogiorno, dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione. Il dibattito è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l'obiettivo di riflettere sull'evoluzione dell'informazione, sul rapporto tra territori e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.
1: Oggi è stata sicuramente una giornata importante, Italpress ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle TV locali della Puglia e anche della Basilicata, del Mezzogiorno, per parlare dell'importanza di informazione globale e informazione locale, quello che oggi si chiama local, e quindi è un primo passo, una prima tappa per poter parlare del Mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un Mezzogiorno che non vuole essere una periferia del sud, ma vuole essere un punto nevralgico e centrale in un'area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia.
2: Il sistema dell'informazione è strategico soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel Mezzogiorno e nel Paese. Investire sull'informazione significa cogliere e dare voce con continuità alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori, delle comunità.
3: Oggi l'informazione è quasi la responsabile rispetto ad una narrazione di cose che invece sono determinanti non soltanto nello sviluppo di un territorio, ma anche nelle dinamiche sociali, no? Le ripercussioni possono essere positive così come possono essere davvero negative, per cui la centralità dell'informazione, soprattutto poi in uno schema completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo, nelle nuove logiche, nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale.
4: Oggi l'informazione ha un ruolo davvero importante, perché ormai siamo bombardati di notizie tutti i giorni e la cosa più importante è proprio divulgare un'informazione che dica la verità e farlo con agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per uno che come me rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma statica, diciamo, ed è raccontare quello che noi riusciamo a fare nella maniera più corretta, penso che sia importante e strategico.
0: Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si è soffermato sul rapporto tra politica e informazione.
5: Garantire che questa informazione continui a essere libera, non inquinata ad esempio da fenomeni come quello delle fake news e quindi dall'inquinamento che in maniera interessata arriva dall'esterno, e poi ha il grande compito di dare all'informazione strumenti per parlare di ciò che accade e quindi non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma di essere un'informazione di servizio che dia all'informazione appunto quegli strumenti in grado di dire ecco quello che stiamo facendo.
0: All'incontro hanno anche partecipato Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari, Rossella Tosto, direttore di TRM, Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.
6: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Ancora l'anticiclone insiste su tutta l'Europa, sposta i suoi massimi verso la Francia, l'Inghilterra, la Germania, lasciando scoperta l'Italia dalle infiltrazioni di aria un po' meno calda da est, ma comunque i valori rimangono sempre molto elevati. Intanto vediamo uno sguardo alla nuvolosità attesa nella giornata di mercoledì sulla nostra penisola, qualche nuvola sparsa al mattino, poi nel corso del pomeriggio si formano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica sulle Alpi che potranno dar luogo ancora a qualche fenomeno. Vediamo proprio le precipitazioni attese, nella notte ancora qualche residuo temporale relativo alla giornata precedente che andrà esaurendosi sulle aree pianeggianti del nord, seppur a carattere sparso. In giornata al mattino in prevalenza asciutto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle Alpi, sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento anche a parte dei settori tirrenici. Vediamo infatti la previsione riassuntiva per la giornata di mercoledì con questa locale variabilità pomeridiana lungo la dorsale, vedete degli sconfinamenti possibili anche in Liguria, sul Lazio e al sud. Temporali anche sulle Alpi nel corso del pomeriggio, con temperature massime, vedete, sempre molto elevate, fino a 34-36 gradi, però con un leggerissimo calo rispetto alle giornate precedenti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, guida della FIGC. L'ex numero uno dei CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Via Allegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia che piega 3-2 il Senegal trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter, sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Strategie per il futuro in casa Juventus: con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza la prossima settimana e un rinnovo ancora congelato, i bianconeri si muovono con decisione sul mercato degli attaccanti. Il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali ha riallacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne 7 volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, qui abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna, che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini, in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza, si aggiungono 2 icone del calcio mondiale: l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I 2 ex calciatori si uniscono a un di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Anthony 2026 che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiadò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi, ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong. Con una squadra molto giovane e ricca di esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Enrigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Enrigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Un felice lunedì pomeriggio, trattino sera a tutti. 22 di giugno 2026 doveva essere il giorno, primo giorno, anzi secondo giorno di estate dell'elezione. Avanti Malagò. Rispettati tutti i pronostici possibili e immaginabili, non ha avuto, non dico il plebiscito, ma quasi che aveva avuto Gravina, ma ha avuto una larga maggioranza, diventa lui il nuovo presidente della FIGC. Mi sembra giusto e obbligato quasi partire da questo argomento, visto che molto spesso nei video su questo canale mi sono occupato di vicende legate agli aspetti federali, alle cose che vanno, alle cose che non vanno, soprattutto le cose che non vanno. Si capiva che non era una partita, c'era un pronostico che era scontato, quindi dovevamo aspettare soltanto i passaggi formali e burocratici. Mi avete chiesto in tantissimi: ci puoi fare un video o qualcosa? Cosa pensi di Malagò? Di Malagò dirigenti io penso tutto il bene possibile e immaginabile, cioè non è il nuovo che avanza, ma neanch'io sono il nuovo che avanza, nessuno è il nuovo che avanza quando ha maturato 30, 40, 50 anni di esperienza, ha ottenuto risultati straordinari. Il CONI con lui al comando è stato un fiore all'occhiello per lo sport italiano.

questo credo ci sia poco da dire, credo che ci siano pochissimi i dubbi sul fatto che abbia guidato nel migliore dei modi il CONI, con trofei, medaglie, allori, iniziative.

grazie alle belle parole, il discorso è stato bellissimo, ma senza i fatti credo che andremmo incontro alla fine definitiva, ammesso che non sia già questa la fine, perché secondo me già questa è la fine. Noi stiamo vivacchiando in base a cose che neanche noi sappiamo. E quando lui dice da solo posso far nulla, con voi tutto, è una bella frase, ma bisogna vedere quanto poi attecchisce in base ai fatti, a quello che lui farà, a tutti i 10-12 discorsi che sono sul tavolo. Io ho ascoltato elogi al discorso anche di Marani, che ha fatto il presidente della Lega Pro, ma gli elogi che gli sono stati fatti, che chiaramente lui quando gli fanno degli elogi gioca spesso in casa, e qualsiasi cosa lui possa dire è una cosa che secondo me viene elogiata al 100%, bisogna anche ricordare, prima di fare gli elogi al presidente Marani, che la Serie C con Marani presidente ha avuto quasi, passatemi il paradosso, più squadre saltate per aria, la Triestina per esempio non andava iscritta al campionato, che squadre che sono arrivate al traguardo. È un paradosso, ma rende un po' l'idea. Quindi cosa mi aspetto da Malagò? Che non sia un Ciapanò, che facciamo meno parole e più fatti, che si parli meno di politica e più di altre cose, che si mettano a posto determinate cose che sono lì sul tavolo da un sacco di tempo, che non si privilegi il discorso dell'amico che ti dice sei il più grande, sei il più bravo, poi alla fine della fiera cosa scopri? Scopri che Gravina, precisa domanda, risponde probabilmente mi sarei dovuto dimettere prima, e invece lui è stato quasi costretto a farlo, e invece adesso ti dice che doveva dimettersi prima. Ci sono 1500 situazioni, perché quando Marani parla delle commissioni elevate, eccessive dei procuratori, 240 milioni a fronte dei 21-22 che ha avuto la Lega Pro, ha ragione, ma non viene regolamentata alcun tipo di cosa, intanto a livello di campionati, di numero, di retrocessioni, di fattibilità di alcune cose che sono nel cassetto da decenni, di riforme che non esistono, di problema arbitrale devastante, di tantissime cose, di stadi, di tantissime cose che veramente mi auguro soltanto che sia che non sia un Ciapanò e che siano fatti e non parole. Io preferisco non leggere le interviste. Abbia letto fiumi di parole ancora adesso di Gravina, pagine intere a Gravina, che non c'è più come presidente, non ha un senso un riepilogo. Vorrei ascoltare meno parole, vorrei ascoltare, vedere, verificare dal vivo più fatti piuttosto che parole. Quindi in bocca al lupo, avanti, ma che non sia un Ciapanò, altrimenti già siamo, calcisticamente parlando, sottoterra. Tanto adesso hanno quasi tutti il sorriso, visto che non facciamo il mondiale per la terza volta di fila, ci stiamo abituando a vedere Capo Verde, con tutti i rispetti, Capo Azzurro, Capo Arancione, sono tutti al mondiale ci vanno, tranne noi. Ma non è soltanto il problema del mondiale, il problema è cercare di mettere sul tavolo delle cose che possono essere operative. E molto dipenderà da una congiuntura che non c'è mai stata. Ricompattiamo la squadra, ma per me non c'è mai stata una squadra, questo lo dico sinceramente al presidente Malagò. Facciamo la squadra, non dobbiamo ricompattare, la squadra non è mai esistita, siamo finiti dentro l'angolo, dietro la lavagna. Quindi ho dedicato una parte di questo video, come era giusto che fosse, ad Avanti Malagò, ma facciamo in modo che non sia un Ciapanò. Giornata importante, perché abbiamo documentato in esclusiva le immagini dell'arrivo di Alessandro Lucci, che è l'agente di Palestra a Milano, significa che siamo vicini, esattamente con il countdown che avevamo scandito, che sono ore e giorni importanti, che non si arriverà probabilmente a giovedì, venerdì, la seguiremo in modo giusto. E aggiungo anche che Marotta, con tutto il rispetto per chi ci ha dedicato una pagina intera, la prima pagina, le pagine interne, ha detto per Ndica, noi non siamo su Ndica, non pensiamo a Ndica, non stiamo trattando Ndica, che tra l'altro la Roma ha preso a zero, non per 24, 25, 28 milioni, non ci sono novità su Palestra, ma Ndica non è nei nostri desideri e nei nostri pensieri. Era giusto chiarire pure questo concetto. Vi do anche un aggiornamento legato alla posizione di Frank e sia quella di Dusan Vlahovic, perché viaggiano sullo stesso sullo stesso aereo, sullo stesso pullman, sullo stesso treno ad altissima velocità per quanto riguarda le richieste di ingaggio, che sono circa 8 milioni più bonus,
E per quanto riguarda che sì, se vuole tornare in Italia deve fare uno sconto, se vuole andare da qualche altra parte.

lo sconto potrebbe anche non farlo, dipende da cosa lui ha in testa e qual è la sua prospettiva. Vlahovic, quelle cifre sulla Juve vi ho detto come funziona, vi aggiungo che l'unico allenatore che l'ha fatto davvero rendere per come ha reso in base al suo potenziale è stato Vincenzo Italiano. Non ho notizie di contatti diretti tra Italiano e Vlahovic, anche perché Vlahovic parla attraverso i suoi agenti. Il Besiktas però ci sta provando, il Besiktas sta facendo di tutto, sta cercando di immaginare una negoziazione, un qualcosa che possa portare a un accordo, una cifra da 8 milioni anche 10 di ingaggio, più un premio alla firma che non è sicuramente quello che sta chiedendo Vlahovic alle altre società o mediamente a chi lo avvicina, quindi non parliamo di 15, 18, 20 milioni, credo sia difficile pensare che qualcuno possa dare quei soldi, ma il Besiktas sta facendo un tentativo, sta cercando di capire se ci sono i margini per poter andare avanti, quindi la seguiremo. Esattamente come altre cose già raccontate tipo De Vrij ormai non sono più notizia per quanto riguarda il Panathinaikos, ci vedremo molto presto per un altro aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un freschissimo finale lunedì, tarda serata, molto più fresco, la fine del lunedì 22 deve essere fresca, sono convinto che sarà così, e ci rivediamo molto presto per un altro contributo. Ciao.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo che ieri, lunedì, ha portato nuovi record mensili sulla Francia, dove è la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale. C'è una situazione che in pratica trasporta queste masse d'aria calda in Europa e poi c'è anche l'azione di subsidenza dell'anticiclone che determina questo enorme riscaldamento. Avviene proprio in questa zona la massima espressione di questa ondata di caldo, proprio perché lì ci sono le condizioni adatte sia dell'aria calda sia dei moti di discendenti dell'atmosfera che comprimono la massa d'aria e la riscaldano, un po' come avviene per la pompa della bicicletta. Numerosi dunque sono i record di caldo, le temperature hanno superato anche 41-42 gradi, ci sono punte anche di 43 gradi, ma è l'anomalia piuttosto estesa, piuttosto marcata, che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature elevate anche in Italia, ma diciamo di questo ne parla ampiamente anche la cronaca. Dunque è un'ondata di caldo che in pratica assume caratteristiche eccezionali per l'Europa occidentale. Continuerà ancora nei prossimi giorni, quindi ancora grosso modo questo caldo.

0: non andrà via perché rimangono sempre le condizioni adatte affinché l'Europa possa essere raggiunta da queste masse d'aria. Ripetiamo, la condizione atmosferica che porta questa dinamica è la classica situazione in cui ci sono queste basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore che trasportano con sé, si trascinano dietro queste masse d'aria calda e vanno ad alimentare questo potente anticiclone. Oggigiorno il clima è più caldo rispetto ad una volta e le condizioni climatiche attuali, il cambiamento climatico attuale rende più probabili il verificarsi di queste condizioni così estreme. La domanda è dunque quando ci sarà un'attenuazione del caldo e perché effettivamente questo caldo dovrebbe proseguire anche buona parte della settimana e probabilmente anche fino a fine mese. Ci saranno anche degli allentamenti, ma saranno piuttosto effimeri perché grosse variazioni fino a fine giugno non ci saranno. Poi qualche cosa inizia a muoversi perché ci sono delle variazioni a scala circolatoria. Iniziano dei movimenti proprio dal lontano Pacifico ad attuarsi e infatti ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il Nord America, ma tra il Nord America e ovviamente l'Atlantico ci sono tante altre variabili che possono impedire questo movimento di questo cambiamento così lineare, perché non c'è un nesso lineare così evidente tra il Pacifico e l'Atlantico, però ci sono delle indicazioni che mostrano che c'è una prima variazione proprio a livello emisferico e questa variazione potrebbe portare ad inizio luglio ad un allentamento di questa situazione di blocco. Poi noi ovviamente ritorneremo su questi argomenti, mi raccomando di seguire il nostro canale, di iscrivervi al nostro canale e così rimaniamo sintonizzati e fateci anche voi le vostre domande che noi ovviamente vi rispondiamo. Come ci vediamo al prossimo appuntamento, arrivederci.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

quanto ci facevano ballare gli Ace of Base. Avete visto anche il modo che hanno di fare, molto soft, molto rilassato, ma lo stile di quegli anni. Io me la ricordo ancora in discoteca la domenica pomeriggio, anche questa, come abbiamo visto per altre canzoni, per altri pezzi, erano utilizzati principalmente per aprire la serata, prima di iniziare a mettere quella quella musica un po' più ignorante, e questa ci stava bene, e noi l'abbiamo utilizzata ugualmente per aprire il nostro programma. Cari amici, benvenuti, sono Mauro Caputi, lo sapete, questa è la prima parte, poi ci sarà la seconda e la terza parte con Simona, e con lei appunto parleremo e continueremo a parlare dell'argomento di oggi. Oggi è la giornata, è martedì, quindi c'è la nostra coach Giordana Talamona che ci darà un'altra sferzata di fiducia in noi stessi. Ma prima di iniziare facciamo come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, i canali che ci ospitano, ormai ci ospitano da tanto tempo, quindi siamo amici e vi vogliamo bene, quindi ringraziamo tutto il pubblico che ci segue e appunto queste emittenti che hanno deciso di far sì che noi possiamo entrare a far parte di questa grande famiglia. Allora, lo sapete, noi abbiamo una coach che ci regala delle pillole, degli appuntamenti di cultura, motivazione per noi stessi, per farci diventare sempre migliori giorno dopo giorno. E andiamo a scoprire oggi di che cosa ci vuol parlare Giordana. Buongiorno Giordana.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati alla nostra rubrica di coaching. Da molti anni si sente parlare di intelligenza emotiva, ossia la capacità di comprendere le proprie emozioni, riconoscerle e comprendere quelle degli altri. È sicuramente una competenza importante, ma vorrei porre l'accento su un'altra competenza che come coach umanista io trovo davvero di gran lunga più importante, che è l'intelligenza sociale e sentimentale. Le emozioni, infatti, e i sentimenti non sono la stessa cosa. Se le emozioni sono immediati, reattivi, vedo un ragno e ho paura, i sentimenti sono dei costrutti mentali molto più complessi, si costruiscono nel tempo, in qualche modo parlano di noi, parlano anche di ciò che noi percepiamo, di quello che può essere la nostra felicità. Cioè i sentimenti come costrutti molto più complessi sono molto interessanti per poi capire qual è la nostra felicità prevalente. Già, la felicità. Ma che cos'è la felicità e qual è la nostra felicità prevalente? Questa è forse una delle domande più interessanti che un coach può porre e può tentare di comprendere del proprio cliente. C'è la felicità dell'amare, c'è la felicità dell'essere, c'è la felicità dell'opera. Ognuno di noi ha una felicità prevalente. Chiaramente la felicità non è l'assenza di problemi. La felicità è stare bene con noi stessi e sentire che la nostra vita ha un senso, ha un valore. Di fatto la felicità è capire che ciò che noi stiamo facendo è in linea con ciò che sentiamo e ciò che noi desideriamo. È più ampiamente il sentire l'amore per la vita, il piacere per la vita. In questo senso l'intelligenza sentimentale è davvero un alleato fondamentale, perché non solo ci consente di capire i nostri sentimenti, ma anche quelli degli altri. Ci aiuta quindi a comprendere ciò che ci muove davvero in profondità, a riconoscere i nostri bisogni più autentici, a guidare quindi e a costruire anche le nostre relazioni. La buona notizia è che questa capacità, questa potenzialità valoriale può essere allenata, qualora presente naturalmente. Personalmente credo che l'intelligenza sociale e sentimentale sia una delle risorse più importanti per un coach, quello di riuscire a comprendere, a leggere i sentimenti, quindi non solo le emozioni che sono immediati, ma proprio in profondità i sentimenti propri, ma anche quelli del proprio cliente. Eppure, nonostante la sua importanza, l'intelligenza sentimentale è ancora poco valorizzata, specie nei contesti formativi, nelle scuole per esempio. La scuola continua a concentrarsi sulle intelligenze logico-matematiche piuttosto che delle intelligenze linguistiche, eppure invece noi abbiamo intelligenze diverse. Questa, l'intelligenza sentimentale, emotiva, quella sociale, quella di riconoscere quindi emozioni ma anche sentimenti, sia interiori che esteriori, non è assolutamente valorizzata. Auspico quindi che ci sia davvero un maggiore interesse verso questo tipo di intelligenza, che è davvero fondamentale non solo per un coach ma per qualunque essere umano, e che possa trovare un giorno una sua corretta valorizzazione anche all'interno dei percorsi di studio dei nostri ragazzi. Bene, anche per oggi abbiamo finito, Mauro. Io ti ringrazio per questa meravigliosa opportunità ogni volta di parlare di queste tematiche così interessanti. Se volete scrivermi potete farlo a info@giordanatalamona.it, andare sul mio sito www.giordanatalamona.it e seguirmi su tutti i miei social, LinkedIn, Instagram e Facebook. Ci vediamo settimana prossima. Buona settimana a tutti!
0: Grazie Giordana, grazie, grazie mille. E allora hai toccato, come al solito, io non devo fare 5 minuti con te Giordana, perché poi, cioè, quando tu mi mandi queste cose io le guardo prima, perché giustamente poi ci guardiamo e poi le ascolto, le riascolto adesso e mi rendo conto di quanto avrei bisogno di fare due chiacchiere con te, ma non perché veramente quello di cui tu hai parlato, no, oggi è un qualche cosa che io vivo, come è successo anche per la settimana scorsa, vivo puntualmente, e il riuscire a comprendere anche nel nostro lavoro, no? Tu immagina, io sono un presentatore con Simona e facciamo un programma rivolto a chi ci sta guardando. Io cerco ovviamente nel mio piccolo di fare quello che, cioè di mettermi nella testa di chi mi sta guardando in questo momento, dicendo se io stessi guardando questo programma, se io sono davanti alla televisione e mi compare Mauro che parla con Simona, che discute con Simona, discute ovviamente dei vari argomenti di cui trattiamo in Yes We Are, cosa posso pensare? Come posso reagire? Come posso entrare in empatia con chi mi sta guardando? Questo è un po' quello di cui parlavi tu, quindi non è sempre facile, soprattutto perché ci sono tante distrazioni durante il giorno, cioè la forza che possiamo avere noi è quella di entrare dentro questo guscio che è la televisione, isolarci e dare tutto quello che è il nostro cuore, il nostro sentimento ai nostri amici e telespettatori. Ne parleremo ancora. Adesso vi lascio una canzone che è come...

Lo sentite questo finale? Questo finale era pronto giusto giusto per i DJ per farlo mixare, ecco, come dire, lo mettevano già la battuta per il prossimo pezzo. Allora, ringraziando sempre la nostra coach, non entro nei dettagli e vi volevo raccontare un'altra storia, cioè una storia di chiamata di overtourism. Ora, perché vi parlo di questo? Perché mi sono trovato ad andare a Capri con la barca. Ora direte, fa il figo, vai in barca, Capri con la barca, caffonauti, eccetera, eccetera. No, allora, siamo andati, l'ha suonato lì per lavoro, dovevamo fare delle riprese, delle cose, e siamo arrivati lì con questa barca, importante, una bella barca, importante, chiamiamolo yacht, dai, dire, se siamo una sboronaggine, dire, però sì, era uno yacht. E raga, allora, davanti ai faraglioni, noi siamo arrivati molto là presto la mattina, dovendo fare le riprese, eccetera, eccetera, quindi erano le 9:30, come immaginate, 9:30, molto presto già, 9:30, già eravamo noi, c'erano altre barche importanti ormeggiate in rada, quindi con l'ancora, erano molto grandi, quindi davanti ai faraglioni, più o meno vicini alla costa, giusta distanza, eccetera, però c'erano, se no, 10 barche, mettiamole così, beh, più o meno era quella là, il numero, molto grandi, ma ce n'erano. A mezzogiorno e mezzo, cioè l'una, stavamo a Riccione, sembrava di stare a Riccione, cioè è come è, al posto degli ombrelloni e dei lettini, uno attaccato all'altro, c'erano le barche. Ora io mi immagino, me lo chiedo, un turista, no, che decide di andare a visitare Capri e arriva a Capri con una barca, magari noleggia un'imbarcazione, eccetera. E praticamente è come se non vedi Capri, tu vedi una conformazione di natanti, barche, barchini, barcarelle, barche grandi, barche piccole, barche belle, barche brutte, pattini, gommoncini, di tutto e di più, tutti con la musica a cannone, e questa è un'altra cosa assurda, stavano tutti con la musica a palla, quindi avevi da Antonio di qua, il gommoncino con i caffonauti che sentivano reggaeton, dall'altro lato il gommoncino con i caffonauti che sentivano, come si chiama lì, il rap, Sfera e Basta, dall'altro lato avevi il super yacht con quattro moto d'acqua che sfrecciavano, e l'altro che prendevano e buttavano il cibo in mare. Ora, apriamo la parentesi anche del cibo in mare. Voi, se buttate del cibo in mare e siete per i cavoli vostri, lontano, non c'è nessun problema, è cibo, ci può stare, buttate come si chiama, il pezzo di pane, buttate queste cose qua, va benissimo, nessun problema, perché andate a mangiare i pesciolini, eccetera, eccetera. Ovviamente, non buttate le bottigliette di plastica in mare, eh? Caffonauti, dai, non buttate le bottigliette di plastica in mare, non buttate gli assorbenti, non buttate queste altre cose qua, dai, Mare Nostrum, se no come ne uscite fuori? Il mare, cioè, se voi vi fate un bagno, ho visto scaricare i bagni in mare davanti ai faraglioni di Capri, e voi vi fate il bagno e la gente ci puccia dentro la fresella perché fa figo per fare il video sui social, e vi mettete sulle barche con la musica a cannone perché vi dovete fintamente divertire dopo esservi fatti una cannetta. Ehi, caffonauti, non si fa così, non è questo, datevi a dire, godetevi il mare, fatevi un bel bagno, cioè farsi il bagno lì è impensabile, è impensabile. Io mi sono ferito un dito mentre prendevo una cosa, avevo paura di entrare in acqua, i batteri bacillus mortis mortas tutto qua, cioè un casino, capito? Cioè, il non rispetto del mare, soprattutto il non rispetto di tutto quello che sono dei posti magnifici come questi, raga, crea un problema a chi realmente li vuole andare a vedere. Ora, voi direte, ma tanto c'è qualcuno che ci guadagna, sì, certo, poi
ne parleremo con Simona, perché abbiamo visto, siamo andati a mangiare al ristorante, siamo andati a fare delle cose e le spese sicuramente sono alte, però non tutti vanno a mangiare, cioè non è che la gente che stava là va a mangiare, scende e va a Capri, perché non può, non ci sono ormeggi. Non è che può arrivare col loro barchino e arrivare a fare a scendere, cioè non è così, non è quello il mood. Quindi non è che uno dice, sai, ci guadagna qualcosa Capri, ci guadagna la Prolò, fai allora, visto che fai, visto che c'è tutto quel caos, caro comune di Capri, cara capitaneria di porto, cara Italia, cara chi te pare, fai pagare, nel senso, il porto lo paghi, non ci sono boe, non ci sono possibilità, fai pagare. Il transito, gente, cioè sotto i faraglioni, io ho una foto, dai faraglioni non si vedeva più niente, perché davanti c'era la distesa infinita di cafonazzi, cioè con di gommoni e barche di ogni tipo e maniera, con la

E poi, cioè, tu non te poi, mentre sei lì a prendere il sole, svampate di cannoni. Ora, niente, niente, uno si vuole fumare la canna, fumatevela pure, ma non dovete rompere le balle agli altri, perché a me l'odore di canna mi fa venire di andare direttamente in bagno e sono in barca, non è che posso andare. Quindi, capite che il rispetto di determinati luoghi, poi uno dice, si lamenta, vedi a Venezia vogliono mettere a 50 euro l'ingresso a Venezia. Io ci posso anche stare, ma il problema non sono, vedi, i mordi e fuggi, perché noi abitavamo a Venezia, abitavamo poi quando siamo andati a vivere in terraferma, a noi faceva piacere farci la passeggiata a Venezia, perché per noi era come andare cioè nella tua città a viverla diversamente. Quindi non mi puoi dire, però io non è che posso perché ci sono 1.000 autobus che non li far arrivare gli autobus, no. Gli autobus a Venezia non arrivano, non sbarcano autobus, possono venire arrivare solo con l'aereo. Non lo so, ci sono modi, sto inventando, sono modi, però l'overtourism l'avete creato voi dando B&B, l'avete creato voi. Certo, uno ci guadagna, sì, ok, evviva, uno può, ha la possibilità di ha la casa, ma capirete bene, no? Che se prima i posti in hotel erano 100.000 e solo a 100.000 potevano accedere, adesso che ne sono 500.000, capite che le città non reggono anche come traffico, non solo auto, ma anche marino in questo caso. Quindi, vabbè, e ti ho detto, ne parleremo dopo anche con Simona, perché le voglio far leggere uno dei menu che ho preso in questo ristorante, lo commenteremo assieme, così avrete anche voi delle idee, facciamo un po' di informazione. Se volete andare a Capri, quanto vi costa, amici? Detto questo, io vi ringrazio sempre per seguire il nostro appuntamento, per seguire Yes We Are. Noi ci vediamo tra poco con Simona, che è qui dietro, è qua, sta prendendo il caffè, sta parlando con gli autori, e poi tanto prende il caffè, parla con gli autori e poi fa quello che vuole lei, perché a noi ci piace così, a noi ci piace così, Simona. Detto questo, tra qualche minuto oppure tra qualche ora, se poi ci rivedremo in replica, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi, sigla!

0: Maurizio Chermi, quanto era figa Loser di Beck, non è che ha avuto proprio, cioè nel senso, era uno di quegli artisti di nicchia, cioè non è che uno di quelli dice, oh dai sai vado in discoteca, oppure vado, eccolo là, lei il suo ventaglietto meraviglioso. Cari amici, ben ritrovati alla seconda puntata di Yes We Are, sono Mauro Caputi, al mio fianco applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, che lei col ventaglino che fa
1: perché non mi sono ancora fusa.
0: Allora, lei deve imparare, questa è qua, a regolare.
1: La temperatura del corpo.
0: La temperatura del corpo con il respiro e con la non ansia. Adesso faremo una lezione per tenere quello che è le temperature del proprio corpo. E cioè, te lo spiego, non è che lo spiego io sono ignorante, sono andato a vedere. Se tu più respiri, è come i sub, quelli che vanno a fare apnea, regolano il respiro e regolano tutto quello che è il corpo, anche la temperatura, in modo tale che sia costante, in modo tale che tu non abbiano né freddo né caldo. Tu anche questo gesto, questo movimento qui, capisci che vai a influire su, e devi fare questo, devi parlare, devi ragionare, ti devi muovere. Anzi, il cazzo, mi sudi.
1: Sudo anche qui. Credo.
0: Quindi, certo, ma non ci, come diceva tu, dai, non, dimmi che tua nonna non te lo diceva, non ci pensare, non fa caldo, non ci pensare. Cioè, mia nonna diceva, ma nonno, caldo, cioè, non ci pensare, non ti vuole,
1: no,
0: non
1: ma
0: è
1: per
0: così.
1: Tanti anni io l'ho fatto anche questo ragionamento, nel senso, anche proprio perché nel mio fisico, il mio corpo non ha mai sudato particolarmente.
0: Certo, cioè, a meno 20 gradi, cioè anch'io cresciuto a Venezia, che sudi durante l'inverno, durante l'estate... Venezia, come credo Cremo, come Modena.
1: Ma Modena è una fossa.
0: Sì, no, Modena è la morte.
1: Modena è peggio, secondo me. Modena è peggio di Bolzano. Io mi ricordo quel giorno. Quel giorno, dunque, fammi riflettere. Era giugno.
0: Sì.
1: E siamo passati a trovare i tuoi genitori perché era il tuo compleanno. Mm-hmm. Io ricordo, avevo su un abitino di seta, quindi il nulla cosmico, un abitino normale di seta e classico l'intimo sotto. Credo che pensavo di... io sono all'inferno, non si muoveva una foglia,
0: perché
1: il
0: lei
1: caldo, niente. Ho detto,
0: devi stare
1: cos'è questa l'anticamera dell'inferno?
0: Tu immagina in Messico, poi dici, ah, ma perché i messicani o perché giù non lavorano? Tu prova a lavorare con sto caldo, va ad andare in Messico, ti fai la siesta, muori. Partiamo, cari amici, partiamo, signore e signori, benvenuti. Come ho già detto, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco.
1: Probabilmente
0: sì, ma di nuovo rifatelo. E come fanno i bravi presentatori, buongiorno per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are, con Mauro Caputi, Simona Monaco, e gli orari fissi sono quelli dei serali, quindi da mezzanotte in poi vi potete vedere tutte e tre le puntate assieme. Durante l'arco della giornata invece vanno le varie repliche suddivise appunto in mezz'ora e mezz'ora, proprio per darvi la possibilità, se non vi perdete, di vedere anche l'altra. Ma come vi dicevo prima... Si decide con gli autori un argomento, poi parlando con Simone, adesso gli siamo spostati in automatico.
1: Come sempre, nessuno si meraviglia più, perché arrivo io,
0: esatto,
1: ti scompiglio,
0: esatto,
1: tutto.
0: Esatto, è la parte più bella.
1: Però ho sentito. Trafficavo qua in studio e ho sentito la prima parte.
0: Sì, la prima parte è stata, cioè, era proprio quello di cui ti volevo parlare un pochino con voi, proprio perché sai, sono stato a Capri, ti ho mandato alcune foto proprio perché dovevo condividere con te questa cosa, e uno, i cafonauti che girano in barca, e quindi sono, cioè, e mi chiedo veramente, la mia testa da lì che pensava, dicevo, vabbè, io ero lì per lavoro. Ok, ma tutti gli altri no. Cioè, e partire da Salerno, partire da Napoli, partire da mille posti E investire dei soldi, perché comunque tu vai in barca, investi dei soldi, cioè noi con la nostra poetica, e vi invitiamo, un piccolo spot pubblicitario, noi vi invitiamo, se volete passare, farvi una vacanza in barca e usata come se fosse in un villaggio turistico, perché stiamo dentro il Marina da Rechi, potete venire a dormire da noi, basta dare il codice Yes We Are, lo facciamo così, date il codice Yes We Are e... vi ospiteremo, ovviamente dovete pagare, è ovvio. Vi ospiteremo.
1: Sì, cioè.
0: Non è tutto gratis, bello, non funziona
1: nulla
0: così.
1: Nulla
0: è gratis. Vi ospiteremo, ovviamente, in barca da noi. E, detto questo, appunto, arrivare fino a Capri ti ci vogliono 400 euro di gasolio.
1: A seconda del mezzo che devi utilizzare.
0: Certo, a noi ci vuole più o meno quella cifra lì. E ad altri ce ne vuole molto di più, cioè con la barca con cui siamo andati noi e ci abbiamo impiegato di media noi per arrivare a Capri a 18 nodi più o meno, volendo spingere un po' la barca, ci impieghiamo più o meno due ore qualche cosa.
1: È tanto rispetto al mezzo, eh?
0: Sì, perché stai a, considera che sono...
1: Ma perché forse c'è tanto traffico.
0: Allora, che cosa? Traffico di che?
1: Ci sono tante barche, per questo non puoi andare più veloci?
0: No, possiamo andare più veloci, è che non vai più veloce perché se no la barca si sfonda, cioè nel senso, per quanto no, nel senso che tu hai comunque dei motori, hai una velocità della barca massima che è di 22 nodi più o meno, però la barca deve essere assettata bene, cioè non è che ci può essere... Il SUP, il kayak, cioè la nostra barca è carica perché ci viviamo, perché dove ci vivi, barca messa bene, allora settata bene, con i pesi distribuiti puoi camminare, ma tu più cammini, più spingi, più consumi.
1: Sì, certo, quello si vale per tutti.
0: Quindi a 20 miglia, a 20 nodi, fare 18 miglia ci impieghi magari un'ora e un quarto, ma spendi 700 euro di carburante.
1: Sì, no, mi è chiaro.
0: Cioè, quindi più lento vai, in parte, meglio è, meno, tra virgolette, consumi. Dipende un po'. Quindi,
1: però, la cosa che mi ha lasciato e mi ha fatto ridere tantissimo da settore, parliamo del settore, è quando non facciamo nomi.
0: Certo.
1: Però quando mi hai mandato le fotografie del ristorante dove hai mangiato, ragazzi, e ovviamente nasci nel settore e la prima cosa che fai è condividere questo fantastico menù con mio fratello.
0: Allora spieghiamo, perché gli amici, giustamente, siamo arrivati là, ci hanno fatto scendere. Così raccontiamo un po' quelli che sono anche i costi. E siamo scesi al porto di Capri. Sapete che c'è il Capri, il porto di Capri, dove c'è Marina Grande, come si chiama, e poi c'è Marina Piccola. Marina Piccola è quella dove tu vedi tutti i film, Sofia Loren,
1: quella più caratteristica?
0: Quella più caratteristica, dove si salutano, tutti i film vengono girati a Marina Piccola, è molto bella. E Marina Grande, che è il porto dove arrivano anche gli aliscafi, dove tu arrivi là e trovi tante imbarcazioni, e c'è la funicolare, chiamiamola così, che ti porta su a Capri. Oppure ci sono i taxi, i classici taxi cabrio, che ti portano poi per andare su, ma è molto caratteristico, e ti portano su. Lì dove c'è la marina, ovviamente ci sono dei ristoranti. I ristoranti più o meno famosi, più o meno conosciuti, dove noi siamo andati a mangiare per non arrivare fin sopra in piazzetta. Questo ristorante è storico, è anche un ristorante che non era da poco, e ci ha portato il menù. Quando ho visto il menù, la mia reazione in italiano è stata: faccio Luca, mamma mia,
1: proprio in italiano.
0: Proprio in italiano è stata quella, ho detto: mamma mia, ma che cosa ci schi? Chi cacchio è lo chef? Cannavacciuolo? Chi cacchio è?
1: Topo Gigio?
0: No, magari, bravo lo chef, non è che possiamo dire di no, cioè non erano piatti, non li ho assaggiati tutti, ma a vederli non erano male, però il confronto era...
1: Scusa? Cosa devo fare? No, non ho capito.
0: Il confronto era i prezzi.
1: Ah, certo, scusatemi, perché sono rimasta, che non li ho letti tutti, perché mi sono focalizzata su alcuni di essi. Allora, il prezzo con gli ingredienti del piatto. Ora, spezzando una lancia a favore, il trasporto da terraferma all'isola costa un pochino di più. Mettiamo il caso che costi un pochino di più, perché sulle isole c'è sempre una maggiorazione, certo. Come per la persona celiaca. Sei celiaco, paghi 3 euro in più. Ma se devo portarti sull'isola, qualsiasi isola, sì, allora devi pagare la maggiorazione del trasporto. Va bene, ci sta. Ma tipo una rucola, pomodorini e grana, 16 euro...
0: Leggilo bene, 15,95.
1: Ah, scusate, 15,95, perché tutti i prezzi finivano per 95, 16,95, 24,95. Allora, ed è la cosa, io ve lo assicuro, più cafona che neanche prendere in giro le persone, sì, con questi prezzi, sì, sì, sì. E sto cibo. Mio fratello, che è dall'alto della sua cucina, dei suoi chef, dice, ha detto una cosa, una frase che non posso ripetere in TV, però mi viene in mente Vanna Marchi. È la sua frase iconica che si è fatta tatuare. I coglioni vanno ati. Perché effettivamente è così. Perché queste cose...
0: Mi ha appena dato...
1: No, vabbè, tu non avevi...
0: Allora, se vuoi... No, il problema è che non è che vanno... Se vuoi mangiare, purtroppo va così.
1: Sì.
0: Ora, il discorso di Vanna Marchi era una cosa. È normale che in alcune città, in alcuni posti, non li puoi... Sarebbe folle applicare questi prezzi. Tu stai applicando questi prezzi... E attenzione, non sto dicendo che è giusto, Sto dicendo che ha ragione tuo fratello in quello che dice, ma... È il solito, è il mercato che fa la...
1: Sì, però, allora, probabilmente, ti dico probabilmente, la maggior parte di loro non frega assolutamente niente. Perché? Perché chi dà 50 euro di mancia all'ormeggiatore per fare un nodo e metterlo nella briccola, si dice...
0: Sì, va bene,
1: questa roba si dice, madonna, vabbè, pochissimo, cioè veramente un posto da dove ci va vanno i marinai,
0: esatto, perché, capito? Esattamente,
1: perché non è un signore non andrebbe mai, cioè io ora vi dico, costoletta di maiale alla griglia 26,95 euro. Il maiale, come il pollo, è una delle carni più democratiche che esistono, perché costano veramente poco. Io una costoletta di maiale la pago 2 euro, 2,50 euro, 3 euro se è grande, cruda, cruda. Però arrivare a 26,95 euro, perché tutti i prezzi sono 95. Io mi ricordo mio zio, buon'anima, adesso probabilmente avrà più di 100 anni, è morto ovviamente a 80 e rotti anni, però zio è stato, sì, scusate, zio è stato un

0: dei primi, come commercianti di scarpe della mia città, e fu lui a inventare il 90 centi, il, scusami, 90 lire, 99 lire, cioè tipo un paio di scarpe costavano 23.900 lire, cioè era un colpo di genio, perché era praticamente tante persone come lui, per esempio, se vedono 23 euro. Parliamo in euro, 23,90 euro. Loro leggono, non leggono 24, leggono 23, però c'è
1: Perché?
0: già un
1: Perché
0: euro che
1: io?
0: balla.
1: Perché
0: Perché tu sei
1: io?
0: così?
1: No, non è
0: Tu non
1: cacchio.
0: leggi 23,
1: Non è
0: io leggo
1: niente.
0: 24 perché
1: No, no.
0: è 10 centesimi, è
1: Non
0: già
1: è così.
0: 24.
1: Non è
0: Però
1: così.
0: comunque
1: Non è
0: è molto
1: così.
0: carina questa cosa. Sentite
1: Torniamo
0: qua.
1: al menù che si è passata
0: Sentite
1: alle
0: qua,
1: scarpe.
0: gnocchi alla sorrentina, 23,95 euro. Allora,
1: Linguina alle vongole.
0: linguine alle vongole, 30 euro. No, ma allora, i gnocchi alla sorrentina è pomodoro e mozzarella.
1: E gnocchi.
0: Vabbè, gnocchi, non ci credo che li fanno loro gli gnocchi, arrivano già fatti,
1: Certo.
0: cioè c'è il valore aggiunto se te me lo fai lo gnocco. Loro dico, vabbè, cioè, caspita, me lo fanno loro il gnocco con le patate, e invece no, arriva già quello bello gommoso. Pasta, patate e provola affumicata, 25 euro. Capite che sono piatti della tradizione, ma sono piatti poveri. Ma i poveri.
1: Ragazzi, è così, è
0: No,
1: così.
0: ma è
1: Allora,
0: meraviglioso.
1: vi lascio un attimino, poi mentre continui
0: No,
1: a
0: ma
1: arrabbiarti,
0: aspetta, poi
1: perché
0: ci sono i
1: sì, i dolci, ve
0: dolci.
1: lo dico tra poco.

A principare la mano, ma ti devo accomodo. Non ha ancora. Sto studiando il rapper, apprezzando il microfono. Mettilo off, mettilo on. I ricavi ridò, solamente avrò ridò, sto correndo come...

0: e stavano facendo un po' di baldoria. Allora andiamo con i piatti speciali, perché abbiamo 2 minuti, andiamo con i
1: I
0: piatti
1: piatti
0: speciali
1: speciali, cari
0: che...
1: miei, sono moscardini alla Luciana per un prezzo di 25,95 euro, fiori di zucca in
0: Cioè,
1: tempura,
0: quindi fiore di zucca, panato, fritto,
1: fritto.
0: messo là, o me ne davano una cesta intera
1: Ma è
0: praticamente
1: quello
0: per
1: che stavo
0: 25
1: riflettendo,
0: euro.
1: o mi dai veramente dei piattoni tipo alla romana, ma
0: Ma
1: dubito.
0: il top
1: Poi,
0: del top arriva con le...
1: bruschette al pomodoro. Per una modica cifra di 25,95 euro. Ne vendi due, hai fatto serata.
0: Io cosa ho mangiato? Così chiudiamo anche
1: Tu
0: perché
1: hai
0: Marco si ricorda.
1: mangiato
0: Io ho
1: degli
0: mangiato
1: spaghetti
0: al
1: al
0: limone
1: limone
0: di
1: di Capri.
0: Capri, gli spaghetti al limone di Capri pagati 25 euro, 24,95 e spaghettoni lunghi, era spaghetti burro, limone e una cofanata di parmigiano sopra. Ben bilanciati, l'ho detto a lei, erano ben bilanciati, quindi non era,
1: Per
0: il
1: quella
0: sapore era
1: cifra,
0: buono.
1: ascoltate, io ho visto la fotografia, c'era questo limone sventrato, ok, e neanche tanto bene perché non era proprio
0: Pulito,
1: pulito
0: c'era
1: bene.
0: proprio
1: Sì,
0: premuto e messo là.
1: esatto, sembrava il bidone delle scoasse. No, ho detto, ma non ci voglio credere, veramente questi. E per quei prezzi il suo piatto era sbeccato.
0: Era pure sbeccato. Io voglio salutare però e ringraziare la gabbianella che mi ha fatto commuovere tantissimo, perché c'era questa gabbianella che girava per i tavoli, zoppa.
1: Meno male che non l'ha vista la mia nonna.
0: La volevo adottare, ti giuro, era così carina che si è avvicinata, la volevo adottare. Bello, bello, detto questo, cari amici, ci vediamo tra poco con l'almanacco del giorno dopo. Grazie sempre a Simona che riesce sempre a farci capire il succo del discorso e quando si parla di cucina, ma non solo. E come fanno i bravi presentatori? A tra poco per voi.
1: Sigla.

0: Allora, cari amici, è vero, è vero, è vero, tutto vero, Raff, pazzi, stupidi ragazzi, canzone che richiama un po' quello che era il...
1: Sai che mi piaci di più adesso che prima?
0: No, è sempre...
1: Fisicamente.
0: Sì, fisicamente dici, ah no, ok, no, la canzone ci stava, è bello rivedere dei giovani, come in questo caso, che non sono per forza ammaliati dalle collanazze, robe varie, eccetera. Va bene, cari amici, siamo
1: Non
0: giunti.
1: dipende molto dalla latitudine.
0: No, no, non è
1: No.
0: detto, no, purtroppo no, dipende da, sicuramente dal tipo di educazione, dal contesto
1: Vero.
0: dove vivi, come c'è sempre stato, cioè oggi sono le collane, una volta magari erano altre cose,
1: I
0: cioè in
1: motorini.
0: ogni paese, magari alcuni motorini o l'orecchino, magari poteva essere quello,
1: Il piercing
0: cioè...
1: all'ombelico.
0: Sì, esatto, sì, cioè nel senso, attenzione, passiamo da oggi sono tutti tatuati, ma quando eravamo piccoli noi il tatuato che vedevi era quello truccato
1: E l'ex
0: o l'ex
1: galeotto.
0: galeotto o qualcuno che comunque non era da frequentare.
1: Com'è anacronistico dire
0: Il
1: galeotto?
0: galeotto, esatto, il
1: Dalle galere.
0: Esatto, sì, ovvio, dalle galere. Pensa, ieri per un attimo mi sono sentito marinaio, cioè nel senso che quando stavamo
1: Ti vuoi
0: ritornando
1: fare
0: l'altra
1: l'ancora
0: volta,
1: sul
0: beh,
1: bicipite?
0: io l'ancora potrei farmela, ero un lagunare, quindi in questo caso potrei anche farmela con tutto il diritto. No, rientrando in porto, dopo essere stato via per 3 giorni, la felicità di rientrare in un porto e di tornare a casa. E quindi immagino che cosa provassero i marinai una
1: Che
0: volta.
1: stanno via
0: Ma
1: anni.
0: domanda, ma scusate, ma questo, ma questo,
1: Scusami, non l'avevo visto
0: ma neanche
1: perché.
0: io, ragazzi, ma non si può. No, ma secondo voi posso? Io devo fare 2 chiacchiere con il mio parrucchiere. Vi faccio partire un attimo la sigla, per piacere. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Ricciolino!
0: Anche per voi.
1: Sigla!
0: Ma si può! Ma si può, l'appuntamento dal lunedì al venerdì. Allora, mi stanno tornando i boccoli di quando ero piccolo. Cioè, io da bambino, ma proprio da bambino, avevo questi boccoli qua. Se io mi faccio crescere i capelli,
1: Ma hai capelli
0: divento il
1: sani, vuol dire
0: piccolo
1: che.
0: principe, divento un mini lord, divento un carino.
1: Uno carino e bellissima. E diciamo che hai capelli sani, no?
0: Sì, ho i capelli sani, ma con i boccoli. Mannaggia, mannaggia, dai, domani forse riesco ad andare al barbiere, va, fammi sistemare. Comunque, tornando al discorso che stavo facendo, è stato bello di entrare, ero davanti lì sulla prua della nave, penso così, proprio, tipo Palmiro Cangini, che fatti? E rientrando in porto ho detto all'emozione, ho detto, guarda, finalmente a
1: A
0: casa,
1: casa,
0: che bello,
1: sì.
0: cioè mi dovrei tatuare ogni volta che arrivo a casa, basta, basta. Bene, ci ritroviamo cari amici all'inizio della metà settimana per sfogliare una nuova e affascinante pagina del nostro almanacco. Un momento lento,
1: Ma violento.
0: bene, di tranquillità per concludere o iniziare.

0: l'orario in cui voi ci state contando la giornata. Domani sarà mercoledì 24 giugno, pensa un po', la Chiesa celebra la Natività di San Giovanni Battista, una delle festività più antiche sentite della tradizione cristiana, legata storicamente ai riti della luce del solstizio. Il sole sorgerà e sorto alle 5:25, mannaggia, in barca c'era il sole qua, le 5:25 qua, a casa alle 5:25 qua, più il cane che fringola.
1: Che carino!
0: No, vabbè, dov'è? Lo facciamo vedere, ce lo siamo portati dopo, va bene, lo facciamo vedere dopo. Vediamo un po', va bene.
1: È lì che sta dormendo, nell'angoletto.
0: Hai fatto tosare Filippo, cioè è la cosa più...
1: Signori e signore, è la cosa più bella.
0: Qua, cioè, Filippo generalmente è un bassotto a pelo lungo, quindi è bello il pelo lungo.
1: No, è pelo
0: lungo.
1: Ruvido.
0: Ruvido o lungo?
1: No, è diverso pelo lungo. Filippo è un pelo ruvido, foglia secca, arlecchino. Solamente che l'arlecchino, cioè le sue macchioline, non si vedono quando ha tutta questa follia di peli che io gli lascio durante l'inverno. Adesso è tutto un macchiolino. È tutto pelo lungo.
0: Beh, dopo vediamo se ve lo riesco a far vedere dopo, perché è la cosa più bella, cioè, ovviamente ce lo siamo portati dietro. Il 24 giugno evoca grandi fondazioni automobilistiche, storiche, battaglie risorgimentali e traguardi scientifici legati alla nostra terra. Nel 1859 si combatteva la sanguinosa battaglia di San Martino e Solferino. Ti giuro, io quando la studiai andai a vedere i posti che sono dalle tue parti e io ancora sento il dolore dei soldati italiani in quella battaglia, che vai nelle trincee e ti giuro quanto mi sono immedesimato a sentire le storie e immaginare quella battaglia, infatti tremenda. Comunque l'immensa sofferenza dei soldati feriti spinse lo svizzero Henry Dunant a fondare la Croce Rossa Internazionale. Fu una battaglia cruenta e molti anni più tardi, nel 1910, nasceva a Milano la leggenda del design dei motori. Veniva ufficialmente fondata l'Alfa Romeo. Infine, nel 1947, il pilota Kenneth Arnold compiva il primo avvistamento documentato di oggetti volanti non identificati nei cieli di Washington, coniando per la prima volta l'espressione dischi volanti. Pagine ricche di passione, solidarietà e mistero. Scusate, voglio aprire una parentesi che mi è venuta in mente per il discorso varie associazioni. Mo che Trump sta attaccando la Meloni, a prescindere da attaccare Meloni o non attaccare Meloni, eccetera, stai attaccando l'Italia. Ora, quanti dei tuoi votatori o votanti sono italiani? Io quello che vorrei dall'italiano, ripensando alla battaglia di San Martino, quindi l'Unione, è: caro Trump, ti sei messo contro l'Italia, ti sei messo contro mezza America che ti sta sostenendo, e sarebbe figo se gli elettori americani mandassero a fare in ciufolo, perché finché vuoi fare il grosso è un conto, poi devi rompere le balle è un altro.
1: Allora, chi ha fatto tanto macello, chi ha creato questa cosa qua è la sinistra, perché godeva del fatto che avesse trattato così la Meloni. Sono stupidi veramente come una suola di scarpe bucata.
0: Sì, no, adesso la sinistra in qualche modo si è...
1: No, perché all'inizio si è resa conto,
0: certo.
1: Che cavolo fai dei meme? Cioè, lui non sta offendendo la Meloni come persona, ma l'Italia intera, quindi attenzione alla vostra infinita stupidità. Può non piacervi il nostro Presidente del Consiglio, va bene, ci sta, ma lei è l'Italia e non possiamo permettere a un pazzo che poi è un delira.
0: Detto, era una parentesi, non voleva fare il monologo su quello, era giusto per ricordare agli italiani, non era contro la sinistra, ma era agli italiani americani ovviamente.
1: Sì, ma è un essere delirante.
0: Senza dubbio, andiamo.
1: Rubrica Natura e Tradizioni, cari amici. Il mercoledì è tradizionalmente governato dalla mobile e brillante influenza di Mercurio, pianeta legato allo scambio e alla comunicazione. Nella notte magica di San Giovanni, la tradizione contadina vuole che si raccolgano le erbe di San Giovanni, come l'iperico, la lavanda e la menta, per preparare l'acqua di San Giovanni, un antico rituale propiziatorio rinfrescante per il corpo. Inoltre, è il momento perfetto per raccogliere le noci ancora verdi e verdi e tenere per la preparazione del nocino. Queste erbe e frutti bagnati con la rugiada notturna possiedono, secondo le leggende, virtù curative e protettive.

0: uniche per la salute della nostra pelle e del nostro spirito. Allora, io posso dire, aggiungo solo una postilla, iperico, lavanda e menta, sì, se li avete in casa, lavanda e menta di solito non mancano mai, ma se avete anche dei fiorellini, anche quelli vanno benissimo, raccogliete delle rose, tutti i fiorellini che potete mettere dentro quest'acqua, lasciatela alla luce della luna e domani mattina lavatevi il viso, passatevi l'acqua sulla pelle.
1: E diventi Margot Robbie?
0: No.
2: Senti, l'importante è che sei tu.
1: Allora, dopo quest'acqua lunosa di luna? Cioè, perché è stata la luna? Perché San
0: Perché sono
1: Giovanni?
0: sì, perché parlano proprio dei raggi della luna che siano anch'essi benefici.
1: Ah, certo, la luna porta quello. Bene, vi passo una canzone di qualche anno fa, perché noi
0: Sì.
1: siamo una grande tribù.
0: Oh, è una tribù che
1: L'Italia.
0: balla.
1: Eh sì!
3: Attenzione, eh?

0: E questa grande TV che balla, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, noi l'abbiamo amato tantissimo, almeno io l'ho amato tantissimo, era, per me era un mito, un grande, gli è viva.
1: Anche lui come Vasco Rossi sta abbracciando delle intere generazioni.
0: Sì, absolutely, come si dice, all right.

0: Right. La
1: allora,
0: cucina del giorno.
1: Prego, la
0: e questa
1: cucina.
0: la faccio, e questa ho già tutti gli ingredienti.
1: Davvero?
0: Oh sì,
1: Ma davvero, davvero?
0: allora, per la cena di domani vi proponiamo un abbinamento fresco, leggero e aromatico. Allora, leggero, avrei una postilla sul leggero, ispirato proprio alle erbe della tradizione. Allora, filetti di sgombro scottati in padella con un'insalata fredda di patate novelle, menta e menta fresca ovviamente e scorza di limone. Allora, signori cari, lessate le patate, tagliatele a cubetti, conditele a freddo con olio, la mentuccia, una tanta mentuccia e la scorza grattugiata del limone. Ma lo sgombro, che non è un pesce così facile, nel senso che è molto facile, ma è anche molto pesante, tanto è anche pieno di omega 3, fa benissimo, uno dei pesci che fa in assoluto
1: tutto bene, meglio.
0: Ma dovete stare un po' attenti, io la farei a pranzo, non a cena, perché lo sgombro può essere un pochino difficile da digerire. Allora, io ho comprato dello sgombro naturale, già pronto, che sono stata attirata dal barattolo, e quindi sì, era a righe. Io ho questa cosa, una cosa che vedo a righe, io divento vedete un po', divento matta. Questa cosa te la posso fare, mancano solo le patate novelle che andremo a comprare, un'insalatina veramente meravigliosa, molto fresca, ma almeno per come conosco lui e me, a pranzo è meglio che a cena.
1: Beh sì, probabilmente. Va bene, bene, grazie. È interessante, molto interessante tutto ciò. Scusa, giro un po'.
0: Costa 26 euro al piatto, te lo dico.
1: Ah, beh, è vero, ci può stare assolutamente. Lo metteremo nel menù della barca quando vuoi fare in barca. La nascita della Croce Rossa, nata dall'empatia.
0: Posso dire una cosa? Dì. Cioè, io sto che m'ammazzo veramente, a parte che non è che faccia fatica, perché per fortuna ho sempre avuto tantissima fantasia.
1: Ho avuto sempre tantissima fantasia.
0: Quindi mi piace usare ingredienti ovviamente locali, chilometro zero possibilmente. Mi piace l'idea di creare anche qualcosa di semplice ma di ricercato. Lo so che è un ossimoro, però non mi puoi far pagare 26 euro, 25 euro una bruschetta e pomodoro. Ma io ti butto via tu, ma ti faccio un casino della miseria. Però c'è una ragione, dici, questi sono i prezzi, signore, se fosse dirsi. Però io, la mia bruschetta è fatta con il pane che faccio io, mi capite? Quindi il pane lo fai tu, c'è un valore aggiunto. I gnocchi, come dicevamo, li fate voi, è un valore aggiunto. Nulla di questo è fatto da loro.
1: Faccio l'italiano medio.
2: Allora prenditelo te il ristorante, perché caspita di la me, cioè. Prenditi il ristorante.
0: Vedete questo braccino? Questa cosina qua che fa questo gesto un poco elegante.
2: Allora non ti lamentare.
0: No, non è che non mi lamento. Io dal canto, glielo ho detto. Gli ho detto a lui che la sua maledizione è che è con una, non solo del settore, che vabbè, ma è una che piace mangiare bene, che sa mangiare e sa quanto costa il cibo.
2: Ma non monetizzi, Ciccia, non monetizzi. A quest'ora c'avevamo lo yacht anche noi, no?
0: Non
2: Ciccia?
0: Lo voglio lo yacht,
1: capito? Non è che siccome non vuoi tu lo yacht, ma la cipianguli, cioè, nel senso, non è che funziona così.
0: Ascolta,
1: cioè, e nava barca, senta barca,
0: ma per quale motivo io sto a spadellare con la scogliosi, sto a spadellare e lui monetiamo,
1: perché si chiamano 25 euro, Ciccia. Semplice, tu smanetti e che come pensi di vivere? Di aria? No, tu hai la dote, non c'è cosa peggiore del talento sprecato. Diceva una cosa, capito? Tu c'hai l'art, e l'hai messa da parte. E l'hai messa da parte invece di utilizzarla.
0: Ma adesso vedrai che arriva anche questo.
1: La nascita della Croce Rossa, nata dall'empatia di Harry Dunant sul campo di Solferino, ci invita a riflettere sulla nostra capacità di ascolto e di aiuto verso gli altri, quello di cui parlava oggi anche la coach, nelle tensioni della vita quotidiana o dei social network. Io eliminerei proprio. Tendiamo a chiuderci nel nostro guscio, dimenticando il valore dei piccoli gesti di solidarietà. Domani provate a praticare un momento di gentilezza disinteressata, fare il complimento sincero ad un collega, sei bellissimo. E aiutate un vicino col cacchio, o semplicemente dedicate un sorriso e un ascolto attento a chi vi parla. Dipende. Questi piccoli atti non solo migliorano le giornate degli altri, ma riducono

0: con il vostro stress e dona una profondità e una calma anteriore, perché noi abbiamo sempre il passo lento
1: ma violento.
0: Brava. Siamo giunti alla conclusione, dear friend, cari amici, di questa puntata. Hai visto? Cioè, ecco, ritornando l'americana texana che avevi a bordo. Quanto è stato bello quando una persona con cui trovi una sintonia.
1: Tra l'altro torneranno, ci hanno confermato altre tre notti.
0: Sì.
1: E niente, è talmente speciale questa ragazza che gli ho detto: usciamo a bere tutti insieme, io, mio marito e tutti gli altri. Eh sì, ti prego, mi
0: che
1: dice.
0: Che bella questa cosa, capito? Cioè, è figo. Siamo giunti alla conclusione
1: legami
0: di questa puntata.
1: Legami internazionali.
0: È vero, vi lascio stasera in Texas, mamma mia, andiamo in Texas. A cavallo, in qualche donata si tiene lo spirito e non ha assaggiato la tua cucina. Riesci ad andare in Texas,
1: dai,
0: con la tua
1: amore,
0: cucina?
1: Dai.
0: Quanti soldi facciamo? Ho detto questo,
1: non
0: caro
1: voglio
0: donata.
1: Lavorare
0: sì,
1: così. Ma io mi devo scannare.
0: Ma perché?
1: E lo yacht, mi scanno e lui lo yacht.
0: E chi lo pulisce lo yacht? Lo pulisci tu lo yacht?
1: Se c'avevi i soldi per comprarlo, abbiamo anche i soldi per pagare degli schiavi.
0: No, è questo l'errore. Se hai i soldi per comprarlo, te lo lavi. Cioè, ci sta a farti dare una mano, ok? Ma se vuoi essere veramente serio, vi lascio con la frase di Gianni Agnelli. Andavo a Capri quando le contesse facevano le ora che le fanno le contesse non c'è più sfizio. E detto questo, me l'hai detta tu sta frase?
1: Sì,
0: no, allora, che mi guardi con quella faccia?
1: Vabbè,
0: grazie per essere stato.
1: Se riporti una citazione, non è volgare dire puttane.
0: Ok, esatto. Gianni Agnelli diceva, mi piaceva andare a Capri quando le contesse facevano le puttane.
1: Adesso
0: ora
1: che
0: le puttane fanno le contesse
1: non
0: c'è più sfizio.
1: Più
0: e con questo, ciao a tutti, 25 euro. Vai, amore, vai con la tua pasta.
1: Un dessert a 17 euro.
0: Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua il mondiale delle stelle e dei record, se vogliamo, perché dopo il record di gol segnati nella fase finale del mondiale di Messi, che supera Miroslav Klose, arriva il record di Cristiano Ronaldo, arrivano anche le sue reti, due nella stessa partita, potevano essere molte di più contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che ritorna a casa con la sua nazionale, secondo allenatore italiano eliminato dopo Montella. Potevano essere molti di più. Il record di Ronaldo però è quello di aver fatto segnato in 6 edizioni di mondiali diversi. Davvero un giocatore infinito, straordinario, che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua grandezza dopo un esordio così e così dal punto di vista fisico. Sembrava un po' appannato, invece ieri tutt'altro che appannato, a 42 anni continua a segnare come fosse un ragazzino. Nel frattempo brutte notizie in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato. Sembrava tutta fatta per Palestra e invece arriva la chiamata dalla Premier, arriva la chiamata dal Chelsea di Xabi Alonso, un contratto che raddoppia la proposta dell'Inter. Palestra non ci pensa un attimo, accetta immediatamente la proposta del Chelsea, così

0: come l'Atalanta non aspetta un attimo, accetta l'offerta del Chelsea che comunque va a rimpinguare e di parecchio le casse appunto dell'Atalanta. Inter, che deve a questo punto andare a concentrarsi su un piano B, potrebbe essere cambiato, potrebbe essere Ndoye. La Juventus attende un'eventuale offerta perché ha esigenza di cedere per tuffarsi sull'acquisto di Colomani, che arriverà soltanto dopo aver effettuato alcune cessioni, e poi da lì potrà continuare il mercato della Juventus. Potrebbe essere sacrificato anche Khéphren Thuram, a quel punto si riaprirebbe la pista per Goretzka a zero, ma bisogna trovare l'accordo con il giocatore. C'è sempre in ballo la questione che sì, insomma, tante cose di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca e cabina di regia. Oggi sono felicissimo di fare questo spazio editoriale con Michele Tossani. Ciao Michele, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
0: Parliamo di calcio che serve sempre, perché poi si parla di elezioni, rifondazioni, veleni e quant'altro. Parliamo anche un po' di calcio, che poi nasce anche, è un po' la base anche di quelle che dovrebbero essere le riforme. Ma voglio partire con te dal mondiale, Michele. Quali sono gli aspetti che ti stanno piacendo di più e quelli che ti stanno piacendo un po' di meno? Poi un suggerimento ce l'ho sulle cose che piacciono un po' di meno. Vai.
1: Di meno gli orari. Per noi è un po' ostico, diciamo, seguire tutto in diretta. Sul campo si sono viste un po' le tendenze del calcio di ora. Per esempio è sparito un po' il blocco medio, le squadre tendono, quando difendono, a difendersi in blocco basso. Mi ha sorpreso che alcune squadre lo facciano bene. Secondo me non è stata sottolineata a sufficienza la prestazione di Capoverde con la Spagna, cioè si è parlato solo del portiere, oppure per motivi quasi folcloristici, oppure del fatto che comunque sia delle difficoltà della manovra della Spagna, ma invece è stata una difesa non catenacciara, comunque una difesa in blocco basso, però è stata fatta bene. Poi sicuramente queste le stelle, no? Ora è arrivato anche Ronaldo, dopo Mbappé, dopo Haaland, dopo Messi. E quello che non mi piace, ma credo che sia una cosa comune a tutti, è questa questione. Insomma, ieri sono stati anche fischiati durante l'intervallo del cooling break, per l'idratazione, diciamo, come dicono alcuni. Giustamente i tifosi, cioè le partite ormai sono diventate di quattro tempi, sono quattro tempi da 22 minuti e mezzo. Insomma, c'è questa americanizzazione del gioco e comunque non è che piaccia molto.
0: No, dal punto di vista anche tattico spezza un po' le partite, dal punto di vista della famosa, come ti posso dire, empatia tra il tifo e le squadre in campo, la sofferenza. Siamo abituati a vedere squadre che giocavano anche sempre più alte, non si fermavano, combattevano. Io ricordo, e lo ricorderai molto bene anche tu, la famosa finale mondiale USA 94 della nostra nazionale contro il Brasile, temperature folli, altro che cooling break. Baresi che ha recuperato in tempo record da un infortunio gravissimo, i calci di rigore, si arrivò fino in fondo, e poi la lucidità, che comunque è un elemento del calcio, no Michele, che poi lì fece un cattivo scherzo ai rigoristi della nostra nazionale, tra cui proprio Baresi e anche lo stesso Roberto Baggio. Il suo ultimo rigore lo ricordiamo bene a Pasadena, che andò alto, e il Brasile che trionfò. Però anche lì le temperature erano alte, ma quello era più calcio rispetto a questo.
1: Ma sì, ma poi cioè è stato, ovviamente c'è stato venduto come un intervallo necessario per la salute dei giocatori e per far rinfrescare anche i tifosi, va bene tutto. Però poi ieri l'Inghilterra pioveva e non c'era tutto questo caldo, questa cioè invece si è visto per cosa serviva. Serve per mettere più spot pubblicitari e trasformare il calcio in una serie di spot pubblicitari che ogni tanto vengono interrotti dalla partita.
0: Ci aggiungo un'altra cosa che a me non piace sempre, mi fa piacere parlarne con te. Allora, la costruzione dal basso, sai, è una cosa che pian piano è venuta fuori nel calcio moderno. La cominciò qua, però mi insegni tu, non so se Guardiola o possiamo affrontare le radici più a fondo, ed è una cosa sicuramente utile per far sì da appunto non perdere subito la palla in fase di rilancio, soprattutto quando non è un attaccante fisico prestante che fa salire la squadra, cercare di saltare il primo pressing e creare gli spazi per andare ad attaccare. Dopodiché però la devi saper fare, dopodiché altrimenti diventa non solo controproducente ma anche goffo. Penso alla partita dell'Iraq contro la Francia, no? Quando ha letteralmente regalato due gol, penso a qualche errore come stesso Uzbekistan di Fabio Cannavaro ieri, insomma è un dogma o è una tattica da usare con cura questa qua?
1: No, secondo me come tutte le tattiche e le strategie vanno usate in funzione degli elementi che hai a disposizione, perché comunque è vero che magari non hai un centravanti fisico che tiene la palla, però se la lanci lunga, anche se la respingono i difensori avversari, sulla respinta la palla di chi è? Di nessuno, quindi tu puoi essere comunque più veloce degli altri ad andare a prendere la seconda palla anche se non è stata una spizzata del tuo centravanti. E la costruzione al basso la devi saper fare, insomma. Ho visto alcuni portieri, alcuni difensori non mi sembravano proprio in grado, mi sembra un po' una moda, ecco. Poi se devo guardare l'Uzbekistan, secondo me sulla carta non è fra le peggiori squadre, cioè ci sono squadre sulla carta come il Rosa, sono molto peggio dell'Uzbekistan, però le figure che sta facendo non sono per ora positive, cioè mi chiedo a che sia servito silurare l'allenatore che gli aveva portato a questo storico risultato per prendere Cannavaro, che comunque sta facendo un po' non benissimo, ecco, diciamo.
0: Infatti, come non benissimo ha fatto Vincenzo Montella, te l'aspettavi? Quali sono stati i problemi secondo te di una Turchia che la qualità lì ce l'ha, è tanta, però è una Turchia che è una qualità che non è stata funzionale al risultato? Lo stesso Montella parlava, sì, tiriamo, se non segniamo poi non è neanche colpa della manovra, cosa che non ha funzionato nella Turchia di Montella?
1: La conversione delle occasioni in gol, che una squadra ha fatto 62 tiri in due partite e poi ha avuto i risultati che ha avuto. Io penso che lì ci sia un problema, intanto non avevano un centravanti in grado di realizzare, insomma, di trasformare, un finalizzatore puro, e poi è mancato qualche altro elemento in sede di conclusione. Io credo che gli errori maggiori siano quelli. Poi si può imputare a Montella le scelte, l'utilizzo di alcuni giocatori che hanno avuto scarso minutaggio, andavano magari messi altri giocatori in campo, tutto quello che si vuole, però alla fine quando una squadra produce quella mole di tiri e fa fatica a realizzare, è difficile prendersela con l'allenatore, ecco.
0: A quel punto sì, sicuramente, però quindi anche i giocatori si devono prendere le proprie responsabilità. Sai che questo è un altro tema che mi piace affrontare con te, perché spesso pagano gli allenatori, poi pagano a volte i dirigenti, poi si accusano i proprietari, poi però in campo ci si dimentica che scendono in campo i giocatori, che spesso e volentieri non riescono a rendere. Allora mi viene in mente il gruppo Juventus, che adesso probabilmente verrà ritoccato profondamente, che ha in qualche modo spinto all'esonero di Thiago Motta, che ci ha messo del suo sicuramente, però a un certo punto si era capito che la squadra girava contro e comunque non rendeva in campo. Stesso andamento con Tudor, a un certo punto stesso andamento con Spalletti, e allora paga Motta, paga Tudor, in discussione Spalletti, paga Comolli, paga Giuntoli, i giocatori però restano sempre lì. È il caso, e penso anche al Milan, no? Perché Leao ieri sì ha trovato il gol del 5-0, però mi sembra che per tutte le stagioni, le ultime stagioni col Milan, abbia avuto un atteggiamento quantomeno indolente sul campo. Quando è che si comincerà a dare la responsabilità ai giocatori, o quantomeno a dire sì, tutto bene, però siamo sicuri che queste squadre hanno le qualità giuste per rapportare avanti la storia di Milan, Juventus per esempio?
1: Il problema è quello. Allora è chiaro che il giocatore si trova in una condizione di forza, perché comunque ha un contratto pesante, solitamente, non sempre, ma solitamente il giocatore che ha peso ha un contratto migliore anche dell'allenatore, più pesante dell'allenatore. E poi bisogna vedere se i giocatori, perché poi cambiano i giocatori in queste squadre, ma non tutti, ci sono alcuni che rimangono. Quindi la sensazione è che qualcuno riesca ad acquisire una posizione di potere all'interno del club e dello spogliatoio tale che cambiano gli altri, cambia l'allenatore, cambiano i dirigenti, però questi qui rimangono sempre. E forse in alcuni casi bisognerebbe fare uno sforzo maggiore e cercare di eliminare alcuni di questi mamma santissima dello spogliatoio per fare una vera rivoluzione.
0: Tornando al Portogallo, ti voglio chiedere un'analisi proprio tecnica di due giocatori in particolare, che fanno parte comunque del nostro campionato. Uno probabilmente potrebbe andare via, l'altro se arrivasse l'offerta potrebbe anche lui lasciare. Due giocatori che mi sembrano di avere, per motivi diversi, grande potenzialità ma peccano in qualcosa. Uno è Leao, l'altro è Francisco Conceição. Come li giudichi questi due giocatori?
1: Ma Conceição è un giocatore del quale conosciamo i pregi e i difetti, però non sappiamo se si potrà evolvere, quindi ancora non è un prodotto finito. È un giocatore che ha ottima qualità, lo vediamo nel dribbling, nell'uno contro uno. È un giocatore poi particolare perché può sterzare sia sul destro che sul sinistro, insomma quando dribbla non fa solo dribbling a rientrare come di solito fanno i giocatori con le sue caratteristiche, ma può andare anche dalla parte del piede debole. È chiaro che da un giocatore come lui ti aspetti almeno in un campionato come quello italiano 7-8 gol. Quindi manca, pecca un po' a livello di finalizzazione, però non sappiamo se c'è, cioè ancora presto per dire non avrà mai 7-8 gol nei piedi oppure se si evolverà. Leao invece è un giocatore insomma, che abbiamo visto più volte, quindi sappiamo com'è. È un giocatore un po' abulico, dipende quando si accende, quando non si accende. L'esperimento di usarlo come punta sperando che tirasse fuori 15 gol è naufragato nel Milan. Io penso e temo che a un livello cioè in Italia va bene, ma a un livello superiore, penso ad esempio a un campionato inglese, il suo ruolo sia quello che hanno il Portogallo, cioè un sostituto entra per spaccare la partita o per attaccare quando ci sono spazi.
0: Ce ne sono tanti.
1: Almeno nelle big, poi se mi si dice Leao al Newcastle o al Nottingham Forest, allora è un altro discorso, ma se devo pensare a un ipotetico Leao nell'Arsenal o nel Manchester City, ecco, mi sembra più un giocatore da panchina che poi entra a partita in corso.
0: Ce ne sono tanti di giocatori così. Senti, invece chiudendo il discorso sul mondiale, poi ci tuffiamo un attimo sulla questione palestra e tanti altri aspetti e poi voglio chiudere con te sulla questione invece relativa a tante cose che devono cambiare nel calcio italiano per rinascere sotto l'egida a questo punto di Giovanni Malagò. Inghilterra-Ghana 0-0, ha vinto lo stregone che ha fatto la stregoneria a Harry Kane, che ha preso il palo e la traversa, quindi dobbiamo inserire anche questo aspetto nelle letture tattiche, nella preparazione delle partite, o anche il Ghana ha avuto un'ottima fase difensiva anche in questo caso?
1: No, il Ghana si è difeso bene, ha avuto anche qualche occasione per ripartire. Comunque, se andiamo a vedere i giocatori del Ghana, ci sono alcuni elementi, insomma, una signora squadra. E l'Inghilterra ha fatica a fare questo tipo di partite perché ha i dribblatori sugli esterni, però sono giocatori, soprattutto quelli che erano titolari ieri, penso a Gordon, che hanno bisogno di spazio. Forse poteva fare qualcosa di più inserendo prima Saka e Rashford e anche Rogers, però è una squadra che non ha tanti giocatori che possono giocare nello stretto, quindi quando c'è un blocco basso tu alzi Declan Rice e Bellingham, non sono due giocatori che possono lavorare in spazi strettissimi come magari fanno i giocatori della Spagna o i giocatori della Francia o dell'Argentina. Quindi è una squadra che ha bisogno di campo per rendere al meglio. Si può discutere delle convocazioni di Tuchel, però oggettivamente secondo me si può parlare, c'è qualche cosa da dire su Palmer, perché il Foden visto quest'anno soprattutto nella seconda parte di campionato oggettivamente non era un giocatore da convocazione. Però teniamo conto che queste sono partite un po' così, è vero che servono per arrivare primo, ma non è nemmeno detto che arrivare primo sia meglio arrivare secondo o terzo, perché esatto. Poi per chi si ricorda i vecchi mondiali a 24 squadre, a seconda del girone in cui vieni pescato puoi pescare la terza di un altro girone oppure no, a te tocca la seconda perché hai vinto quell'altro girone. Credo che l'Inghilterra si troverà meglio quando nella fase di eliminazione diretta, ecco, magari proprio incontrando squadre più forti che attaccheranno e le lasceranno spazio in contropiede.
0: Vediamo, intanto diciamo sono turbato dalla questione dello stregone che magari ha funzionato veramente in tutto ciò, però qui immagina se il Ghana vince il mondiale per lo stregone, a chi lo dice Infantino che deve organizzarsi per non farli andare al mondiale, ovviamente battute, scherzi. Scherzetto, non è Halloween ma è una roba da Halloween, quella che ha fatto il Chelsea all'Inter soffiandogli via palestra, e in particolare il calcio italiano perde l'opportunità di vedersi crescere in casa questo giovane, giovanissimo talento che avrebbe fatto molto comodo all'Inter, ma poi arrivano i soldi della Premier e qua possiamo fare intanto un primo ragionamento, quello che noi siamo il discount del calcio o comunque non abbiamo la forza per opporci ai top club di Premier, quindi una sorta di Superlega di fatto esiste dal punto di vista della ricchezza eccetera, e se anche l'Inter si vede soffiare così dal giorno alla notte e il giocatore da un club di Premier, è chiaro che per le altre diventa ancora più complicato trattenere i propri big o arrivare a dei big. Quanto avrebbe potuto dare all'Inter Palestra, e come lo vedi al Chelsea di Xabi Alonso in ottica anche nazionale?
1: Ma all'Inter

0: Secondo me poteva dare tanto, perché comunque se va via Dumfries a destra devono comunque fare qualcosa. Però la Superlega c'è, gli inglesi fanno quello che abbiamo fatto noi dagli anni 80 fino alla prima decade dei 2000, e gli altri nel nostro discount noi compravamo, c'erano i Moratti, c'erano i Berlusconi, prima ancora c'erano i Viola, Agnelli, quindi avevamo noi quella potenza di fuoco, ora ce l'hanno loro, ci tocca abbozzare, tant'è vero che le big europee, penso anche al Real Madrid eccetera, i giocatori li stanno pian piano acquistando, e noi aspettiamo appunto che arrivino quelli a prezzi più contenuti, o che magari ci sia qualche scarto da qualche altra squadra, che non è detto che non facciano poi bene da noi, però noi siamo questo campionato, un campionato dove uno dei migliori giocatori dell'anno è stato Modric, che è sicuramente un fenomeno, ma è la società. Probabilmente Modric a 40 anni negli anni 2000 avrebbe fatto fatica a vedere il campo, Modric a 25 no, ma Modric a 40 invece ora ha spadroneggiato in Italia. E Palestra Chelsea, tanto spero per lui che trovi spazio nello spogliatoio, perché hanno tipo 300 giocatori,
1: tanto che hanno fatto un contratto di 6 anni, perché loro amano fare questi contratti interminabili anche agli allenatori, no? Che 6 anni
0: è vero,
1: di contratto,
0: però d'altra parte pecuniano, no? No? Come dicevano i latini, sì. Cioè, il denaro non puzza, quindi gli hanno offerto, leggo, 6 milioni, e quindi lui ha accettato ed è andato lì. Comunque va in una grande squadra e vediamo come lo userà Xabi Alonso. Certo, la concorrenza è tanta, e poi dovrà abituarsi a quei ritmi lì che non sono quelli del campionato italiano. Qui si corre molto di più.
1: Molto molto di più, può essere anche una fase di crescita per lui importante, quindi magari
0: spero che non faccia la fine di Chiesa.
1: Esatto, vabbè, Chiesa secondo me c'aveva delle problematiche anche caratteriali, mentali, da dopo infortunio non sì. Si è più ripreso. Tu gli daresti una seconda opportunità in Italia? Ha detto che non credo neanche la voglia, cioè con la nazionale l'ha rifiutata. In Italia sì, verrebbe la Juventus, ma chi è che spende questi soldi adesso per Federico Chiesa così? Ecco, quello è stato uno dei più grandi sperperi, perché all'epoca dell'europeo vinto dalla nostra nazionale era forse il talento più grande che avevamo e che immaginavamo potesse trascinare la nostra nazionale, no?
0: Sì, però cosa fanno i talenti più grandi? I talenti più grandi vanno a confrontarsi a livello superiore, cioè un giocatore di Serie B non lo tiene in Serie C, un giocatore di Serie A dopo ha fatto bene in B, a livello Serie A dopo ha fatto bene in B vuole andare in Serie A. Quindi giustamente lui è andato lì, ci ha provato, per ora è stato rimbalzato con perdite, e quindi potrebbe tornare in Italia, però capisco che per lui tornare in Italia sia una sorta di arretramento, di bocciatura. Cioè, ho provato ad andare nel calcio dei big, non mi è riuscito, mi tocca tornare in Italia. Quindi capisco anche la sua posizione, però non so lì che altri spazi troverà.
1: No, se è bravo troverà gli spazi, se si saprà riprendere, però insomma la storia di Chiesa la conosciamo tutti, quella di Palestra speriamo di raccontare una storia in crescita e non diciamo di giocatore che si può andare a perdere, perché comunque lì o fai il salto e dimostri di avere le qualità, o come dicevi tu con i ritmi che ci sono, che sono immensamente più alti che in Serie A, rischi di fare un passo indietro abbastanza serio e importante. Ti chiedo anche un'altra cosa, c'è la Juventus che spinge tanto, ma proprio sembra innamorata, quasi come se fosse rimasto l'ultimo attaccante sulla storia della storia del calcio, per Colomani. Ci provi a raccontare perché, conoscendo il modo di giocare di Spalletti, conoscendo la rosa della Juventus, Spalletti e la Juve tengono tanto a questo giocatore?
0: Ma io penso intanto perché si è trovato bene con l'ambiente, e l'ambiente si deve essere trovato bene con lui, quindi riportano uno che conosce l'ambiente, conosce le pressioni, sa cosa vuol dire giocare per la Juventus, e probabilmente anche i suoi ex compagni di squadra si sono trovati bene con lui e ne approverebbero il ritorno. Poi come caratteristiche c'è avanti di Spalletti, c'è un centravanti grosso fisicamente, che attacca la profondità anche quando sembra la profondità non c'è, un po' all'Osimhen, fatte le dovute proporzioni tecniche fra i due. Tra l'altro è un giocatore che può essere spendibile anche sull'esterno, quindi all'interno di determinati tipi di partite potresti metterlo insieme anche un altro attaccante e avere lui che svaria partendo dall'esterno. Quindi credo che questi siano i motivi, le motivazioni complessive che spingono, oltre alle questioni insomma, eventualmente di prezzo, di ingaggio eccetera, che spingono verso il ritorno di Colomani. Si può sempre dire si può trovare di meglio? Sì, però bisogna vedere a che condizioni di prezzo.

0: Esatto, e quindi se arrivasse anche per esempio, se la Juventus dovesse riuscire a vendere David, che credo la Juve voglia, non gli voglia dare altre possibilità, così come Openda, e dovesse arrivare Sorloth. Sorloth è un giocatore che abbiamo visto vicino a Erling Haaland non funzionare benissimo, anche lui però sarebbe un po' più una copia di Colomani, o lui potrebbe essere l'attaccante centrale con Colomani laterale, un po' come lui lo è accanto a Erling Haaland.
1: Secondo me in alcune situazioni, perché no? La Juventus potrebbe anche giocare così, con uno dei due che parte più largo e l'altro più centrale, magari si associano nel mezzo, ma anche contro squadre che difendono basse, perché comunque avresti due giocatori strutturati fisicamente per ricevere eventuali cross o eventuali palle esterne. Quindi se fosse possibile, io credo che comprando questi due la Juve, almeno a livello di campionato italiano, risolverebbe il problema del centravanti. Secondo me non sarebbe una accoppiata da buttare, anche avendoli in campo contemporaneamente.
0: Questo non è male come cosa. Ti rubo proprio gli ultimissimi minuti. Intanto ti chiedo il progetto Napoli con Massimiliano Allegri, un progetto che può rilanciarsi verso lo scudetto o assestarsi tra le prime quattro, però bisogna che Allegri tiri qualcosa di diverso fuori rispetto a quello che ha fatto col Milan, o dipende anche dalla rosa a disposizione, quindi con la rosa del Napoli secondo te può fare meglio?
1: Ma la rosa del Napoli è superiore a quella del Milan. Se rientrano tutti gli infortunati, rientrano bene e restano tutti lì, il Napoli ritorna con l'Inter a essere la squadra favorita per il campionato. Secondo me quest'anno il Napoli era davanti anche all'Inter, era superiore anche all'Inter. Poi ci sono stati gli infortuni, però anche lì bisogna vedere come mai si sono infortunati tutti questi giocatori, che tipo di preparazione è stata fatta e che tipo di allenamenti sono stati fatti. Comunque, ormai questa è storia, però bisogna vedere, perché l'Allegri degli ultimi anni fra Juventus e Milan nella
0: Non ha
1: seconda
0: funzionato.
1: parte di campionato ha dei crolli verticali, e quindi si riproporrà il problema di attaccare le squadre che si difendono, si riproporrà il problema della seconda metà del campionato. In questo momento Allegri, un allenatore, secondo me porta più dubbi che certezze.
0: Quindi dubbi che dovrà naturalmente sciogliere, provare a sciogliere in campo. Un amico ti chiede intanto perché senso avrebbe fare lo scambio per l'Inter. Frattesi Cambiaso, cioè intende Cambiaso non è che può andare a sostituire Palestra. Cambiaso in teoria gioca a sinistra, certo, ha giocato anche a destra. È un giocatore che potrebbe sostituire l'idea Palestra, secondo te, o non è proprio quello ideale?
1: Beh, c'è la questione della fascia, comunque come hai detto tu può giocare a destra, può venire a giocare dentro il campo e poi il senso è che Frattesi mi sembra fuori dal progetto tecnico. Cioè è un giocatore, prendono via uno sul quale l'allenatore palesemente non conta.
0: Michele, l'ultimissima è sul calcio che deve rinascere sotto l'egida di Malagò, tecnicamente parlando, quindi a livello proprio di scuola calcio italiana. Secondo te, se tu gli potessi dare un consiglio a Malagò, cosa gli diresti di fare assolutamente?
1: Secondo me non è un problema solo, ce ne sono tanti. Troppe squadre professionistiche, vigilare soprattutto nei campionati minori per l'iscrizione al campionato, perché non è possibile che tutti gli anni in Serie C si arrivi a un certo punto e qualche squadra scompaia. E rivedere i criteri di accesso a Coverciano, perché ci sono degli accessi assurdi, secondo me dei criteri assurdi, soprattutto per i corsi da allenatore professionista. E poi, al di là di come la si pensi su Malagò, che poi vedremo all'opera che cosa farà e quali sono le sue effettive idee, perché poi insomma sui giornali si leggono tutto e il contrario di tutto, perché fino a ieri doveva arrivare Maldini o addirittura Baggio, ammesso che siano in grado comunque di svolgere il ruolo di direttori tecnici o direttori tecnici, oggi già si parlava di nuovo di Ranieri e Buffon, quindi questa
0: Già.
1: rivoluzione ieri c'era, oggi è già
0: Già
1: spettiva.
0: torniamo indietro, certo.
1: Vedremo che cosa vorrà fare di preciso Malagò. Il problema è che ormai siamo entrati in un'era in cui il calcio conta fino a un certo punto, quello che conta di più è la Lega. E la Lega porta acqua al suo mulino e all'interesse dei club, non all'interesse del calcio come movimento. Questo è un bel problema, perché poi della nazionale siamo tutti disperati perché non siamo al mondiale, quando finisce il mondiale e inizia il campionato, della nazionale non interessa più a nessuno.
0: È così, è purtroppo la sensazione che si voglia andare avanti, in realtà tornando indietro c'è tutta, speriamo invece che si possa fare un'inversione di rotta. Ti saluto con il messaggio del nostro amico che ha detto dite allo stregone se può fare qualcosa con mia suocera, quindi ci informiamo e ti faremo sapere, caro ascoltatore.
1: Speriamo che i rossi.
0: Esatto, intanto io voglio davvero ringraziare di cuore Michele Tostani, è sempre un piacere parlare con te. Ciao Michele, un grande abbraccio.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Noi invece ci fermiamo qui per lo spazio editoriale, tra poco comincia come al solito Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto e torneremo soprattutto sulla vicenda palestra, su quelle che saranno le alternative in casa Inter, certo doccia gelata per Marotta, per l'Inter e soprattutto rapporti che ormai si sono definitivamente rotti con l'Atalanta dopo la vicenda Lukman, ne parliamo tra poco.

0: Grazie, benvenuti. Ciao Arianna.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Benissimo, tu?
0: Secondo me benissimo, perché oggi ci divertiamo, c'è un personaggio clamoroso. Basterebbe solo citare qualche numero già per rendere l'idea.
1: Sì, ci sono dei campioni che veramente basta il nome perché si aprono dei cassetti dei ricordi, oppure, come dicevi tu, basta nominare qualche numero: 573 gol, 12 campionati vinti, 9 squadre, insomma un nome, un volto noto in tutto il mondo.
0: Vogliamo chiamarlo tutti insieme?
1: Ma sì, dai.
0: Zlatan Ibrahimovic.
1: Ciao Zlatan.
0: Benvenuto. Prego.
2: Ciao, ciao. Hanno detto 12 campionato e 14.
1: Attenzione. Adesso tiriamo le orecchie.
2: Senza creare qualche problema.
1: No, no, figurati. Adesso licenziamo qualcuno, ma insomma, non è un problema.
2: No, senti, 14.
1: Zlatan, sei arrivato con un incidente in autostrada e noi abbiamo detto, vabbè, farà come al Festival di Sanremo, salirà su una moto e verrà qua, giusto? Come sei arrivato?
2: Sono arrivato, no, in minivan, tutto ok, ho una schiena bloccata, non ho bevuto acqua per 3 ore, ma...
1: Beh, perfetto.
2: Ma sono pronto per voi e facciamo questo bel show.
0: Zlatan, tutti ricordiamo le tue imprese, ma la domanda che io mi faccio, che tutti si fanno, cosa fa oggi Zlatan Ibrahimovic nella vita? Consulente di Red Bull, com'è?
1: No, mi sa che non riposa tanto.
2: Adesso oggi
0: non riposa.
2: Oggi sono un operating partner a Red Bird Capital Fund, che è proprietà di Milan. Sono un rappresentante di proprietà in Milan e sono dentro anche proprietà. E il ruolo che faccio tutti i giorni è sto provando ad aiutare tutti di fare meglio. Poi a parte questo mi alleno, ho piccoli progetti che mi impegno con, sono sempre in attività, perché da quando ho smesso di giocare calcio sembra che il tempo sta fermo, allora devo attivarmi di fare le cose per sentirmi un po' vivo, non come prima perché è impossibile, questa adrenalina da calciatore non avrò stesso adrenalina come quando giocavo, però sono attivo e mi impegno.
1: Senti, tu hai detto che dopo 25 anni di carriera di calciatore, insomma, qui avevi la giornata programmata, all'inizio ti sei goduto un po' la libertà, no? Che avevi...
2: Tre mesi.
1: Poco, è durata poco.
2: Poco. Però... Dopo 25 anni che ho creato futuro per vivere bene, è durato 3 mesi. Poi sono tornato di lavorare dentro un programma e va bene. Ultima volta che siamo visti... Ho detto, dopo un anno ho tagliato i capelli, fra un anno sarò pelato, da tutto stress.
1: No, scherzo. Non ci vediamo, non ti vediamo pelato.
0: Ci racconti qualche dettaglio della tua giornata tipo e anche della tua vita?

0: vita, perché viaggi molto. Quanto stai in Svezia? Quanto stai a Milano? Quanto tempo dedichi anche a te stesso?
1: 80-90% è Italia, Milano. Giornata può essere miserevole.

0: poi fuori Europa anche perché devo anche fare altre cose nelle Redbird che hanno, sono dentro il mondo di entertainment e altre cose che voglio scoprire e dove Jerry Cardinale mi ha aperto un mondo diverso di quello che ero già dentro. Diverse cose per crescere come persona e prendere altre esperienze per crescere.
1: Però tu mi hai raccontato che a casa Milano non hai voluto l'ufficio. Ci spieghi perché?
0: Perché penso che quando hai un ufficio, mentalmente vai sempre verso l'ufficio. Invece voglio essere più aperto e quando c'è qualche appuntamento o riunione, mi porto da loro e faccio appuntamenti da loro perché mentalmente è troppo fissato verso questo ufficio.
1: Hai chiesto per accettare, perché insomma ci è voluto un po' per convincerti, perché insomma ci tenevi a questa nuova libertà appena conquistata, avevi chiesto tre cose, ce le ricordi?
0: Sì, riunione con Jerry Cardinale, che è padrone di Redbird Capital, mi ha convinto dopo un po', dopo 5-6 appuntamenti, e poi ho chiesto tre cose perché al fine ho detto o succedono queste tre cose o non entro. Prima era lungo termine, di questa responsabilità di questo progetto, vincere, perché tutto quello che voglio fare, devo fare, voglio sempre vincere, perché mi piace vincere e nel mio DNA devo vincere.
2: E a proposito.
0: Poi terza cosa era essere me stesso. Se non riesco a essere me stesso non mi diverto e non mi piace, non sto bene, devo essere me stesso. E poi se ti piace o no,
1: Problema tuo.
0: problema tuo.
2: Dicevo, a proposito di DNA, due piccoli Ibrahimovic giocano a calcio, no? Che papà sei quando vai a vederli, dai qualche consiglio, litighi con l'allenatore, discuti? Che papà sei?
0: Mi metto totalmente fuori con allenatori perché è un percorso di loro, non voglio mettermi in mezzo. Poi quando parlano con me, miei figli, do consigli, lo giudico come altri giocatori, altri talenti, altri ragazzini perché non è facile per loro, perché hanno avuto un papà che ha fatto la storia, ho fatto quello che ho fatto. Allora già lì per loro sono già giudicati per colpa mia. Però sto aiutando No, prima di tutto ho consigliato di non giocare calcio. Non è andato bene.
1: 2 su 2, Ibra, non è andata bene, no?
0: Non uno, tutto due.
1: Appunto.
0: Allora, poi sempre ho protetto tutto due di metterli con cognome di mia moglie, così almeno meno attenzione, più privacy, però al fine sanno chi sono. Ho spiegato l'altro giorno, nostra accademia si allenano in Vismara e di là non ho messo piedi per 2 anni, perché non volevo che sembrava che i miei figli erano là grazie a me o per colpa mia. Invece quello che arriva deve essere meritato e grazie a loro per il lavoro che fanno e sacrificio, se diciamo sacrificio, perché per me non è sacrificio. Però tutto quello che fanno. Tutto quello che fanno devono meritare e non perché hanno un cognome di Ibrahimovic. Però alla fine, come ho detto, non è facile. Però sto dietro, aiuto e tutto è destino.
1: Senti, non parli molto della tua vita privata, però qui a Trento facciamo un'eccezione, tanto siamo, diciamo, ci vedono solo sul sito della Gazzetta, insomma, ci vedono in
2: Siamo
1: faccia.
2: tra amici.
1: Siamo tra amici. Hai citato adesso tua moglie, ma in realtà Elena non ti ha mai sposato. Come mai?
0: Non sono sposato perché quando

0: chiesto e mi ha detto no. L'unica persona che mi dice no in questo mondo, tutti gli altri sì. No, è forte, forte. Poi in realtà non volevo perdere il 50%. Noè, mamma di mio due figli, sta bene così e poi siamo insieme da 25 anni. Dico sempre, ogni giorno che passa è un record. Stiamo bene, siamo più di diciamo non ufficialmente moglie e marito, invece ogni giorno che passa si unisce ancora di più e più forte. Stiamo bene, dai.
1: Bellissimo.
2: E a proposito di curiosità, c'è ancora la foto dei tuoi piedi appesa da qualche parte in casa? Vuoi spiegare anche perché?
0: In casa mia in Svezia, sì, oggi sono più belli, in questo momento erano attivi. E a casa mia c'è un quadro di questa foto, perché mia famiglia si devono ricordare tutti i giorni quello che mangiamo, dove viviamo e quello tutto che abbiamo è grazie a questi due piedi.
1: Immagino che ci saranno tanti tifosi del Milan che ci stanno guardando e quindi qualche domanda sul Milan attuale te la devo fare. Il tuo DNA è vincere, ma è, insomma, allora questo Milan dove può puntare quest'anno?
0: Fino adesso stiamo andando bene. Questo estate è arrivato Massimo Allegri, Max Allegri, tutti conoscono, è un allenatore vincente, ha portato sua esperienza, ha portato equilibrio, stabilità e poi spirito è top, quando vinci sempre spirito è top e società ha fatto un grande lavoro di fare una squadra competitiva, di portare risultati. Poi passo per passo si lavora, stiamo tutti uniti per fare il meglio possibile e mettere Max nel migliore condizione per fare il meglio possibile.
2: Senti Zlatan, sai che in Italia noi siamo tutti allenatori, no? E c'è anche...
0: Questo so, non solo Italia, tutto il mondo sono allenatori.
2: E c'è anche chi critica Max Allegri per il suo gioco, scarso spettacolo, pensa solo al risultato. Tu che ne pensi?
0: Io ho avuto Allegri come allenatore, abbiamo vinto insieme. E tutto che facciamo, facciamo per risultati. Milan ha DNA di vincere, deve vincere e finché vinciamo queste critiche si allontanano, no? Se non vinci critiche si avvicinano, perché critica è parte di professionismo che facciamo, soprattutto quando giochi in un club come Milan, quando sei un top calciatore, top allenatore e ti giudicano per risultato, risultati pure. Poi come gioca, secondo me sta giocando bene la squadra, c'è un mix di calciatori di esperienza presente e poi anche talenti che sarà per il futuro, devono crescere. E non vedo questo gioco che non gioca bene o male, invece la squadra sta giocando bene e sta portando risultati.
2: Ma è vero che a un certo punto della vostra relazione avete litigato, molti anni fa, 2010-2011?
0: No, una volta, tante volte.
1: Tante volte.
0: Altro giorno ho detto...
1: Però no, ce n'è uno in particolare che si ricorda.
0: Uno che tutti si ricordano era a Londra contro Arsenal, perché prima era Champions League, prima partita a casa abbiamo vinto 4-0, poi abbiamo perso fuori casa 3-0, però...
1: Siete andati avanti.
0: Passati turno per il prossimo stage, però sono una persona, quando perdo non è che sono contento. Poi ho fatto, non lo so se mi ha fatto una battuta, io ho detto, ma tu hai messo due portieri in panchina, e lui ha detto, sì, ma tu hai giocato disastro, allora di là siamo partiti. Però è così, quando hai due vincenti, con mentalità vincente in una camera è normale, perché per noi da ex calciatore che sta dentro un mondo di calcio, nel spogliatoio, vicino alla squadra o dentro la squadra, per noi questo è normalità, perché non è tutti i giorni che amore o abbraccio, abbracci o questo complimenti, invece c'è anche altra parte di questo mood, di questa situazione dove se entra due testa con diversi caratteri, diverse mentalità, per noi questo è tutto normale, però purtroppo quando esce in giornale, che non deve uscire, però purtroppo ognuno ha suo spia dentro, ma quando escono le cose per noi è normalità. Può essere che per voi tifosi, che sembra un po' wow, cosa è successo, non è normale, o qualcosa così. Poi per giornalista questo è un momento che godono, perché possono scrivere tutte le cose e diventa wow. Però per noi è normale, soprattutto per me.
1: E nel tuo nuovo ruolo ti capita appunto di andare negli spogliatoi o parlare con i giocatori? E insomma, la domanda di tutti un po' dopo Torino, se tu hai detto qualcosa, se hai preso Leao, gli hai parlato, l'hai attaccato al muro, non lo so.
0: Dopo Juventus-Milan ero dentro spogliatoi, perché sono vicino squadra, mister, siamo tutti là, entourage di società con la squadra e con l'allenatore, perché il Milan è come una famiglia, facciamo tutto insieme, quando perdiamo, perdiamo insieme, quando vinciamo, vinciamo insieme, e siamo tutto insieme per fare meglio possibile. Dopo la partita erano tutti arrabbiati, perché è una partita che si poteva vincere e volevamo vincere, e poi dopo va bene, è aria di Allegri, nessuno entra nella sua zona, quando lui parla, parla lui e tutti gli altri ascoltano. Poi dopo che lui finisce il suo speech, o si è sfogato perché non era contento, ma era uguale per i giocatori, anche loro erano arrabbiati. E poi dopo che succedono tutte queste cose, è normale che vai da giocatori, parli individualmente con loro, che pensi, come è andato. Però dopo la partita ognuno è pieno di adrenalina, allora c'è tanta emozione che passa. Risposta che hanno subito dopo la partita non è stessa risposta giorno dopo, perché giorno dopo adrenalina è passato, si è entrato in un altro mood, e per questo bisogna stare un po' attento quando si parla subito dopo la partita. Invece noi diamo spazio a ognuno di fare suo, perché uno è deluso, altro arrabbiato, e devono avere il suo spazio, perché spogliatoio è come una casa. Quando entri là non devi proprio disturbare troppo giocatori e allenatore. Però erano arrabbiati, questo posso dire.
1: Ma e cosa manca a Leao per fare? Tu mi hai detto l'altro giorno che secondo te lui è uno dei giocatori più forti del mondo. E che cosa gli manca per te?
0: Ho visto, lo so che tanti parlano di Leao. Se non si parlava di Leao non era uno dei più forti del mondo, perché se parla di quelli che sono più forti e quelli che non sono più forti, non si parla di loro. Purtroppo è così, perché ho esperienza di questo di 25 anni. E Leao, se guardiamo il passato, quando abbiamo vinto Scudetto qualche anni fa, Leao era più giovane, molto più giovane.

0: Ha vinto da solo e quello che faceva la differenza da fenomenal, perché oggi squadre vincono da squadre. Prima c'erano giocatori che facevano differenza da solo e squadra stava dietro questo fenomenal. Leao ha vinto scudetto da fenomenal da solo, ha vinto Supercoppa in Saudi 2 anni fa, mi sa che era 2 anni fa, è entrato, ha fatto la differenza, vinto, finale ha vinto, poi ha vinto anche Nations League con Portogallo. Parliamo di uno che ha vinto con la squadra e poi anche ha fatto differenza da solo. È un giocatore che chiediamo tanto da lui perché lui ha questa magia che ogni volta che fa qualcosa. Chi non ha visto lo dice wow, chi lo ha visto, chi lo conosce lo dice ma questo è normale perché questo lo vediamo tutti i giorni in allenamento e chi l'ha seguito per un po' lo vede in partita anche. Poi quando fa meno di queste cose tutti iniziano commenti, critica e così, però questo secondo me lui è arrivato a un'età, livello che tutte queste critiche lo dà stima di fare ancora di più e aspettiamo tanto di Leo, è normale perché è uno dei più forti al mondo, tutto qua.
1: Chi appartiene a questa categoria di giocatori più forti del mondo è sicuramente Luka Modric. Solo un matto poteva pensare che con Luka Modric il Milan non avrebbe avuto più qualità. Quello che ha stupito è la sua tenuta fisica. A 40 anni Luka è ancora in grado di giocare 90 minuti ad alto livello. Cos'è, la passione o la disciplina alla base di queste prestazioni?
0: Modric è un maestro. Quando entra in campo, lui è il calcio, lui non gioca a calcio, lui è proprio il calcio. Questo non è un segreto, ha fatto una carriera più di normale, una carriera incredibile. Fine campionato l'anno scorso abbiamo detto, la società era convinta che mancava esperienza e serviva esperienza per questa estate, però prima scelta era allenatore, poi da lì parte tutto il resto. Però esperienza, e se parlava con Modric, poi quando uno conosce un po' di persone fuori, ti dà consigli, ti dà raccomandazioni, come la situazione. Se parlava con Ancelotti e lui ha detto era l'unico giocatore in Real Madrid che non è mai stato infortunato l'anno scorso. Allora fisicamente stava al 100%, se non di più. Poi ha una mentalità, non lo so se tutti, sicuro tutti hanno visto dopo Milan-Napoli che è andato, ecco, quello è il foto, questo ti spiega tutto chi è, non bisogna parlare troppo, questo è passione. Questo è passione, identità, è un maestro, poi non devo
1: Non ti ha fatto
0: essere.
1: tornare voglia di tornare a giocare a quest'età?
0: No, ma se c'era lui quando giocavo, allungavo carriera ancora 2 anni, sicuro. Però siamo molto molto contenti di arrivo di Modric, quello che porta, ma non solo in campo, anche quello fuori campo, perché quando hai Modric fuori campo, nel spogliatoio, che va in pulmino con giocatori, altri ragazzi giovani, ma pure quelli che sono presenti con un po' di esperienza, avere Modric in fianco ti dà questa energia, ti dà motivazione di fare ancora di più. E pensa, grazie. Poi pensa quando è in campo, questo voglia ti dà di fare ancora di più. E poi se lui corre, quelli in fianco corrono doppio, questo sono sicuro.
2: Ibra.
1: Prego.
2: Hai
0: Posso
2: parlato?
0: prendere acqua, no?
2: Ci mancherebbe.
0: Perché in minima non c'era acqua. Cairo almeno ha speso un po' qua, non su.
2: Hai parlato dell'importanza dell'esperienza che la società appunto ha messo quest'estate, e è un po' quello che, anche se siete due giocatori completamente diversi come carattere, è un po' quello che tu sei stato nel Milan dello Scudetto. Tu hai fatto, eri un allenatore aggiunto, no? Cioè andavi dai compagni, li spronavi in allenamento, quelli che non correvano li facevi correre, quelli che correvano li facevi correre ancora di più. È importante avere delle figure di riferimento, e quella è stata forse una delle soddisfazioni maggiori della tua carriera, quello scudetto, lo scudetto del Milan di Pioli, con questo ruolo tuo particolare, no?
0: In una squadra va bene, tutto è un processo, tutto è un po' un esperimento. Hai squadre che hanno tutti giovani che sta andando bene, per esempio PSG, tanti giovani hanno fatto un anno e stanno andando ancora oggi bene. Poi altri squadra come nostra squadra è oggi 20% esperienza, 60 presente, altro 20 più talento, no? Potenzialità di crescere. Questo è un processo, un progetto, come la società scegliere di avere risultati, soprattutto perché c'è un presente, poi c'è futuro, poi c'è dopodomani. Prima di mio arrivo era un progetto di puntare su giovane. Quello, come ho capito, perché non ero qua, ero in America, e volevano portare uno con esperienza che fa un po' guida, pilota, per portare questi talenti, non ragazzini, però talenti con meno esperienza, e portarli in avanti, farli crescere e portare risultati. Poi hanno pensato a me, ma in realtà ho scelto io Milan, non è che Milan ha scelto me quando sono arrivato. E poi con mio arrivo ho conosciuto Pioli, che era allenatore. Poi, come io ho detto a Modric, non aspettare, prendi subito tuo spazio, fai quello che devi fare, devi essere te stesso. Conosco molto bene questa squadra, se fai questo loro sono disponibili e ti seguono. Devi solo fare la guida, più o meno come ho fatto io. Poi il suo approach è diverso di mio, ovvio. Lui molto più leader in campo, invece io facevo campo e fuori campo. E poi il mio modo di fare le cose può sembrare più aggressivo e più duro, però per me è normalità.
2: Può sembrare.
0: Prendo più spazio anche fuori campo, perché l'altro giorno spiegavo, quando non andava bene ho detto manda solo me avanti, giornalista, per parlare.
2: Quando c'era una sconfitta hai detto...
0: Esatto, così andavo io e coprivo tutto io, perché per me questo di media, di comunicazione, critiche che abbiamo parlato prima, per me lo mangio per colazione. E così, poi, se potevo giocare con Modric era una bella cosa, ma non è solo Modric, perché un giocatore non fa differenza da solo, perché serve anche aiuto di tutti gli altri. Per questo questa squadra è molto equilibrato.
2: Giusto.
0: Bene.
1: Senti Zlatan, allargando un po' lo sguardo, a parte il Milan, guardi tanto calcio? E chi ti diverte, chi ti fa saltare dalla sedia con una giocata?
0: Lo sai, quando hai giocato a 25 anni calcio, ma pure quando giocavo, sempre guardare calcio mentalmente ti stanchi, perché devi prendere energia per giorno dopo, per fare allenamento, poi fai le partite, poi ogni 3 giorni c'era una partita, poi devi guardare anche in televisione, poi non solo questo, dovevi giocare anche a play, certo. Calcio. Era 24 ore, per questo non guardavo, però se c'erano partite, derby in Inghilterra o in Spagna, sì, guardavo. E poi certi giocatori guardi solo perché giocano loro. E quello secondo me manca un po' oggi, questi fuori classe. In Real si chiamano Galacticos, un po' manca questo perché è diventato più collettivo invece di individuale, però questo è calcio, questo calcio moderno di oggi è così, calcio è cresciuto verso questo.
2: Beh, ci stiamo concentrando sul presente, però io un tuffo nel passato lo voglio fare e se riusciamo vorrei farti vedere le foto di due allenatori del passato, insomma, se no, eccoli qua.
1: Eccoli qua.
2: Direi che insomma Guardiola e Mourinho non hanno bisogno di presentazioni, volevo capire che cosa ti viene in mente, che cosa associ e che a loro due e che importanza hanno avuto nella tua vita.
0: Questi due allenatori hanno cambiato calcio, possiamo dire. Ho avuto fortuna di avere tutti e due. Ho cresciuto tanto con tutti e due. Uno più fuori campo invece di campo. Poi hanno fatto la storia. Tutti e due mi hanno voluto in squadra di loro.
2: Diciamo
0: due diverse persone, possiamo dire, due diverse persone. Uno era inizio sua carriera, che era Guardiola in Barcellona, e altro era tutto mentale, tutto mentale, e ti entrava in testa e da lì ti controllava. È un vincente, tutto due vincente, però in modi diversi. Uno crede in un tipo di gioco, Guardiola, e Mourinho cerca risultati e vuole vincere, però come lo cerca non cambia.
2: E quindi Guardiola tu l'hai perdonato?
0: Non lo perdoni se non sai quale problema c'era. Lui ha avuto problema, non io. Io risolvo i miei problemi. È tutto là.
2: Non l'hai tanto perdonato.
0: No, non puoi perdonare se non sai cos'è il problema. Invece l'ho visto in New York e era felice a vedermi. Perfetto.
1: Perfetto.
0: Poi era solo un amichevole.
1: Sempre una curiosità a proposito di allenatori. Qual è l'allenatore che ti ha fatto più incavolare e quello che ha fatto più incavolare te?
0: Io dico sempre Fabio Capello, perché Capello mi ha portato a Juventus e da lì è iniziato il mio percorso di trasformarmi da calciatore, da non per mio ego, però da fuori classe, no? Da quello ultimo step che pochi giocatori arrivano in. Questo devono dire altri, invece io lo dico per me stesso. E da lì è iniziato il mio percorso di allenarmi in un altro modo, mentalmente e anche fisicamente. Poi Capello era un allenatore che ti alza e poi come si dice?
1: Ti schiaccia.
2: Ti rimette un po' coi piedi per terra.
0: Pure sotto terra, ti fa sentire wow e il giorno dopo ti fa sentire zero. Però questo era suo modo di lavorare con me, non con tutti, perché ognuno aveva sua strategia di entrare in testa, perché l'allenatore devi entrare in testa di ogni giocatore e fargli seguire quello che vuoi. Per questo allenatori in certe casi non devono essere professori, basta essere un po' manager, perché quando hai qualità alta in tua squadra devi tenerlo sotto fuoco sempre, entrare in testa e farli seguire. Capello, questo mi ha fatto e mi ha trasformato da essere normale per diventare un animale, ecco.
2: Senti, adesso magari vediamo un video, ma io volevo chiederti questo: il giorno che hanno assegnato il pallone d'oro a Dembélé, in quei giorni lì almeno, non so se casualmente tu hai postato sui social un video in cui si vede una camera di casa tua stracolma di trofei.
1: Vediamolo insieme il video, intanto che... Eccolo qua.
0: È un po' lento perché c'è tanto di far vedere.
2: Vabbè. Diciamo che fanno impressione, no? Ecco. Allora la domanda è...
1: Non finisce più.
0: Primo pensiero di tutti quanto lo diranno, ma perché in questo environment, come si dice environment?
2: In questo ambiente, sì.
0: In questo ambiente hai messo le tue trofee in questa stanza. Questo è il mio casa, sottoterra, dove ho messo tutte le mie trofei, tutte le cose che ho vinto, perché tutti fanno un museo, un spettacolo, lo mettono in una camera... con fiction, tutto quanto, però per me questo è normalità, per questo ho messo sottoterra. Ma...
2: E il fatto di averlo postato nel giorno del pallone d'oro doveva mandarci un messaggio, cioè che
0: resti meritato tu? Mi è arrivato così.
2: Di vincere un pallone d'oro?
0: Non c'era questo timing per pallone d'oro, gelosia, no, era un video che ho fatto tipo 4 mesi fa, poi non sono una persona che vivo dentro il mio social platform, come si dice, nel Insta e tutto quanto. Invece mi arrivano momenti, mi sveglio e dico dai, va bene, oggi postiamo qualcosa e...
1: Ma non è un rimpianto il pallone d'oro?
0: No.
1: Aver vinto il pallone d'oro?
0: No.
1: È strano, con tutto rispetto.
0: È molto strano
1: per
0: non ho vinto, hai ragione. Poi non uno, un paio potevo vincere. No, non è un rimpianto, perché non è che sempre più forte vince il trofeo di pallone d'oro. Poi non ho vinto anche Champions League, non è un segreto, perché chi ha visto questo sicuro ha detto ma Champions League, poi c'è qualcuno che sempre ripete non ha vinto Champions League, invece se ricorderanno più che io non l'ho vinto che il 90% che ha vinto Champions League, e questo è più importante
2: perché è più strano.
0: Però pallone d'oro ha vinto questo anno Dembélé perché ha vinto Champions League, penso, e poi ha fatto un anno straordinario.
2: Ma tu a chi l'avresti dato? Tu a chi l'avresti dato?
0: Prima di tutto è un trofeo individualmente, no?
2: Sì, individuale.
0: Devi giudicare chi è il giocatore più forte individualmente e chi ha fatto differenza individualmente. Per me Yamal ha fatto tutto individualmente.
2: Mi sembra che sono d'accordo.
0: Perché anche se uno ha vinto tutte le trofei collettivo è sempre un trofeo individuale. Però devi arrivare a questi trofei collettivi per arrivare là. Ma non significa che non meritava vincere, certo. Perché poteva vincere anche lui, come ha vinto, e tutto complimenti a lui.
1: Zlatan, prima hai fatto un discorso molto bello sul tuo ruolo di riferimento per tanti giovani calciatori. Al Milan ce n'è uno, Camarda, che ha segnato qualche giorno fa in Serie A e che ha fatto questo messaggio sui social molto, molto carino. Che effetto ti ha fatto vederlo felice dopo aver segnato un gol in Serie A, Lecce Bologna?
0: Camarda lo tengo tanto, perché c'è un foto che ho fatto con lui quando era ragazzino, che non sapevo chi era. Mi sono presentato a Vismara per salutare ragazzini, che ogni tanto giocatore da prima squadra va là a salutare per dare un po' di energia e
1: motivazione
0: per carica. Questo messaggio ha scritto 2000, c'è scritto la 2019, ma in realtà io ho visto questo messaggio un anno fa, non perché per arroganza o qualcosa, perché non sono attivo nel social media, nel social, e poi un giorno ho visto che mi ha taggato, e da lì entro e vedo: ma questo messaggio che cosa è? Poi guardo la data, era 2019. Poi io ho detto a Camarda, perché lui si allenava con me, ho detto: ma perché non mi hai detto che mi hai mandato un messaggio? E lui ero ragazzino. No, sei ancora ragazzino. In 3 anni tanto è successo. E poi ho detto, aspettavo che faceva il suo primo gol per far vedere tutto questo, perché è una cosa incredibile, una bella storia, dove lui... Questo va bene in inglese, non penso che tutti sanno inglese, dove c'è scritto che mi chiamo Francesco Camarda.
2: Sì, gioco nel Milan.
0: E gioco in Milan, sì, quello fan. Resto sì, però l'ultima frase è fantastico, perché dove lui si presenta a me, poi ho detto a me stesso, quando farà primo gol in Serie A, perché sicuro arriva, volevo che lo faceva con Milan, perché lui ha fatto tutta la strada di Milan, adesso è in prestito, che prossimo anno tornerà, deve fare il suo percorso, deve crescere, però ero molto molto contento, perché poi aspettavo, dai, fai primo gol, aspettavo già da l'anno scorso, Francesco, spingevo, devi fare gol, quando entri stai solo avanti la porta, non fare giro, niente, fai solo primo gol, così posso postare, perché ti faccio diventare ancora più famoso, no? Però sono molto contento per lui, molto, molto. Poi anche se guardiamo calcio italiano, storicamente, numero 9 di Italia, questo è il profilo che manca, no? Perché è uno che è arrivato da Milan e sarà in Milan. Invece questo è il profilo che manca in calcio italiano, quello numero 9 che fa 20-30 gol all'anno.
1: Un bel derby con Pio Esposito, esatto. No? Uno dell'Inter, uno del Milan.
0: Ancora? Non...
2: Senti... Beh, mi hai fornito un assist perfetto, perché appunto dici quello che manca al calcio italiano. Stasera l'Italia di Gattuso si gioca una partita molto importante per la qualificazione mondiale. Allora, cosa vuoi dire al tuo amico Gattuso? E secondo te, insomma, l'Italia ce la farà? Sai che per noi è un momento di...
0: Lo auguro tutto meglio che c'è, perché conosco la persona. Una persona che a me mi ha fatto affetto quando giocavo, perché è uno che ti carica, è uno che ti dà adrenalina, ti dà motivazione. Quando giocava è una mentalità forte e piace vincere, è un vincente. Poi lo auguro di fare meglio possibile in nazionale, perché serve per Italia, perché... Calcio Italia si dice, no? Ha sofferto un po', esatto, negli anni passati, perché non hanno riuscito di andare in mondiale e rappresentare Italia in mondiale, e Italia deve essere in mondiale, però non è che inizia, scusa. Poco disciplina qua, eh? No, scherzo. No, dicevo, Ibra, che Italia che... è un paese che deve essere il mondiale europeo, ogni europeo mondiale che arriva, però non inizia da prima squadra. Questo va dietro da accademia e italiani che fai crescere per diventare questi giocatori che devono rappresentare Italia, e per questo abbiamo creato Milan Futuro, per portare avanti i talenti che devono diventare professionisti più italiani che possono rappresentare Italia, perché questo è importante, perché inizia da base, perché quando hai avuto giocatori, ex giocatori di Italia che sono stati fenomeni da altra categoria, se porti nazionale oggi vedo difficile qualcuno giocare in squadra di passato di Italia. Tutto inizia di accademia, e noi in Milan stiamo cercando di portare un progetto che porta questi talenti in avanti e farli crescere per diventare fenomeni e fuori classe, no?
1: Allora, Zlatan, visto che il tempo sta correndo via veloce, io ho delle curiosità. Comincio con questa. La tua top 3 di tutti i tempi?
0: Giocatori?
1: Sì.
0: Zlatan Ibra Ibrahimovic. Va bene, mi metto fuori nel primo, secondo e terzo. Metto... Per me Ronaldo fenomeno brasiliano, per me lui era calcio. Quando guardi certi calciatori e tu vai giorno dopo per ripetere quello che hanno fatto prima giorno, quelli sono giocatori che ti dà stima, che ti fa effetto, che tu vuoi copiare loro. Metto Ronaldo, due... Maradona, perché per me era un giocatore vero, era tutto con cuore, emozione, non cercava di essere perfetto, lui era se stesso, così sei perfetto, e faceva tutto con, giocava con emozione. Poi terzo metto Messi metto per... Metto Messi per quello che ha vinto, e non lo so se manca qualcosa, forse torneo di Aldini, no? Un torneo così.
2: Il resto ha vinto tutto. Senti, invece tu hai amici nel mondo del calcio?
0: Purtroppo
2: amici.
0: Sì.
2: Cioè, per esempio...
0: Colleghi purtroppo. Calciatore o...
2: Quello che vuoi. Per esempio noi sappiamo che sei amico di Maxwell.
0: Maxwell era un amico vicino che ho fatto, abbiamo rappresentato tante squadre insieme, Ajax, PSG, Barcellona, Inter, poi abbiamo avuto stesso procuratore che non c'è più con noi, e siamo cresciuti insieme. Siamo cresciuti insieme, è una bravissima persona come calciatore. Lo dico ancora oggi, era più elegante che ho visto in campo, e lo voglio bene, e parliamo spesso.
1: Sempre, io sono quello delle curiosità, quante auto hai? È vero che compri una Ferrari ogni compleanno, più o meno, no?
0: Non solo, quello che faccio vedere, poi c'è quelli che non faccio vedere, però con questo... passione di macchine, soprattutto Ferrari, mi ha allungato carriera 5 anni, perché? Costa.
2: Ah, ecco. E restando nelle curiosità, invece la cosa più strana che hai comprato, forse l'isola?
0: Più strana cosa che ho comprato...
2: Hai comprato un'isola tu?
0: No, isola godo. Sto bene in isola. Quando allora, devo nascondermi, quando devo sparire, vado verso isola. No, più cosa strana,

0: Non mi ricordo,
1: Beh, giusto
0: ti
1: perché
0: dico la
1: era
0: verità.
1: un'isola normale per Zlatan, giustamente.
0: Sì, è
1: Certo.
0: normale.
1: Esatto, certo.
2: Tra le cose che fanno pensare alla Svezia c'è anche l'IKEA. Tu hai detto che le persone intelligenti comprano mobili e altro all'IKEA. Quindi tu li sai anche montare i mobili dell'IKEA, fai tu in casa. Sei
0: Eh sì, per
1: sicuro? Sì.
0: tanti anni ho vissuto IKEA, era come seconda casa perché tutta la IKEA era dentro mia casa. Però a quell'epoca si doveva sempre con le mani sistemare, poi dopo un po' ho capito che c'è anche una macchina elettronica che puoi fare zzz, zzz. Era più facile.
1: Ma lo facevi tu?
0: Tutto io, tutto io.
2: Ogni mobile dell'IKEA ha delle istruzioni. Allora ti facciamo fare un giochino, ti facciamo comporre il calciatore ideale come se fosse un mobile dell'IKEA.
1: IKEA.
2: Abbiamo anche un manuale di istruzioni. Eccolo
1: Eccolo
2: qua,
1: qua.
2: eccolo qua. Allora, da dove cominciamo? Dal colpo di testa? Chi ha il colpo di testa migliore di tutti i tempi? Zlatan.
0: Colpo di testa, mi ricordo uno mi sa che era brasiliano, Yardel. Ti ricordi
2: Jardel,
0: questo
2: Mario Jardel.
0: nome? Quello quando faceva con la testa sembrava un tiro fuori aria.
2: Mario Jardel.
0: Era molto forte, poi con piedi non sono sicuro quanto forte era.
1: Piede destro.
0: Resto, petto, Ginola, per pose che aveva, molto elegante, petto fuori, quello che deve essere postura di un
1: Sì,
0: giocatore deve
1: postura.
0: essere petto fuori. Eleganza, mi piace i calciatori che sono eleganti in campo. Però da tutti i tempi o ti faccio un mix
1: Quelli che vuoi,
0: individuale?
1: quelli che
0: Se
1: vuoi.
0: no è perfetto come a destra.
1: Così a destra.
0: Non possiamo
1: Vedi che
0: spostare, è
1: l'abbiamo fatto
0: perfetto
1: apposta.
0: così. Poi le mani lo prenderò Buffon,
1: Sì.
0: perché Buffon per me, non le mani, una volta.
1: Una volta sola.
0: Però Buffon era una cosa incredibile. Ho avuto poi fortuna di giocare con lui, pure giocare contro lui,
1: Contro lui.
0: pure fatto gol. È un gol che si ricorderà lui per tutti i tempi. Però sì, era proprio Superman là, no? Suo cognome, no, non cognome, è nome artistico, Superman.
2: Soprannome.
0: Soprannome,
1: Soprannome.
0: scusa. Sì, Buffon e poi pantaloncini, no, gambe, tutto parte giù.
1: Piede
0: Ronaldo,
1: destro,
0: devo
1: piede
0: dire,
1: sinistro.
0: Ronaldo,
1: Ronaldo.
0: perché era calcio più fluido. Potevo mettere anche Zidane come si muoveva, perché anche lui si muoveva come un ballerino in campo, fluido, non era rigido, sinistra, destra. Dai, mettiamo Zidane, perché Ronaldo ho messo come in prima lista di
1: Sì, poi
0: più
1: Zidane
0: forti.
1: viene qui al festival.
0: Poi quello giù a sinistra, non lo so, quello dovete giudicare voi.
2: Maldini.
1: Maldini, arrivano dei suggerimenti dalla
0: No,
1: platea.
0: però è finito una
1: Sì, abbiamo
0: cosa, sì. No,
1: finito.
0: Maldini top, difensore, uno dei difensori più forti in tutti i tempi. È completo, quello per un difensore è una cosa non da normalità.
2: E a parte Paolo, qual è il difensore più tosto, più cattivo che hai mai affrontato?
0: Ai calciatori che sono cattivi, però con rispetto. Poi ai calciatori che sono cattivi, che cercano farti male. Poi mi piace difensori che giocano forte, ti entrano, perché così ti caricano, ti danno fuoco di stare su dite e essere pronto sempre, perché quando giocavo io e quando ero arrabbiato mi alzavo il livello e difensori ogni tanto mi serviva il trigger point da qualcuno per alzarmi. Poi va bene, Maldini abbiamo già detto che era cattivo, rispettoso, onesta. E poi chi c'è più? C'è Cordoba, Walter Samuel, Chiellini era mio preferito perché Chiellini c'erano duelli.
1: Dei bei

0: quelli da
1: poi era giovane, anche io ero giovane, io l'ho giocato con lui in Juventus quando era super giovane, già lì si capiva questo giocatore diventerà un professore in difesa e farà scuola ad altri come si difende. Quelli erano belli duelli.
0: Senti Zlatan, riassumendo, questo è il tuo terzo capitolo al Milan, no? Tu mi hai detto l'altro giorno che i primi due sono stati, il primo è stato felicità, il secondo è stato amore e il terzo, che è questo, tu vuoi restituire. Me lo vuoi spiegare questa frase così chiudiamo?
1: Prima volta che sono arrivato in Milan mi ha dato felicità, perché sono arrivato da Barcellona, era una situazione non da felicità, che ci sta, perché questo è parte di calcio. Arrivato Galliani, arrivato chiamata da Berlusconi, poi da lì è partito tutto. Sono arrivato, mi ha riportato felicità di giocare calcio. Poi purtroppo ho lasciato, che non era scelta mia, che non bisogna entrare nel dettagli. Seconda volta che sono tornato è diventato amore, perché ho finito mia carriera con Milan, poi ultimo cena in stadium, era una giornata indimenticabile che mi ricorderò per tutta la vita. Era tutto programmato da altri, invece da me ho detto non voglio sapere niente, arrivo e poi da lì vediamo cosa succederà. Poi se non lo so se avete immagine, però c'erano immagini fantastici dove pure mio colleghi calciatori piangeva, mia famiglia, tifosi, era troppo emozione. Poi sono tornato in un Milan diverso di quello di prima volta. Poi quello che è successo, quello che abbiamo passato insieme, come siamo cresciuti come squadra, siamo diventato una famiglia forte, collettivo, e abbiamo vinto che nessuno ci credeva che vincerà, che questa squadra può vincere. Vincere non eravamo neanche considerato top 4, pure posso dire anche top 5 per altri. Invece ho detto primo giorno che vinceremo e porterò Milan in alto e ho vinto. Quello era il mio obiettivo. E poi terzo capitolo. Felicità, amore, la storia. Terzo capitolo.
0: Per la storia.
1: Facciamo la storia, per la storia.
0: Quale chiusura migliore, no?
2: Siamo pronti a raccontare un pezzo di storia il prossimo anno, magari, con Zlatan Ibrahimovic. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie Zlatan, grazie Trento. C'è qualcuno che vuole un autografo?

Buon giovedì a tutti, è sempre un piacere essere qui in vostra compagnia, vi ringrazio per le interazioni, per i commenti, siete sempre in aumento e siete sempre costanti, anzi siete assolutamente irrefrenabili, scatenati, e deve essere giustamente così in una fase del mercato che è sempre più calda, con tante cose che cambiano, con tante situazioni che stanno fermentando. E vorrei partire da due traiettorie, ne ho già parlato, che per la Juventus possono essere nei prossimi giorni traiettorie sempre più importanti. A cosa mi riferisco? A chi mi riferisco? A Lukumi e Kolumani. Perché Lukumi possiamo identificarlo come il primo della lista per la difesa. Sono andati avanti i contatti bene negli ultimi giorni, perché chiaramente sapete che Lukumi è impegnato al mondiale con la Colombia, tra l'altro sta facendo molto bene. È un difensore che ha una clausola da 28 milioni entro un determinato periodo di tempo, ma i rapporti tra Juventus e Bologna sono rapporti straordinari, rapporti importanti, rapporti di amicizia. Il Bologna ha capito che anche per un contratto non più lungo, piuttosto un contratto breve, non ci sono margini per il rinnovo, indipendentemente dal valore della clausola di 28 milioni, vorrà accontentare Lukumi. E quindi la Juventus ha individuato in Lukumi, tra tanti nomi fatti, mi sento di poter dire che oggi Lukumi sia il primo nome della lista per la difesa. Vi ho raccontato la vicenda Bremer e ho aggiunto cosa? Che Bremer non ha voglia di lasciare la Juventus, quindi ci possono essere dei club interessati. Poi sapete bene che siamo al 25 giugno e le cose cambiano come sono cambiate per Palestra in 4 giorni e possono cambiare per chiunque. L'orientamento di massima di Bremer è quello di restare alla Juve. Conoscete molto bene. Questa clausola di 28 è una clausola abbattibile. Che significa abbattibile? Che si può lavorare per scendere, perché la Juventus con il Bologna ha buoni rapporti. C'è un doppio aspetto da considerare. Quello più importante è che l'entourage di Lukumi e lo stesso Bologna entrambi vorrebbero andare verso la fine del mondiale, ma non per alzare il prezzo, perché il prezzo è quello, la cifra è quella, perché sapete bene che durante il mondiale molti calciatori, e lo avete ascoltato nelle loro dichiarazioni, non vogliono parlare di mondiale perché la ritengono una cosa fastidiosa. Quindi Lukumi ha aperto alla Juve, c'è anche il Bournemouth, questa è una notizia che ha raccontato Luca Cilli, interessato a Lukumi, ma la precedenza ce l'avrebbe la Juve, che, attenzione, questo lo devo sempre specificare, la precedenza non significa che io voglio soltanto la Juve, altrimenti commettiamo lo stesso errore commesso per Palestra. Ma la Juve andrei molto volentieri. Come si può sbloccare questa trattativa? Intanto da un po' di tempo c'è Miretti, che è un'opzione concreta, piace molto al Bologna, piaceva alla Fiorentina, il Bologna è avanti, la Juventus non vuole darlo in prestito, lo considera una valutazione da 12-13 milioni più eventuali bonus. Sicuramente un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi, Sartori stravede per lui, evidentemente ne ha parlato con Tedesco. E c'è anche un'altra variante, Hadžić, che ha 4-5 club di Serie A che lo seguono, anche il Bologna, anche questa può essere un'opzione dentro fuori rispetto alla trattativa Lukumi, ma è una cosa che dobbiamo seguire, perché oggi Lukumi con Gatti, potenziale uscente in caso di una buona offerta, quanto lo valutereste Gatti? Io vi dico che la Juve, dal mio punto di vista, per 25 milioni prenderebbe in considerazione l'uscita di Gatti. Lukumi lo dobbiamo seguire, così come io, con tutto il rispetto per chi ha parlato di trattativa naufragata, di trattativa che è entrata in un vicolo cieco, di Juventus che ha mollato la presa, a me invece risulta che la giornata di ieri, mercoledì 24 giugno, sia stata molto proficua nei rapporti e nei contatti e nei dialoghi tra le parti, nei dialoghi tra Kolumani, il suo entourage, il Paris Saint-Germain, che ha ripristinato un rapporto normale, civile, giusto con la Juventus, senza freddezze dopo quanto è accaduto. Si lavorerà sulla formula, credo che la Juventus possa alzare la tariffa iniziale di 30 milioni, possa alzare di 2-3 milioni, aggiungere dei bonus e anche rivedere un po' l'obbligo che non scatti in caso di Champions, ma che sia un po' più semplice. C'è la volontà delle parti, non vi sto dicendo che Kolumani ha firmato con la Juventus, ma vi sto dicendo che dal mio punto di vista non è una trattativa, come stanno raccontando da 24-36 ore, tramontata. Quindi la dobbiamo seguire con attenzione. Poi dobbiamo seguire chiaramente l'Inter, perché l'Inter sarà una protagonista del mercato. Ho parlato di Dodò, ci sono tanti esterni
in giro dell'Europa, per l'Europa. Bisogna capire, l'Inter aveva seguito in passato Singo, che oggi è al Galatasaray, c'è un profilo come Caglione che costa molto del Brentford, ci sono ragazzi come Ndoye che ha caratteristiche diverse rispetto a Palestra, che però il Nottingham Forest non vuole cedere, possono venire fuori altri nomi, però soprattutto sarà importante individuare la strategia, cioè spendere gli stessi soldi che avevo speso per Palestra e quindi abbondare, oppure riversare una parte di quei soldi su un altro colpo. E tutti mi chiedereste chiaramente di Nico Paz o di un centrocampista con quelle caratteristiche, ma dobbiamo aspettare il vertice che ci sarà in giornata tra

Real Madrid e Como per parlare proprio di Nico Paz. Non sarà forse una cosa definitiva, ma sarà una cosa orientativa. Quindi l'Inter la dobbiamo marcare, Alaibegovic che ieri ha fatto gol con la Bosnia, che sicuramente

0: prendono un difensore, vogliono prendere, vorrebbero prendere, se lo prendessero, un difensore con le caratteristiche giuste che magari Sarri conosce bene, possono venire fuori altri nomi, c'è Mandela Keita, quindi Alaibegovic è una situazione che secondo me per l'Atalanta, se sarà, se dovesse essere, non è una cosa di ora. Quindi magari il Mondiale gli darà visibilità ulteriore, e quello che voglio aggiungere è che la tariffa che ha messo il Bayer Leverkusen prima del Mondiale per Alaibegovic è di 28 milioni, 30 milioni di base fissa più bonus. Quindi costa tanto, chi vuole acquistarlo, la Roma che io sappia non c'è, deve spendere questi soldi, quei soldi, e sicuramente fare un sacrificio molto, molto importante. Vedremo, capiremo anche Romano in uscita dalla Roma, parlo di Romano perché è un ragazzo interessante che secondo me può avere la visibilità giusta. Il Cagliari ieri all'ora di pranzo si è portato abbastanza avanti, per la Roma sarebbe anche un tesoretto da fare e che deve fare entro il 30 di giugno, perché è importante cercare di rispettare queste situazioni, e quindi anche lì capiremo molto l'evolversi della situazione con il Cagliari, che cercherà di chiudere questa operazione importante. Non ho novità su Napoli, io credo che su Lukaku avremo degli sviluppi molto importanti più avanti, quando comincerà la preparazione, quando finirà il Mondiale. Io ritengo che Lukaku sia ancora sul mercato e sia una situazione aperta. Mi avete chiesto di Chalobah e del Como, è vero, sondaggio, valutazione 30 milioni, quindi valutazione molto importante per un difensore che ha sfiorato tante volte l'Italia, costa tanto, a tutti piacerebbe prendere Chalobah, ma ripeto, è una valutazione che parte da 30 milioni, perché magari per il Chelsea non è incedibile, ma i difensori della Premier, come sapete bene, costano tantissimo. Vi aggiornerò nel corso della giornata con altri contributi, ripeto, vi ringrazio sempre per l'attenzione, continuate a seguirmi, continuate a seguire il mio canale, soprattutto commentate e datemi le vostre indicazioni. Un saluto a tutti, ciao!
1: Un saluto e bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Valori di temperatura eccezionali sono stati toccati nei giorni scorsi sul continente europeo, specialmente in Francia, a punte anche di 45 gradi, con l'anticiclone subtropicale che continua a interessare il nostro continente e a portare molto caldo, pochissimi disturbi nuvolosi relegati allo sviluppo di qualche acquazione o temporale di calore sui rilievi nel pomeriggio. La situazione sarà analoga sia oggi che nella giornata di venerdì. Diamo un'occhiata proprio alle piogge attese nel corso di venerdì. Vedete, gran parte del nostro territorio non sarà interessato da fenomeni, però nel pomeriggio qualche nuova acquazione o temporale di calore vedete sull'arco alpino, ma anche sulla dorsale appenninica, soprattutto centro meridionale, zone interne di Sardegna e Sicilia. La situazione nel corso del weekend sarà ancora caratterizzata dalla presenza di questa cupola anticiclonica che pian piano sposta i suoi massimi proprio verso l'Europa centrale e sull'Italia, quindi ancora qualche giorno di gran caldo, anzi con temperature che potrebbero ulteriormente aumentare. Diamo infatti lo sguardo ai valori attesi a 1500 metri, vedete l'onda di calore, la cupola calda presente bene sull'Europa occidentale, con i massimi che pian piano vengono spostati più verso est, quindi temperature oltre i 20 gradi a 1500 metri che andranno a interessare anche l'Italia nel corso dei prossimi giorni. Però attenzione, vedete qualcosa, comincia a muoversi in Atlantico, aria più fresca impegnerà entro l'inizio della prossima settimana l'Inghilterra, poi la Francia e poi dovrebbe andare a interessare anche il nord Italia, quindi a smorzare questa ondata di calore, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Intanto diamo un'occhiata alle temperature che si toccheranno nel weekend, perché saranno davvero elevate, potrebbero toccarsi anche alcuni record del mese di giugno. Queste sono le minime attese sabato, vedete sempre oltre i 22-23 gradi, ma con punte anche superiori ai 25 sulle coste e nei centri urbani. Le massime potranno sfiorare addirittura i 40 gradi, vedete tra Emilia, Romagna e zona interna della Toscana, valori sempre oltre 35-36 diffusamente su tutto il centro-nord, qualcosa in meno soltanto sulle aree costiere del sud Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di 3B Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, i mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia,

0: vicino a Roma.
1: Ti vediamo in questa versione balneare, occhiale da sole.
0: Ho mio fratello dall'altra parte, quindi siamo in una situazione, tra virgolette, precaria.
2: State attenti a quel che domande fate.
0: Abbiamo le spie, abbiamo le spie.
1: Allora Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
0: Me li tolgo così almeno, aspetta, vai. Vuoi che me li tolga?
1: È uguale, come preferisci. Vai. Ecco, perfetto. Ti chiedo subito, parlando di calciomercato, di questo affare sfumato clamorosamente per l'Inter con Palestra, che alla fine ha scelto il Chelsea.
0: Ma dunque, allora... Partiamo dal fatto che una valutazione di Palestra, che è senza dubbio un giocatore di grande prospettiva, è una valutazione esagerata, secondo me. Insomma, che bene o male Palestra ha fatto un campionato molto buono, ma ricordiamoci che è il primo anno che lo fa, ha giocato con il Cagliari che in una maniera o nell'altra ha lottato anche per non retrocedere, quindi è una valutazione secondo me esagerata. Considerando però il fatto che senza dubbio Palestra è un giocatore di grande prospettiva e che potrà essere senza dubbio l'investimento fatto probabilmente è dovuto a quello che farà piuttosto che quello che ha già fatto. Detto questo, chi è qui è il potere economico e fa la differenza. Il Chelsea ha più potere rispetto all'Inter e la scelta di Palestra è dovuta anche a quello, il fatto di andare soprattutto in un campionato in questo momento più prestigioso da parte rispetto a quello che è la Serie A attuale, e più che altro va in una squadra, c'è il Chelsea, dove appunto anche con l'Inter avrebbe giocato la Champions League, ma con il Chelsea ha senza dubbio ulteriori prospettive ed è senza dubbio per lui probabilmente la scelta è stata data dal fatto che ha qualche stimolo in più probabilmente, soprattutto economico, credo, per aver preso questa decisione. Mi pare che gli diano il doppio rispetto a quello che gli offriva l'Inter.
1: Eh sì, però magari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dello spazio che teoricamente potrebbe aver avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto al Chelsea, dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque cercare di ambientarsi nel nuovo campionato della Premier.
0: Ma questo vale un po' per dove vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero, hai più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in questo momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro, né? Probabilmente Palestra se l'è sentita, è una sfida importante. Quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, perché se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mezzi, il Chelsea vale l'Inter come qualsiasi altra squadra, quindi io credo che questa valutazione l'avrà fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici. E con il, probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
1: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando tra gli altri a Cambiaso e Andoje, due giocatori certamente diversi come caratteristiche.
0: Ma sì, cercherà di trovare le alternative. I nomi che hai fatto sono senza dubbio nomi interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte anche da parte di chi adesso arriva, secondo me, a salire di arrivare in una squadra prestigiosa come l'Inter, che senza dubbio è sempre una scelta importante quella di andare, di andare all'Inter. Ora si presenta come chi arriva si presenta come l'alternativa a quello che invece era la prima scelta, che era Palestra, quindi però senza dubbio hai fatto due nomi che sono senza dubbio, per quello che c'è nel contesto attuale, sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche anche di Dodò, che della Fiorentina.
1: Avrei voluto chiedere, e ti chiedo in effetti a questo punto che cosa ne pensi di questa ipotesi. Dodò, che è in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
0: Ma che ti devo dire, sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che passa dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde gran parte delle sue, come

0: delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però insomma non ce ne sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi ce lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che che ha margini di miglioramento, soprattutto perché soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza, ma è un giocatore che ha potenzialità sotto questo aspetto. Poi mi pare che con la Fiorentina, dopo tante dichiarazioni, non ci sia entrato un pochino in una situazione un pochino di non proprio diciamo positiva, no? Sono nei rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
1: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
0: Ma noi mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora si aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite ci sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta venendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, mettendo più squadre, mettendo più società più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso un po' dai sedicesimi ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non tantissima, devo dire.
1: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC, si parla tanto di Paolo Maldini che potrebbe rivestire questa carica, e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura dirigenziale, e se Maldini secondo te alla fine potrà accettare questo ruolo?
0: Ma io credo che insomma nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro, quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno, competenti, di persone, di giocatori che hanno, anche e soprattutto i giocatori. Hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola più sempre e spesso, perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia in ogni società di calcio e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere sia Maldini che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante, che abbia calpestato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di dare identità alla nazionale.
1: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico, che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
0: Beh, dunque, parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi

0: importanti, sono due, parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. Io non mi, i ritorni, io secondo me sono sempre stati un pochino contrario io al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e, come dicevo con Permaldini, la loro credibilità indiscutibile.
1: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che sono arrivate, stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori che sono stati, in particolare il portiere, dei punti fermi della sua Roma.
0: Dicevo, hai fatto i due nomi che senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto questo passato questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio, fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di ritornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
1: E poi c'è Dybala, che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma. Si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%, questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
0: Sì, anche perché insomma Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato, quindi andando a fare un'analisi corretta si è praticamente dimezzato lo stipendio in base alle prestazioni, prestazioni che ha potuto fare. Quindi sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che si parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere dei problemi, sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possano essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma che dovrà puntare su questo risultato, cioè quello che ti ho detto prima, raggiungere la Champions e andare più avanti nel massimo torneo europeo.
1: Le aspettative per il Parma invece quali sono?
0: Ma io ne spero del Parma, penso che voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, no? Perché ci si aspettava tutti da un allenatore molto giovane che possa aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? Propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi che devi raggiungere, e mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee e i risultati, che sono poi quelli che contano, gli danno pienamente ragione, perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche quest'anno.
1: E poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino, ma anche Circati, solo per citarne un paio, e quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
0: Assolutamente, beh, insomma, questo che siano poi c'è cioè,

0: Federico Cherubini, che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno, sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
1: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A te, grazie.
1: Prima con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano, e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò, perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e sicurezza, le due leve dello sport che verrà, e risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette: come abbiamo fatto passi importanti in questi anni, lo sport è protagonista. A livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo, con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Insomma, ci sono naturalmente adesso tante partite tutte da seguire, che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate e molto più combattute. Dunque, appuntamento a domani, come ricordavo in precedenza. Non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

Ben ritrovati amici per un altro appuntamento sul mio canale YouTube, perché sono molte cose da aggiornare anche in base a dichiarazioni, ma anche e soprattutto in base a indiscrezioni dell'ultima ora che vorrei anche raccontare qui in vostra compagnia. Vorrei partire da un virgolettato che è la conferma di quanto sia complicato per la Juventus e per Carnevali fare mercato. Ripeto, per me Carnevali ha tutto il potenziale possibile, la capacità, l'abilità, la competenza per poter risolvere dei problemi, però capirete bene che quando tu entri a metà giugno su un discorso che mediamente un top club come la Juventus, ma direi tutti in generale, dovrebbe affrontare a metà marzo, è evidente che poi devi recuperare per cercare di annullare il gap che inevitabilmente c'è. Perché dico questo? Perché le dichiarazioni di Jonathan Davis sono delle dichiarazioni chiare. Lui è arrivato l'estate scorsa, la Juventus è sempre la Juventus, non avrà fatto bene, tutto quello che volete, non è stata all'altezza, avrebbe dovuto fare di più, secondo me ha pagato situazioni abbastanza confusionarie dal punto di vista tattico all'inizio, ma non voglio dargli degli alibi, né vorrei far splendere il sole per i tre gol importanti in un mondiale, perché comunque se segni tre gol in un mondiale significa che sei all'altezza della situazione. Penso però che le sue dichiarazioni siano un concetto molto chiaro: io per andare via devo scegliere la destinazione giusta, non è che mi mandi dove vuoi, che fondamentalmente può essere anche una situazione simile a quella di Openda, fermo restando che Openda tu hai speso senza andare a parametro zero, un parametro zero costoso, sappiamo e conosciamo la valutazione dei soldi che ha speso la Juve, e già magari Openda, che è completamente sparito nei radar negli ultimi due mesi e mezzo, magari può accettare per rivalutarsi. Quindi il discorso è cercare di andare

andare a fare un attaccante in presenza della diatriba legata a Vlahovic, diatriba nel senso che nulla si è mosso rispetto agli ultimi aggiornamenti che vi ho dato, almeno fin qui c'è un tentativo confermato in corso da parte del Besiktas, che vedremo quanto Vlahovic, che è un'offerta l'ha avuta anche importante, vorrà rendere operativo oppure no. Ma David c'ha gli anni di contratto, li ha citati, è contento qui, è convinto che possa essere non un problema, ma la risoluzione del problema, cominciando con un altro allenatore, con lo stesso allenatore che ha incrociato a ottobre, ma facendo la preparazione. Quindi sono discorsi che, se poi giustamente voi leggete scambio David con Tizio, scambio David con Caio, offrono 25-28 milioni, per la Juventus sarebbe plusvalenza piena, freniamo un po', perché altrimenti andiamo o rischiamo di andare a sbattere contro un muro. Questo lo volevo precisare. Lui al momento non si schioda, e quando un calciatore decide e vuole decidere, soprattutto in presenza di un contratto oneroso da 6 milioni e passa più bonus netti a stagione, è una cosa che condizionerà chiaramente le scelte, e dovrà andare su strade che possono essere alternative. Colomani, Sorlot, vediamo le condizioni, ma uno devi prenderlo, non pensando che possano andare via tutti e due in modo rapido. Mi riferisco a Jonathan David e a Openda. Torno un secondo, un minuto, due minuti sulla vicenda legata a Palestra, perché ne ho lette di tutti i colori, ho letto anche delle accuse che sinceramente mi sembrano ingenerose nei riguardi di un ragazzo che non ha fatto altro che fare tutto ciò che avrebbero fatto i ragazzi di una certa età, giovani in grado di poter fare un salto di qualità, dopo aver aspettato l'Inter senza aver dato priorità, voglio solo l'Inter, questo l'ho spiegato. Ma se ci pensate bene, noi siamo delle lumache, in generale dico noi, rispetto ai fulmini di guerra che ci stanno da altre parti, perché se tu trascorri 4-5 settimane per trattare, per dire vorrei prendere Tizio, sto parlando con l'Atalanta, i bonus di qua, i bonus di là, vediamo se arriviamo fino in fondo, siamo arrivati a 45 all'inizio, io mi sono permesso di dire non facciamo 46-47 perché significa che non conosci bene l'Atalanta, poi sei arrivato a 50, l'Atalanta ti dice il numero 5 bene davanti ma non basta, vorrei dei bonus in più, mettimi una percentuale, incontri, colloqui, incroci, arriva un altro e se lo porta via. Quanto tempo, in quanto tempo la facciamo? Che chiaramente la trattativa non può essere partita ieri sera, questo lo sanno anche quelli che non si occupano di queste cose, i neofiti o i profani. La trattativa è partita almeno giovedì scorso, quando su Sport Italia abbiamo raccontato tutti in esclusiva su quei 60 milioni che si sono materializzati. Se ci pensate bene, è la stessa storia di Calafiori. Vi ricordate la storia di Calafiori? Per 2-3 mesi la Juve vuole andare alla Juve, ha detto sì alla Juve, bisogna trattare con il Bologna, partiamo da 30, 35, 40, 42, una contropartita, devi fare un'uscita. Noi queste cose non siamo in grado di farle, perché dalle mie parti si dice tu punti la più bella del tuo paese, poi arriva un altro e tu ci stai flirtando da 4 settimane, 5 settimane, arriva un altro bello, affascinante, ricco, potente e te la porta via. Uguale Calafiori è arrivato l'Arsenal e se l'è portato via. Quindi ci sono delle congiunture, delle analogie, delle situazioni che dal mio punto di vista non sfuggono, non ti danno scampo. Gli altri hanno i soldi e tu ne hai di meno, gli altri offrono di più e fanno star bene il ragazzo c'ha 21 anni, quindi abituiamoci a queste cose senza piangere. Non vale per me, è tutto molto opinabile ma anche molto libero, il concetto che sta andando di moda, qual è il concetto? Ma Palestra, per il bene del calcio italiano, avrebbe potuto decidere di restare all'Inter, ma chi li paga quei soldi del cartellino? Tu, io, voi, e i soldi in più di ingaggio, al doppio più del doppio, chi glieli dà? Con i bonus andiamo più del doppio. Quindi il calcio italiano deve risolvere i problemi senza pistolotti di retorica. Tra l'altro è andata al Chelsea e non al Vatte la Pesca, quindi io credo che sotto questo punto di vista la carriera... Tra l'altro vorrei anche aggiungere un'altra cosa, Xabi Alonso è stato subito contento e felice di Palestra, tutte le narrazioni su che Xabi Alonso, per me, a me sinceramente non risultano. Che succede adesso? Che l'Atalanta ha i soldi per fare due crociate, gli ho raccontato dei 100 milioni e passa, che incasserà dalle due operazioni, e quindi sì, centrocampisti, sì, vediamo più avanti qualcosa davanti, ma non adesso perché sono al completo, quindi non è una priorità. Attenzione, ho dato poco fa una notizia che poi la svilupperemo, il Napoli e Mario Ghila
hanno un accordo tra Mario Ghila, l'entourage del Napoli, c'è un accordo, ma non c'è

ancora un accordo con la Lazio, perché l'offerta del Napoli di 15 milioni più bonus, con la possibilità di inserire o almeno una contropartita tra Luca e Rafa Marin. Rafa Marin inizialmente non volevano darlo, adesso il Napoli ha aperto. Il problema è che la Lazio vuole soldi, punto, fine, vuole soldi, come l'Atalanta voleva quei soldi. La Lazio vuole soldi, voleva 30 milioni, adesso secondo me può scendere a 25, e l'Atalanta ha in mente di fare una proposta, questo sondaggio si può tramutare in una proposta da 20 milioni, 20-21 più qualche milione di bonus, con le stesse condizioni se non migliori rispetto a quelle che ha offerto il Napoli, da 3 milioni netti a stagione, contratto pluriennale. Vedremo se queste cose si materializzeranno, però questo sondaggio va approfondito. Vorrei chiudere questo video parlando di un altro sondaggio che l'Inter ha fatto poco fa in giornata per Dodò, perché chiaramente l'Inter deve trovare delle strade alternative, deve studiare strade diverse dopo che ha perso Palestra. Ndoye è un prospetto costoso e che non credo il Nottingham darebbe molto volentieri. Cambiasso, ne abbiamo parlato all'interno di quelle traiettorie. È stato fatto un sondaggio per Dodò, ci possono essere anche dei nomi. A gennaio l'Inter aveva provato in Arabia. È una fase perlustrativa che io vi do esattamente per quella che è, una fase perlustrativa. Il sondaggio c'è stato, Dodò è l'alternativa a Kalaili per il Napoli, perché il Napoli, sapete bene, prima però deve fare qualche cessione, ma ha puntato Kalaili, il 2004 israeliano dell'Union Saint-Gilloise, valutazione iniziale 25 milioni, può scendere. Dodò è il piano B del Napoli a condizioni diverse, perché Dodò ha già comunicato alla Fiorentina di voler lasciare la Fiorentina, lo ha fatto capire anche Paratici nell'ultima conferenza stampa, è scadenza 2027 30 giugno. La valutazione è 15-16 milioni, 14 più bonus, quindi è quella la valutazione un anno alla scadenza del contratto. Il sondaggio dell'Inter ve lo, tra virgolette, vendo in base a come mi è arrivato, lo inseriamo in una lista, una decisione verrà presa e dopodiché capiremo bene tutto il resto. A proposito di specialisti di fascia, avete visto le immagini di Kaiki, che è un vecchio sogno del Como di gennaio che si materializza a giugno, un'operazione da 14 milioni, più o meno la stessa cifra che la Fiorentina chiede per cedere Dodò. E poi, come sapete, ci saranno tanti altri aggiornamenti, e come sapete bene soprattutto nelle prossime ore, domani giovedì 25 all'ora di pranzo, ci sarà questo confronto tra il Como e Nico Pazzo, un confronto che dobbiamo seguire perché arriveremo a una soluzione, perché stiamo arrivando a fine giugno e perché il Como vuole memorizzare bene sulla base di quella che è la volontà del ragazzo, ma la volontà non basta se poi non c'è l'accordo con il Real che vuole vendere, quindi è un'altra storia che seguiremo. E gli estimatori di Nico Paz, che hanno voglia di spendere 55-60 milioni, per il momento devono aspettare, perché dobbiamo capire la fine dei giochi e il round definitivo, ripeto, a Madrid tra il Como e Florentino Perez. Vi auguro un buon proseguimento e ci rivedremo molto presto per un altro contributo. Un abbraccione.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti con questa mia faccia. Allora, ci sono qualcosa come 40-41 gradi, 38 la sera, 34 quando tira un pochino di venticello. Oh ragazzi, io non so voi ragazze, amiche, a me non riesce di essere carina neanche di carattere, no. Allora, ho cominciato da stamattina a prendere un po' di magnesio e potassio perché a noi ragazze di tutte le età il magnesio soprattutto aiuta per gli sbalzi d'umore, che non c'entra nulla con gli ormoni, l'età, la menopausa, non c'entra un bel fico secco, c'entra proprio con tutto l'essere donna. Quindi noi abbiamo bisogno di magnesio e potassio, non solamente per i muscoli, non solo per evitare di avere i crampi, perché tante volte la sola acqua non basta, abbiamo bisogno di sali minerali, perché ne perdiamo a quantità a secchiate. Ok, io mi guardo allo specchio e dico: ma sì, dai, tutto sommato, quando mi sveglio gonfio, dico: tutto sommato, sono anche carina. Io adesso riesco a guardarmi a malapena, c'è una piccola mela qualche parte lì nel coso della regia che mi dice: Simone, sembri pettinata con i mortaretti, con i petardi. Però allora, sono i miei capelli, li ho lavati ieri, ci sono andata a dormire e quello che è il risultato è questo. Sono molto più carina, sono molto più ordinata quando li ho lisci, però il pensiero che una tizia mi debba affonare, che mi debba passare la piastra, vi assicuro, a me passa la poesia, non è il momento questo. Ho preso appuntamento dal parrucchiere, ma questo non è il momento di farmi toccare la testa. Onestamente non, se anche la gente non mi guardasse sarei ancora più felice, perché è una cosa che detesto, detesto il fatto di sudare, detesto il fatto di avere caldo, detesto gli sbalzi di umore, ma veramente sembro veramente una e quindi ho detto: vabbè, cominciamo, è il momento, perché dicono che durerà almeno fino a la prima settimana di luglio, quindi intorno ancora al 10 di luglio questa calura ci sarà, ci terrà compagnia, io non mi ci abituo. Allora, mia madre ieri per esempio mi ha chiamato e mi fa: amore, guarda che qua ci sono 38 gradi. Vabbè, è andato anche bene, qui ce ne sono 34, 33 e anche ogni tanto ventilato, in più siamo sul mare, quindi anche l'aria è molto molto molto buona. Qui io vado sempre a vedere le app delle previsioni del tempo, dove mi dicono tutto, quante zecche ci sono, il mare mosso o meno mosso, perché comunque il mare c'entra molto anche quando c'è ventilato, quando c'è molta aria anche il mare può risentirne, piuttosto che la qualità dell'aria. Io amo tantissimo questa cosa e la qualità dell'aria qui è molto buona, e anzi direi che è spesso sempre ottima, e direi che per un cambio di vita che mi è costato moltissimo, guadagnarne in salute è la cosa che io mi auguro. Mi è piaciuta l'idea. Ora Mauro, se mi guarda, il mio compagno, se mi vede, mi dice: ma sei bellissima. Amore, come tu sei bella, ma guarda, io dico: amore, sei bello tu, no, sei bella tu, ma sembriamo due deficienti dopo 5 anni e alla nostra meravigliosa età. Però è così, cioè io mi guardo allo specchio e dico: sì, ok, ho perso 3 kg, tra l'altro apriamo parentesi, chiudiamo parentesi, da qualche parte in me li ho persi, devo perdere ancora 12, però non fa niente, ci arriviamo, perché la rotta è quella, l'ho presa, è giusta. Però lui mi guarda e mi dice: come sei bella, amore. Ma davvero fai? No, ragazzi, cioè no. No, c'ho un dolore alla fronte qui dal caldo, e poi se mi dice una cosa magari messa male, oppure per esempio ieri eravamo su Poetica e mi alzo distratta dal caldo, questo caldo comunque ti rende nervosa, mi alzo e prendo una testata, c'ho un bozzo qua, un bernoccolo. Tutti, li ho radunati tutti, tu venite a me, fatemi stare buona, perché il caldo veramente
ti sposta tantissimo, mi cambia l'umore, odio queste cose. Quindi se anche voi state passando quello che passo io, non è giusto farlo passare anche gli altri. Quindi prendiamo un po' di magnesio, potassio, ragazzi, veramente, ragazze, per favore, siamo insopportabili. Non nessuno ha colpa il caldo, ma possiamo fare qualcosa. Dice, ma sei vestita di nero? Ma no, è la maglietta che è la 500esima maglietta nera che ho della radio che metto per fare il programma perché mi sento comunque sempre a mio agio nel nero. Una volta mi sono vestita di verde e sembravo veramente un cespuglio. Sempre questa sono, ma ci sono alcuni colori che stanno bene, altri colori che è meglio che farli indossare a quelle che pesano 40 kg bagnate. Io non ci sto bene con certi colori, però mi piacciono, dico, oh, è come le righe. Se mettessi qualcosa a righe, tutta a righe, sembrerei un cuscino da sofà. Lasciamo stare. Nel mio bivaccare, nel mio tempo libero, cerco sempre qualcosa di cui parlare insieme, di cui interessarci o di cui farvi

così partecipe. E anche se loro vogliono tenere un profilo molto basso, scusate, ma le figlie del fu Emilio Fede, chiamato anche Fido, stanno veramente dando spettacolo. Ragazzi, mi stanno succedendo di tutti i colori. Le due sorelle, che quasi incredule dell'ascito dei genitori, Emilio Fede noi sappiamo tutti chi è, la moglie non ricordo il nome, ma probabilmente nell'articolo che starò per leggervi, era una giornalista, una donna molto in gamba, una donna estremamente intelligente, ma la cosa che mi ha lasciato veramente stupita è come comunque due giornalisti abbiano potuto accumulare tanto denaro e tanti immobili prestigiosi nell'arco della loro vita. È straordinaria questa cosa, è straordinaria. Ora, noi sappiamo chi è Emilio Fede, sappiamo che se non ricordo male, giornalista della RAI in gioventù, è diventato braccio destro di Silvio Berlusconi, nonché artefice della sua disgrazia, perché fu lui a procurargli una minorenne, la famosa nipote di Mubarak, e quindi da lì Emilio Fede è caduto in disgrazia. Io la so così, poi ci sono magari le persone più informate che magari la sanno meglio, però io ve la volevo fare in soldoni. Ma in soldoni è che le due sorelle se la stanno litigando una villa, non mi ricordo più esattamente dove, per questa villa straordinaria che io mi chiedo, io conosco diversi giornalisti, ho anche amici giornalisti, e ricordo anche Laura Contai, la poetessa Alda Merini, che ebbi il privilegio di conoscere in giovanissima età, per cui talmente giovane che non ebbi veramente neanche l'intelligenza di riconoscerla, perché ero veramente molto giovane, ero praticamente la morosetta, la morosina di un suo nipote. Vabbè, e cosa succede? Succede che nemmeno lei viveva in una ricchezza tale, ed era già la prestigiosa scrittrice e poetessa, ma io so che invece le figlie di questi due personaggi, di queste due persone, si stanno allora, a parte il patrimonio immenso che hanno, una ha fatto causa all'altra, perché a quanto pare l'altra sorella, Simona e Sveva si chiamano, Simona ha fatto causa a Sveva perché ha fatto entrare nel patrimonio nella vendita di questa casa un immobiliare che bla bla, insomma, interessi, quindi hanno tantissimi soldi, ereditato tantissimo denaro, però riescono a farsi guerra, ed è questa cosa che mi terrorizza tantissimo. Cioè, io la penserò sempre in questo modo, non abbiatene, ma se i nonni, se i genitori ci lasciano un'eredità, ok, questa eredità non è detto che la meritiamo, non, cioè, ci appartiene per diritto di sangue, è ok, ci sta, non parliamo di cose burocratiche, ma sono comunque ricchezze che hanno accumulato, che hanno investito, che hanno fatto fruttare i nostri nonni o i nostri genitori. Noi non abbiamo fatto una beata fava, non abbiamo fatto niente. Loro sono stati lungimiranti, che hanno probabilmente, ma in questo caso non lo so, perché so che giocava tantissimo d'azzardo, magari vinceva anche, per l'amor del cielo, però so perfettamente che farsi guerra tra fratelli di qualcosa che non abbiamo guadagnato noi, che non abbiamo sudato noi, ma che è oro colato, che è il classico grasso che cola, ma cioè, ma ragazzi, voi siete sceme? Siete due sorelle, siete rimaste comunque solo voi due al mondo, mamma e papà se ne sono andati, e vi fate guerra per che cosa? Perché non ne avete mai abbastanza. Siete disprezzabili, disprezzabili. Un momento storico come questo, poi, è assurdo. Però a me vengono le vertigini se ci penso, ma non manco ve le meritate. Cioè, vostro padre avrebbe potuto giocarsi tutto al casinò e perdere. Che cosa facevate? Andavate avanti a lavorare, invece avete un'eredità sfondata e vi litigate anche tra di voi, perché quella casetta, quella super villa, in realtà, secondo me stai facendo una cosa, perché a quanto pare una delle due sorelle, mi pare Sveva, fu l'ultima ad andarsene di casa, e fu quella che
diciamo così, si prese cura della madre o del padre più a lungo rispetto all'altra sorella.

Vabbè, quindi, cioè, se il testamento dice che mamma mi ha lasciato a me tutta questa villa, te ne devi fare una ragione. A te ti ha lasciato altre 500 case, altri mega appartamenti, ma vogliamo veramente smetterla di fare gli idioti? Cioè, non vi siete guadagnati niente. Lei si è presa cura della madre, ma allora mi viene il dubbio, ti prendi cura di mamma perché vuoi soggiogarla? Perché c'è anche il fatto che una delle due, sempre mi pare Simona, abbia denunciato la sorella perché c'è in convenzione di capace, dal momento in cui il padre parrebbe verso la fine non esserci più. Ma veramente fai? Non ti basta tutto questo? No, vuoi di più, vuoi di più, vuoi di più. È sconvolgente. Per me è sconvolgente. A me sta cosa mi fa schifo. Mi fa schifo, lo dirò sempre. Mia nonna, quando morì, lasciò in eredità di diverse cose. E c'è ancora quello zio che non ne ha mai abbastanza, che si è messo in testa di fare una guerra inutile ai suoi fratelli, quando il fratello maggiore gli ha detto a tutti: voi scegliete tu quello che volete, quello che rimane me lo prendo io, serenamente. Non voglio fare la guerra ai miei fratelli. Ognuno si è preso quello che poteva pensare che potesse valere di più, perché poi il pensiero è questo. A mio padre è rimasta una fetta grossa, e cosa ha fatto papà? Dal momento in cui dice: io ho un'età di questa cosa, non saprei che farmene, ma mio figlio sì, mio fratello. E l'ha venduta a mio fratello, perché mio fratello dice: non voglio niente in regalo, posso permettermi di comprartela e di farti star bene, perché dovresti regalarmi qualcosa e continuare a vivere della tua pensione? Te la compro io, papà, tanto la farò fruttare. E così è stato. Dall'altra parte c'è un invidioso, perché sostanzialmente è sempre quello che poi che muove tutti i tasselli, è l'invidia, è la poca lungimiranza, è il voler, è l'essere, pensare di essere scaltri, di essere più furbi, pensare di fregare sempre il prossimo, e quindi, dal momento in cui tu ragioni così, pensi che il prossimo sia sempre pronto a fregarti, e tante volte non è vero. Non è vero, ma è una mentalità talmente bacata che pensa sempre male degli altri. E questo male degli altri ha portato questa persona, nonché mio zio, a allontanarsi da tutta la famiglia, a fare proprio terra bruciata intorno a sé per la sua totale ignoranza e avidità. Quindi, ciò che ci portiamo nel cuore è l'amore che abbiamo per i nostri fratelli, per le nostre sorelle. È l'amore che è quella cosa che ci custodisce nel tempo. Poi arriverete a un'età, e io ci sto arrivando, qualche tempo fa, per esempio. Poi vi leggo l'articolo. Qualche tempo fa, per esempio, pensavo che, cavoli, io non ho tanti amici. È vero, io conosco tante persone, ma i miei amici si contano sul dito di una mano. Al mio funerale, dicevo, non ci sarà nessuno. E Mauro, ma che idea meravigliosa, ma che pensiero celestiale. Non è solamente per quello, è perché, ma tu dici che veramente, cioè, veramente ti interessa quanta gente possa esserci al tuo funerale? Veramente fai? Perché tu non ci sarai più, quindi che cos'è che ti interessa realmente? Che tutti dicano che al tuo funerale c'era tantissima gente? Ci sono anche le comari del paese, che vengono a vedere chi piange, che vengono a vedere chi c'è, come sei vesti, come è vestito Tizio, quanto ha pianto Caio. È così. E allora ho rielaborato questo pensiero, ho detto: beh, una volta che sarò morta, sono morta. Cioè, chi se ne frega, nel senso di quanta gente può esserci al mio funerale o meno, però ho detto una cosa: a seconda di dove posso andare, se muoio prima io, ti farò un uomo ricco, perché ti verrò a darti i numeri, farò di tutto per comparirti nel sonno e darti i numeri. Vabbè, queste sono altre cose. Comunque, tornando a parlare di noi, Emilio Fede è nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, un posto che allora sembrava in mezzo al nulla, uno di quei luoghi dove il mondo arrivava in ritardo e il futuro pareva apparentemente sempre qualcun altro, appartenere sempre a qualcun altro, dove l'ambizione spesso moriva giovane, schiacciata dalla povertà, dalla distanza, dalla convinzione che certi treni passassero soltanto per altri. Tu invece avevi altri programmi, perché esiste una categoria di persone che nasce in provincia e passa l'esistenza a cercare di fuggirne, non necessariamente con il corpo,
ma con la testa, con la fame.

con quella convinzione ostinata che da qualche parte esista un palcoscenico più grande e tu quel palcoscenico lo trovasti, fin troppo grande forse, e sotto questo palcoscenico, lo sappiamo benissimo, lo schiacciò. Quindi è un uomo, 1931, nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, conosce sicuramente la fame, è nato in una provincia meridionale terrificante, devastata comunque non solo dalla povertà, ma anche dalla Seconda Guerra Mondiale. Queste figlie che fai crescere comunque nelle migliori scuole, nella bambagia più totale, probabilmente talmente viziate, talmente amate, coccolate e a volte anche messe da parte per un bene maggiore, ora stanno veramente facendo una figura di via l'altra, una cosa talmente becera e ingiusta, che se qualcuno dovesse veramente bussare alla porta di ragazzi, ma questi soldi non ve li siete guadagnati? E tutt'ora che la piantate di fare il circo e vedete di andare d'accordo, che cosa? Magari si potrebbe anche fare una cosa, qualche zia rinsavita, vabbè. Quando si tratta di soldi, ragazzi, è raro, rarissimo che i rapporti familiari rimangano saldi, è veramente raro, ci vuole veramente classe, lungimiranza, tranquillità e capire quanta poraccitudine può esserci in gioco in quel tavolo. Hai attraversato quasi un secolo di storia italiana e una quantità impressionante di redazioni, studi televisivi, campagne elettorali, governi, scandali e polemiche. Hai visto passare la prima repubblica, la seconda e forse pure un pezzetto della terza. Eppure, se oggi qualcuno pronuncia il tuo nome, difficilmente pensa al cronista degli esordi, a quello che aveva imparato il mestiere quando fare giornalismo significava consumare suole e riempire taccuini. Pensa al TG4, pensa a quel telegiornale che sotto la tua direzione smise progressivamente di essere soltanto un notiziario per diventare qualcosa di diverso, un luogo narrativo, un universo parallelo, una dimensione in cui il confine tra informazione, opinione, tifo e devozione diventava talmente sottile da risultare invisibile. Perché il punto, Emilio, è che nessuno ti ha mai accusato di essere ambiguo. Incredibile, vero? Al contrario, sei stato probabilmente il giornalista più sfacciatamente schierato della televisione italiana, talmente schierato da rendere quasi iconica la tua mancanza di prudenza, mentre altri cercavano di mascherare simpatie e convinzioni dietro formule prudenti e linguaggi felpati, tu entravi a gamba tesa, senza casco, senza protezioni, senza nemmeno il tentativo di fingere imparzialità. A me questa cosa mi ha sempre fatto ridere, io ero molto giovane, però io vi assicuro questa cosa mi lasciava stupita, mentre gli altri colleghi cercavano velatamente magari di dare un'opinione o di mettere un fiocchetto, un nodo, la cravatta, che ne so, ma lui metteva direttamente il cappio, era fantastica, faceva veramente molto ridere, cioè ormai chi voleva, allora chi era di destra sapeva perfettamente che doveva guardare ma attenzione, è così ancora oggi. Era un po' diversa, forse un po' più elegante, ma il TG4, Rete 4 è sfacciatamente di destra, una cosa assurda, vabbè. E così sei diventato una figura unica, non un direttore, non un anchorman, no, nei giorni migliori un cantore di corte, in quelli così e così un giullare, in quelli peggiori, perdonaci, un ruffiano. Ma la descrizione è perfetta, comunque sempre molto garbata, ma è perfetta. Questo articolo è veramente molto carino, però è vero, cioè non è quello che è. E il più fedele tra i fedeli di Silvio Berlusconi, talmente fedele che a volte sembrava che il tuo lavoro non fosse raccontare il potere, ma celebrarlo. Per anni una parte degli italiani ti considerò il simbolo di tutto ciò che il giornalismo non dovrebbe essere. Un'informazione inginocchiata, militanti, incapace di mantenere distanza critica da chi ci governa. Non un cane da guardia del potere, ma il cane da compagnia del potere. E la cosa straordinaria è che tu non hai mai davvero cercato di difenderti da questa accusa. Sembrava quasi che la considerassi un complimento. Ti piaceva vivere bene quando facevi l'inviato. Ti battezzarono sciupone l'africano. Sciupone.

no, Scipione l'Afigrano. Tuo suocero era un pezzo da 90 della RAI e per un periodo fosti anche l'ammiragliato speciale. Scusate, ho sbagliato a leggere. Fosti anche l'ammogliato speciale perché ha sposato la figlia di questo pezzo da 90 della RAI. E già questo basterebbe a spiegare che personaggio fossi, perché ci sono giornalisti che vengono ricordati per uno scoop, per una guerra raccontata dal fronte, per un'inchiesta. Tu sei riuscito nell'impresa quasi impossibile di diventare una maschera nazionale, un personaggio che gli italiani imitavano al bar, una cena, in un ufficio, uno che entrava nelle case ogni sera e finiva per sembrare un parente un po' ingombrante, uno di quelli che parlano troppo e troppo forte e hanno sempre qualcosa da dire e quasi mai la cosa giusta. E poi è meglio, diciamocelo, non eri improponibile nel senso piccolo della cattiveria quotidiana, lo eri nel senso monumentale del termine, nel senso che era nel senso di chi era convinto di avere sempre ragione, di chi difendeva i propri amici fino all'inverosimile e attaccava i propri avversari con l'entusiasmo di un crociato medievale. Mentre gli altri giornalisti fingevano imparzialità, tu nemmeno ci provavi. Ti schieravi, ti esponevi, ti buttavi nella mischia e spesso finivi per trasformare il telegiornale in un comizio con la sigla iniziale. Per questo una parte d'Italia ti adorava e un'altra non ti poteva vedere nemmeno dipinto. Ma l'indifferenza, quella no, quella mai. L'indifferenza non l'hai mai suscitata. Naturalmente sarebbe ingiusto ridurti soltanto a questo, perché prima del personaggio c'era stato il professionista, prima delle caricature c'era stata il cronista, ma la fama è una bestia crudele. Non conserva ciò che siamo stati all'inizio, conserva ciò che diventiamo alla fine. E tu alla fine sei diventato molto più famoso per la tua fedeltà che per le tue inchieste, molto più celebre per le tue intemperanze che per le tue notizie, molto più ricordato per le tue gaffe che per i tuoi servizi. Ti hanno imitato comici, cabarettisti, vignettisti. Sei diventato una caricatura vivente e, cosa ancora più rara, una caricatura che continuava a esistere anche senza imitatori, perché c'era qualcosa di quasi teatrale nel tuo modo di stare in scena, una convinzione assoluta, un'enfasi permanente, un ego grande come una piazza, una passione che spesso sconfinava in caricatura. Poi arrivarono gli anni del tramonto. Io vi dico, e dovrei, sì, ancora tempo, era così gonfio perché poteva permetterselo, lo sappiamo tutti. Qualsiasi cosa gli sarebbe stata condonata, qualsiasi cosa. Era a casa del padrone, serviva il padrone, che vuoi di più? Cioè, vabbè. All'inizio furono i casinò, questo parliamo della fine della sua... All'inizio furono i casinò, poi arrivarono i processi, gli scandali, le donne molto più giovani, le fotografie sempre più malinconiche di quando si rifece la faccia, ve lo ricordate? Le cronache che ormai parlavano più della tua vita privata che del tuo lavoro, le cene eleganti con Silvio che di elegante non avevano nulla se non due vecchiaie sconce, e arrivò anche quella guerra disperata contro il tempo che tanti personaggi televisivi combattono e che nessuno vince mai davvero. La chirurgia estetica ti restituì qualche ruga in meno, ma un giorno in più di giovinezza. Ma non un giorno in più di giovinezza. T'ha tolto qualche ruga, ma poi sembravi qualcosa uscito male. Cioè, probabilmente il mio gommista t'avrebbe fatto meglio. Che devi andare a gonfiarti così? Dovevi andare a gonfiarti così la faccia? Che ridicolaggine, che cosa assolutamente ridicola, gli uomini che si fanno di chirurgia, ma assolutamente, mamma mia. Il problema, Emilio, è che il declino è impietoso con tutti, ma lo è ancora di più con chi ha vissuto per decenni sotto i riflettori, perché il pubblico non si limita a vedere che invecchi, assiste in diretta alla caduta. E così gli ultimi anni furono spesso amari, a tratti perfino patetici, lontanissimi dal giovane cronista partito da Barcellona a Pozzo di Gotto con una fame enorme e dalla figura potente che per anni aveva occupato uno dei posti più visibili della televisione italiana. Alla fine non
sei stato il simbolo del grande giornalismo italiano, sei stato qualcosa di molto più strano, il simbolo di un'epoca in cui televisione, politica, amicizia personale, potere e spettacolo finirono tutti nello stesso frullatore. E tu, Emilio, quel frullatore non ti sei limitato a raccontarlo, ci hai vissuto dentro con evidente soddisfazione e

quelli che ha messo, che uno di quelli che hanno messo, scusate, uno di quelli che hanno smesso da tempo di appartenere alla cronaca per entrare nel costume nazionale. E forse la definizione più corretta è proprio questa. Sei stato uno degli ultimi uomini della televisione italiana convinti che il piccolo schermo fosse il centro del mondo. Hai continuato a crederci anche quando il mondo aveva già cambiato canale e nel bene, nel male, nel ridicolo, nel tragico, nella fedeltà e nell'eccesso, sei riuscito in un'impresa che pochissimi possono vantare, farti ricordare da tutti. Che ti amassero, che ti detestassero, che ridessero di te. E in questo giorno di giugno, in cui non ti ho fatto sconti, anche perché non era possibile fartene onestamente, cedo un attimo alla tua vanità e ti congedo un'immagine di quando eri giovane, ma giovane per davvero, non un giovane per decreto del chirurgo, un giovane per ostinazione, giovane punto, quando le rughe devono ancora arrivare ai processi, scusate, quando le rughe dovevano ancora arrivare, i processi erano lontani, Berlusconi era soltanto un palazzinaro rampante e il declino non era nemmeno un'ipotesi. Questa immagine appartiene alla prima, quella in cui tutto era ancora possibile. Una volta, Emilio, preferisco ricordarti così, seduto dietro una scrivania, con la cravatta ben annodata, ambizioso, insolente e ignaro del declino che sarà, perché era un bravissimo cronista, c'era poco da fare all'epoca quando era giovane. Questo era. Io mi rendo conto che era un articolo molto lungo, mi rendo conto che volevo leggervi tutti i commenti, non sono molto belli, non sono molto onorevoli. Io sapete che amo sempre essere quella obiettiva, non mi interessa essere quella che ferisce ulteriormente un ferito già a terra, però io credo che in tutte le cose bisogna esserci dentro e partendo da un uomo che ha vissuto la fame vera, trovarsi con uno degli uomini più potenti d'Italia. Lui era già un lecchino al tempo di Craxi, dicono. Non guardi in faccia niente a nessuno, perché ti dà un potere talmente immenso, una ricchezza talmente immensa, e tu sai da dove arrivi. Sai da dove arrivi, dalla tua valigia di cartone, dalla voglia di studiare, di fare per un riscatto. Che cosa ne sia stato poi di questa voglia, di questa intelligenza e di questa ambizione? Probabilmente lui, come tanti, hanno fatto questa fine. Però noi abbiamo letto quello che è e a giudicare non spetta a noi, no? Voglio dire, la nostra vita fortunatamente è ancora lunga, magari faremo meglio, magari faremo peggio. Però noi ci vediamo domani. Un bacio grande.

Forte tensione diplomatica tra Washington e Roma. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che le basi militari in Italia hanno offerto un supporto massiccio all'operazione statunitense Epic Fury in Iran, quantificando in 500 i decolli autorizzati. Pronta la smentita del Ministero della Difesa italiano guidato da Guido Crosetto, che ha stigmatizzato la ricostruzione come fallace, ribadendo che l'Italia autorizza esclusivamente voli previsti dai trattati con esclusione da attività cinetiche di combattimento. Sul fronte interno americano, il presidente Donald Trump ha definito inopportuno il voto del Senato volto a limitare i suoi poteri di guerra, mentre la Casa Bianca valuta un cambio di narrativa elettorale focalizzato sui temi economici. L'eccezionale ondata di calore che sta investendo l'intero continente europeo ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato d'emergenza sanitaria, stimando in 200.000 decessi correlati alle temperature estreme negli ultimi 4 anni. In Italia i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso sono saliti a 16, provocando un incremento del 15% degli accessi alle strutture di pronto soccorso. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha convocato un tavolo tecnico ministeriale per monitorare la situazione strutturale e potenziare la diffusione del decalogo di protezione per i soggetti fragili. Nel resto d'Europa si registrano picchi di 45 gradi in Spagna e la chiusura anticipata dei principali musei parigini. Grave fatto di sangue nella provincia di Lucca, nel primo pomeriggio all'interno di un'abitazione situata alla frazione di Pieve di Cavaglio.

0: Migliore. Un uomo di 63 anni ha aperto il fuoco con un fucile da caccia, uccidendo sul colpo la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. A seguito delle segnalazioni d'emergenza inoltrate dai vicini di casa, i reparti territoriali dei carabinieri della Polizia di Stato sono arrivati sul luogo del delitto, traendo in arresto il presunto autore della strage dopo una complessa mediazione sul tetto dell'edificio. Gli inquirenti hanno avviato i primi interrogatori per formalizzare il movente della tragedia, riconducibile a pregressi dissidi familiari. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha ottenuto la scarcerazione dal penitenziario romano di Rebibbia dopo aver scontato una pena definitiva ad 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito del processo giudiziario Mondo di Mezzo. Accolta l'uscita da sostenitori e operatori dell'informazione, l'esponente politico ha rilasciato dichiarazioni di fermo dissenso nei confronti del trattamento penitenziario subito e della gestione governativa delle carceri, proclamando la propria estraneità ai fatti contestati, confermato per la serata un vertice politico a cena con l'eurodeputato Roberto Vannacci. I magistrati contabili della Corte dei Conti hanno presentato la relazione ufficiale sul rendiconto generale dello Stato, delineando un quadro di forte squilibrio fiscale per il sistema paese. Secondo i dati strutturali elaborati dalla magistratura, l'imposta sul reddito delle persone fisiche continua a gravare in misura asimmetrica per l'82% del gettito complessivo sui redditi da lavoro dipendente e sui trattamenti pensionistici. Il documento sottolinea come il processo di riforma tributaria, legato alla legge delega prorogata fino al 29 agosto, non abbia ancora risolto il nodo dell'equità orizzontale, a fronte di spese fiscali e detrazioni che sottraggono circa 119 miliardi di euro alle casse erariali. Il Senato ha espresso il primo voto favorevole con 80 contrari e 56 favorevoli sul disegno di legge che riforma la disciplina venatoria nazionale risalente al 1992. Il provvedimento, ribattezzato dalle opposizioni e dalle sigle ambientaliste come legge sparatutto, introduce la figura giuridica dei cacciatori come bioregolatori dell'ambiente e amplia significativamente l'esercizio dell'attività venatoria fino alle aree demaniali e boschi pubblici e ai litorali marittimi. La riforma riduce inoltre i livelli di tutela speciale precedentemente previsti per la specie del lupo. Il testo normativo passa ora all'esame della Camera dei Deputati in seconda lettura. Clamorosa svolta di mercato nel moto mondiale. I vertici di Ducati Corse hanno ufficializzato la fine del rapporto professionale con il pilota italiano Francesco Bagnaia al termine della stagione agonistica. Il sodalizio sportivo si concluderà formalmente in occasione del Gran Premio della Comunità Valenciana, chiudendo un ciclo storico caratterizzato da 31 vittorie e 2 titoli ridati consecutivi conquistati nel 2022 e 2023. Contestualmente, la scuderia di Borgo Panigale ha annunciato l'ingaggio del giovane talento Pedro Acosta al fianco del confermato Marc Marquez, mentre nel futuro sportivo di Bagnaia è previsto il passaggio al team ufficiale Aprilia insieme a Marco Bezzecchi. Le relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti cercano una delicata via di stabilizzazione dopo le forti turbulenze registrate a margine dell'ultimo vertice del G7 di Evian. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato apertamente il tema dei rapporti con Washington all'indomani delle pesanti e sprezzanti dichiarazioni personali rivolte nei suoi confronti dal Presidente americano Donald Trump al suo rientro in patria. Intervenendo per fare il punto sulla situazione e riferendo quanto già condiviso formalmente con i propri ministri nell'ultimo consiglio, la Premier ha ammesso di essere rimasta colpita da quanto accaduto, ma ha fermamente sottolineato la necessità che il lavoro bilaterale tra i due paesi torni immediatamente alla sua naturale normalità.
1: Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente anche per, devo dire, rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, che è personalità che molto lavora, ecco, per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti, ma in generale perché non cambio idea. Ok, non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Possiamo notare con questa immagine delle pressioni a livello europeo la presenza dell'anticiclone subtropicale su più di mezza Europa, circolazioni depressionarie solamente più ad ovest, tra l'Irlanda ed il Portogallo. Andiamo a vedere quindi la situazione sull'Italia. Di generale stabilità per la presenza dell'alta pressione, il cielo risulta ancora sereno, poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio e la prima serata scoppieranno nuovamente dei temporali di calore a ridosso dell'area alpina e sulle aree interne dell'Appennino, zona soprattutto più versante tirrenico. Possiamo notare una giornata inizialmente di sole senza precipitazioni, dicevamo però dal pomeriggio scoppio di temporali su Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti del nord e poi anche lungo l'Appennino con parziale estensione di questi fenomeni alle coste del basso Tirreno. Andiamo a vedere l'immagine dell'Italia che ci mostra il sole, una giornata soleggiata e molto calda, al nord valori anche di 36-37 gradi, 36 gradi anche in Toscana, invece all'estremo sud sono temperature più o meno in linea con il periodo, ancora qui valori termici della classica estate mediterranea. Dicevamo durante la serata scoppio di temporali di calore a ridosso delle zone montuose del nord e del centro-sud, specie lato del basso Tirreno. Dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

È ufficiale il divorzio che scuote il moto mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnai e la Ducati si separeranno dopo 8 anni di successi straordinari. Il Gran Premio della Comunità Valenciana segnerà dunque l'ultima gara di pecco in sella alla Desmo 16 ufficiale del Ducati Lenovo Team. Il pilota torinese lascia Borgo Panigale come il più vincente di sempre della scuderia, grazie a un palmarès che vanta finora 2 titoli mondiali piloti 2022-23, 31 vittorie totali, 62 podi e 28 pole position. Pecco ha scritto alcune delle pagine più memorabili della nostra storia, con uno stile pulito ed elegante da pinturicchio. Lo ha salutato così il CEO Claudio Domenicali, mentre il direttore generale Gigi Dall'Igna ha sottolineato come la fine di questo ciclo non muterà il profondo legame di affetto e rispetto reciproco. Grandi sfide e verdetti nella fase a gironi dei mondiali americani. Nel girone K al Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, scatenato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel primo tempo e primo giocatore della storia a segnare in 6 edizioni ridate. Nel medesimo raggruppamento la Colombia vola ai 16esimi superando 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con un lampo del terzino Bomber Munoz. Nel girone L, clamoroso passo falso dell'Inghilterra bloccata sullo 0-0 da un solido Ghana, mentre la Croazia piega Panama 1-0 grazie a un gol di Budimir nel giorno della presenza numero 200 in nazionale di Luka Modric. Spazio anche alla politica sportiva con il presidente FIFA Infantino che ha annunciato che Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a lui nella finale del 19 luglio. Calciomercato, incredibile colpo di scena sul fronte Marco Palestra. Quando l'accordo con l'Inter sembrava ormai cosa fatta, il Chelsea è piombato con forza sul talento dell'Atalanta, scompaginando i piani di Marotta. I Blues hanno presentato a sorpresa un'offerta ufficiale da 55 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, subito accettata dal club bergamasco. Offerta mostruosa anche per l'esterno classe 2005, che firmerà un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, il doppio di quanto offerto dall'Inter. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, prima del volo del giocatore per Londra. La Juventus potrebbe avere trovato la chiave di volta per sbloccare l'arrivo a Torino di Randal Kolo Muani, prescelto per il post Vlahovic. Il Paris Saint-Germain ha infatti manifestato un forte interesse per il centrocampista bianconero Thuram. Sebbene i due affari restino formalmente distinti, i contatti tra le dirigenze si sono intensificati con la valutazione del centrocampista juventino di circa 40 milioni di euro a fronte dei 20 milioni fissati per l'attaccante Tottenham, ma l'operazione permetterebbe al PSG di evitare una pesante minusvalenza a bilancio e alla Juventus di regalare a Spalletti il suo obiettivo d'attacco. Entra subito nel vivo l'attività del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, di rientro da Losanna. Il numero uno di Viallegri avrebbe incassato l'importante apertura d'Antonio Conte per la panchina della nazionale. Il tecnico salentino sarebbe disposto a

0: ridursi l'ingaggio per guidare il nuovo ciclo azzurro, sostenuto in questo piano anche dai club di Serie A, pronti a contribuire al budget della FIGC. Paolo Maldini resta in pole come direttore tecnico, nonostante il suo rifiuto. Intanto si muovono le panchine di Serie A, con Gennaro Gattuso che è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, chiamato a sostituire Maurizio Sarri, passato all'Atalanta, dopo la fine della sua avventura sulla panchina della Nazionale. Tennis, è stata ufficializzata la prestigiosa entrelista della 37esima edizione del Palermo Ladies Open, il torneo WTA 125, che andrà in scena dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. A guidare il tabellone principale sarà la campionessa in carica, la britannica Francesca Jones, numero 3 WTA, insidiata dall'azzurra Lucia Bronzetti, attualmente numero 127 del mondo e già finalista in Sicilia nel 2022. Grande attesa anche per il ritorno della francese Fiona Ferro, vincitrice nel 2020, per l'esperta slovena Tamara Sindasek e soprattutto per la 18enne azzurra Tyra Katarina Grant, astro nascente del tennis internazionale. Un evento con numeri record, ma anche una festa dedicata ai giovani, all'inclusione e alla cultura urbana. La Coppa del Mondo di Skateboarding illumina ancora una volta Roma, con due settimane di gare tra park e street in due impianti che sono ormai diventati un punto di riferimento a livello internazionale, il The Spot del Lido di Ostia e Colle Oppio all'ombra del Colosseo. Oltre 440 atleti hanno dato spettacolo davanti a migliaia di spettatori, collegando idealmente la città eterna a Los Angeles, sede dei prossimi giochi.
1: La città eterna si sta dimostrando la vera capitale, il vero tempio dello skateboarding, dello sport più giovane che c'è. È una cosa bellissima. Da Ostia, con lo park, con le acrobazie della Bolco, questi atleti che hanno fatto incantato tutti e non avevamo più posti a sedere. Purtroppo avremmo voluto farlo vedere dal vivo a tanti. Per arrivare fin qui ora a Colle Oppio, per l'altra specialità dello street, è iniziata da qui la qualifica verso le Olimpiadi di Los Angeles per tutti gli sport individuali. Quindi diciamo che Roma è diventato veramente un tempio per dire lo sport parte da Roma per arrivare questa volta a Los Angeles e la prossima ci auguriamo anche a Brisbane.
0: L'Italia ha risposto presente, i migliori degli azzurri sono stati Guglielmo Marin nel park, la sua prima finale in una Coppa del Mondo, e Gaia Urbinati nello street, dove si è spinta fino ai quarti di finale.
2: Sono felicissimo, il mio obiettivo era arrivare in finale, è stato divertentissimo, c'erano degli skater fortissimi, non ho chiuso le mie line, però sono felicissimo comunque del mio risultato e non vedo l'ora ci sia la prossima gara.
3: È sempre bello ritornare qua nello skate park di Roma, sia per la vista del Colosseo, davvero bellissima, ma anche perché essendo il terzo anno qui che gareggio a Roma conosco anche meglio lo skate park e riesco quindi anche a vedere meglio i miglioramenti anche sulla run. Anche se le condizioni del clima, essendo molto caldo, è sempre molto difficile, ma la prendo sempre come una sfida in più per riuscire a fare meglio.

Vi avevo detto che sarei passata a disturbarvi per un altro contributo in caso di novità. Le novità sono sostanziali, ben trovati sul mio canale YouTube nel bel mezzo della partita dell'Inghilterra, ma con tutto il rispetto per il mondiale, il mercato ti propone una novità al minuto. E quello che è stato raccontato da Michele Criscitiello su Sport Italia in assoluta anteprima giovedì scorso sta andando fino al traguardo. Mi riferisco a Marco Palestra, al Chelsea, all'offerta che era stata preannunciata, ai 60 milioni e un tetto che verrà probabilmente sfondato con i bonus, una base fissa probabilmente inferiore, ma cambia poco rispetto a quest'irruzione che avrebbe dovuto comportare in questi giorni, in queste ore, l'assalto definitivo dell'Inter nei riguardi di Palestra, dopo tutto quello che era accaduto la settimana scorsa nel summit tra le due società. È vero che Palestra aveva dato apertura totale all'Inter, ma è anche vero che poi il cash, i soldi, fanno la differenza. E quindi quell'anteprima è stata assolutamente confermata, aspettiamo che le cose vadano verso il traguardo, ma sono abbondantemente indirizzate. Mi permetto di dire un paio di cose anche nei riguardi di chi mi segue con attenzione e con affetto, affetto che io ricambio. Quando vi raccontavo che comunque questa trattativa andava seguita in virtù di presenze dalla Premier fondamentali, e qualcuno dal suo punto di vista giustamente mi diceva: ma è una follia, sono 50 milioni che offre l'Inter, ma non è possibile, ha giocato poche partite in Serie A con il Cagliari, che sono queste cifre folli. Io mi sono permesso di dire, rispettando la vostra opinione, che poi alla fine quello che conta è la società che vende, e l'Atalanta quando vende, vende come vuole l'Atalanta. Questi sono gli unici fatti inconfutabili, nel senso che l'Atalanta ha aspettato l'Inter, l'Inter ha migliorato l'offerta, poi l'offerta andava ancora migliorata con altri 2-3 milioni di bonus e o percentuale da futura vendita. Dico e o perché l'Atalanta aveva chiesto 3-4 milioni in più, è la famosa percentuale, per avvicinarsi a quella quota, come se avesse subodorato, perché l'aveva subodorato da giovedì scorso appunto, la presenza di altri club. Si era parlato del Manchester City di Maresca, fresco di nomina, ma fondamentalmente il Chelsea, che stava sgomitando con il Newcastle, aveva preso il largo da giovedì e aspettava il momento giusto per intervenire. Perché il Chelsea e non il Newcastle? Perché il Newcastle non aveva avuto dall'inizio tanta appeal nei riguardi del ragazzo, mentre il Chelsea evidentemente è una società di spessore diverso, con tutto il rispetto, ripeto, per il Newcastle. E cosa ha fatto il Chelsea? Ha preannunciato quell'offerta giovedì, ha scavalcato il Newcastle, ha aspettato che l'Inter si avvicinasse, dopodiché ha scavalcato anche l'Inter proponendo dei soldi che sinceramente non sono rapportabili e paragonabili, perché se l'Inter offre 45 più 5 il bonus semplici per arrivare a 50 e il Chelsea scavalca il muro dei 60 e con i bonus si può attestare, perché tra l'altro poi va verificato tra sterline ed euro come possa funzionare, con gli euro si può andare oltre i 60 milioni, andiamo a una differenza di 12-13 milioni che sul mercato di oggi sono e rappresentano una differenza incolmabile. Oltretutto Palestra aveva concordato un ingaggio con l'Inter da 2 milioni e mezzo scarsi, che io sappia, più bonus per arrivare a 3 milioni. Il Chelsea, quando ha capito come lo squalo, tra virgolette, che sente, avverte l'odore del sangue, tra virgolette, parliamo di calcio, quindi in questa metafora, hanno avvertito che era il momento giusto per intervenire, hanno fatto trascorrere la giornata di ieri e oggi hanno fatto l'illusione che dovrebbe e potrebbe essere quella decisiva. Tra l'altro proponendo un ingaggio a Palestra superiore ai 4 milioni a stagione. Quindi in sintesi c'è una differenza di cartellino e una differenza di ingaggio a favore di Palestra e una differenza di cartellino a favore dell'Atalanta. L'Atalanta quindi si avvia a completare un'altra cessione clamorosa, aveva deciso di prendere poco meno di 100 milioni dalla doppia operazione in uscita Ederson al Manchester United, che vi ho raccontato nei dettagli in tempi non sospetti, e Palestra, punto di domanda, ha aspettato che qualcuno rilanciasse e l'Inter è rimasta lì avendo preannunciato di non essere intenzionata a fare dei rilanci. Per l'Inter era stato abbastanza un sacrificio arrivare ai 50 milioni, sarebbe stato un ulteriore sacrificio andare a 52-53 con 3-4 milioni di bonus impossibili. Per il Chelsea è stata una passeggiata di salute. Per dire che noi quando raccontiamo possiamo indovinare, sbagliare, ma le traiettorie sulla richiesta di società che deve cedere sono traiettorie che poi vengono certificate dai fatti. Se tu alla fine fai il prezzo,
e decidi di prendere quei soldi e non hai fretta di andare fino in fondo perché aspetti che qualcuno intervenga, alla fine quel qualcuno si materializza e andiamo assolutamente a Dama. Per Xabi Alonso era un passaggio obbligato, anche alla luce delle cessioni che ha fatto il Chelsea nell'ultimo periodo, in modo particolare quella di Cucurella che agisce sull'altra corsia ma cambia poco, quindi doveva in qualche modo cominciare il mercato in entrata. E il Chelsea ha una disponibilità economica esagerata, impressionante, oltretutto il Chelsea deve resistere all'assalto del Real Madrid per Enzo Fernandez, ma questo è un altro paio di maniche, e comunque prima o poi avrebbero dovuto inaugurare anche il mercato in entrata. L'Atalanta adesso si potrà concentrare sulle operazioni che aveva perfezionato, aveva individuato in Savona l'esterno di fascia indipendentemente da Palestra, perché comunque avrebbe voluto aggiungere un'altra pedina sulla corsia destra, ha individuato in Gaetano il centrocampista centrale da inserire, potrà divertirsi a fare altre operazioni e avrà soprattutto un enorme tesoretto, ripeto, ormai superiore ai 100 milioni, perché pensiamo ai 45 di Ederson, se sfondiamo 60 di euro, milioni di euro per Palestra, ci avviamo a una cifra più vicina ai 105 che ai 100 milioni. A quel punto possono scatenare tutte le eruzioni che vogliono fare in modo tale da poter ribaltare il centrocampo, che dal mio punto di vista è l'aspirazione e l'attualità dell'Atalanta, che vuole appunto regalare un centrocampo in linea con la rivoluzione tattica che ha in mente Maurizio Sarri in virtù e in nome del 4-3-3. Vorrei aggiungere un paio di cose prima di completare questo video, vorrei aggiungerle, quella intanto che Lorenzo Lucca ha dato apertura e disponibilità alla Lazio nell'ambito dell'operazione Ghila, quindi adesso toccherà ai due club trovare gli incastri giusti sulla cifra. Come avevo anticipato diversi giorni fa, la Lazio aveva individuato in Lucca una possibile contropartita gradita, ha individuato anche in Rafa Marin una contropartita gradita, vedremo se potrà entrare eventualmente un'altra soluzione tecnica per aiutare Gattuso, che oggi è stato ufficialmente annunciato dalla Lazio, ma questa non è una notizia. Sulla Juve con Colomoni ribadisco quello che ho raccontato anche ieri, ovvero che oggi è un obiettivo prioritario e primario, ma come vi ho raccontato, dopo il disgelo bisogna trovare una soluzione che possa far felice il Paris Saint-Germain. La soluzione sì, con obbligo di riscatto, sì, una valutazione magari sotto i 40 milioni, ma l'obbligo per il Paris è un obbligo che possa comprendere una storia diversa rispetto alla qualificazione in Champions, perché oggi, e lo dicono i fatti, nessuno può essere convinto di andare in Champions e non vuole il Paris Saint-Germain fare altri salti nel buio per ritrovarsi ulteriormente con Colomoni sul groppone. Quindi anche questa è una storia che seguiremo, ma devono esserci gli incastri giusti, e vi ricordo anche, come vi ho raccontato nel precedente video, che tra qualche giorno, giovedì 25, alle ore 13 e dintorni, ci sarà un pranzo molto importante tra Real Madrid e Como per delineare e stabilire il futuro di Nico Paz, passaggio determinante per le ambizioni del Como, ma anche per le ambizioni di chi eventualmente è pronto o spera di essere pronto ad inserirsi. Domani alle 14, Caichi, laterale sinistro, esterno sinistro, completerà, anzi effettuerà le visite con il Como, un acquisto già preannunciato. Vi ringrazio, ci rivedremo presto, perché il mercato cambia ogni 5 minuti, e vi ringrazio sempre per la vostra attenzione. Un salutone a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B, parliamo ovviamente principalmente del caldo che sta facendo in Europa in questi giorni e cominciamo guardando le immagini del satellite che ancora una volta ci mostrano un'Europa praticamente senza nuvole, sempre per colpa o merito, a seconda dei punti di vista, dell'alta pressione nordafricana che continua a tenere in scacco tutta l'Europa. Le perturbazioni sono costrette a passare attorno, quindi a ovest del Portogallo e alle alte latitudini. Le macchie bianche che si vedono sul nord Italia sono temporali di calore che si formano tra pomeriggio e sera sulle Alpi, anche sull'Appennino, ma in realtà non cambiano la massa d'aria attorno a noi. Quindi con questa bolla africana che continua a investire l'Europa, Spagna, Francia e Inghilterra per il momento le aree più interessate, con la Francia che ha superato i 40 gradi anche con diverse vittime purtroppo, prossimi giorni con aria più fresca che raggiunge l'Europa occidentale e spinge quindi questa massa d'aria rovente più verso l'Europa centrale e l'Italia. Quindi attenzione, verso il fine settimana anche da noi ulteriore aumento delle temperature, punte di 38-40 gradi, sarà davvero pesante. Già in Europa li stiamo registrando, come vi dicevo, in Francia ad esempio, anche oggi previsti 40 gradi a Parigi, ma tutta l'Europa sta registrando temperature davvero molto alte. Da noi minime anche loro elevate, non si scende sotto i 26-27 gradi in molte zone anche di notte, quindi si parte al mattino presto che fa già caldo e nel pomeriggio punte anche di 35-36 gradi, ma ripeto, nei prossimi giorni saliranno anche di più le temperature fino a portarci al fine settimana con valori fino anche a 38-40. Caldo pure il mare, in particolare il Mar Ligure, l'Alto Tirreno, il Mar di Corsica, il Basso Tirreno, l'Alto Adriatico, sono tutti bacini che già toccano i 26-27 gradi di temperatura, quindi anche i nostri mari hanno temperature sopra la norma, anche se comunque queste temperature riescono a mitigare un po' la calore, quindi al mare si sta un po' meglio, però c'è l'umidità che si fa sentire. Basta, chiudo anche con la previsione dei temporali perché continuerà a farne, quindi sono giornate queste che nelle ore pomeridiane e serali si forma qualche acquazzone Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, però si tratta appunto di fenomeni per lo più di breve durata, capiterà anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, ma per i dettagli e soprattutto sapere quando finirà l'ondata di calore, vi aspetto sull'app gratuita di 3B Meteo.

0: Antonella Ruggero con i Mattia Bazar, con Bob Sinclair, Ti sento, pezzo che fa sempre ballare, che ci fa sempre muovere, e ci ha messo sotto la cassa Bob Sinclair ed è riuscito a creare questa meraviglia della, che si sente ancora nei locali. Allora guardate, a proposito di musica nei locali, sono stato in un posto, si chiama Conca del Sogno, Nerano, e adesso sta spopolando tanto sui social, perché praticamente la domenica fanno questo evento, questo pranzo, dove ci si arriva solo in barca praticamente in questo posto, e con la musica tutto volume, tu la senti dal mare, quindi su tutte le barche, da questi che suonano, ci sono i camerieri che zompano sui tavoli, prendono lo champagne, sbocciano, perché fa moda sbocciare lo champagne, ancora che siamo avanti sboccia champagne, e sbocciano champagne, salgono sulle sedie, lo spruzzano, fanno il sorbetto spruzzandolo lo champagne dall'alto, cose allora che... Ti dirò, possono anche starci, attenzione, non sto criticando, è business, quindi è tutto lecito, tra virgolette, quando sei nel tuo locale vuoi far divertire le persone, ma è quello il discorso, le persone come si divertono, cioè quando tu metti la musica bella, la gente si diverte, balla. Io mi sono dato a fare una serata una volta dove ho messo musica bella, la gente ballava, il proprietario del locale mi ha detto no, non li devi far ballare, perché? Perché secondo lui vedere gente in pista che balla era brutto per il suo locale, no? Perché poi la gente pensa che sia una discoteca, invece venire qui a bere, non bevono, mentre se ballano, si divertono, bevono. Se no, se bevono il drink, mi sono rotto, che noia, me ne vado. Quindi anche l'aspetto musicale spesso è importante, soprattutto nei locali. In questo posto fanno questo evento che comunque, ti ripeto, è molto riservato, perché ci si arriva solo in barca, non è che puoi arrivarci a piedi in macchina, quindi se hai la barca hai la possibilità di buttare l'ancora perché le boe sono limitate, hai comunque la disponibilità economica, perché comunque per pranzare là almeno le 600 euro ti ci vogliono, e se siete in due o tre amici, ecco, quello ti costa, e quindi certo non è una cosa proprio per tutti, ma la gente magari si fa il prestito, mette via i soldini per farsi andare lì a festeggiare, a vedere questo che zompa sui tavoli con lo spumante in mano. Ma siamo pronti ad iniziare, cari amici, nuova puntata, lo sapete, la prima la faccio da solo e poi arriverà anche Simona. Detto questo, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Tele Roma 56. Allora, oggi vorrei parlare di una cosa, almeno inizialmente. Eh sì, è una cosa un pochino tetra, però sai, non dico complottesca, ma da X-File. Ed è una cosa che ho letto, in realtà non è proprio un X-File, è una cosa che ho letto e mi è rimasta qua. E ci ho pensato perché si è parlato spesso dei messaggi subliminali. In alcuni film ci sono i famosi Easter egg. Stavo leggendo sempre che nel film Toy Story un addetto ai lavori sbagliò e cancellò tutto il formato digitale, essendo un cartone animato, del film. Cancellò tutto, quindi quel film stava per non uscire, premendo una sequenza di tasti sul computer. Fortunatamente una della produzione, che era andata in maternità, pur di lavorare al film, continuava a lavorare al film, salvò tutto quanto su un hard disk che si portò a casa. Ed è fu l'unica copia rimasta e salva per il film Toy Story. Il comando che usò quell'uomo poi fu utilizzato come easter egg. Gli easter egg sono quelle quei piccoli regali da intenditori che vengono inseriti all'interno dei film, e in ogni film ce n'è uno, e la parte divertente è appunto quello di andarli poi anche a scoprire. E questo easter egg fu usato poi in un altro film come targa della macchina, quindi questo numero fu messo come targa della macchina. Ma questo sì, è un easter egg, non è niente di particolarmente X-filesco, come si può dire X-filesco, non lo so, vabbè, comunque X-file. Ma quello che ho letto è tremendo. Ma perché? Perché in effetti, se ci ragioni, potrebbe anche essere vero, però è strano. La domanda è questa, e quindi quello è: e se il Capitan Findus tenesse in ostaggio tutti quei bambini, e Findus non fosse soltanto una marca, ma anche un messaggio subliminale di aiuto tipo Find Us, che significa trovateci? Eh sì, perché Findus, noi lo leggiamo Findus, e in America si legge Find Us, capite? Quindi Find Us, trovateci. E se veramente fosse un messaggio subliminale di qualcuno, ora Capitan Findus, magari che è Capitan Findus con la barba che ti tiene in ostaggio qualcuno, ma magari dietro c'è qualcos'altro, c'è qualcuno che appunto richiede aiuto da anni per dire trovateci, aiutateci, e invece no, noi continuiamo a prendere il pesce della Findus, che è il pesce della Find Us. Lo so, è un complotto particolare questa cosa, no? Ci dici, ma com'è possibile poi appunto vai a dare un nome a un qualche cosa che potrebbe essere anche reale, perché tutti quei come i bambini scomparsi di Peter Pan. Quindi è una domanda che si sono posti, che però ora la stiamo prendendo a cazzeggio, amici, attenzione, non stiamo dicendo che sia vero o meno, non è che vogliamo credere ai complotti, non è, attenzione, fermi, non è stato dire, ah no, ma che cosa, è il gioco del complottismo, perché è bello il gioco del complottismo, il giocare sul come si chiama, no? Sui complotti generali, terra piatta, tutte queste robe qua. I complotti ci divertono, e con Simona spesso ne affrontiamo. Un'altra cosa legata ai bambini, che è strana questa cosa, e torniamo ai cartoni animati. Si parla di Nemo, il cartone animato. Nemo significa nessuno in latino. Alla ricerca di Nemo, quindi, significa alla ricerca di nessuno. Quindi l'intero film parla di un padre delirante di nome Marlin, che è così traumatizzato nel perdere la sua famiglia che continua a cercare il figlio scomparso. È incredibile. sono teorie che qualcuno riesce a lanciare, vedo, e che dice, caspita, ma perché non ci ho pensato? Cioè, uno si deve applicare per fare queste robe qua. Cioè, non è che uno dice, sai, non ci fossero dei collegamenti, sarebbe quasi quasi particolare. Com'è sta cosa? Invece no, ci sono, va bene. Questi erano parte di due piccoli complotti di cui vi volevo parlare oggi, proprio perché li ho letti, era un po' roba simpatica da condividere. Poi torneremo a parlare di altro, anche perché poi li voglio sottoporre anche a Simona. Vi regalo i Boyz II Men, I Make Love to You, canzone romantica.
1: Ok, so you secured the back and you secured all the windows. Great job, guys. Miss Sparks, you're perfectly safe now.
2: Actually, I feel very safe.
1: Why don't I show you how this works? Push this button, and you punch in any number that you feel comfortable with. That's it. It's easy.
2: Okay, thank you.
1: Okay.
2: Dwayne.
3: Yeah.
2: Can I offer you something to drink?
3: Listen, I really would love to, but I have some other jobs to attend to. Maybe another time?
2: Okay.
3: I mean, I do know your call. Hey, if you ever need me, I mean, for the system that is, just give me a call.
2: Okay.
3: All right?
2: Thank you.

Maledetta nostalgia, vabbè, chiamiamola così, ma la nostalgia, ma sono canzoni che noi giovani degli anni 90 abbiamo vissuto anche come modo per conquistare una ragazza, cioè almeno io, no? Avevo la colonna sonora di ogni cosa, cioè se andavo a scuola avevo una colonna sonora, se conoscevo una ragazza avevo la colonna sonora e andavi là con le cuffie e con la canzone di sotto fondo ti facevi il film. Perché? Perché ci aveva abituato comunque il mondo cinematografico, ci aveva abituato ad avere una musica di sottofondo, cioè il film senza una colonna sonora perde tutto il suo essere. E in quegli anni, capito, il film come Ghost, il film come Dirty Dancing, il film come Top Gun, qualsiasi aveva la sua colonna sonora, anche e soprattutto Jerry Maguire, ecco, mettiamola così, no? Volendo andare in film anche, non dico più recenti, ma quasi, e aveva la sua colonna sonora meravigliosa. Colonna sonora come questa che state ascoltando sotto, che è quella di X-File. Perché voglio continuare su questo filone, non mi manca tanto, però stavo vedendo appunto dei fatti che in realtà sembrano delle coincidenze stranissime, e questo ti fa pensare come alcune volte la vita sia circolare e quindi la vita ti porti sempre lì, e che una tua azione, quando si dice che un'azione corrisponde a una reazione uguale e contraria, è perché è così. Perché spesso tu fai un gesto, quel gesto, ora tu dici è destino, è scelta, non so, però ti porta a fare quello. Anche il mio stesso essere qui in questo momento comporta una serie di eventi, il famoso effetto farfalla, che va a cambiare. Se succede qualche cosa in questo momento, capite che poi la mente impazzisce, cioè poi quando gli scienziati o i pensatori, i filosofi dicevano erano pazzi, è perché realmente diventi pazzo. Ora, voi immaginate, allora io sono qua che sto registrando, se mi dovessi interrompere e andare via in questo momento, tolgo le lemme e cuffie, cambio un percorso della mia vita, cambio un percorso di quello che doveva essere, cioè dovevo finire tra 10 minuti, mentre in realtà finisco tra 5. In quei 5 minuti io uscendo da qua mi può succedere una qualsiasi cosa, non facciamo la drammatica, buco una gomma, perché becco quel chiodo che cade in quel momento da quella Final Destination, no? Il film Final Destination, quello è un po' il concetto. E domanda, se non fossi andato via, sarebbe successo ugualmente? Voi dite, chi lo sa? Vai a capire, probabilmente no. Oppure doveva succedere, era destino, e quindi per quello sono andato via prima, perché era già scritto e segnato che io interrompessi il programma 5 minuti prima? Queste sono domande strane, ma questi fatti in realtà ti fanno capire determinate cose che tu non puoi prevedere. Ti faccio un esempio: c'era una pagina, un sito qualche anno fa che si chiama Match.com, una sorta di Tinder per intenderci, di oggi, una sorta di quei siti di incontri che piacciono tanto da quando è nato internet, lui si chiama, aspetta adesso ve lo dico subitissimo, il CEO di Match.com ha perso la moglie che lo ha lasciato per un uomo conosciuto su Match.com. Quindi lui inventa Match.com, diventa miliardario, diventa numero uno di quel settore, ha una moglie, la moglie utilizza il suo stesso prodotto, utilizza la sua invenzione, utilizza il suo sito per conoscere un altro uomo e lasciare lui. È incredibile, è veramente ti lascia fuori di testa. Per esempio, il brevetto, questa è strana ma è realtà, il brevetto originale dell'idrante antincendio andò distrutto in un incendio. È come se delle forze sovrannaturali volessero in qualche modo fare in modo che determinate cose che cambiano, cioè il fuoco, no, adesso viaggiamo, faccio come fa Simona nei suoi voli pindarici, viaggiamo, no?
il fuoco e il male che regna sul mondo. Uno inventa un idrante che spegne il fuoco, che spegne il male, ma il male, siccome va avanti, decide di bruciare il brevetto dell'idrante in un incendio con se stesso. Ah, vabbè, robe strane. Detto questo, la pizza hawaiana, famosa pizza con l'ananas, che pozzano cecalle, te pozzano cecatte, come dicono, la pizza hawaiana è stata in realtà inventata in Canada. Minchia, complottissimo! Il cibo in scatola fu inventato decenni e anni prima dell'apriscatole. Questo è tremendo, questo è strana la cosa. Tu dici, come l'aprivi prima? C'erano sicuramente dei sistemi, si apriva col coltello, se prendevi, tagliavi, ti staccavi due mani, due dita, era pericolosissimo. Poi qualcuno disse, ma forse è il caso di fare l'apriscatole, che ne dite voi? Sentite questa. Jimmy Haselden, che era il proprietario della Segway. La Segway sono le bighe, la biga, viva la biga, la biga è quella lì tipo romana che però era elettrica, no? Quella con le due ruote, eccetera. Pensate, morì dopo essere precipitato da una scarpata con il suo Segway. Lui, provando, testando e usando il Segway, è finito in una scarpata ed è morto. Se non l'avesse inventato, sarebbe stato ancora vivo. Queste sono le cose strane, capisci, che ti fanno un attimino venire la pelle d'oca. L'ultima, negli Stati Uniti ci sono più case vuote che persone senza tetto, e questa è la cosa assurda. Ci sono delle case che vengono abbandonate, lasciate lì, e c'è gente che dorme in strada sotto una tenda. Perché? Perché non si sa. È normale che, attenzione, non sto dicendo che dovete andare nelle case vuote, ma il degrado, se una persona poi porta degrado, io preferisco lasciare la mia casa vuota piuttosto che darla a qualcuno che me la distrugge ancora di più e io devo poi pagarci danni e quant'altro. Questo è il concetto. Comunque, va bene, cari amici, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con questi aneddoti particolari, tipo che anche quella di, vedi, le fragole non sono bacche, ma le banane e gli avocado sì. Ecco, con questa notizia, questa è veramente who cares, ma chi se ne frega, io vado a chiudere la prima parte del programma di oggi. Ci vedremo tra poco con Simona, sia per chiacchierare con lei e poi per la parte dedicata all'almanacco del giorno dopo con le sue ricette. Mi ha fatto la ricetta con le pesche e la feta, non vi dico altro, vi dico solo grazie per essere stati con noi, ci vediamo più tardi, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi, sigla.

0: Il live di Vasco 2026, l'ultimo live, la nuova canzone, una nuova canzone per lei di Vasco Rossi. Guardate che l'infinità, ancora ho lavorato a 1000 concerti, ancora non sono riuscito ad andare a un concerto di Vasco Rossi. Questa cosa mi rode, mi rode tanti.
1: Bisogna
0: concerti
1: ho fatto. Ai ripari,
0: Sì, toccherà farlo. È ovvio che lavorare dipende anche dove stai, in che ruolo stai, che cosa fai, nel senso anche Rammstein sono riuscito a godermeli, altri concerti me li sono visti anche sotto palco.

0: perché comunque avendo un ruolo dirigenziale riesci a stare in alcuni punti, e se stai nei concerti, stai all'ingresso o stai da altre parti. Quando mi siamo andati assieme, hai lavorato con me lì ai Pinguini Tattici Nucleari, ce lo siamo comunque riusciti più o
1: Sì,
0: meno a
1: sì, sì.
0: godere.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel Stereo Roma 56, cari amici, adesso io voglio parlare, stamattina ho parlato di una cosa, ma... Allora, questa mattina ho parlato, ho accennato brevemente a una sottospecie di mondo dei complotti, no? E questo è carino, te lo voglio dire, ma perché è simpatico, perché ci hanno costruito giù un mondo infinito. Stiamo parlando di Findus, ho accennato prima nella punta.
1: Parlando di Findus.
0: Si dice, sembrerebbe, potesse essere, dicono, ma se per caso il capitano in realtà fosse un qualcuno che nel passato aveva rapito dei bambini, aveva rapito comunque delle persone e stessero cercando di mandare, o fosse una qualche società segreta, non si sa, eccetera, e stessero cercando di mandare un messaggio a tutti quanti con una richiesta di aiuto, perché Findus in inglese si dice find us, che significa find, staccato, us, trovateci.
1: Che paura!
0: Cioè, no, quindi c'è questa cosa che potrebbe, beh, bello commentare.
1: Beh, come ti ricordi come Peter Pan, il complotto di Peter
0: Pan? Esatto,
1: Pan.
0: È quello, è più o meno quello.
1: Era Peter Pan il cattivo che rapiva, esatto, i bambini, esatto. E Capitan Uncino era il buono che voleva liberare i bambini.
0: Esattamente, perché appunto era lui che li portava via in questa terra, promettendogli l'isola che non c'è. E invece è come Gargamella, che dicono sempre che è cattivo, in realtà Gargamella è il buono che cerca di liberare questi spiriti maligni del bosco e di catturarli.
1: Senti,
0: perché sono cattivi.
1: Scusa un attimo, ma come è nata questo pensiero di Find Us?
0: Hanno fatto una sorta di complotto in cui si chiedono se Capitan Findus, appunto, e in realtà non ci fosse dietro qualche cosa, proprio perché
1: Epstein,
0: se
1: pedofilo.
0: Ma no, ma Findus c'è molto prima di Epstein, cioè, quindi non è che ci può essere così. Però se tu vai ad analizzare la parola Findus, quindi find, non so che ti è chiaro, stavo spiegando anche agli amici. lei, una volta che è chiaro a lei, sti cazzi, che cazzo ce ne frega a noi? Ma che cazzo ne frega di te? Oh, è chiaro a lei, che ce ne frega a noi?
1: Ma se è chiaro a me, vuoi che non sia chiaro a tutti gli altri? Scusa,
0: Sì,
1: che
0: vero.
1: Io sono sempre un po'.
0: No, ci mancherebbe, tu quando mai. Bene, questo era l'argomento di cui abbiamo parlato nella puntata di stamattina in apertura. In realtà poi abbiamo parlato anche di alcuni fatti talmente strani che sembrano veramente difficili da pensare che siano veri, tipo il fatto che l'inventore di una chat per incontri, quindi una chat, sai, tipo Tinder, questo dating, esatto, una chat dating, sia stato tradito dalla moglie che ha conosciuto uno sulla sua stessa chat di dating. Cioè, credo che giro strano, oppure che ne so, il brevetto originale dell'idrante è stato
1: andato a fuoco.
0: Esatto, e si è perso, bruciato in un incendio. Perché vedo le cose assurde e strane. La pizza hawaiana, per esempio, che fa cagare, l'ho già detto oggi, non è hawaiana, ma è stata inventata in Canada. Vedo le fragole, non
1: perché
0: sono
1: la
0: vacche.
1: Cosa non mi stupisce, scusate.
0: Esattamente.
1: Posti meravigliosi, è sublime il Canada, ma
0: le fragole non sono bacche. Tra un po' se mi vuoi buttare fuori dal mondo e spinge. Le fragole non sono bacche, ma le banane e gli avocado sì. Sapevi che la banana e l'avocado sono bacche?
1: Beh, anche la melanzana.
0: Ah, non lo sapevo, brava, vedi, anche la melanzana. E il proprietario della Segway, quello che ha inventato le bighe, quelle presente, quelle cose, quelle due tipo romane, elettriche, la biga romana.
1: Io conosco solo la biga una, quella romana.
0: Eh sì, però hanno fatto anche le bighe elettriche, quelle che alcune volte vedi, quelli che girano...
1: I nonnini?
0: No, quelle... La biga, questa qua.
1: Ah, certo.
0: Ecco, certo.
1: Cioè, quella a fare con un palo, due ruote.

0: fatto la biga, è quello che era la biga, solo che elettrica, è morto perché mentre provava la biga è cascato in un burrone.
1: Che non sapeva frenare.
0: Capito? Queste sono le cose. No, sono le cose abbastanza strane.
1: No, io non direi
0: di
1: strane.
0: Oggi. Bene, non diresti strane, va bene, basta. Bene, questo è quanto.
1: Addio. Allora, ma perché? Scusami. Ma ti pare, tu hai mai guidato la moto quando eri molto piccolo? Ma veramente hai mai guidato una moto?
0: No.
1: Allora, io sì. Io ho guidato una moto. Allora, la fai finita?
0: No, ok.
1: Non lo so perché. Allora, succede questo. Io avevo una piccola moto di quelle che andavano a batterie, di quelle elettriche. Tipo le barchine.
0: Caspita, sì, vai.
1: Mio padre mi comprò quella. Bravo. E la comprò a me, ne sono sicura, non a mio fratello. Certo, la comprò a me. Però poi a mio fratello, che passano solo 4 anni, regalò una vera moto da cross, piccola, con tanto di motori, una motina, ma all'epoca non sono come le moto che ci sono adesso, era un affare con dei pneumatici
0: grossi, sì,
1: no, piccoli così, piccoli,
0: le mini moto,
1: ciccioni proprio. E mio fratello ci salì sopra e l'emozione, sai, l'agitazione, sì, la velocità, invece di frenare, è accelerato ed è finito contro una scala, i pioli di una scala.
0: Ed è quello,
1: eccetera,
0: che, ahimè, è successo
1: a questo tipo, no? Non può essere successo,
0: sì,
1: a lui.
0: Sì, questo no, in maniera più grave ad Avellino, l'altro bambino, quando è qualche giorno fa che è morto, il bambino che stava in strada sulla minimoto e il papà, col papà dietro in macchina, il bambino è arrivato all'altra macchina, l'ha vestito e l'ha buttato fuori strada. 10 anni di bambino che è morto sulla minimoto.
1: Ecco, mio padre invece ci faceva girare in cortile,
0: nel cortile. Sì. Ma è la pericolosità, io la paura che ho sempre avuto della Vespa era il cambiare le marce. Cioè, okay, nel senso che perché avevo sempre paura che si impennasse. Perché se tu sbagliavi, si impennava la Vespa, o si impennava. Se tu cambiavi la marcia,
1: e mollavi. Scusami, ho guidato anche la Vespa con le marce, no? Quella così. Però è uno, sempre 1, 2, 3, 4, o forse 1, 2, 3. Se non mi ricordo, se
0: no, sì, boh, forse fra quelle le vecchie, forse 3 marce, e poi dopo magari sono andate a 4, anche 4 marce.
1: Comunque sia,
0: però sì, era la prima giù e poi stac.
1: Beh, come con le moto normali, giusto?
0: Sì, esatto. Però era uno. Era l'uso della mia mente che era troppe cose.
1: Perché adesso lo fai, ma con la mano fai un gesto solo, il resto lo fa il piede. Non è la mano che fa tutto.
0: Esatto, ma se tu adesso mi chiedi cosa fa la tua mano, se tu adesso mi chiedessi.
1: La tua mano prima continua a fare così.
0: Esatto, se tu mi chiedessi adesso dov'è la frizione, non ti so dire dov'è la frizione della moto.
1: Davvero?
0: Se mi chiedi adesso di spiegarti tecnicamente dov'è la frizione della moto,
1: è a sinistra.
0: È a sinistra. Cioè, vado in moto da 1000 anni, ma per me è talmente automatico che non penso più a quello che faccio.
1: Ti metto l'accetto?
0: Credo.
1: Ma ce l'hai l'accetto a destra?
0: Ce l'ho l'accetto a destra, avevo l'orecchino a sinistra che mi indicava qual era
1: la rotta.
0: Qual era la sinistra. No, allora, di cosa volevo parlare con te? Di una cosa carinissima che abbiamo visto ieri sera. Ieri sera abbiamo visto, proprio perché ogni tanto ci sta, abbiamo visto un film e... Che cosa vuoi?
1: Di la verità. Dai a Cesare quel che dice.
0: No, no, non ti prendere meriti che non sono tuoi. Tu eri già partito con. Non ti prendere. Nessuno, perché stavamo dopo 4 ore e mezza che cambiavamo canale e tu giravi guardando K-pop, Corea, Svezia, Corea. Allora, è la partita che voleva vedere un film.
1: Allora, noi abbiamo due. Come si chiamano? Due account. Il mio sopra c'è una coniglietta, il suo c'è un conigliotto, e quindi si dividono così i nostri account. Se andate sul suo account, guerra, morte, sparatorie, guerra, politica, guerra, tutte queste cose, spara, ammazza. Io invece ho qualche cartone animato, tutti coreani, perché ne ho visti due. Perché anche a te sono piaciuti, ormai mi appaiono solo drama coreani.
0: No, allora, quando vedi quelli lì che hanno un'indole, una base americana, comunque, allora sono anche belli e interessanti. Quando poi sono quelli tipicamente coreani, che hanno stessi attori, che fanno le stesse facce, tutte le stesse cose, e non è che sono tanto carini,
1: però
0: c'è sempre una base di bullismo. c'è sempre la base.

0: di qualcuno di cattivo che ti fa venire,
1: sentivano sempre darti un insegnamento.
0: Sì, ho capito, ma non è che posso vedermi tutte le serie TV con il bullismo.
1: Detto questo, ieri sera ho detto, gli ho fatto vedere un film che avevo già visto.
0: Non me l'hai fatto vedere, cosa mi hai fatto vedere? Avevi già visto Gioia Mia, ma l'hai fatto vedere tu. L'hai già visto tu?
1: No. Io quando l'ho visto che tu eri via, eri a Capri a fare il ricco, io ho visto questo film e ho detto, ma secondo me gli ricorda la sua infanzia, voglio aspettare a vederlo perché la voglio vedere con lui. E infatti ieri sera...
0: Ieri sera sei partita con... La morte ti fa bene, cioè, non so, un film sulla morte, il danese... È un film svedese o
1: sì,
0: norvegese,
1: qualcosa,
0: il colore
1: della morte,
0: tipo sai, 50 sfumature di grigio, di rosso e di nero, erotico, eccetera eccetera. Lei no, lei lo guarda con la morte, dove, capito, erano due donne morte nello stesso modo e un procuratore che doveva
1: in 15 anni
0: e poi sono io quello che guarda e spara ammazza,
1: però,
0: almeno io guardo,
1: però, dai diciamo
0: assurde.
1: Questa cosa del film,
0: esatto, era un film bellissimo, ve lo raccontiamo dopo Snoop Dogg e Chaka Khan.
2: Chaka Khan is in the house, y'all.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Sono al The Beehive Event Space in LA, a Los Angeles, Snoop Dogg, Chaka Khan, grande artista, l'abbiamo ascoltata anche ieri, e ovviamente con Snoop Dogg sicuramente lui quando faceva musica si è ispirato anche alle sue canzoni, molte delle tracce dei rapper,
2: anche, eh?
0: Sì, dei rapper hanno preso i sample dei canzoni di Chaka Khan, Whitney Houston ovviamente anche lei cantante soul, e funky, beh, senza dubbio ne ha preso spunto. Allora, tornando a quello che stavo dicendo prima, giriamo canali, lei l'aveva già visto,
2: l'aveva già visto, l'aveva individuato.
0: Ha trovato questo film che si chiama
2: Gioia mia.
0: È un'espressione tipica siciliana per chiamare una persona cara, un nipote, un fratello, una sorella, un'amorosa, perché già la moglie o figli sono vita mia, cioè, però gioia mia è proprio un affettuoso. La nonna ti chiama gioia mia, ecco, questo è l'inteso. La trama del film era molto semplice: un bambino che viveva al nord con la mamma, che è nata col papà e la mamma, cioè il papà era nato al sud, la mamma era del nord, il bambino è cresciuto, è nato al nord con la babysitter e viene mandato un mese in vacanza dalla nonna,
2: dalla zia,
0: dalla zia,
2: perché la babysitter si sposa, quindi mamma e papà devono lavorare, dicono perché costringerlo a casa, che nessuno può badare, allora mandiamo in Sicilia a casa di zia, che è la sorella del nonno di questo bambino.
0: Esatto, praticamente il nonno aveva una sorella che era molto amica della nonna. La nonna è morta di parto, quando è morta la nonna di parto lei si è presa cura del figlio, dell'unico figlio rimasto in questo caso, che era il papà del bambino, che poi si è trasferito appunto.
2: Però la cosa carina è che vivono in questo palazzo, ovviamente storico, meraviglioso, in una non precisata città, perché non lo dicono.
0: Allora, parlano anche nel trailer, viene mandato a Palermo, viene scritto anche perché viene, però ovviamente è la classica zona palermitana, antica, storica, bella, e dei quartieri vicino al mare, quindi ipoteticamente si può parlare della zona magari di Mondello, quella di qualche zona lì limitrofa, però comunque vuole rappresentare una città del sud con quelle vecchie case bellissime,
2: molto
0: delle
2: signorili,
0: nostre molto signorine, che c'era a Napoli.
2: La cosa molto bella è che tutti, cioè sono, a parte solo nonne, i nonni non pervenuti, quindi noi abbiamo pensato stamattina fossero tutte vedove.
0: Sì, ma no, ma ti immagini un film con i nonni siciliani, degli anni, che due marroni, cioè i nonni siciliani non è che puoi dire.
2: Mentre c'erano solamente queste nonne meravigliose, tutte con il ventaglio.
0: E con questo andiamo a chiudere, questo che rappresenta l'età di...
2: No, e quindi quando hai tanti nipoti, ma anche mia nonna, per esempio, non ci chiamava gioia mia, ma ci chiamava Nani. Nani, vieni qui. Eravamo tutti nani, che è questo vezzeggiativo tenerissimo, perché le nonne non si ricordano i nomi dei nipoti.
0: I nomi di tutti quanti.
2: Noi ci andava ancora bene, perché mia nonna aveva 5 nipoti e basta.
0: Esatto, bene, noi chiudiamo, ci vediamo tra poco con l'almanacco per continuare la puntata. Grazie cari amici, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
2: Sigla.

0: Ma la domanda è, cioè, mille posti che potrà fare, sembra che l'abbia fatto in pianura padana, dalle, che ne so, zona Cremona Po, cioè sembrava il Po. Cari amici, Cristiano Malgioglio, proprio perché mi voglio ricollegare a quello che, di cui stavamo parlando prima, delle sciure che col ventaglio, esatto.
1: Mi sono innamorata, sì, ma di tuo marito.
0: Ma io mi sono innamorata, ma di tuo marito. Era così la canzone.
1: Vabbè, io non
0: è il ritmo della canzoncina di
1: non
0: Cristiano.
1: Non è che sia molto intonata.
0: Esatto, però dicevo che caso è fatto con l'intelligenza artificiale. Ma porco cane, ma fallo in un posto. Sembrava, ti giuro, vedevo sentivo le zanzare addosso vedendo
1: lui,
0: quel posto.
1: E lui è coperto da cima a piedi.
0: Sì, da cima a piedi. Ah, sì,
1: quanti? Sì. Fino al corpo.
0: Anch'io vorrei avere il fisico di quel modello fatto.
1: Ma pensavo anch'io avere il fisico di Malgioglio.
0: Ma che c'è? Ma no.
1: È proprio una bellissima. Zia lui.
0: Sì, proprio perché siccome prima abbiamo interrotto un po' velocemente quello che era il discorso che stavamo facendo, quindi del film Gioia Mia, che vi consiglio di guardare, perché Gioia Mia è un momento di ricordo di cose passate,
1: e di crescita,
0: di momenti passati, quindi tornate bambini un attimino.
1: Ma
0: realmente
1: la zia, che ha più di 70 anni, parliamo di 75 anni, e parliamo di un bambino di 9-10 anni, insomma, questo scambio generazionale dove la nonna conosce il cellulare ma gli fa imparare a non usare il cellulare ma a giocare con i ragazzini sotto casa, cosa che si faceva anche quando eravamo,
0: certo,
1: bambini noi,
0: certo,
1: queste cose
0: sempre,
1: è
0: c'erano
1: molto
0: sempre
1: bella.
0: Il gioco del bambino che ti dice tu sì, tu no, tu vai in porta, tu sei scarso, c'è sempre quello, sì, che era il leader.
1: Ma la cosa bella è quando lui non vuole mangiare. Non mangia perché è tutto cibo strano, perché è probabilmente cotoletta, patatine fritte, pasta col sugo rosso e basta, sono abituati a mangiare i bambini.
0: Mentre quando andavi giù mangiavi altra roba, mangiavi le robe, in questo
1: e
0: caso
1: piano piano,
0: Sicilia, vedi, ci avevi le alice, le alici e le arancine, e già vedo quello, l'arancina,
1: e,
0: era già, ti indicava la zona, quindi era più sul palermitano, visto che l'ha detto, e quindi era un momento, un film dedicato all'amore tra il passato e il vivere, visto che sta andando tanto di moda, no? Ritorno al mio paese, ritorno al mio paese, quello era il concetto, no?
1: Sì, il concetto è anche molto bello di insegnare a un bambino le cose veramente importanti, questi creare i ricordi, perché cosa fanno i bravi nonni quando hanno i nipoti? Giocare è fondamentale, perché dici non giocavo con i miei figli, gioco con i miei nipoti, perché? Perché non ho il senso di responsabilità di doverli, tra virgolette, educare. Ma in realtà li state educando forse molto di più voi, cari nonni, che nemmeno i genitori. I ricordi che voi state instaurando, neanche accorgendovene, ai vostri nipoti, rimarranno con noi per sempre. Mauro spesso e volentieri mi parla dei ricordi della sua nonna.
0: Però vedi, per esempio, tu hai vissuto molto di più tua nonna, cioè io, mia nonna, io non l'ho vissuta, cioè ho dei ricordi, ma perché venivamo qua in vacanza, ma io, vivendo lontano, io ero il bambino del nord.
1: Sì.
0: Cioè, nel senso che la cosa che a me ha fatto effetto, mentre magari tu l'hai vissuto come il ricordo della tua nonna e viveva con te, cioè tu la nonna ce l'avevi, l'avevo attaccata.
1: Allora, attenzione, mia nonna materna ha vissuto con noi a casa nostra finché io ero comunque molto piccola, 7 anni, quindi cosa vuoi che ricordo poco, ma non so per quale motivo, io riesco a ricordare perfettamente, mia mamma mi ha detto che avevo avuto 2 anni, neanche tre, che per farmi mangiare nonna mi prendeva la tazza con il cibo e mi portava dove c'era una roccia o comunque un muretto, sotto passava un fiumiciattolo
0: e dice non mangi ti butto.
1: No, mi imboccava mentre mi raccontava qualche storia e vedevamo ancora quelle rare macchine comunque passare, e io ho quel ricordo,
0: bello,
1: il ricordo
0: bello,
1: di mia nonna che mi metteva sul tavolo e mi metteva Mio nonno lo chiamava il piccio pacio, che è il fardo, il blush, quello che è, perché diceva che ero troppo pallida e non voleva che la gente si preoccupasse del fatto che io fossi troppo pallida, quindi uguale malata. Allora nonna mi metteva le guancine
0: Giusto, perché
1: finte.
0: sei troppo malata. Bene, allora partiamo con la puntata, questo momento dedicato all'almanacco, ma prima, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, anzi applausi scroscianti per lei dal cielo, tutto quanto, brava, brava Simona, ma adesso è il momento di... perché il momento arriva perché
1: prima
0: sì,
1: o poi lo chiamiamo, prima o poi l'abbiamo chiamato,
0: prima o poi l'abbiamo sempre chiamato e lo dovevamo mettere, credo.
1: Ma non tutta.
0: Non tutta, non tutta. Ci ritroviamo alle soglie del fine settimana con...
2: Passo lento e ne passa lo sgomento.
0: Con il nostro passo lento.
2: Ma violento e ne passa lo sgomento.
0: Esatto.
2: Passo lento ma violento.
0: Io l'ascolterei tutta.
1: Anch'io. Ma senti che lavora.
0: Ma senti che lavoro,
1: senti che roba.
0: Hai detto che lavoro,
1: senti,
0: sei
1: che
0: il
1: roba.
0: Topolino, sei il topolino di Pomareggio, sei. La mia topolino di Pomareggio. Allora, buonasera, cioè, buongiorno, buon pomeriggio, quello che sia, ci ritroviamo alle soglie del fine settimana per sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco. Un cammino... un cammino calmo tra le memorie del passato, bellissima, bellissima, assolutamente. E domani sarà venerdì 26 giugno 2026. Cari amici, ci avviciniamo sempre di più al fine settimana e ci sta, non è che non può esserci un fine settimana. Bene, torniamo adesso all'istituzionalità. Bene, grazie regia. Dopo il momento più tamarro ci sta bene. La chiesa ricorda San Vigilio, vescovo e martire, patrono di Trento, e San Pelagio. San Pelagio, io mi ricordo Pelagio.

0: Pelagio, no, c'era il Museo dell'Aria, alla città di Pelagio, se non sbaglio, sì. Il sole sorgerà alle 5:26 e tramonterà alle 20:57, o è sorto e tramontato in base a quando ci state guardando. La calda brezza estiva, ma che stai a
1: Ma quale
0: dire? Ma
1: brezza?
0: quale brezza? Ci siamo squagliati. Siamo squagliati, ci
1: Madonna,
0: accompagna verso il riposo del
1: devo
0: weekend.
1: scrivere a Christian De Sica a proposito.
0: Brava, esatto, invitandoci a rallentare il passo per forza, se non muori, perché lì sì che è un passo lento ma violento, e a godere delle lunghe luci della sera. Il 26 giugno ci racconta di grandi alleanze internazionali, di conquiste scientifiche epocali e del talento immortale della letteratura italiana. Nel 1945 a San Francisco, a Frisco, 50 nazioni firmavano lo
1: Frisco.
0: statuto al Frisco, esatto, al
1: Sì.
0: Frisco. Al Frisch. 50 nazioni firmarono lo Statuto delle Nazioni Unite, dando ufficialmente via all'ONU, uno con l'obiettivo di preservare la pace del mondo. Poi arriva Trump e manda a fanculo tutto. E, molti anni più tardi, nel 2000, gli scienziati del progetto Genoma Umano annunciavano con orgoglio il completamento della prima mappatura del DNA dell'uomo. Pensa un po'. Infine, nel 1967 si spegneva a Firenze Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, scrittore ed educatore straordinario che con la sua lettera a una professoressa ha rivoluzionato il concetto di scuola e inclusione sociale. Pagine dense di cooperazione, ricerca e impegno civile.
1: Grazie Don Milani.
0: Passiamo la linea adesso alla rubrica.
1: Natura e orto.
0: Bene.
1: Il venerdì è tradizionalmente governato dalla dolce e rigenerante influenza di Venere, il pianeta che esalta il benessere, l'equilibrio dei sensi e l'armonia della terra. In questo fine giugno i nostri orti ci offrono un alleato prezioso e dissetante, il cetriolo.
0: Eccolo là. Eccolo là.
1: Composto per oltre il 95% d'acqua biologica. Il
0: Ecco
1: cetriolo è leggerissimo, depurativo e ricchissimo di sali minerali come il potassio. Un piccolo segreto
0: Potassio.
1: di benessere natura per la sera. Dovete prendere due fettine di cetriolo fresco, appoggiarle sui vostri occhietti carucci stanchi 10 minuti. In questo modo avviene la decongestione dei tessuti, perché i tessuti qui vicino all'occhio sono tessuti molto sottili e morbidi, riducendo i segni dell'affaticamento della settimana, dando
0: Bene,
1: a uno
0: adesso
1: sguardo
0: stasera,
1: luminoso e
0: già capito
1: fresco.
0: che stasera
1: Vado a prendere i
0: me la
1: cetrioli.
0: troverò col cetriolo in faccia. Ti regalo Fabi Fibra e Fra Quintale dopo Angelina Mango.

0: Hai visto che cambio? Che cambio? Che cambio di stile, cambio di look, cambio musicale, Angelina Mango.
1: Mi piace molto.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché ho visto una sua intervista dove lei diceva: non voglio più sovrastrutture, non voglio più marchi addosso, non voglio, voglio vestire come voglio. Amore, io ti capisco perché sembravi un sofà.
0: Hai ragione, sì, sì.
1: Bentornati in studio, cari amici.
0: Bentornati in studio nell'almanacco del... esatto, del giorno. Bene, ora sempre la rubrica...
1: La cucina del giorno.
0: Bene, prego.
1: Dal momento in cui noi sappiamo che l'almanacco ci consiglia un frutto o un ortaggio, noi nella cucina del giorno dell'almanacco poi decidiamo di cucinare qualcosa, e spesso a casa io lo faccio e lo stupisco con effetti speciali.
0: Mamma mia!
1: Allora, possiamo preparare in effettivamente con questo super cetriolo una... ogni volta ride.
0: No, perché ogni volta che sento
1: si sente male.
0: Un super cetriolo, già il cetriolo mi spaventa, il super cetriolo, ma no, che deve essere.

0: un bel gazpacho, un bel gazpacho, sì, di cetriolo. Allora, prendete cetriolo, lo yogurt greco, fogliolini di menta fresca, fate così.
1: Com'è lo yogurt?
0: È greco.
1: Bla.
0: Frullate insieme il cetriolo e lo yogurt greco. Al naturale. Fate quello che... No, magro, grasso. Fate quello che ne avete voglia. Prendete quello che volete. Io più corposo è, più... Ah, più mi piace. Un piccolo spicchio d'aglio, togliete l'anima e frullate tutto. Privato dell'anima, in questo modo è più digeribile. Un filo d'olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. In questo modo avrete una crema gazpacho buonissima. Servitelo con delle foglioline di menta. Se volete, fate anche tostare dei pezzettini di pane, non la fettona, la bruschetta, fate come vi pare, però un pezzettino di pane, oppure anche dei tocchettini di pane, che a me piace molto farlo anche fritto.
1: Molto, molto.
0: E in questo caso potete mangiare qualcosa di squisitissimo e decisamente molto fresco. Mi sa che te lo faccio.
1: Ecco, giusto, ma sì, fammelo, perché no mai. Bene, allora, cari amici, l'eredità di Don Lorenzo Milani, passiamo ovviamente adesso alla parte dell'intervista, l'eredità di Don Lorenzo Milani ci riporta alla firma dello statuto dell'ONU e ci costringono a riflettere su una cosa. Riflettiamo.
0: Così, ma non so ancora di cosa devo riflettere.
1: Ah, è vero, sul valore del dialogo e dell'inclusione, ok? Spesso nella fretta...
0: Riflettiamo comunque a caso, ma sempre bene riflettere. Che vi frega a voi?
1: Spesso nella fretta delle nostre routine e nell'isolamento degli schermi digitali, dimentichiamo l'importanza di costruire ponti verso gli altri.
0: Dai!
1: Avanti, domani mentre vi preparate il cetriolo,
0: dai,
1: vi preparate a vivere il fine settimana, provate a fare un gesto, un piccolo esercizio di ascolto profondo, ascoltami, dedicate del tempo sincero a una conversazione, come nel film, cioè quanto si sta bene mettere sopra l'armadio il telefono e parlare con qualcuno a cui vuoi bene.
0: Teniamo anche la televisione spenta,
1: dimmi,
0: allora.
1: Teniamo anche la televisione spenta, giochiamo, insegnami a giocare a carte, giochiamo a dama, giochiamo a qualsiasi cosa, passiamo del tempo assieme, non sprecate il tempo perché poi morite e ciao, è finita. Come dice un vecchio bagnino ogni volta, e poi muori così.
0: Anche senza andare da un bagnino a mia madre.
1: Esatto, è vero. Quindi dedicate del tempo a chi vi sta di fronte, senza giudicare, senza rispondere per forza. Coltivate la comprensione reciproca nei piccoli gesti, è la via più sicura per allontanare lo stress e ritrovare la pace interiore. Siamo giunti, cari amici, alla conclusione. Adesso vuoi dire qualche cosa, che mi stai guardando quella faccia in inquisizione?
0: No, ti sorrido.
1: Ah, ok, mi sorridi, sei felice?
0: Siamo giunti al cetriolo.
1: Esatto, al cetriolo. Mi lascio stasera, corposo anche, vi lascio stasera con il celebre e luminoso pensiero di Don Lorenzo Milani, che riassume il senso profondo della cura verso il prossimo. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Basta, bellissima questa cosa. Ho imparato che sortirne tutti assieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Cerchiamo di camminare assieme la giornata di domani. Grazie di cuore per la vostra splendida presenza.
0: No.
1: Una poesia. Mi chiamo Brunello Robertet. Salutiamo
0: Guzzanti.
1: Salutiamo Guzzanti, Brunel Robertet e Orvorakna. Sì. Quello è bellissimo, un fenomeno. No, cari amici, grazie, ci vediamo domani, ovviamente.
0: Domani.
1: Solito appuntamento. Con noi seguite Gossip di Simona Monaco. Applausi scroscianti dal cielo per lei, da Mauro Caputi e tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento, che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il Giardino dei Miti, è veramente un cuore pulsante, e a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
3: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con L'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fred. Dopo un debutto da record, i nostri Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
0: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
2: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendè in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 del birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud delle isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Assobirra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
6: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi è una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
7: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati alla formalmente la 13ª edizione, in realtà la 12ª, perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la

0: lo promuove l'intero territorio.
1: Torniamo in Campania, nella Rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
2: Nel Rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
8: Speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo premiata nella nuova categoria dedicata alle Ippovie e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aero Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
9: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'interno Emanuele Priscolo e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato

confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria e Comune di Castiglione

0: e a mirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni ai voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
1: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di Avvio Superficie che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo, un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor Ministro Abodi che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento, un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
2: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Moritierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
3: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Moritierno. L'aperitivo congelato al costo di 8 euro prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
4: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, e ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe.

volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, ma, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai, diciamo, quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla, e soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo salutano dicendo presidente, presidente.

0: continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC. Intanto ti aspetti colpi di scena? Non te li aspetti? Insomma,
1: no.
0: Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
1: No, nessun colpo di scena. Come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro. Non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria. Ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente e soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio, quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente, anche perché ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano, sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento. Quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà a dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo. Difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui. E poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
0: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita, un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
1: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
0: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
1: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò è creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli.

0: ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica, titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche, nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi,
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale. Molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, hai un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè, perché non, cioè non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me, non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, costruisco un nuovo reparto, non ha senso, prima devi intervenire sul calcio italiano che è agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Malagò come presidente della federazione, di Mancini poi come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio, vedo il cooling break come una buona idea ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire...
1: È diventata una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare, guarda... Parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, è tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale, non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, però è un mondiale e non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa...
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo sì. con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav, che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci,
1: sì.
0: ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così. Per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire
1: neanche
0: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah. Anche lui over 30, e quindi anche esatto. lì da dire ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok, tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infantino sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai fisico, e dove vai? E dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi,
1: Tant'è che...
0: E questo mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi? Perché io ci ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che gioca...
0: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, e prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi, si sono create le alternative.
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale. Cioè basta, nel senso, possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è

0: veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi, lo è già per certi versi, ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato, cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi.
1: Già.
0: Quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto. Parliamo di Frenkessie, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile, e se fosse fattibile un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto che sì, quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000, e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più, forse gli manca quel che sì lì. Forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank che sì, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo, e allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frenkessie che ho visto io, cioè un giocatore dominante. Per me Frenkessie è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve, cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se è all in su Colomani, non lo so,

0: non sono sicuramente convinto, anzi mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che tranne quei mesi alla Juve altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomuani, firmiamo. Se invece mi dici Colomuani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
0: la
1: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo e cerchiamo di capire soprattutto se le cestine arriveranno o no. Per adesso è un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente.
0: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta. Veramente sì. Facendo dei passi.
1: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
0: Se arriva anche Nico Paz all'Inter.
1: Si avvia dal secondo scudetto di fila?
0: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee chiare, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
1: sì,
0: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, i De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi puoi ambire a Colomuani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no.
0: Perché ha davanti un lavoro difficilissimo. Sì.
1: Lo abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rossonero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare, però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale, quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
1: esatto.
0: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta
0: come
1: di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezza.

0: incertezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. Mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto, però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione, già. Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri!
0: A voi, alla prossima!
1: Grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC, ci troviamo tra poco.

0: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano. Il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato, grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con i Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, a gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a 2 figure interne. Henrik Anstad, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis, nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Yannick Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al 10° posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16° alle spalle di Lorenzo Musetti, 15°, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, già Jasmine Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del 5° trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservanti e senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1° agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto estate limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte, quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno

oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà, ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Ibrahimovic. Quindi Halmstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire A, non facciamo spese e investimenti su direttori, B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic che sta facendo il telecronista, la seconda voce, l'opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali, e C, facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice, ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragni, che non è un 2 di picche, la gestione e dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht, io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Ragnik che giustamente ti chiede di comandare o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Ragnik. Cioè tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Ragnik. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht. Quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato. E quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se il Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso. Perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti,

si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullman, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, io massimo rispetto. Chi non ha capito il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan, però devo anche dire che il Milan negli anni è stato in gran parte omaggiato di tappeti stesi, l'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale e Furlani coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pronto Campos, pronto sono la Juve, e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa che la Juve, anche se ripeto mi avete scritto non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché cioè serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato. Quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta, quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo, abbastanza se non molto celic, avviati ma non concretizzati, Pellegrini e Dybala. Mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. E mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere per evitare di non arrivare troppo lunghi, possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più, perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, Cardinale male male, il disgelo pronto, Campos siamo la Juve, e poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare. Bisogna pregare che con il nuovo presidente federale c'è un ballottaggio, ma chiaramente favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse.